0: contrazione di alimenta urgentia, che è il termine latino che dice erbe di cibo di sopravvivenza, perché nei periodi di carestia queste erbe si possono mangiare e sono tantissime le erbe selvatiche commestibili.
1: E tu, Clelia, vai con Maria a cercarle?
2: Sì, a raccogliere in genere, è stata lei la mia maestra. Insomma,
1: ecco, perché tu ce l'hai proprio anche nel tuo orto?
3: Sì,
1: anche
3: sì, nel mio orto e poi nelle passeggiate che facciamo nei dintorni, che abbiamo un sentiero storico pure molto bello.
1: E facci vedere come fai queste polpette. Allora, quindi abbiamo sbollentato queste erbe, prima le hai tagliuzzate, intanto ti metti a bagnare. La fresella, un altro prodotto tipico delle tue parti, la fresella famosa, che si fa benissimo condita col pomodoro, col tonno, in estate un piatto estivo con la mozzarella, mamma mia, quante belle.
3: Facciamo la caponata pure.
1: Ecco, la caponata, perché qua abbiamo caponatina siciliana e la caponata invece campana. Come la fai la caponata?
3: Ci mettiamo gli ortaggi, mettiamo i peperoni, le melanzane.
1: E sempre con questo pane che viene spugnato?
3: Giusto, lo lasciamo come base, tipo come...
1: Un po' ammorbidito, però poi condito con l'olio, mamma mia che meraviglia. E arriva in tavola questo piatto variopinto, meraviglioso. Senti, però adesso mi devi fare un regalo, mi devi cantare una canzone antichissima, pensate, del 1200, perché Maria, abbiamo visto la foto del suo matrimonio, canta con suo marito, fa delle cose bellissime, anche una ricerca musicologica, sì. E ha trovato questa canzone del 1200, me la canti un pezzettino?
3: Ti faccio un pezzo di Canto delle lavandaie del Vomero.
1: Sì.
3: Okay.

0: Mamma mia! E subito l'atmosfera, c'è una foto bellissima che hai portato adesso a appare dietro di te, in cui ecco, qui sei tu in costume anche che canti.
1: Questo è proprio all'inizio in cui ci siamo messi insieme noi tre, con il nostro gruppo che si chiama Equafonia.
0: Equafonia.
1: Perché facciamo i suoni di frequenze.
0: Che meraviglia! E tuo marito suona la chitarra?
1: Però lui è infermiere.
0: Nella vita, certo, fa il lavoro di infermiere, però questa attività è una passione che vi ha preso tanto e...
1: Sì, facciamo anche delle serate, ci chiamano, sì, sì.
0: E i vostri figli suonano, cantano?
1: Sì, Antonio è DJ.
0: Antonio che è il tuo link, diciamo, il tuo legame con Clelia, perché è il fidanzato di Stefania, tua figlia si chiama, vero?
2: Sì, Stefania.
0: E Stefania canta pure?
2: No.
0: No.
2: No,
0: però Antonio fa il DJ e tu conoscevi già Maria prima di diventare amica,
2: la
0: prima che si fidanzassero i vostri figli.
2: La seguivo nei suoi spettacoli.
0: Che è famosa nella vostra zona.
2: Sì, il suo nella nostra musicale. Zona è molto conosciuta.
0: Abbiamo un'altra foto in cui vi state esibendo, quindi tuo marito suona e canta pure.
1: Sì. Qui è uno spettacolo a frequenze durante l'estate.
0: E suoni anche il...
1: Le castagnette.
0: Le castagnette che sono le nacchere. Eccoti qua, guardi quanto sei bella con le castagnette.
1: Sì, queste sono le castagnette, perché si fanno con legno di castagno, perciò si chiamano
0: Ecco perché si chiamano castagnette, certo, giustamente.
1: Sì, sì.
0: Chef, tu le castagnette le hai mai suonate?
3: No, castagnole,
0: le hai mangiate, diciamo. Cosa ti serve?
1: Un coltello.
0: Un coltello. C'è un'altra cosa di cui vorrei che mi parlassi, il moscione.
1: E questo infatti
0: Che cos'è il moscione?
1: Tempistica perfetta. Allora, il moscione è un formaggio fresco, diciamo tra il fresco e lo stagionato.
0: A pasta semimorbida,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì. Noi lo usiamo molto perché se compri il fior di latte e poi cioè, lo puoi tenere un paio di giorni, due o tre giorni, invece questo si può usare, vedi, pure da mangiare fresco così.
0: Ah, fammi
1: come
0: vedere.
1: Un fior di latte.
0: Si può mangiare fresco?
1: Sì, come un
0: Sei
1: fior
0: sicura?
1: Di latte.
0: Sì,
1: sì, è
0: non lo so, aspetta che te lo dico.
3: Meglio.
1: Oppure si conserva tanto che tu puoi, ci puoi preparare dei piatti.
0: Si può mangiare fresco.
1: Ci puoi preparare dei piatti.
0: Voi lo conoscevate il moscione, amici assaggiatori?
4: Io no, mi sembra, non lo so, forse può essere paragonato a un cacio cavallo.
1: Sì,
3: molto
2: la pasta è diversa.
3: Cacio cavallo fresco.
0: Clelia, tu lo usi?
2: Sì, tantissimo.

0: In cucina si usa
1: pure per fare, la parmigiana.
2: Esatto. La parmigiana di Milano, perché ha una caratteristica, rilascia poca acqua in cottura, anzi,
0: cottura,
2: è vero?
0: Infatti, per questo, perché mentre quelli lavorati a pasta fresca rilasciano troppa acqua.
1: Invece a volte questo... tu per fare aspettavi qualche giorno che il fior di latte si asciugasse, invece questo già...
2: tu lo conoscevi sicuramente il moscione.
3: Non il moscione, formaggi simili per un utilizzo di questo genere. Perché appunto
2: tipo nel Lazio qualcosa di simile, la caciotta un po'.
3: La caciotta dopo 20 giorni è...
2: È ancora buona.
3: È perfetta.
2: Senti Maria, tu però oltre ad avere la passione per la cucina e per la musica, hai un'altra grande passione che è il teatro.
1: Sì.
2: Ma come hai debuttato in teatro, ce lo racconti?
1: Debuttato è una parola un po' grossa. Vabbè, io all'inizio facevo, sempre all'oratorio, facevo la voce fuori campo perché mi vergognavo di esibirmi. E quindi io facevo la suggeritrice o questa voce fuori campo. Poi, siccome io facendo la suggeritrice conoscevo tutti i copioni a memoria, e allora manco un personaggio, come il classico che manca un personaggio, come si fa, tu conosci la parte, mi buttarono a fare sta parte e così mi sono un po'...
2: Te la sei cavata bene, ti sei sciolta e da allora hai fatto anche altri debutti.
1: Sì, sia con l'oratorio, con mio cognato, dicevo, questi spettacoli, poi con Teatro Mio.
2: Teatro Mio, che è una realtà presente a Vico Equense, molto prolifica.
1: Importante, sì, abbiamo fatto degli spettacoli bellissimi.
2: Bella, fate veramente cultura, devo dire, è una bellissima realtà nella quale si fanno anche dei laboratori teatrali per avviare i bambini, i ragazzi e anche gli adulti.
1: Il promotore, Bruno Alvino, è il promotore di questo teatro, promotore dell'apertura della sala.
2: Non solo, peraltro lui scrive anche dei testi molto belli,
1: scrittore,
2: è un bravissimo drammaturgo.
1: E mette in scena i suoi,
2: è vero,
1: le sue lavori.
2: Alzo ancora un po' la temperatura o la lascio così?
1: Vediamo, mettiamola prima e vediamo.
2: Va bene, io ti aiuto, mentre tu le fai, io te le,
1: va benissimo,
2: se le guardo.
1: Okay, va bene.
2: E poi le mettiamo sulla carta fritti per potersi... Ma che buono, quindi questo provolone è anche importante perché... Non rilasciando acqua non fa schizzare l'olio, avete visto?
1: Lo faccio schizzare io.
2: Il nostro Fabio, guarda, mentre tu fai le polpette, il nostro chef sta finalmente impiattando la sua mille foglie con la crema. Mamma mia, che buona.
3: Io ho alcuni piatti che quando mi prendono particolarmente ho difficoltà anche a descrivere perché già vorrei...
2: Infatti hai l'acquolina in bocca, e anche i nostri assaggiatori, mille foglie con questa granella di mandorle, che te ne pare Sonia?
4: Che non vedo l'ora di assaggiarla, sbrigati Fabio e dai.
2: Clelia, tu anche sei brava in cucina, ma la mille foglie così l'avresti mai pensata?
0: No, devo essere sincera, no.
2: Perché
0: io amo più fare i piatti salati che quelli
2: dolci. I piatti
0: dolci.
2: Salati, quindi una mille foglie salata. Allora, la particolarità di queste polpette è che una volta arrotolate, cioè una volta preparate, possono essere fritte subito, non vanno magari
1: impanate,
2: capito? Quindi, e tutte le proprietà delle erbe alimurgiche le gusteremo.
1: Ne faccio ancora?
2: Perché tanto... Siamo qui e vedo che qua in studio sono tutti curiosi di assaggiarle. Guarda intanto il nostro chef, che decorazione! Dall'alto è bellissima, ma di profilo è ancora più bella. Allora, le nostre polpette le stiamo friggendo, la mille foglie.
1: La possiamo pure impiattare.
2: È pronta, qualcuna la impiattiamo, ma nel frattempo raccontiamo agli amici a casa che cosa devono aspettarsi, che cosa ci fai ora?
1: Fagottini al forno con erbe, provola e salsiccia.
2: Oh, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per fare questo fagottino al forno con erbe, provola e salsiccia. Occorrono erbe alimurgiche e per il ripieno moscione, salsiccia, sale e pepe, pecorino, ricotta vaccina, un uovo. Per la pasta 400 g di farina, 12 g di lievito di birra, acqua, sale, olio extravergine di oliva. Bene, mentre prepariamo gli ingredienti, guarda un po' che sorpresa che ti faccio. Dietro di te, guarda chi ti pensa da casa.
5: Maria, questo è un piatto che mi imparai a mia suce, che ci piaceva assai e mi imparai a me. Però ogni settimana ce l'era fatta con cucchiere, con zucchero e formaggio. Ma vedi tu, se ti piacciono, so che ti piacciono, perché quando li faccio io,

tu te li mangi. Ecco qua, abbiamo finito di friggere. Spegniamo. Ecco qua. Vedete? Adesso ci mettiamo zucchero e formaggio. Così. Questo è il formaggio.

0: le aveva insegnato a farle
1: sì.
0: e lei, siccome le piacevano, doveva fargliele tutte le settimane.
1: Sì.
0: Capisci a me? Quindi tu tutte le settimane devi fare le... gliele devi fare perché le piacciono.
1: Fare a lei, sì.
0: Ma la zucchina con lo zucchero e il formaggio, ma io non l'avevo mai manco sentita.
1: La dovete provare, Bugna.
0: Che uno dice ho mangiato due zucchine, una cosa dietetica. Ecco, e non sarà dietetico nemmeno, intanto il nostro chef Andiamo sì. Maria ci ha preparato gli ingredienti, quindi non è dietetico nemmeno questo fagottino.
1: No.
0: Intanto
1: ci prepariamo l'impasto.
0: Vai, tu cominci a preparare l'impasto, intanto vedo che i nostri assaggiatori sono alle prese con le polpette e la millefoglie. Sì. Che cosa mi dite?
2: Sì, che abbiamo rispettato l'ordine, abbiamo prima assaggiato le polpette che sono eccezionali, veramente.
0: Vero?
2: Queste le rifacciamo assolutamente. E poi ci siamo coccolati col dolce fatto dal nostro chef.
0: Ecco, Clelia, che dici? Hai visto? Maria se l'è cavata bene.
3: Potresti... Sì, no, ma infatti non avevo dubbi.
0: Le cose che ha preparato, le polpette, tu quante volte chissà le
3: sì.
0: hai mangiate?
3: Ogni
0: se combini diversamente le erbe assumono un sapore diverso, la ricetta è sempre quella, no? Con quello che trovi.
1: No, perché se combini per esempio la cicoria, che è più amara, tu sentirai di più l'amaro, la bietola tende al dolce.
0: Quindi ecco.
3: Dipende sempre dalla stagionalità in cui le
1: quelle che trovi.
0: Anno, quanto ti piace questo discorso, Luigi? Dipende dalla
4: Mi piace
0: stagionalità.
4: Tantissimo. È vero, io la cicoria la uso poco. Perché comunque le erbe selvatiche e comunque tutte le verdure le cuocio al vapore, così mantengono tutte le loro sostanze.
0: E le proprietà anche.
4: Le proprietà, le sostanze, i sali non si disperdono nell'acqua. E la cicoria cuocendo al vapore mantiene un amaro pazzesco.
0: È vero, la cicoria al vapore...
4: Quindi bisogna usarne poca.
0: Io anche le cime di rapa, vedo, quando le faccio direttamente in padella, i friarielli mi vengono belli un po', altrimenti se lì sbollenti, come usano servirli a Roma, prima sbollentati, poi ripassati, hanno un gusto diverso. Allora, Maria, hai sciolto il lievito nell'acqua con...
1: Sale,
0: ah, tu lo metti insieme, vedi?
1: Ma io così lo faccio.
0: Così lo faccio? Va benissimo, quindi stiamo impastando la farina con il lievito, poi ti sposti sulla spianatoia, qui abbiamo la salsiccia, le erbe, tutto quello che ci occorre, anche la ricotta, anche. Quella ricotta da dove viene, Maria?
1: Sempre da Vico Equense.
0: Ne manca un pezzo, Maria, confesso, l'ho mangiato io. Perché questa ricotta non si trova a Roma, non si trova.
1: È buonissima,
0: sì. Infatti, quando andiamo al mare, perché il mio marito ha i parenti lì da quelle parti, quindi spesso e volentieri abbiamo villeggiato, quindi le cose che si mangiano veramente in campagna, Sonia, mi dispiace, ogni regione
2: ha la propria peculiarità, è giusto che sia così, se no che noia se tutti avessimo le stesse...
4: Anche la Lombardia.
0: Continuiamo ad impastare per fare questi fagottini e ci vediamo tra poco qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A dopo la pubblicità.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Vedo il nostro chef già alle prese con qualcosa per preparare la sua ricetta del riciclo. Io invece sono qui con la nostra amica Maria Staiano, che ha preparato questo impasto per fare il fagottino. Abbiamo fatto un segno di croce sopra, sì. E lo mettiamo a lievitare con la pellicola. Intanto la nostra amica Clelia, che ha accompagnato Maria, è seduta con i nostri assaggiatori e vogliamo vedere com'è l'impasto che si fa per farcire questo fagottino.
9: Sì,
8: vai, il ripieno, io metto questo a lievitare, eccomi qua. E nel frattempo, mentre tu

0: Prepari il ripieno, quindi con la ricotta, il moscione, le erbe, la salsiccia, il formaggio, l'uovo. Vado a leggerti una frase che voglio dedicarti. È una
1: Sì.
0: frase molto bella che mi ha fatto tanto, tanto pensare a te. Ho annotato qui tutte le ricette che hai portato, eh? E anche questa frase che ti dedico. È una frase di Madre Teresa di Calcutta. La gioia è amore, la gioia è preghiera, la gioia è forza. Se tu dai gioia, dai sempre di più. Quanta gioia tu dai? Quanto ti appartiene? Perché la gioia che
1: Grazie.
0: porti in cucina,
1: Sì,
0: nella
1: sì,
0: tua
1: sì.
0: famiglia, ai tuoi amici e poi con la musica anche. La tua vita è piena di gioia. Anche
1: Sì,
0: tu sei molto gioioso, ti piace quello che fai, si
1: sì,
0: vede.
1: ci si stanca, però alla sera siamo felici perché abbiamo
0: Felicissimi.
1: realizzato quello che ci piace fare.
0: E hai una frase invece che in qualche modo ti rappresenta, che condisce la tua vita, diciamo così.
1: Sì, una frase che diceva sempre Concetta Barra, che io ho rubato da lei. Lei diceva sempre: "E che ste?"
0: E che stai, questo è.
1: Come la devo tradurre? "E che ste?"
0: That's
1: Queste.
0: all.
1: That's all.
0: Come dicono
1: Bisogna
0: gli inglesi. Bello
1: accettare tutto quello che viene.
0: diceva appunto nel senso
1: Sì,
0: di
1: sì.
0: stare nella vita,
1: Sì.
0: nella tua storia,
1: Sì.
0: prendere quello che viene,
1: Sì.
0: rispondere a quello che la vita ti chiede e tu lo fai infatti con gioia. Che stai?
1: E che
0: E
1: ste?
0: questo è finalmente
1: Ecco, il ripieno.
0: il ripieno dei nostri fagottini.
1: Un
0: Un po'
1: poco.
0: di uovo
1: L'altro
0: e
1: ce lo conserviamo per
0: per
1: spennellare.
0: spennellare perché andranno poi nel forno, questi non si friggono.
1: No.
0: Però l'impasto che hai
1: C'è anche la
0: fatto,
1: versione, si possono fare anche fritti, però noi
0: tipo
1: preferiamo.
0: calzoncelli,
1: Sì,
0: diciamo,
1: sì, sì, sì.
0: perché l'impasto assomiglia un po' a quello della pizza, della pasta cresciuta, perché deve lievitare,
1: Sì,
0: è
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: giusto. Clelia, quanti ne avrai mangiati di questi fagottini?
2: Tantissimi, e sono sempre, ecco, anche questi sempre diversi, non sono mai uguali,
0: Perché
2: perché
0: dipende
2: dipende
0: dalla
2: dal periodo
0: composizione
2: che
0: delle erbe.
2: li prepara, sì.
0: Giusto. Noi intanto l'impasto l'avevamo già messo a lievitare perché giustamente siamo in televisione, quindi Maria se l'era preparato prima, eccolo qua, con la bella croce sopra, ti do un po' di carta per pulire le mani e cominciamo a farcire questi fagottini.
1: Ci facciamo prima delle palline
0: Sì, che poi.
1: che devono crescere ancora. Dopo fatto questo ci facciamo delle palline. Ecco qua, ne faccio una,
0: Ecco, fai
1: semplice.
0: vedere la pallina, benissimo, che deve crescere,
1: Sì.
0: noi le abbiamo già preparate. Eccole qua.
1: Perfetto.
0: Ecco le nostre palline, questa non ti serve più.
1: No.
0: Questa
1: Ok. E adesso?
0: non serve più a te, ma io la nascondo, perché questa è buonissima e dopo farò merenda.
1: Ok.
0: Allora, le palline le stendiamo un po', facciamo dei dischetti.
1: Sì.
0: Le andiamo a farcire col nostro ripieno fantastico
1: Ok.
0: e poi facciamo questa forma di
1: E le
0: fagottino
1: inforniamo,
0: e
1: le
0: le
1: spennelliamo
0: inforniamo.
1: con l'uovo a 180 gradi
0: Senti,
1: per...
0: hai una foto con Raffaele di quando eravate proprio giovani, giovani,
1: Sì.
0: giovani. Eccola là, dove siete
1: Qua
0: qua?
1: siamo alla spiaggia di Seiano, la nostra spiaggia.
0: Ma tu quanti anni avevi quando l'hai incontrato?
1: Allora, ci siamo conosciuti alle medie, quindi 13 anni.
0: Ma non vi siete dichiarati subito?
1: No, verso i 18 anni.
0: E dura dal 1988.
1: Ho il fidanzamento dal 79.
0: Aia, una vita insieme. Eccovi qua in scena che siete tu con, come si chiama quel? La
1: La tammurra.
0: tammurra.
1: Sì.
0: Infatti c'è una bellissima canzone, la tammurriata nera.
1: La tammurriata nera, sì, è un pezzo del dopoguerra che racconta di questi americani
0: E come
1: che...
0: fa? Come fa la tammurriata nera?
1: Io non capisco che cosa succede, è che la casa vera non so credere, non so
0: Che voce
1: credere.
0: meravigliosa!
1: Sì.
0: Veramente vorrei assistere ad un vostro concerto, verrò a
1: Sì, ti
0: cercarti.
1: aspettiamo.
0: Come si chiama il vostro gruppo?
1: Equafonia.
0: Equafonia, cercateli, intanto noi andiamo a vedere dove è andata Francesca oggi, che è sempre alla ricerca di qualche ricetta nuova da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì, è in un
3: Buongiorno cari
0: ristorante.
3: amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in un ristorante storico, Peppino a Mare, e con me c'è il proprietario Mario Bauzullo.
4: Buongiorno, buongiorno a
3: Buongiorno.
4: tutti,
3: Stavo
4: buongiorno.
3: dicendo chef, stavo dicendo, perché tu non sei solo il proprietario, fai un sacco di cose
4: Un
3: qui.
4: pochino, un pochino,
3: Vero?
4: sì.
3: Adesso me le racconti, dimmi intanto che cosa stai
4: Allora,
3: preparando.
4: qui noi siamo conosciuti molto per i crudi, anche un po' lavorati. Qui prepareremo una tartare di gambero rosso con rum mandorla.
3: Benissimo, vai, allora cominciamo, fammi
4: Allora, prendiamo
3: vedere.
4: elemento essenziale, gambero rosso. Cerchiamo di prendere quelli veri, che questa è una cosa divertente. Togliamo testa, lo puliamo perfettamente.
3: Sì.
4: Poi andremo a batterlo, attenzione sempre alle mani, a batterlo al coltello.
3: Bene. Allora, apparentemente semplice.
4: Apparentemente
3: vero?
4: Facilissimo. Okay. Lo metteremo in una boule.
3: Sì.
4: Chiaramente con molti gamberi rossi, più grande la vogliamo, più gamberi rossi ci dobbiamo mettere. Cominceremo a selezionare le prime mandorle, quelle più piccole, quasi diciamo le più proprio innocue.
3: Bene.
4: Da mettere all'interno.
3: Olio.
4: Goccettino di olio, extravergine per cortesia.
3: Olio extravergine di oliva.
4: E poi rum, perché questo lo facciamo noi e ci divertiamo a farlo con il rum, con il whisky. Subito dopo ci va un altro ingrediente che è il sale e noi utilizziamo un sale Maldon. Lo vuoi fare tu? Lo vuoi aggiungere
3: fai,
4: tu? Faccio io?
3: Servo, assolutamente, perché devo vedere la preparazione per bene. Abbiamo detto che tu fai un sacco di cose, ma un paio di cose me le vuoi dire mentre cucini?
4: Allora, tecnicamente sono un food and beverage.
3: Sono
4: anche un sommelier.
3: Ecco.
4: E come tradizione, essendo proprietario, nipote dello storico Peppino Ammare, faccio anche cucina, mi diverto tanto e rappresento un po' di aziende di vino.
3: Bene.
4: Quindi abbiniamo anche
3: un sacco di cose.
4: Sì.
3: I vari vini
4: ai giusti piatti. Ci spostiamo con quello che abbiamo tagliato. Grazie. Dopodiché lo metteremo direttamente nella coppa pasta.
3: Benissimo.
4: In base a quanti
3: chiaramente. Ovviamente Mario cosa ha fatto? Si è preparato,
4: certo,
3: perché i tempi televisivi sono rapidi.
4: E questo dovrebbe essere il risultato finale con l'aggiunta, perché abbiamo solo battuto i gamberi qui con il whisky all'interno, di un filo d'olio,
3: sì.
4: Veramente.
3: Ci
4: tengo a dire sempre extravergine per cortesia.
3: Certo.
4: Le mandorle qui andiamo a lavorare sulla croccantezza, quindi sceglieremo delle mandorle un po' più grandi da mettere sopra. Ci sono quelle all'interno un pochino più piccole, quindi, e quelle sopra che sono un po' più grandi.
3: Che bello!
4: Poi...
3: Ancora rum?
4: Pochissimo.
3: Quindi questo è un piatto parecchio alcolico.
4: Sì, non è per gli astemi, non è per gli astemi.
3: Non è per gli astemi. Va benissimo.
4: Vabbè,
3: allora, io non sono astemia.
4: Non sei astemia.
3: Sono pronta ad assaggiare. Prendiamo questa tartare meravigliosa. Beatrice e Fabio, un caro saluto a voi. E soprattutto buon pranzo. Mario, grazie. Io assaggio, te lo dico.
2: E anche questa volta a noi non arriverà nulla. La nostra Francesca, devo dire che scova veramente delle cose particolari. Chef, bello l'accostamento delle mandorle alla tartare di gambero rosso.
5: Sì,
2: mai provato?
5: Beh, la mandorla ovviamente con... E mantenendo la pellicola al di sopra, leggermente mantiene quel tono amarognolo che va in pieno contrasto con quello che è la dolcezza del gambero,
2: gambero
5: e l'acidità del rum.
2: Del rum, accidenti.
5: Stava tutto.
2: Allora, noi però ci consoliamo con questi fagottini al forno. Allora, li stiamo chiudendo, questa è la forma che diamo, un po' come chiudere un fazzoletto con i quattro lembi. Facciamo questa cosa molto bella e poi li andiamo a mettere su una teglia per porli dentro il forno a 180 gradi.
1: Sì, e li spennelliamo prima di
2: prima li spennelliamo con
1: già
2: l'uovo.
1: Già sulla teglia però li spennelliamo.
2: Bene, la teglia l'ho preparata, eccola qui, una piccola teglia con la carta forno. Mettiamo sopra i nostri fantastici fagottini, li spennelliamo e li andiamo ad infornare appunto a 180 gradi, a seconda poi del forno. Fai tu che è meglio. E mentre noi mettiamo nel forno i nostri fagottini, vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare la mille foglie di tozzetti alle mandorle con riduzione di mosto cotto, per prima cosa abbiamo fatto una crema pasticcera utilizzando l'amido di mais anziché la farina e in quantità leggermente più elevata per mantenere la crema più soda. Mentre la crema si freddava abbiamo preparato la riduzione di mosto cotto mettendo in un pentolino il mosto cotto con poco zucchero a seconda della dolcezza del liquore e amido di mais. Il composto sarà pronto quando scriverà sollevandolo con la frusta. Poi abbiamo aggiunto alla crema fredda il liquore e un altro poco di zucchero. Abbiamo costruito il nostro dolce decorando il piatto con la riduzione alternando i petali di tozzetti di celano con la crema e la granella di mandorle.
0: Per preparare le polpette

0: Verdi con erbe, ali murgiche e pinzimonio di finocchi, abbiamo per prima cosa sbollentato le nostre erbe, facendo attenzione alle proporzioni di ciascun tipo. Poi le abbiamo strizzate bene e tritate. Abbiamo bagnato la fresella con acqua, l'abbiamo trasferita ben strizzata in un'altra ciotola più capiente e abbiamo unito il macinato, il pecorino, il pepe quattro stagioni, il sale e le uova. Infine abbiamo aggiunto anche il moscione tagliato a cubetti. Abbiamo amalgamato bene il composto con le mani e formato le polpette. Le abbiamo fritte in olio di semi bollente e servite con i finocchi precedentemente tagliati a fettine sottili e conditi con olio, sale e pepe. Per preparare i fagottini al forno con erbe, provola e salsiccia, abbiamo per prima cosa fatto l'impasto mescolando il lievito con acqua e sale e poi aggiungendo piano piano acqua alla farina, regolandoci con le mani per sentire la morbidezza dell'impasto. Abbiamo aggiunto anche un po' di olio e lavorato fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo, che abbiamo messo a lievitare per circa un'ora. Poi abbiamo fatto delle palline che hanno dovuto anch'esse riposare per un'ora. Ci siamo dedicati a questo punto al ripieno. In una ciotola abbiamo mescolato la ricotta con le erbe sbollentate, il parmigiano, il moscione a cubetti e la salsiccia sgranata. Abbiamo aggiunto poco uovo e aggiustato di sale e pepe. Abbiamo preso le palline lievitate, le abbiamo stese con le mani e farcite con un cucchiaio di impasto. Le abbiamo richiuse a fagottino, spennellate con il restante uovo e infornate a 180 gradi per 20 minuti. Ed ecco qui i nostri piatti realizzati oggi. Abbiamo la millefoglie di Tozzetti con la crema, la granella di mandorle e il mosto cotto. Che meraviglia, chef, veramente una cosa deliziosa. E le polpette di erbe alimurgiche che la nostra Maria Staiano con questo pinzimonio di finocchio ci ha proposto, questo piatto tipico della sua cucina, perché le ha inventate lei praticamente. E per finire i fagottini al forno, sempre fatti con le erbe alimurgiche, con un bel ripieno anche con ricotta, moscione, salsiccia. Ne manca uno. Ne manca uno. Erano tre. E cosa avete fatto? Lo state dividendo tra voi tre?
1: Sì. Siamo stati bravi, abbiamo accudito anche Clelia.
0: Che però li conosceva già, non aveva bisogno di assaggiarli.
2: Vabbè, ma
0: non disdegni,
2: no,
0: Clelia?
2: Assolutamente no.
0: Luigi, che dici?
3: Molto buoni, le erbe selvatiche sono fantastiche.
0: Sonia,
1: molto,
0: li rifaremo?
1: Molto. Sì, assolutamente.
0: Dobbiamo farci portare le erbe da Maria, sì, però. Ma non finisce qui, perché cara Maria, quello che è avanzato da tutte le preparazioni che abbiamo portato avanti oggi, lo ha recuperato il nostro chef Fabio Cinelli e ci sta preparando qualcosa, una ricetta del riciclo. Andiamo a vedere cosa ha usato. Chef, cosa stai facendo? Dei ravioli, cos'è?
4: Sì, dei cappellacci.
0: Cappellacci.
4: E praticamente era rimasto l'impasto delle nostre polpette.
0: Sì.
4: E non poteva non essere che una farcia di quelle incredibili.
0: Ma non ti preoccupare, quindi, che lo recuperavamo anche. No, bravo, bravo, bravo.
4: E quindi così velocemente abbiamo fatto una pasta, un pasto, acqua e semola.
0: Quindi senza uova, non è senza pasta all'uovo,
4: no,
0: acqua,
4: così proprio velocissima, così non c'è tempo di riposo, non c'è nulla.
0: Fantastico.
4: Abbiamo aggiunto pochissimo peperoncino nella sfoglia, così a dargli un po' più di una spintina.
0: Infatti, perché quelle erbe potrebbero anche essere ripassate in padella col peperoncino,
2: anche così, sì,
0: mischiate con le patate, una specie di mallone. Mamma
4: esatto.
0: Mia.
2: In tanti modi si possono.
0: E ci credo, e quindi li hai utilizzate per fare il ripieno di questi cappellacci.
4: Sì, poi li abbiamo rimessi in padella con del burro, uno spicchio d'aglio e una piccola cosa, perché non ho resistito.
0: Cosa hai fatto?
4: Sì, la nostra amica ci ha portato delle erbe fantastiche, spontanee. Poi io mi sono guardato intorno e ho visto il nostro orto.
0: È il nostro orto da bancone.
4: E quindi era rimasta della mentuccia.
0: Buono.
4: E quindi ho detto, perché no, una nota di freschezza.
0: Che bella idea. Come li chiamiamo, assaggiatori?
1: Per me sono medaglioni di campo.
0: Medaglioni di campo, bella idea. Luigi?
3: Sono cappellacci alimurgici.
0: cappellacci alimurgici, ecco. Proprio Pino. Buoni alimenti proprio dell'emergenza, sì. Della fame in cucina. Grazie Maria per averci portato le tue erbe, la tua gioia, la tua voce soprattutto. Grazie. Clelia per aver accompagnato Maria qui da noi. Grazie. Cari assaggiatori, allora insieme al nostro chef Fabio Cinelli diamo tutti insieme appuntamento ai nostri amici e amiche a casa domani, sempre su TV 2000, sempre alla stessa ora e sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. A domani, ciao a tutti.
2: Ciao.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
13: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
14: Effettivamente piace.
13: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
15: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
15: qua.
0: Idee a profusione.
12: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.00.

0: Alessandro vuole andare all'inferno. In corpo c'è il demonio. Se voi non l'aiutate a scacciarlo, se lo porta all'inferno. Papà, tu che stai col Signore, digli che lo faccia torna buono, ma subito.
1: Desolata, immensa, selvaggia solitudine.
2: Il film di Augusto Genina, Il cielo sulla parude, che si apre con queste cupe immagini e queste frasi così amare, è del 1949. Oggi sono quindi passati altri 50 anni dalla vicenda che il regista rievocava, la storia di Maria Goretti. Uccisa nell'estate del 1902 nelle paludi pontine e proclamata santa da Papa Pio XII durante il giubileo del 1950.
3: Maria Goretti, una vicenda che nasce da una storia drammatica, una storia vera, di cronaca cruda, terribile, di cronaca nera. È la vicenda di una giovanissima che viene seviziata, violentata e uccisa, una storia che purtroppo succede nella cronaca di tutti i giorni e non dovrebbe mai accadere. Attraverso la sofferenza di questa giovane nasce una delle più belle figure dei santi italiani e di tutto il mondo, quella di Maria Goretti, Santa Maria Goretti.
4: È una vicenda di povertà, di sofferenza, di malattia, di violenza, però è anche una vicenda di splendore cristiano. Giustamente il primo film che narrò la sua storia lo si intitolò Il cielo sulla palude.
2: La storia terrena di Maria Goretti è molto breve, meno di 12 anni, e si è svolta in pochi luoghi. La casa natale a Corinaldo, nelle Marche, la casa di Paliano vicino a Fiuggi, dove la famiglia si trasferisce in un primo tempo in cerca di lavoro, la casa di Cisterna, in provincia di Latina, nell'Agro Pontino, dove è vissuta e dove è stata martirizzata. L'ospedale Orsenigo di Nettuno, dove ha passato le ultime ore della sua agonia. E infine, il santuario di Nostra Signora delle Grazie, sempre in Nettuno, dove è conservato il suo corpo. Una storia molto piccola in tutti i sensi, dunque, e vissuta nel quotidiano, ma anche una vicenda che clamorosamente testimonia una grande fede, un solito

0: solido amore e un'assoluta fiducia in Dio.
1: Mi sono ulteriormente incontrato con la figura di Santa Maria Goretti, diventando parroco di questa parrocchia ormai più di 6 anni fa, e questo ha rimesso in moto una conoscenza che già avevo avuto precedentemente nella mia formazione familiare, umana, catechistica. Ed è diventata importante proprio perché mi insegna quotidianamente il valore della fedeltà semplice, feriale, discreta, ma più vera. E qui riconosco, e lo dico con uno slogan, Santa Maria Goretti mi testimonia che è necessario che l'eroico diventi quotidiano e il quotidiano eroico. Lei è stata capace di un atto così grande di martirio proprio per una sua fedeltà che è diventata eroica nel quotidiano.

0: storia è quella di una povera famiglia di Corinaldo, nell'Anconetano, che è costretta ad emigrare per mantenere sei bambini.
1: Siamo fra l'ultimo decennio dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. In gran parte dell'Italia centro-meridionale è ancora molto diffuso il latifondo, tenute agricole di grande estensione appartenenti a un unico proprietario, scarsamente coltivate o impoverite da colture estensive, date in affitto a mezzadri o a braccianti a contratto. Luigi Goretti, il padre di Maria, è uno di questi braccianti che passano da un padrone all'altro, vivendo una vita di povertà, fatica quotidiana, ingiustizie e sfruttamento. Grande lavoratore, trova forza e pazienza in una fede semplice ma sicura e nella salda e amorosa vicinanza della moglie Assunta, altrettanto solida nella fede. Sempre alla ricerca di un lavoro che gli permetta di mantenere la famiglia, lascia le Marche ed emigra nel Lazio, prima a Paliano, vicino a Fiuggi, e poi Ferriere di Conca, nelle paludi pontine allora non ancora bonificate.
2: Io ci parlo sempre col Signore.
3: E che gli dici?
2: Signore mio, fa sta bene mio padre e mia madre, i fratelli e le sorelle mie. Dacci da mangiare tutti i giorni e fammi andare con babbo a vedere il mare. E poi gli dico ancora, fammi andare in paradiso. Il paradiso sta in cielo. Ci sono i campi, i fiori, la musica, come in chiesa. Deve essere bello.
3: Per andare in paradiso bisogna essere bravi e pregare. Prega con me.
0: Mentre gli altri emigrano verso le terre straniere, sono così poveri che emigrano verso le paludi pontine.
1: Le paludi pontine furono per molti secoli una zona paludosa e malarica del Lazio, situata nella pianura che è ora in provincia di Latina. Venne bonificata e trasformata in una fertile terra agricola, l'Agro Pontino, soltanto negli anni 30, con un'opera voluta da Mussolini e che impegnò a fondo il regime. Vi sorsero le città di Littoria, ora Latina, e Sabaudia, capolavori dell'architettura razionale del tempo. Ma al tempo dell'emigrazione dei Goretti, le paludi pontine sono quelle del film di Genina. La malaria è una malattia che viene trasmessa all'uomo dalla puntura di zanzare infette e provoca febbri maligne che, se non curate, sono spesso mortali. Molto diffusa in Italia fino agli inizi del secolo scorso, soprattutto nelle zone paludose, è ormai scomparsa in Europa e nel Nord America. È però ancora presente nella maggior parte dei paesi tropicali, dove causa circa 1 milione di morti l'anno.
0: Papà muore, appunto stroncato dalle febbri malariche, e la mamma, trentenne, resta con sei bambini e con i soci del marito, un vecchio sessantenne un po' alcolizzato che comunque garantisce almeno la gestione della fattoria, e un figlio giovane, diciottenne.
1: Giovanni Serenelli e suo figlio Alessandro erano anche loro marchigiani e avevano avuto rapporti di collaborazione e buon vicinato con i Goretti in una precedente esperienza di lavoro in un altro podere. Le due famiglie si erano poi trasferite insieme nel nuovo fondo agricolo, abitando nella stessa casa, una delle poche in muratura della zona.
0: Maria è la bambina che, mentre la mamma lavora sui campi, si prende cura di tutto. Si prende cura dei fratellini, si prende cura della casa, si prende cura di preparare il cibo per quelli che lavorano.
1: Così Assunta Goretti, la madre di Maria, ricordava anni dopo la giornata di sua figlia a uno dei primi biografi della piccola santa.
4: Marietta si alzava prima di tutti, diceva le preghiere. Poi, mentre io mungevo le mucche, badava alle galline e al pollaio. Poi preparava la colazione, svegliava i fratellini, li aiutava a vestirsi, faceva dire le preghiere. Poi andava a prendere l'acqua per il pranzo, l'insalata nell'orto, preparava il soffritto e prima che arrivassero gli uomini era tutto pronto. Nel pomeriggio stirava e ordinava le stanze. La sera metteva a letto i fratellini e poi, mentre dicevamo il rosario, rammendava calzoni e camicie.
0: Non è istruita, non sa né leggere né scrivere, conosce solo un po' di catechismo, anzi percorre chilometri per il desiderio di recarsi in chiesa perché vuole prepararsi, vuole ricevere Gesù. E quando le dicono ma noi siamo troppo poveri per preparare una festa, risponde ma io senza Gesù non ci posso stare, non ci voglio stare. È una bambina che è capace di pregare fedelmente il suo rosario, è capace di confortare la mamma, di richiamare anche così tutti i familiari nella fede, nella divina provvidenza, è capace di ricordarsi spesso del papà morto.
2: Papà, stai bene? Noi sì, e pure mamma. Lei non è potuta venire perché lavora nei campi. Noi fino adesso non ci possiamo lamentare. Il Signore ci aiuta. Tu che stai lassù e che ci può parlare quando ti pare. Ringrazialo per noi.
5: Dio che gli mando tanti bacetti, pure io.
2: Hai sentito, papà? Ti mandano tanti bacetti.
5: Dio ve la vipera.
2: Ah, sì. Oggi una vipera stava per saltare da sei ragazzini. Io ho cercato di ammazzarla ma non ci sono riuscita. Giuseppe, quel vecchio che c'ha le pecore accanto a noi, dice che dovevo ammazzarla, perché adesso lei, per vendicarsi, mi fa morire. Diglielo a tutti i santi che può vedere, così mi aiutano. E anche a Gesù, ricordatelo, eh. Oddio, mezzogiorno, andiamo, che è tardi. Su, salutate papà.
6: Arrivederci, papà.
2: Addio, papà. Torniamo presto.
0: Certamente non così bella, non così angelica come poi la tradizione così, o i santini la rappresenteranno, però certamente con una grande bellezza nell'anima.

Ecco, la vicenda è quella di ciò che, diciamo, accade in questi rapporti dove la donna con i 6 bambini è costretta così in qualche maniera anche ad affidarsi, a dipendere a questa coppia di soci, soprattutto al ragazzo.

0: che è, diciamo, il lavoratore più abile quando lavora.
1: Alessandro Serenelli ha allora 20 anni. È un giovane chiuso e scontroso che la mancanza della madre morta in manicomio e il padre alcolizzato hanno duramente segnato. I Serenelli e i Goretti vivono e lavorano insieme ormai da alcuni anni e la costante vicinanza di Maria diventa per lui una tentazione e un'ossessione.
2: No, no, no, no, no, no, no.
0: Un giorno per un pretesto di carità, il ragazzo gli ha detto: domani devo recarmi alla festa in paese, devo recarmi a messa, stirami la camicia. E Maria, che fa i lavori di casa. E Maria capisce che forse c'è, no? Una minaccia, però ecco, si reca lo stesso a compiere il suo umile servizio di stirare la camicia del ragazzo, e il ragazzo ne approfitta per aggredirla, chiudere la porta, cercare di costringerla al male. La bambina non può difendersi in altro modo che con quello che ha imparato, sa un po' di comandamenti, sa che Dio non vuole, sa che c'è il peccato, sa che c'è l'inferno. È tutta la sua teologia, però è la teologia della sua dignità. E dice: che fai? No, non farlo, è un peccato, vai all'inferno.
3: Che è dentro che ti devo parlare?
4: No, parlami qui, lo stesso.
3: No, quello che ti ha dato in te posso dire, no, moglie.
4: No, lasciami, lasciami.
3: Anna, moglie.
4: Stefano, lasciami, lasciami.

0: Guarda che se non vuoi stavolta t'ammazzo. Voi?
1: No.
2: Il ragazzo viene così quasi accecato dalla sua passione e davanti alla resistenza della bambina prende un punteruolo di quelli che si usavano per sgranare le pannocchie e le infligge 14 colpi nel ventre e poi nella schiena mentre la ragazza cerca di fuggire.
0: L'ultimo è l'ultimo. Oh.

0: È il 5 luglio 1902. Mentre i carabinieri arrestano Alessandro, Maria viene portata all'ospedale di Nettuno. Per salvarla, viene tentato un intervento chirurgico, che deve essere però effettuato senza anestesia, ma che si rivela inutile.
1: Maria giunge all'ospedale di Nettuno e ondeggia tra due momenti. Cioè, sono i momenti del delirio, in cui affiora la paura, in cui la sentono ripetere non farlo, non farlo, è peccato.
0: Quando il mattino dopo il parroco che è venuto a trovarla le chiede se vuole perdonare Alessandro, il suo feritore, i testimoni la sentono rispondere:
2: sì, per amore di Gesù lo perdono e voglio che venga vicino a me. Impara

0: che mi perdoni anche Dio.
1: Penso che l'insegnamento di Santa Maria Goretti sia particolarmente significativo oggi, in un contesto nel quale la realtà del corpo, le espressioni del corpo, la sessualità è così banalizzata e mercificata. Santa Maria Goretti ci dice che anzitutto il corpo ha un valore immenso, ha un significato grande e questo non può essere svenduto in maniera banale e sciocca al primo che arriva. Quindi non tanto un discorso su di una purezza che oggi i ragazzi non comprendono, ma sul significato, il valore della corporeità e il dono della persona.

0: pace. Ma anche nella storia di Maria Goretti c'è un'altra storia, che è quella del suo killer, il quale viene arrestato, viene incarcerato e attraverso l'espiazione della colpa si arriva addirittura al perdono e al riconoscimento delle proprie colpe e del perdono che chiede agli uomini, ma soprattutto a Dio. E quindi la rinascita di un killer che si trasforma in una persona mite e buona, e che, posso dire, questo è il vero miracolo, oltre a quello di Maria Goretti.
1: In cielo pregherò per lui.
2: Maria muore di peritonite il 6 luglio 1902. Due giorni dopo, nella cappella dell'ospedale, viene celebrato il suo funerale, a cui partecipa una folla numerosissima. Da subito comincia il culto spontaneo della piccola martire e alla sua intercessione vengono attribuite guarigioni miracolose. Grazie a due di esse, riconosciute dalla Chiesa, Maria Goretti verrà beatificata l'11 dicembre 1947.

0: Il suo assassino, Alessandro Serenelli, che per la legge di allora, non avendo compiuto 21 anni, è ancora minorenne, viene condannato a 30 anni di reclusione. Rinchiuso nel carcere giudiziario di Noto, in Sicilia, ne sconterà 27 e ne uscirà totalmente cambiato.
1: Questo rappresenta l'incontro famoso di Alessandro, l'uccisore Mammassuta, nel 34, che Alessandro esce dal carcere nel 29, sentiva l'esigenza proprio di incontrare Assunta, dopo 30 anni si incontrano, qui nella sala, a casa mia. Mi perdonate anche voi, ma ti è perdonato Marietta, dice la mamma. Ti ha perdonato Dio, vuoi che non ti perdoni io? Era la vigilia del Natale del 34.
2: Nei primi tempi vivrà una ribellione contro tutto e contro tutti, poi dirà che in un sogno le è apparsa Maria e gli ha offerto, così sorridendo, dei fiori e gli ha detto: ti aspetto con me in paradiso. Il ragazzo si converte, sarà uno dei testimoni al suo processo. Nel paese, a Corinaldo, un giorno di Natale di tanti anni dopo, lo vedranno accostarsi alla comunione assieme alla mamma di Maria Goretti. Ecco. E poi sarà presente in piazza San Pietro il giorno in cui Maria Goretti verrà canonizzata, e sarà la prima canonizzazione della storia,

0: alla quale è presente una tale massa di popolo, e anche l'anno santo, 1950, una tale massa di popolo che per la prima volta la canonizzazione viene celebrata all'aperto, in piazza San Pietro. E sarà la festa della purezza, diciamo di una fede semplice, umile, capace di affidarsi a Dio anche nelle circostanze più dolorose. E il Papa la offrirà a tutti i ragazzi e le ragazze d'Italia e del mondo come segno di purezza, ma anche di forza.
1: La Chiesa festeggia Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, il 6 luglio, cioè il giorno della sua morte, che è, come per tutti i santi, anche giorno della sua nascita al cielo.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

0: Mă duc cu lațuvițe.
1: Păi ne iubele, dar...
0: Sì, ma se resti lì ti ci metti anche te dentro e ti porto con me, guarda così. Dai.
1: Io domani, quando posso venire in India allora con te?
0: Fra qualche anno, Alberto.
1: Fra qualche?
0: Sì.

Va bene.

0: Felicia, the person who's going to spread happiness around all of us. Felicia, yeah.
1: Thank you. Ringrazio CBM e la Betalin per avermi dato l'opportunità di essere qui in questo momento. Ci vediamo al lavoro presto e spero di conoscervi uno per uno. Thank you.

0: Non è mattina. I told you about the children who are socially challenged.
1: I bambini con le sfide sociali, ti ha parlato di questi.
0: So he's one of them, yeah.
1: Lui è uno di loro.
0: Yes, he's just been rescued.
1: È stato salvato da una. Loro hanno fatto di tutto per portarlo a scuola, per portarlo via da quella casa.
2: Bye.
0: Bye bye. Hi.
2: Hi.
0: Science class?
3: Yes.
0: Science class.
3: I will show them that this is paper. It will burn fast.
1: This is wood.
3: It will not burn fast. Okay.
1: Non si brucia così veloce, così
3: facile. And then I will show supporters of combustion. This is burning, no? This is okay. This is. I'll cover this candle with this.
1: E copre.
3: I'll show that.
2: E si spegne.
3: Without oxygen, this will not burn.
1: Ah, sì, esatto, bravo.
2: Bravo.
0: This is the cane.
2: Okay. Okay. No. E spiegami che più lungo tiene il bastone e più può vedere davanti a sé. Poi qui se sei uno scalino, senti che il bastone va più giù, no? Il suo corpo deve essere sempre protetto. Quindi di qua e di là.
1: You have to always protect your body, right? Ah, lei sa dove sono le scale.
0: Ok, la stesa. Ya la mappino di sono stesa. Yes, good.
2: Da questo pomeriggio iniziamo un lavoro con voi insegnanti un po' particolare. Repeat, please. Con le mani mi misuro e riporto le stesse misure sul tavolo. Le misure. E riporti qua, ok?
0: Ok, ok.
2: This is small. Your face. Okay. Okay. Da questo momento in poi devo scordarsi che stanno facendo un viso. Devono lavorare e basta. Aspetta, baby. Guarda qua. Da qua? Misura qua. Qua. Yeah, your face is one ball. One, two. Okay. This is this. This is this. This. Questo giura, questo. Questo via. Con le manine, le mani, Italia, mani. Una volta fatto l'ovetto come questo, lo inserite nel vostro buco.
0: You put it onto your eye.
2: Poi premete verso l'alto e verso il basso.
0: And you pull it. You pull towards the top and the bottom.
2: Poi fate un taglio che infilate le dita nel taglio che avete fatto, sollevate, fate la palpebra superiore, abbassate e fate quella inferiore. E l'occhio è fatto. Tenete presente anche che tra il naso e l'occhio avete un buco, anche se non ve lo siete mai sentiti, guardateci.

0: Not him.
1: Okay.
0: No.
2: Chi è questo? Digli che può lisciarla molto meglio. Che l'occhio non gli funziona, ma il tatto sì. Digli pure.

0: qui sicuramente i meccanici non stanno male. Ne hanno da lavorare con tutte queste macchine vecchie che c'è in giro.
1: C'è un enorme tamburo. Ma...
0: Dov'è il tamburo?
1: Qua davanti.
0: Qua?
1: Sì.
0: Se suono dici che si sveglia anche lui, viene fuori.
1: Purtroppo no.
0: Niente. Ma secondo voi si possono aprire queste cose?
1: Io no, posso vedere. Purtroppo no, sono sigillati.
2: Felice, come sei? Allora hai visto tutto?
0: Ho visto tutto ma non ho visto niente, perché per me le cose che mi ha raccontato non esistono. Mi hanno raccontato le armi, mi hanno raccontato gli archi, mi hanno raccontato le collane, però non potendole toccare non ho conosciuto la bellezza di questo posto.
2: Cioè, quello che tu mi hai detto, che fare questo museo più accessibile a tutte le persone, con un senso inclusivo,
0: sì,
2: sarebbe un bel suggerimento. C'è qualche altro suggerimento per questo museo?
0: La mia battaglia in Italia, e non solo, ma non solo la mia, è quella di rendere accessibile l'arte.

0: hanno tutte le ciabatte.
1: Questa è quella che ti piace di più?
0: Questa è quella che mi piace di più.
1: Quella più selvaggia.
0: Sì, più selvaggia. C'ha anche il viso imbronciato. Però molto femminile.
2: Did you do sculpturing right from a child?
0: Ho iniziato a 25 anni.
2: He started at 25 years of age. How did you discover that you had that talent?
0: Ho incontrato uno scultore che vedeva ovviamente e che voleva capire quanto fosse necessario fare vedere fisicamente per fare scultura. Siamo andati 3 o 4 non vedenti nel suo laboratorio. E nel momento in cui lui si è reso conto che non era indispensabile vedere, lui era a posto e io no, perché avevo scoperto di poter dare forma ai miei sogni interiori.
2: You know, Felice, because it is very encouraging, because I always thought you have to have that talent as a child. Who knows that even amongst our blind people here, there must be more talent in them, no?
0: Absolutely. Io credo sempre che noi non vedenti siamo fortunati, perché a volte facciamo il passo più lungo della nostra gamba senza saperlo e riusciamo a farlo.
2: Take a step bigger than anyone else without seeing, and we end up doing it.
0: Invece chi vede dice non si può fare il passo più lungo della gamba perché lo misura, noi non possiamo.
2: And he thinks the one who can see says no, I can't do that much, and he doesn't stretch his leg as far.
3: That's it. You're very right.
0: Okay.
2: I was born with some kind of problems, eyesight problems, no? After my graduation, I was told that I had this eyesight problem which will end up in blindness. But I never believed that I would become like this. Huh? I never accepted. I became very angry, no, Felice? I became angry with everyone and with God also, no? Because I thought I could do well in life. No, I was doing very well in my studies and all that. But then afterwards, I kind of accepted and I asked God to forgive me because I became angry with Him. And then He opened this way for me to work with the blind. Maybe I had to become like this to be able to do something for other blind people.
0: Ma chiedi se la Bethany School è nata da una sua idea o lei si è riuscita ad inserire nella Bethany School?
2: Was Bethany School your idea, or did you put your idea in Bethany School, which was another school?
4: No, the school was started by a founder member of Bethany Society. She started it as a school for the blind, special school. But then the inclusive education was my dream.
0: Dili che la testa dura.
2: You have a strong head.
0: E dili che tanto uno da solo vale zero. È solo quando si unisce agli altri che può essere forte.
2: When he's alone means nothing, but it's only along with other people that you know.
4: Yes, you're very right. See, when I became blind, no, I think I became wiser also. I see more than I see more than others may see, I think.
0: Dilli che adesso c'è un altro occhio ed è qua.
2: He's saying that now you have another eye and that's here, your heart.
4: Okay, yeah, that's right.
0: Okay, bye.
4: Bye, thank you. Thank you so much.
0: A te.
4: God bless
0: a
4: you.
0: Te.
4: Yeah.
0: Mentre faccio i laboratori, ma poi proprio nella vita quotidiana gioco molto, perché sono convinto che attraverso il gioco le persone tirano fuori la loro essenza, che poi alla fine è quello che ci interessa. Non mi interessa sapere il titolo di studio o che lavoro fa uno, mi interessa incontrarlo umanamente e attraverso il gioco ci riesci. Siri, che tempo c'è domani qua?
5: Ci sarà sole, domani il tempo sarà particolarmente bello.
0: Uno, due, tre, così, larga come questa e lunga, uno, due, e tre.
6: Ok.
0: Deve venire due dita al di fuori da qua. Ok? Però si parte dalla base, ovviamente, a piccoli pizzichi.
6: You
0: alla base,
6: okay. Un po'. So, towards the bottom it should go in this way.
0: Ok. Dilli che questa roba qui non è pressata bene, guarda come va giù il mio dito.
6: Ah sì. You have to use your fingers and press it well nicely, e otherwise you know the whole thing will separate.
0: E se vogliono la prova del 9, non so, one moment. No. Tutte queste crepe?
6: Ah,
0: no good.
7: Okay.
6: It has to join together nicely, all right?

me.

Spettacolo!

0: siete? Io sono molto contento. E il fatto che con questi ragazzi, io per dirti, non spiaccico una parola della loro lingua, non spiaccico una della mia, però ci intendiamo al volo, perché comunque comunichiamo col cuore, quindi viene sicuramente un bel lavoro. Loro vedono tutti e due?
1: No, questo qui non vede. Okay. Questo non vede.
0: Devo farmi un nido dove all'interno metteremo l'uovo che si schiude. Di questi rametti secchi?
1: Quanti?
0: 3-4 sparsi per l'albero.
1: Tica.
2: Qual è questo?
1: One or two of you climb on the chair.
0: Qui deve reggere del peso. Ok, di che lascino?
3: Aspetta.
0: Devo andare più su?
4: Sì, ora un po' più su. Ci siete. Okay.
0: Tenetelo stretto. Questo qui l'ho fatto molto più largo, però. Che succede? Allora ragazzi, qualcuno gli dica che questo qui è quando io dico di rinforzare bene il tronco. Voleva dire questo, che quando quest'albero sarà montato sulla base sarà circa alto 3 metri. Tutti lo vedranno, ma i non vedenti no. Io vi chiedo di costruire un albero uguale a questo, grande così, di modo da mettere di fianco a questo, in modo che i non vedenti vanno lì, lo toccano e hanno la percezione di cos'è quell'albero lì.
1: Benissimo.
0: Vorrei tagliare, ma...
5: Non con le mani.
0: No, ma io devo... Questo qui lo teniamo per ultimo.
5: Ok,
0: fatto. Porto quello posso.
5: Sì.
0: Sì, ok.
4: One moment.
0: Okay. Chi fa le foglioline?
3: Who's making the leaves? We.
0: Okay. E gli altri facciano i rametti, guarda. Rametti. Nylon, because no. Pusa.
3: Oh, ok. Cava.
0: Permesso?
6: Sì.

0: Ja. Thank you.
1: Ja. Thanks.
2: Per me è stato talmente bello, talmente mi ha cambiato la vita, la scultura, e quindi io continuo a fare questi laboratori perché sono convinto che anche altre persone possono trovare il piacere che ho provato all'inizio. È proprio un voler dare la possibilità agli altri di scoprire questa gioia immensa. Qualcuno mi aiuta qua?
3: So can you please push from here?
2: Ancora, ancora, ok.

0: buongiorno a tutti voi. Bisogna muoversi, insomma, e questo lo sapete, è il motto anche del mio medico. Beh, una puntata ricca di notizie dal mondo della medicina e dall'alimentazione, a partire dal glutine. Si parla molto di glutine, va tanto di moda mangiare senza glutine. Oggi cercheremo di fare chiarezza: chi deve mangiare senza glutine, chi invece è soltanto una moda. Ecco, la nostra esperta ci darà tanti consigli utili. E poi parleremo di farmaci da banco. L'Europa ci ammonisce, ne consumiamo troppi. I farmaci non sono caramelle, questo è lo slogan della nuova campagna europea. Con noi ci sarà un grosso scienziato, grandissimo scienziato, il professor Garattini. Ed ancora parleremo della salute della nostra pelle, l'invecchiamento cutaneo. Oggi vi faremo vedere in diretta un trattamento di laser terapia. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico, anche oggi ricca, ricchissima di notizie provenienti dal mondo della medicina, ma anche soprattutto dall'alimentazione. Sappiamo quanto l'alimentazione sia importante per prevenire tante malattie. Oggi ci guiderà in questo viaggio meraviglioso perché cercheremo di capire esattamente il glutine, che cosa fa il glutine, che cos'è il glutine, chi deve mangiare senza glutine. Grazie ai tanti consigli che ci darà la dottoressa Anna Maria Acquaviva, benvenuta cara dottoressa. Grazie. Lo sapete, dietista e farmacista, che ci aiuterà a comprendere meglio esattamente chi deve mangiare senza glutine. Questo probabilmente noi daremo anche delle indicazioni anche importanti, perché adesso mangiare senza glutine va un po' di moda. Invece c'è chi deve assolutamente mangiare senza glutine, però c'è una ricerca anche su The Lancet molto interessante. Perché? Perché, ecco, questa ricerca, lo stiamo leggendo adesso il titolo, perché la sola convinzione che un alimento ci faccia male amplifica un po' tutto quello che succede a livello gastrointestinale. Allora, è sempre così? Fa sempre male il glutine?
1: È proprio interessante tutto questo. Infatti questo è uno studio molto recente e molte volte non è il glutine il nemico, ma è la convinzione stessa che un determinato alimento ci faccia male a creare o amplificare un determinato effetto. È quello che viene chiamato effetto

0: nocebo. E questo trial della McMaster University pubblicato su Lancet ce lo dimostra pienamente. In questo studio infatti sono state analizzate persone con sindrome dell'intestino irritabile, convinte che la propria sensibilità ai propri gonfiori e dolori fossero causati dal glutine. Dopo diverse settimane di dieta senza glutine sono state fornite loro delle barrette, barrette identiche dall'aspetto, a volte con glutine, a volte senza glutine. E i sintomi come sono stati esattamente gli stessi in entrambi. Cosa significa?
1: Esatto, cosa significa questo?
0: Significa che loro non erano, cioè non era la sintomatologia provocata dal glutine, ma dalla convinzione stessa. Quindi questo ci dice quanto in realtà la nostra mente sia collegata con il nostro intestino, con il nostro corpo.
1: Beh, si parla molto dell'asse, no? Intestino-cervello. Non ci convinciamo davvero che è una cosa che ci fa male e poi effettivamente succede questo. Allora, a cosa serve il glutine, dottoressa? Questa proteina importante oppure non è tanto importante come proteina?
0: In realtà è molto importante perché è un complesso appunto di proteine, gliadina, glutenina, che si trova in diversi cereali, quindi frumento, segale, eccetera. E è fondamentale perché dà collosità all'impasto.
1: E alla nostra salute è indispensabile, cioè è importante come complesso proteico, perché non è soltanto una proteina, è importante il glutine?
0: Allora, è importante ovviamente per le persone che non lo possono consumare, ma dobbiamo avere appunto una diagnosi certa, e può essere sostituito con altre fonti ovviamente di cereali, di carboidrati, perché ci apporta ovviamente carboidrati e quindi energia, e lo troviamo poi in determinati alimenti, anche quelli che non penseremmo, quindi grano, farro, orzo, segale, couscous, anche nei cereali da colazione, nei prodotti processati. Perché? Perché chi fa, a volte viene tanto usata, perché chi fa la pasta, chi cucina una torta lo sa bene, perché quando si aggiunge alla farina, si aggiunge l'acqua, si crea questo impasto colloso, e è quello che fa sì che si riesca a tirare la pasta, e questo è dato dal glutine, quindi è ciò che ci permette ad una torta lievitata di rimanere soffice e alla pasta tirata di non fare i buchi.
1: Allora, abbiamo visto quali sono gli alimenti in cui si trova il glutine, insomma sono tanti, anche lo yogurt.
0: Anche lo yogurt al malto di cereali, sì.
1: È questo per cui bisogna fare attenzione, soprattutto per chi soffre di celiachia. E a proposito di questo, anche in questo caso c'è anche tanta confusione, dottoressa, a livello medico.
0: Sì.
1: Allora, c'è chi è celiaco e non può assolutamente mangiare roba con il glutine, chi ha la sensibilità al glutine. Ecco, ci faccia un po' di chiarezza, a livello medico quali sono le malattie correlate ad una intolleranza al glutine?
0: Certo, ci sono delle condizioni a livello clinico che sono molto importanti e ovviamente diagnosticate. La prima è la celiachia. La celiachia è una vera e propria malattia autoimmune. Cosa significa? Significa che quando una persona ingerisce il glutine, in questo caso le difese immunitarie sbagliano bersaglio e colpiscono l'intestino. Quindi è un po' come un vigile che dà la multa alla macchina sbagliata. In questo caso si provoca un danno alle cellule dell'intestino, per cui il soggetto celiaco non può per tutta la vita consumare cibi contenenti glutine. Poi c'è la dermatite erpetiforme. La dermatite è la manifestazione cutanea della celiachia. Come si manifesta? Sono delle bollicine che si presentano nei gomiti, nelle ginocchia, nella schiena, a volte anche nel cuoio capelluto. E anche questo è una manifestazione della celiachia. Poi c'è un'altra espressione, che è la sensibilità al glutine non celiaca. Questa è data da dei sintomi intestinali e sistemici anche in assenza di celiachia. Anche questa è una condizione riconosciuta. E infine ce n'è un'altra che è più rara, che è l'atassia al glutine, quindi in questo caso invece è una condizione per cui una rara forma neurologica per cui il corpo dopo perde l'equilibrio.
1: Io ho detto all'inizio che ormai il gluten free, il mangiare senza glutine, è diventato una moda. chi non dovrebbe togliere? Perché noi tante volte togliamo un po' o magari andiamo a fare dei test diagnostici perché abbiamo sentito il nostro vicino, la nostra amica che sta facendo questi test per prova. Ecco, perché non dobbiamo toglierlo per prova, dottoressa? Cosa
0: succede? In realtà, proprio se sospettiamo una malattia celiaca, non dobbiamo togliere immediatamente il glutine. Perché? Perché se io voglio fare questo tipo di test, io, visto che il glutine mi dà una reazione e i test che sono presenti sono test validati, quindi c'è un test per cui si preleva il sangue e si identifica se all'interno ci sono degli anticorpi specifici. Se il test è positivo, si procede poi con una biopsia dell'intestino tenue in modo tale da far emergere se c'è un danno all'intestino. Ecco, se io non mangio glutine prima di fare questo tipo di test, è un po' come se spegnessi la luce per cercare le chiavi. Ovviamente non risulterà che c'è la patologia, c'è questa condizione, certo, ma in realtà ci può essere. Quindi non evitiamo di togliere il glutine, soprattutto se pensiamo di voler, cioè se temiamo appunto di far diagnosticare, certo, appunto la celiachia.
1: Chi è più a rischio, dottoressa? C'è una categoria di persone più a rischio, magari di sviluppo, oppure che è celiaca, magari perché insomma mamma, certo, e papà sono dei geni che
0: esattamente
1: hanno trasmesso questo.
0: Esattamente così, la familiarità sicuramente è un, chiamiamolo, fattore di rischio. Oltre a questo ci sono le persone con patologie autoimmuni come il diabete di tipo 1 oppure la tiroidite, ma anche l'anemia, e poi ci sono anche altre condizioni come l'osteoporosi che non trova delle ragioni chiare e specifiche, no, che può necessitare appunto di diagnosticare eventualmente una possibile celiachia.
1: Per fortuna si può mangiare anche senza glutine, adesso ci stiamo rivolgendo a chi davvero ha la celiachia diagnosticata, insomma la nostra tradizione culinaria ci regala anche delle ricette buone, sane e gustose. Vediamo allora che cosa ci ha regalato la nostra chef Federica Gif, guardiamo insieme.
2: Ciao, oggi prepariamo la polenta con ragù di lenticchie. Per la polenta, 250 g di polenta istantanea, 1 litro di acqua, sale marino integrale quanto basta. Per il ragù di lenticchie, 250 g di lenticchie mignon secche, 500 g di passata di pomodoro, 500 g di acqua, una carota, una costa di sedano, una cipolla, erbe aromatiche quanto basta, sale marino quanto basta, olio evo quanto basta. Per prima cosa prendiamo le lenticchie, dobbiamo lavarle e lasciarle magari in ammollo giusto il tempo di preparare il nostro soffritto. Le lenticchie sono fantastiche perché hanno una fama antichissima e vengono addirittura citate nella Bibbia. Ora tritiamo la cipolla, la carota, il sedano, soffritto classico. Trasferiamo all'interno di una casseruola insieme a un cucchiaio circa di olio extravergine d'oliva buono di qualità, uniamo le nostre verdure tritate e un po' di erbe aromatiche, un pizzico di sale, uniamo le lenticchie scolate, la passata di pomodoro e l'acqua in uguali quantità, anche se siate flessibili in questo senso. Copriamo, lasciamo stufare col coperchio per 40 minuti circa. Ricordate che la pentola a pressione può dimezzare i tempi. Allora il ragù sarà pronto quando le lenticchie avranno assorbito tutta l'acqua, però dovranno mantenersi ancora un po' tostine, così è più gustoso. Ci possiamo dedicare alla polenta. Allora, a freddo uniamo acqua, farina istantanea di mais e un pizzichino di sale. Portiamo a bollore mescolando, poi continuiamo la cottura per circa 8 minuti. Voi guardate le istruzioni riportate sulla confezione. Impiattiamo, mettiamo in un piatto da portata bello, creiamo un nido per accogliere il condimento e abbiamo così ottenuto un piatto buono, molto economico, 1 euro al massimo a porzione e senza glutine. Quindi una ricetta che mi piace, mi fa bene. Spero tanto che vi sia piaciuta. Ricordate che il ragù di lenticchie si può conservare in frigo per qualche giorno. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, un bacione.
1: Grazie davvero, grazie alla nostra Federica Gif per averci regalato questa ricetta semplice, genuina della nostra tradizione. Come lo dobbiamo considerare, dottoressa, questo piatto? piatto a livello nutrizionale?
0: Questo è un piatto dal punto di vista nutrizionale estremamente interessante. Perché? Perché abbiamo la fonte di energia, quindi di carboidrato, dalla polenta. La polenta, ricordo che la polenta taragna, di cui bisogna fare attenzione, e chi non deve assumere glutine deve sempre guardare nelle confezioni che ci sia la spiga barrata. La polenta in questione non ha glutine, mentre la polenta taragna, insieme al grano saraceno, potrebbe avere la farina di grano. In questo caso, appunto, è un piatto assolutamente senza glutine, ma molto interessante, perché abbiamo le proteine,
1: no?
0: del gruppo B, abbiamo anche una fonte di fibre, le lenticchie sono interessantissime sotto questo aspetto. Oltretutto prolungano la sensazione di sazietà, che è data anche, appunto, dalla fonte di carboidrato, di energia, e quindi dalla polenta.

0: e che ce la regala con gradualità. Questo è molto importante. Importanti sono le proteine vegetali, sia perché nutrono i nostri muscoli, favoriscono il senso di sazietà, e poi questa ricetta è effettivamente anche una ricetta sostenibile.
1: Assolutamente, sì. Però non c'è niente da fare, dottoressa. Noi abbiamo parlato all'inizio del nostro spazio di questo effetto mentale, effetto psicosomatico, che possono dare alcune convinzioni, no? Questi bias, così certo, chiamati, a livello anche psicologico. Però alcune persone effettivamente stanno meglio non mangiando glutine. Perché questo? È sempre, cioè, c'è sempre una sensibilità a questo gruppo proteico?
0: Allora, questa effettivamente è una domanda che mi viene fatta spesso. Molti pazienti anche mi dicono io ho tolto il glutine senza poi che ci sia alcun tipo di diagnosi e sono stato bene. In realtà si possono identificare almeno tre tipi di motivazioni per cui una persona togliendo immediatamente il glutine potrebbe stare bene. Intanto molti alimenti, compresa appunto la farina di frumento, contengono delle sostanze, dei carboidrati chiamati FODMAP. Questi FODMAP in persone sensibili sono sostanze che non vengono adeguatamente digerite, creano gonfiore e meteorismo e difficoltà digestiva a livello dell'intestino. In questo caso è indicato fare una dieta, un protocollo specifico, quindi seguiti da uno specialista della nutrizione, assolutamente certo, importante per poi valutare il reinserimento dell'alimento che può
1: piano,
0: aver
1: piano,
0: dato
1: insomma,
0: problemi. Certo. Un'altra motivazione potrebbe essere in realtà il fatto che se io tolgo glutine, immediatamente tolgo una grandissima classe di fonti di carboidrati, a volte neanche di grande qualità, quindi possono essere dolci, un eccesso di pizza oppure piuttosto le merendine, prodotti confezionati. Quindi in questo modo una persona cala il peso se è in eccesso, si riduce l'infiammazione ed è quella condizione che ci fa stare bene, non è tanto il glutine in sé.
1: In sé, certo.
0: Un terzo punto invece è la qualità. Io consiglio sempre di prendere farine italiane, perché noi abbiamo un disciplinare estremamente rigoroso. Diverso è se le farine hanno una provenienza estera, che vengono magari da lontano,
1: certo,
0: e non hanno lo stesso disciplinare che
1: abbiamo noi in Italia.
0: Salute.
1: Per fortuna scegliete sempre cibo italiano, questo fa bene anche alle nostre tasche, oltre alla nostra salute. Grazie, grazie alla dottoressa Acquaviva, grazie, per questi consigli. Adesso seguitemi perché apriamo uno spazio dedicato ai farmaci. Io dovrei avere in collegamento, saluto e ringrazio tantissimo, uno scienziato a me molto caro, il professor Silvio Garattini. Benvenuto, professore, come sta?
2: Grazie, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Bene, bene, grazie.
1: Allora, parleremo anche del suo ultimo libro, della sua ultima fatica, Il diritto alla salute, perché all'interno ci sono tanti consigli anche per la nostra classe politica, ma oggi noi vogliamo parlare soprattutto dei farmaci da banco. Beh, c'è l'Europa che ci sta ammonendo, ne consumiamo troppi, ha lanciato una campagna un po' in tutta Europa, ma noi italiani forse ne consumiamo di più a livello europeo, i farmaci non sono caramelle. Vogliamo sottolineare, professore, ancora una volta che nessun farmaco è senza rischi, appunto non sono caramelle, anche perché vogliamo ricordare che c'è una percentuale molto alta, le persone over 65 assumono più di 3 farmaci al giorno, magari senza una prescrizione medica, magari di testa propria. Allora, non sono caramelle, vero professore?
2: Certo, non ci sono farmaci innocui. Dobbiamo tenere in mente che qualsiasi farmaco può sempre avere più o meno degli effetti collaterali, e questi effetti collaterali aumentano quando mettiamo insieme più farmaci. Sappiamo che possono o incidere uno sul metabolismo dell'altro, oppure l'effetto cosiddetto farmacodinamico, un farmaco che sia anche solo leggermente sedativo, incide su un farmaco che invece può essere più stimolante. Quindi quello che è veramente molto molto grave, vedere persone anziane che ricevono fra i 10 e i 15 farmaci. Esatto. Sono moltissimi quelli che ricevono così tanti farmaci. Qui è una confusione, non sappiamo neanche con l'intelligenza artificiale possiamo sapere qual è l'effetto finale di questa combinazione di farmaci. Le persone anziane si dovrebbero rifiutare di prendere tanti farmaci contemporaneamente, perché
1: professore, una domanda.
2: Possono far bene. Allora, se non sappiamo cosa fanno, evidentemente è un problema.
1: Allora, professore, una domanda: che cosa dobbiamo leggere allora, soprattutto le persone di una certa età, sul bugiardino? Il bugiardino è importante.
2: Il foglietto illustrativo non è un foglietto che ci dica come stanno veramente le cose. È un documento fondamentalmente difensivo, cioè io scrivo che più o meno ci possono essere tutti gli effetti collaterali, per cui se ti capita qualcosa il produttore ti dice vabbè, io te l'avevo scritto, quindi affari tuoi in qualche modo.
1: Allora facciamo un po' il punto della situazione, professore, sui farmaci più venduti e più consumati. Iniziamo dal paracetamolo. È quello più venduto.
2: Io qui, diciamo, quello che vorrei sottolineare è che abbiamo dei consumi eccessivi. Siamo, come ha detto lei giustamente, fra i maggiori consumatori di tutta Europa. E questo è dovuto molto al fatto che da noi c'è una pubblicità incontrollata. Cioè noi siamo pieni di pubblicità che fa propaganda di qualsiasi cosa che abbia a che fare con i farmaci o, come è stato detto precedentemente, anche con tutte le sostanze alimentari. Non possiamo accettare che ci sia tutta questa propaganda. No. Questo purtroppo fa comodo ai giornali e a molte televisioni, perché rappresentano delle entrate molto importanti dal punto di vista economico. Noi dovremmo avere in Italia un jury della pubblicità, cioè che tolga la pubblicità quando non è veritiera. Noi abbiamo fatto uno studio guardando alle principali televisioni italiane nel periodo in cui i ragazzi guardano in generale la pubblicità, e abbiamo visto che l'80% della pubblicità presentata era non veritiera, era contro gli interessi della salute. Quindi dobbiamo veramente incidere su questo fenomeno, altrimenti tutto quello che facciamo sarà completamente inutile.
1: Esatto. Allora, professore, adesso noi ci dobbiamo fermare. A proposito di pubblicità, dobbiamo dare spazio alla réclame. E soltanto pochi minuti, poi torniamo qui in diretta con il professor Garattini, perché ci deve dire tantissime cose e dare tanti consigli. Restate con noi, torniamo subito.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
5: Effettivamente mi piace.
3: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
6: La telecamera va bene qua.
3: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: È Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia, in collegamento con il professor Silvio Garattini, ricordiamo, scienziato di fama internazionale. Stiamo facendo un po' il punto sui farmaci da banco. Abbiamo parlato del paracetamolo. Adesso, professore, ci concentriamo su un'altra classe di farmaci straconsumata, i FANS, i cosiddetti antinfiammatori. Li prendiamo per qualsiasi motivo, mal di testa, mal di denti, dolori muscolari.

0: particolari, anche in questo caso, no? Che cosa c'è da sapere su questi farmaci, professore?
1: Intanto che sono certamente dei farmaci utili, però non dobbiamo abusarne, nel senso che dobbiamo utilizzarli quando ci sono dei dolori importanti, e naturalmente sarebbe sempre bene che questo avvenisse sotto la diciamo, consulenza del medico, perché quello che è molto importante sapere è che questi farmaci possono avere molte interazioni con vari tipi di altri farmaci. Per esempio, può essere che c'è un'interazione con farmaci che prendiamo per altre ragioni, per esempio nei confronti degli antiipertensivi, oppure nei confronti degli anticoagulanti. E quindi dobbiamo saperlo se c'è una interazione, perché altrimenti interrompiamo un'azione terapeutica che magari è molto importante per la nostra salute. Quindi dobbiamo fare molta attenzione e poi dobbiamo stare molto attenti a non credere che uno sia meglio dell'altro, perché purtroppo non si fanno confronti.
0: Ecco, lei ha parlato, ecco, c'è un'interazione ovviamente tra gli antinfiammatori e magari si sta seguendo una terapia medica, ma chi deve fare anche attenzione a prendere questi farmaci, professore?
1: E tutti devono fare attenzione, perché l'assunzione continua di farmaci, intanto di questi farmaci, determina un forte rischio cardiovascolare. Poi naturalmente, qui l'avete messo giustamente, alle persone anziane, certo, le donne in gravidanza dovrebbero stare attente a non assumere se non è veramente necessario, chi soffre di asma, di gastrite, perché naturalmente sono farmaci che danno lesioni alle mucose. E per le malattie cardiovascolari abbiamo già detto che l'impiego continuo di questi farmaci può indurre direttamente un effetto cardiovascolare. Quindi bisogna stare molto attenti, ecco, all'assunzione di questi,
0: professore,
1: farmaci.
0: Con l'arrivo dell'inverno sicuramente si consumeranno molti più farmaci, soprattutto per curare l'influenza in maniera anche errata, si prenderanno più antinfiammatori. Allora a questo punto vogliamo ricordare che deve essere il medico a prescriverli, non è che se abbiamo... vogliamo ricordarlo, professore.
1: Certamente ricordiamolo, ma soprattutto ricordiamo anche che adesso con l'inverno stiamo molto attenti anche all'eccessiva assunzione di antibiotici, perché usiamo antibiotici per curare delle malattie respiratorie che sono dovute al virus, e questo, diciamo, gli antibiotici non agiscono in generale sui virus. Noi siamo il paese che consuma più antibiotici rispetto alla media europea, ma abbiamo anche 10.000 morti all'anno per antibiotico resistenza, cioè per le infezioni che non rispondono più agli antibiotici perché i batteri sono diventati resistenti. Quindi dobbiamo fare molta attenzione, come ha detto giustamente lei, deve essere il medico, e dobbiamo fare anche in modo che i medici stiano attenti anche per i difensivi a non prescrivere farmaci quando non sono strettamente necessari.
0: Allora, vorrei parlare del suo ultimo libro, professore, Il diritto alla salute, le scelte coraggiose che chiedo alla politica. Lei chiede proprio delle scelte coraggiose, deve fare la politica proprio per il bene comune. Esattamente cosa? Lei parla in particolare anche dell'aumento del costo delle sigarette.
1: Cioè, e mi riferisco al problema del rispetto della Costituzione. Parliamo tanto del rispetto della Costituzione i nostri governi, non solo quelli di adesso, ma anche quelli del passato, calpestano la Costituzione, perché la Costituzione dice che lo Stato tutela la salute di tutti. Non è vero, non è vero, perché abbiamo 12 milioni di fumatori, chi tutela la salute dei fumatori? Non si fa nulla. E pensate che appunto da noi non si vuole neanche aumentare il prezzo del sigaretto.

0: In Francia un pacchetto da 20 sigarette costa 12 euro, in Italia costa 4 euro e mezzo, in Nuova Zelanda costa una cifra qua vicina ai 20 euro. Da noi si pensa di aumentare di 10 centesimi, di 20 centesimi e neanche immediatamente, fra un anno, fra 2 anni. Cioè, veramente è una cosa. E poi dobbiamo tenere conto del fatto che coltivare il tabacco vuol dire utilizzare del terreno che potrebbe essere invece utilizzato per la
1: Certo.
0: forestazione. Poi ci lamentiamo del clima, ma non fa, continuando a aumentare il terreno per l'uso del tabacco. Siamo contro la Costituzione, è così per l'alcol. Non
1: Allora,
0: vogliamo dire
1: soprattutto
0: che vogliamo.
1: anche le campagne educative, insomma, soprattutto tra i ragazzi, purtroppo si è
0: Certo,
1: aumentato, aumentano il consumo purtroppo di sigarette e di alcol, due fattori
0: esatto, non
1: terribili.
0: vogliamo dire che tutto quello che contiene alcol è cancerogeno. Poi ognuno può fare quel che
1: No, è
0: vuole. In Italia è un
1: certo.
0: po' difficile perché abbiamo una grande cultura
1: Per
0: del
1: carità.
0: vino, ma il vino è cancerogeno, ognuno può fare quel che vuole, ma l'informazione
1: È questa,
0: bisogna
1: infatti,
0: darla.
1: lei come
0: Questo è quello
1: scienziato giustamente
0: che
1: sottolinea, l'alcol fa male, non dovete bere e non dovete neanche fumare. Grazie, grazie professore. Io non vedo l'ora di
0: dobbiamo
1: riaverla qui in studio, spero prestissimo, perché è sempre un piacere, un onore parlare con lei.
0: fare.
1: Grazie di cuore, buona giornata e buon lavoro. Adesso io mi
0: Altrettanto a lei.
1: sposto, grazie, mi sposto e saluto e ringrazio il professor Stephen Paul Nisticò. Benvenuto innanzitutto, professore. Io ricordo
0: Buongiorno.
1: che il professore è specialista in dermatologia e laser terapia e diagnostica, ordinario di dermatologia alla Sapienza, Università qui di Roma. E io saluto anche la paziente, la signora Simonetta, benvenuta anche a lei, perché oggi ci vogliamo un po' prendere cura della nostra pelle, caro professore. E
0: Assolutamente
1: lei,
0: sì.
1: per fortuna, ci ha portato un laser di ultimissima generazione, per nulla invasivo, diciamolo, per chi ha paura soprattutto di trattamenti troppo invasivi, però è bello, ci fa sentire anche bene, no? Vedersi bene con una pelle luminosa e sana. Però iniziamo dall'inizio. Allora, quali sono i segni dell'invecchiamento? Come facciamo a capire che la nostra pelle sta invecchiando?
2: Allora, intanto la nostra pelle è l'organo che riveste di fatto il nostro organismo. È
1: Eh sì.
2: fatto di tutta una serie di componenti. Ci sono delle strutture più profonde che sono delle strutture vascolari, per esempio, che nutrono la nostra pelle, e poi ci sono degli strati più superficiali, che sono quelli dell'epidermide, che sono sottoposti al contatto con l'ambiente. E il contatto con l'ambiente vuol dire anche il contatto con fattori nocivi, con fattori atmosferici. Basta pensare ai raggi ultravioletti, basta pensare all'inquinamento atmosferico. Questo comporta un danno cellulare che provoca un acceleramento spesso della situazione fisiologica di invecchiamento. Quindi noi tendenzialmente, scientificamente distinguiamo un invecchiamento fisiologico, quello di tipo cellulare legato all'aging, no? Legato un po' alla riduzione della funzione, della capacità replicativa delle cellule in questo senso, e che si chiama chronoaging, mentre distinguiamo poi un altro tipo di invecchiamento che invece è il photoaging, cioè quello indotto e determinato da condizioni atmosferiche, come per esempio i raggi
1: Allora,
2: ultravioletti.
1: la signora
2: I
1: è.
2: segni che possiamo manifestare sulla cute sono di fatto diversi. Ovvero sulla parte più profonda si ha un degrado di quello che è l'impalcatura o
1: Allora, noi
2: scheletro
1: facciamo
2: della
1: vedere
2: pelle. Lo
1: proprio in
2: facciamo
1: concreto,
2: vedere.
1: ecco, sulla
2: Ora,
1: signora
2: adesso
1: Simonetta che non
2: la
1: ha,
2: signora,
1: ovviamente, sta
2: naturalmente lo
1: benissimo.
2: diciamo anche per garbo, la signora sta molto bene, però possiamo vedere come
1: Dove
2: già
1: si forma,
2: in
1: ecco,
2: età
1: diciamo così.
2: matura si possa, diciamo, cominciare a vedere un pochino di lassità cutanea. Quindi c'è un po' di cedimento dei tessuti perché l'acido ialuronico che sostiene la nostra pelle in profondità si degrada col tempo. Invece, superficialmente, e legato questo, come dicevamo, ai fattori atmosferici, in particolar modo all'ultravioletto, possono comparire dei segni che sono delle macchie, cioè degli accumuli di melanina, una aggregazione di melanociti, che sono le cellule che producono la melanina. e si possono formare, adesso non si vede molto, ma si possono formare delle piccole macchie, quindi delle macchie

0: marroncine. Quindi invecchiamento superficiale e invecchiamento profondo.
1: Allora, lei ci ha portato, io come ho detto, un laser di ultimissima generazione. Ecco, la laser terapia a chi è indicata? Chi può fare? Perché ci sono tantissimi trattamenti più o meno invasivi. Questo tipo di trattamento a chi è indicato, professore?
0: Oggi ci sono anche tanti laser, c'è una ricerca, c'è una tecnologia, c'è indicazione molto precisa del trattamento sul tipo di indicazione. Il laser intanto non è una bacchetta magica, è uno strumento che deve essere utilizzato in maniera sicura da medici, da personale formato ha la caratteristica di colpire un bersaglio che può essere un colore, un'alterazione del colore, quindi non so, colpisce il rosso, colpisce un capillare, un bersaglio vascolare, colpisce il marrone, colpisce per esempio un pigmento, una macchia, oppure può andare a colpire quello che è il tessuto, l'impalcatura, quindi il collagene della nostra pelle, garantendo un'azione di stiramento e quindi un'azione di miglioramento dell'invecchiamento.
1: Certo, infatti abbiamo letto, insomma, sono tanti gli impieghi della laser terapia, insomma, si trattano anche le cicatrici da acne.
0: Oggi riusciamo a trattare anche condizioni più complesse, come per esempio degli angiomi, soprattutto nella popolazione pediatrica. Spesso abbiamo dei bambini che nascono con le cosiddette voglie o le cosiddette chiazze, congenite, e quelle le riusciamo a trattare andando selettivamente sul colore, andando selettivamente sul rosso, andando selettivamente sul marrone. Possiamo per esempio anche cancellare dei tatuaggi. Quindi quando un soggetto si è tatuato, oggi c'è una popolazione giovanile, ci sono degli studi anche europei con dei numeri molto elevati, alti, soprattutto in
1: allora,
0: Italia.
1: Vogliamo vedere come funziona questo laser? Lei
0: ce l'ha portato. Questo nello specifico è un laser molto efficace che riesce a garantire levicatezza e compattezza grazie ad un'azione profonda.
1: Simuleremo oggi ovviamente.
0: Sì, è un laser che colpisce i tessuti che sono interessati dalla patologia e quindi vediamo come grazie a un sistema di scansione si può entrare direttamente all'interno della nostra pelle, quindi si entra negli strati più profondi della nostra pelle e si ha una rigenerazione tessutale. La parte invece più superficiale, epidermica, subisce un ricambio, quindi subisce un vero e proprio effetto di ringiovanimento, di ristrutturazione.
1: Allora, ci sono delle precauzioni da prendere prima del trattamento?
0: Intanto,
1: la paziente cosa deve fare?
0: Noi consigliamo sempre di fare una visita specialistica dal dermatologo, dal chirurgo plastico, da chi è competente di cute, quindi di non affidarsi a medici che hanno titoli o non hanno titoli per farlo e che magari lo pubblicizzano, quindi garantire che la professionalità del soggetto, la preparazione del medico sia elevata, perché il laser, oltre agli effetti buoni, può provocare anche degli effetti collaterali, quindi delle scottature, degli arrossamenti che vanno gestiti. A quel punto il paziente viene selezionato, il paziente che è indicato alla laser terapia si sottopone alle sedute di laser con un tempo di recupero tutto sommato abbastanza contenuto.
1: Per ringiovanire la pelle e togliere magari le macchie, quante sedute occorrono?
0: Allora, la singola macchia si può rimuovere con anche una seduta. Ma per avere un miglioramento del turgore, della compattezza, dell'elasticità, sono necessarie più sedute, di solito si fanno 2-3 sedute, per garantire anche alla pelle una rigenerazione fisiologica che necessita di tempo.
1: E il post-trattamento, il paziente e la paziente, a cosa deve fare attenzione? Si deve mettere magari delle creme
0: particolari?
1: Consideriamo
0: che spesso con i laser, soprattutto con i laser di questo tipo, che sono dei laser a CO2 che determinano una sorta di risuperficializzazione del tessuto, la cute diventa più esposta e più sensibile alla luce solare. Quindi consigliamo nel post intervento, oltre a dei lenitivi, oltre degli schermi fisici di barriera dalle radiazioni solari, a volte anche degli antinfiammatori per uso topico.
1: Questo è il periodo adatto per iniziare un po' una cura a base, con la laser terapia?
0: Diciamo che tendenzialmente
1: tutto
0: il laser si può fare tutto l'anno, perché abbiamo dei posti, basta pensare agli Emirati Arabi o in Florida, dove c'è sempre il sole, il laser comunque si fa. Bisogna ovviamente avere delle cautele maggiori se c'è un'esposizione solare, quindi suggerire al paziente di ridurre l'esposizione al sole al minimo e di indossare sempre la protezione, che sia una protezione fisica o uno schermo protettivo.
1: Questo è importante, tutto l'anno mettetevi la protezione, come ci
0: ricordate.
1: Lo diciamo sempre
0: con le campagne che facciamo noi per contrastare l'invecchiamento, ma anche per contrastare, per esempio, quelli che possono essere i tumori della pelle, che si possono sviluppare anche, diciamo, in età avanzata, in seguito a esposizione solare scriteriata. Noi consigliamo comunque una base di protezione solare quotidiana.
1: Sempre, tutti i giorni. Grazie, grazie al professor Misticò, grazie ovviamente alla signora Simonetta, grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45. Vi ricordo, come sempre, che potete rivedere questa nostra bellissima puntata scaricandovi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, ci vediamo domani, non mancate.

bentrovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia. Vi porteremo alla scoperta di Morro Valle in provincia di Macerata. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo antico, le chiese, i musei e non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Morro Valle in provincia di Macerata, il comune certificato con la bandiera arancione del Touring Club Italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 246 metri sul livello del mare e conta poco meno di 10.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Morro Valle!

0: E siamo all'incontro con il sindaco Andrea Staffolani. Allora, ci presenti il comune di Morrovalle.
1: Buongiorno a lei. Il comune di Morrovalle è un piccolo centro di circa 10.000 abitanti e abbiamo acquisito questo titolo di città da qualche anno e siamo orgogliosi di averlo, ma soprattutto siamo orgogliosi del nostro territorio, un territorio vasto, ricco di peculiarità sia culinarie sia a livello lavorativo con molta industria e fiorente anche un'attività artigianale, ma soprattutto anche quella più importante a livello agricolo, dove provengono le origini di molti noi marchigiani. Ci piacerebbe averci ancora più turisti, anche se stiamo crescendo di anno in anno grazie agli nostri investimenti fatti negli anni. Siamo diventati bandiera arancione, stiamo investendo molto nella nostra parte alta, nel nostro comune, perché viviamo una grande espansione a livello di cittadini nella frazione Trodica, nella parte bassa vicino alla superstrada, ma poi abbiamo il nostro centro storico con le mura di cinta che andiamo nel periodo medievale dove all'interno ci abitano circa 1 migliaio di abitanti, ma soprattutto è la nostra ricchezza, la nostra storia, dove i morrovallesi nascono.
0: Senz'altro la piazza è un vero gioiello.
1: La piazza è una delle peculiarità di Morrovalle, dove c'è il comune, dove c'è il Palazzo Podestà e il Palazzo Lazzarini, dove è insediata all'interno la Pinacoteca Comunale, gestita dall'Archeoclub.

0: poi abbiamo tante chiese.
1: Le chiese sono molte, non so se ne avete già visitato la chiesa di San Bartolomeo, abbiamo qui in piazza la chiesa di Sant'Agostino, ma soprattutto abbiamo il convento dei Frati Passionisti a Morovalle e la chiesa dell'Emanuele a Trodica.
0: Poi c'è l'ex convento francescano dove al momento avete un bel teatro.
1: Nel convento francescano, dove c'è stato un incendio importante, dove lì addirittura abbiamo con la bolla papale acquisito il titolo di miracolo eucaristico, oggi è allestito un auditorium con la capienza di circa 500 persone, poco meno, e dietro a questo auditorium c'è il vecchio convento francescano e abbiamo chiesto il finanziamento per il restauro di quello stabile.
0: Si entra nel centro storico attraverso due porte molto belle.
1: Sì, beh, oltre ad essere bella Porta Alvaro, è la porta d'ingresso veramente di un luogo che dà vita a quella che è la nostra storia, come ho già detto prima. Fuori da quella porta troviamo il Pincio, il Pincetto, ma come si entra dentro poi trovi le attività, alcune storiche, alcune meno storiche, ma che rendono vivo questo piccolo borgo.
0: Un territorio molto vasto e abbiamo anche le antiche fonti.
1: Le antiche fonti ristrutturate circa 25-30 anni fa, dove d'estate facciamo dei bellissimi spettacoli grazie a delle associazioni del nostro territorio, l'Open Space, ne cito una, beh, potrei citarne molte altre, che lo rendono vivo, lo rendono attrattivo. In quel luogo ci ciriamo anche una parte importante del presepe vivente fatto nel periodo natalizio.
0: Ecco, c'è questo collegamento con il presepe, perché qui avete anche un museo proprio intitolato al presepe.
1: Il museo del presepe, uno dei più importanti d'Italia, infatti noi cerchiamo di tenerlo sempre aperto tutto quanto l'anno grazie alla Proloco, ma lo rifacciamo vivere in maniera forte e anche ci lavoriamo durante le giornate del presepe vivente, sempre organizzato dalla Proloco.
0: Una domanda che faccio sempre al sindaco, ma che cos'è Morrovalle per lei?
1: Per me, allora, io sono stato per questo comune assessore, vice sindaco e sindaco. Ho svolto queste mansioni da amministratore con tanta passione e con tanto amore come lo sto facendo tuttora oggi. Per me non è un lavoro, per me è mettermi a disposizione della comunità, è dare il massimo e cercare di valorizzare al massimo questo territorio, perché è un territorio bellissimo, ricco di persone stupende, arricchiamo questo paese con le nostre forze, arricchiamolo con il nostro volere di far ogni giorno e dare ogni giorno del meglio per dar lustro e vanto a Morrovalle e farlo conoscere con queste trasmissioni in diversi paesi, anzi in quasi tutta Italia. Grazie a voi che siete qui questa mattina.
0: Grazie sindaco, e adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco della chiesa di San Bartolomeo.

0: E all'interno della chiesa di San Bartolomeo con gioia incontriamo Don Luigino Marchionni, che è il parroco della chiesa madre. Allora ci presenti la comunità cristiana di Morrovalle.
1: Abbiamo avuto come comunità tre grandi doni da Dio. Uno è il miracolo eucaristico, l'altro è la presenza del convento dei passionisti, congregazione sopravvissuta a tante peripezie della storia, e poi abbiamo una grande passione educativa. Questa comunità veramente si spende per le nuove generazioni.
0: Le parrocchie sono due, no?
1: Sono due parrocchie. Questa di San Bartolomeo e poi nel 1953 è stata creata la parrocchia del Sacro Cuore nella zona di Morrovalle Scalo o Trudica.
0: Un'altra delle caratteristiche sono proprio le tante chiese.
1: Sì, proprio tante, sono 8 le chiese qui nel nostro territorio.
0: Abbiamo proprio qui vicino la chiesa di Sant'Agostino.
1: Chiesa Sant'Agostino, la chiesa anche di San Giuseppe e lungo la discesa per uscire dal centro storico c'è la chiesa del Santissimo Sacramento.
0: Anche parlando dell'oratorio, è una bella struttura.
1: Ma l'oratorio è una struttura stupenda, è funzionale, questa grande casa con 8 sale dal piano 2, poi sotto 2 saloncini e poi un salone per circa 99 persone e poi c'è una piattaforma per basket e pallavolo e un campo in erba e poi c'è una piccola bambinopoli. L'oratorio risale qui in questa parrocchia, ho trovato i documenti, al 1923.
0: Il patrono è San Bartolomeo.
1: Patrono è San Bartolomeo, è l'apostolo di cui abbiamo un reliquiario e viene festeggiato il 24 agosto. Diciamo che chi si spende di più per questa festa, da un punto di vista economico, è l'amministrazione comunale.

0: qui c'è stato anche un miracolo eucaristico.
1: Sì, nella notte del 17 aprile 1560 un tremendo incendio ha devastato tutto il convento dei francescani e quando poi il 27, nella decade successiva, al 27, quando sono arrivati a ripulire l'altare, hanno trovato l'ostia grande intatta. Tutto un processo da parte della Santa Sede, eccetera, e poi la dichiarazione di miracolo eucaristico.
0: E in paese c'è anche una forte devozione per la Madonna, parlava dei padri passionisti lì a...
1: Sì. Abbiamo, ecco, questo è il secondo dono che Dio ha fatto, la permanenza, nonostante alterne vicende, della congregazione dei padri passionisti. Una devozione che è nata tanto tempo fa, diciamo di fronte a un quadro che era stato messo proprio all'incrocio dei rami di una quercia. Un territorio questo doveva essere magari pieno di querce.
0: Noi stiamo incontrando lei perché è il parroco della Chiesa Madre, c'è anche l'altra parrocchia, quindi qual è in conclusione il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza?
1: Ma credo che in questo sia perfettamente d'accordo anche Don Paolo, che possiamo vivere tutti questi tre grandi doni. Primo, questo fatto del miracolo eucaristico che oggi per noi è la partecipazione alla messa domenicale, vivere la messa domenicale. E poi l'altro, la devozione mariana che ci deve portare a Gesù. E il terzo, questa grande passione educativa che è stata sicuramente favorita dagli oratori, sia qui che nella parrocchia del Sacro Cuore, come anche dall'Azione Cattolica e da tutte le altre aggregazioni laicali che abbiamo qui nelle nostre comunità.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Morrovalle.

0: E adesso con Fabio Scarbossa percorriamo l'itinerario del gusto. Qui abbiamo tante tipicità che poi lei ha rivisitato, no? Portandole nei piatti. Qui siamo all'interno di un locale storico. Allora, ci presenti questi piatti?
1: Allora, partiamo da un prodotto tipico che è il ciauscolo, che è un salume spalmabile che di solito viene abbinato a una crescia farcita con erbe spontanee trovate, bollite, poi ripassate in padella con dell'aglio. La crescia è una tipica focaccia del territorio. Passiamo poi a una parmigiana di gobbi di Macerata o di Trodica, come si vuol dire, fritti e poi ovviamente astrati con pomodoro e mozzarella. Abbiamo dei tagliolini fatti in casa con del tartufo fresco del territorio, degli gnocchi che sono veramente tipici, degli gnocchi di patate con un ragù di papera che è il ragù principale del posto, un piatto di sughetti che sono proprio stagionali perché sono fatti con del mosto non fermentato, quindi appena si spreme l'uva si prende del mosto e si fa questa sorta di polentina dolce e poi sopra si accompagna con delle noci per una parte croccante. Abbiamo un pollo al vino cotto, che è un altro prodotto tipico, il vino cotto del territorio, e noi l'abbiamo inserito all'interno di questa ricetta con del pollo perché gli animali di bassa corte sono proprio il piatto, diciamo, la carne che viene più utilizzata.
0: Poi abbiamo un altro dolce.
1: Sì, abbiamo un altro dolce che è la zuppa inglese, che è il dolce più tradizionale che si trova qui e diciamo che era il dolce che veniva utilizzato in tutte le ricorrenze, matrimoni, tutte queste ricorrenze, che è un pan di Spagna bagnato nell'alkermes, due creme, una classica crema pasticcera, una crema pasticcera al cioccolato e finito sopra con un po' di panna montata e delle altre cubetti di pan di Spagna all'alkermes.
0: E Morrovalle è anche terra di vini.
1: Sì, è terra di vini. Abbiamo il classico bianco Ribona, o chiamato anche Maceratino perché è proprio classico della provincia di Macerata. Diciamo che sprigiona un bouquet fruttato di pesca e albicocca e floreale di ginestra e mimosa e un finale sapido e minerale.
0: Lei però non ha proprio l'accento qui del
1: No,
0: posto. Co come è
1: no, no, no.
0: arrivato qui?
1: Sono arrivato passando per Parigi perché ho conosciuto la mia compagna e la mia, che è anche la mia socia, a Parigi dove abbiamo lavorato in un ristorante e poi mi sono innamorato anche del paese e quindi abbiamo deciso di stabilirci qui definitivamente.
0: Tra l'altro questo è proprio un locale storico qui nel centro storico, no?
1: Sì, questo è una costola di Palazzo Lazzarini, quindi palazzo proprio storico dove vivevano i conti qui di Morrovalle e in questo, diciamo, in queste stanze abbiamo ricavato questo ristorante dove vi aspettiamo per assaggiare le nostre preparazioni.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a Morrovalle.
1: Sì, a venire qui a Morrovalle al ristorante a mangiare piatti tipici, ma anche piatti sempre con un fondo di tradizione, ma leggermente moderni e rivisitati, diciamo.
0: Grazie a Fabio e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Morrovalle in provincia di Macerata.

0: E come dicevamo con il parroco, sono tante le chiese presenti qui a Morro Valle. Adesso incontriamo Rodolfo Lattanzi, che è un restauratore e un collaboratore della parrocchia di San Bartolomeo. E in questo momento ci troviamo all'interno di Sant'Agostino, che è un altro gioiello di Morro Valle.
1: Sì, la chiesa nacque con il convento annesso degli Agostiniani intorno al 1300, però ora vediamo la struttura che è stata rimodernata alla fine del 700.
0: E qui abbiamo tante opere.
1: Qui abbiamo tante opere provenienti sia dal convento dei minori, dove è avvenuto il miracolo eucaristico nel 1560, come il crocifisso e altre opere che stavano laggiù, e sia le opere che avevano commissionato.

0: degli agostiniani agli artisti locali e non che stavano nella zona.
1: E qui c'è una Madonna molto bella.
0: La Madonna delle Grazie, che è un'opera in cuoio degli inizi del 400.

0: Poi abbiamo anche un'opera di Ridolfi.
1: Abbiamo un'opera di Claudio Ridolfi, lì sopra l'altare, a destra, che rappresenta Santa Caterina d'Alessandria.
0: E prima anche all'interno della parrocchiale abbiamo visto una grande pala che arriva da questa chiesa.
1: Sì, la pala che è importantissima, di Bartolomeo Manfredi, che raffigura una sacra conversazione, Madonna, Santa Maria Maddalena e Santa Dorotea, e sotto ci sono santi agostiniani come San Nicola da Tolentino, Sant'Agostino e San Francesco d'Assisi, con le stimmate.
0: Possiamo dire che ci sono tutte queste belle chiese, ma Morro Valle è proprio un museo a cielo aperto.
1: Sì, è un museo a cielo aperto dove c'è stata una forte tradizione a livello culturale e dove c'erano parecchi ordini regolari.
0: Poi qui abbiamo anche il Monte di Pietà, proprio qui.
1: Il Monte di Pietà che si vuole far istituire addirittura a San Bernardino da Siena, quando nel passaggio tra Siena e l'Aquila soggiornò qui a Morro Valle e si dice che fondò il locale Monte.
0: E abbiamo anche la porta proprio di San...
1: La porta di San Bernardino, perché c'è questo toponimo? Perché si dice che sia entrato da quella porta lì, perciò si chiama Porta delle Fonti o di San Bernardino.
0: Poi abbiamo degli organi importanti.
1: Sì, nella chiesa madre di San Bartolomeo abbiamo l'organo Callido e qui abbiamo un altro organo, lo stesso pregevole, che ha bisogno di un restauro, proveniente dalla chiesa francescana.
0: Poi abbiamo dei pittori anche più contemporanei,
1: dei pittori contemporanei, abbiamo il nostro Elis Romagnoli, che è stato un pittore qui di Morro Valle, che ha fatto parecchie opere non solo a Morro Valle, anche in tante chiese nella zona e non solo nella zona, e in fondo nel catino absidale l'Assunzione della Vergine su tempera.
0: Parliamo dei primi del Novecento?
1: Primi del Novecento.
0: Una domanda che farò un po' a tutti, ma sì, che cos'è Morro Valle per lei?
1: Morro Valle è tanto, perché io sono nato a Morro Valle, quindi Morro Valle è qualcosa che uno si sente proprio nel proprio animo, di viverlo, di proteggerlo e anche di difenderlo da quello che può essere magari le deturpazioni e le manchevolezze che ci possono essere.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Morro Valle.
1: Venite a Morro Valle, che a Morro Valle è una bellissima cittadina che vi lascerà un segno nel vostro venire qui, vedere molte cose che magari possono sembrare banali, però banali non sono, perché nella semplicità c'è il tutto.
0: Grazie al signor Rodolfo, noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre curiosità di Morro Valle.

0: E adesso siamo all'interno del museo di Palazzo Lazzarini e incontriamo Giulio Ripari, che è un volontario dell'Archeo Club. Allora, presentiamo questo luogo, il museo, ma questo è anche un luogo importante nella storia come palazzo.
1: Assolutamente. Diciamo che Palazzo Lazzarini è una delle maggiori attrattive di Morrovalle ed è un palazzo che sorge dai ruderi di un'antica rocca ed è stata per tanti anni la dimora della famiglia Lazzarini, che dal XIII secolo è vissuta nelle camere di questo palazzo. Ad oggi il palazzo è stato lasciato in comodato d'uso al comune ed è gestito dall'Archeo Club di Morrovalle.
0: E sono tante le opere presenti qui all'interno del museo, tante sale, e si inizia proprio con dei quadri di personaggi storici.
1: Esatto, la prima stanza è bellissima, ci sono tutti dipinti di letterati illustri, spiccano per esempio Dante, Petrarca, Pico della Mirandola, Annibal Caro qui di Civitanova. Proseguendo ci sono altre stanze, una per esempio è interamente dedicata al Monte di Pietà di Morrovalle, presente a Morrovalle dal 1475, realizzato per volere di San Bernardino da Siena insieme ai francescani di Morrovalle. Proseguendo abbiamo poi due stanze con

0: tutte opere dedicate agli ordini monastici di Morrovalle, quali i francescani e gli agostiniani.
1: E questa senz'altro è una delle sale più rappresentative?
0: Vero. Qui spiccano per esempio una Madonna col Bambino, recentemente attribuita a Claudio Ridolfi, quindi qui abbiamo proprio la scuola veneta nel massimo splendore, dove ci sono anche i santi Tommaso, che tiene appunto il libro con un'anatomia del braccio studiatissima, San Girolamo, Santa Caterina. Poi abbiamo altre opere importanti, ad esempio una Natività della Vergine. Un'altra opera che spicca all'occhio è la Madonna del Soccorso, anche questa attribuita a Baldo da Serafini, una tempera su tela del XVI secolo. Questa qui per esempio è particolare in quanto si vede questa Madonna enorme sullo sfondo che con un bastone scaccia appunto il diavolo da un bambino non battezzato, ed era anche una iconografia tipica di quel periodo. Poi la più antica che abbiamo qui nel palazzo, che è una Madonna col Cardellino dipinta su una tavola di noce cinquecentesca, che non è stata attribuita, però possiamo vedere che è di tipica scuola emiliana e ci sono anche dei riferimenti alla pittura del Perugino.
1: Poi abbiamo lo stemma di Papa Sisto V che è del territorio.
0: Esatto. E questo stemma è stato ritrovato recentemente sotto la sagrestia del convento francescano di Morrovalle, che rappresenta appunto Sisto V, in quanto ci sono le chiavi di San Pietro, la tiara papale e sotto il suo simbolo il leone rampante che tiene le tre pere. Lui infatti si chiamava Felice Peretti.
1: Poi abbiamo una sala interamente dedicata alle opere provenienti dal convento di San Francesco.
0: Esatto, sono tutte opere dedicate ai francescani, quindi abbiamo tanti elementi tipici, tanti frati anche venerati qui soprattutto nella zona di Morrovalle, e questi quadri la maggior parte provengono appunto da questo convento e arricchivano i vari altari delle famiglie nobili.

0: spazio dedicato all'archeologia, perché qui abbiamo avuto degli scavi.
1: Esatto, salendo al secondo piano raggiungiamo infatti due stanze, una dedicata a dei ritrovamenti romani, l'altra dedicata a dei ritrovamenti piceni. La sala con i reperti romani ha per esempio degli elementi molto importanti, quali una gemma in ematite raffigurante un individuo che suona la cetra, che è un chiaro rimando ad Apollo e a un culto dedicato ad Apollo proprio qui a Morrovalle. Si parla infatti della presenza di un Phanum Apollonis. Nella stanza invece dedicata ai piceni abbiamo tutti i reperti del VI-VII secolo a.C. e sono tutti corredi di funebri di tre tombe picene.
0: Lei è un volontario, qui c'è il museo, però poi voi organizzate varie iniziative nel corso dell'anno.
1: Assolutamente, come Archeoclub ci teniamo attivi, scriviamo delle monografie, cerchiamo anche di coinvolgere la popolazione morrovallese, in quanto comunque il palazzo è una peculiarità per Morrovalle, sicuramente una delle maggiori attrattive, e cerchiamo di coinvolgerle anche con eventi di cultura.
0: Ecco, si parla sempre dello spopolamento dei piccoli borghi, un invito, no? A un giovane, ai giovani ad impegnarsi come sta facendo lei per valorizzare il borgo dove si è nati.
1: Sì, io come faccio io, invito tutti quanti, diciamo, i giovani come me, a aiutare, diciamo, per il bene comune dei luoghi come per esempio Palazzo Lazzarini, ma in tutte le città sicuramente abbiamo una realtà, diciamo, che possa promuovere il territorio e spero, ecco, che il mio piccolo operato possa essere anche d'aiuto per altri o di ispirazione.
0: Vogliamo dare gli orari di apertura di questo museo?
1: Sì. E allora, noi come Archeoclub gestiamo la biblioteca comunale dal martedì al venerdì dalle 4 alle 7, mentre durante il weekend teniamo aperto il Palazzo Lazzarini con tutto il museo negli stessi orari. Mentre colgo l'occasione anche per comunicare che la mattina c'è sempre aperta la Proloco, tranne la domenica, quindi tutta la mattinata loro gestiscono un altro museo molto bello, che è il Museo dei Presepi, che ospita circa 800 natività diverse di tutte le forme e dimensioni, provenienti da tutti i continenti del mondo. E quindi la mattina potete essere accolti dalla Proloco che vi potrà portare al Museo dei Presepi, mentre il pomeriggio ci siamo noi che teniamo aperto il museo del Palazzo Lazzarini.
0: Chiudiamo il nostro incontro con un invito rivolto ai nostri telespettatori e non solo a venire a visitare Morrovalle.
1: Sì, venite a visitarla Morrovalle perché è una città piccolina ma piena di ricchezze, sia culturali che paesaggistiche, e noi come Archeoclub, ma non solo, vi accoglieremo e vi faremo anche visitare la città. E che da poco è anche bandiera arancione, quindi rientriamo anche tra i borghi più belli d'Italia e vedremo anche il perché.
0: Grazie a Giulio.

Valle vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Morro Valle in provincia di Macerata. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente piace.
9: No. Alla fine non è difficile.
8: No? Scola sta pasta, va?
11: La telecamera va bene
8: ecco,
11: qua.
8: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
12: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
13: Lentamente in questa posizione.
14: Stiamo mandando diversi suoni.
15: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
16: Ti rilassi completamente.
17: Cadono 100 capelli al giorno.
18: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
19: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
20: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes, carissime. Preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per gli ammalati, per tutti quelli che ci chiedono di pregare per loro, per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Carissimi, è con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Poi si allontanò da loro, inginocchiato si pregava. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori,
2: adesso è l'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, volendo dare soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. Allora i soldati, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero doloroso. Gesù sale il Calvario, carico della croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e lo crocifissero.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo

0: Tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso: Gesù è crocifisso e muore in croce. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, spirò.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Salve Regina, Mater Misericordiae. Vita dulcedo et spes

0: nella sera della vita, nella sera della mia vita, aiutami, o Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te voglio cantare il mio Magnificat. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine e la coscienza dei miei limiti possano portare frutto. Aiutami ad amare quanti mi circondano con comprensione e indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora nei limiti delle mie forze a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia, del dubbio. Dammi la certezza, Maria, che la mia vita ha pur sempre un senso. Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio il prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella gioia senza fine. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dei

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'atleta che ha scelto Dio, solo Javier, la libertà di donarsi. Venerdì, un sentimento che cresce nel silenzio, il film Baran. Sabato, la vita, l'infanzia e il dolore attraverso gli occhi di un bambino, la strada per il paradiso. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Te per due. Buona visione.
1: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
2: Non mi fai gli auguri.
3: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
4: Non toccarla!
1: Ti sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
0: Anche i ricchi piangono.
4: Io non amo Esther, amo te.
5: Ma io non più.
0: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16. In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, giovedì alle 10:30,

In famiglia credo sia stato per loro un colpo quando ho detto della mia decisione di venire a Roma per iniziare il seminario. Come si dice, un fulmine al ciel sereno, perché non credo se l'aspettassero. Da bambino ero, si può dire, una peste, veramente, credo ingestibile. Ne combinavo di tutti i colori, ne ho combinati di tutti i colori, insomma. Ricordo un episodio di aver dato, eravamo tanti bambini, a mia cugina, facevo finta di mangiare una caramella e ho dato, invece era una pallina di naftalina che non so come avevo tra le mani. E quindi la mise in bocca, poi dopo si mise a piangere, la mamma mi rincorreva con questa scopa per tutto il giardino. I maestri dicevano sempre, suo figlio è molto intelligente ma svogliato. Io subito dopo gli studi faccio il servizio militare in Marina. Ricordo ero a Cagliari e scendendo per una strada ho visto questa scena in una parrocchia collegata a un centro delle suore di Madre Teresa e questa scena mi ha colpito molto nel vedere nel loro sguardo con quanto amore e con quanta solarità accoglievano questi poveri, no? Bisognosi. E ricordo mi sono chiesto cosa che spinge queste, no? Queste giovani suorine a donarsi in questo modo, ma avere tanta serenità e direi a volte, no, dalla santità, ecco, quello si percepiva. Terminato il servizio militare di leva all'età di 22 anni, continuo a lavorare, insomma, in attività in ambito alberghiero. E poi dopo, tra i tanti concorsi, provo quello anche in Marina, come maresciallo della Marina. Avevo un mio stipendio, una mia indipendenza, dunque posso dire che non mi mancava nulla. E nonostante tutto c'era un'inquietudine. Col tempo ho chiesto al Signore di indicarmi Lui la strada. All'inizio non è stato semplice, non è stato semplice perché non solo perché magari non si è compreso, perché chi non ha la vocazione non comprende, no? Però poi il Signore ti indica la strada, ti dà la forza. Un cappellano a bordo, anzitutto è parte integrante dell'equipaggio di cui entra a far parte, fa la vita di bordo, è a pieno titolo uno dell'equipaggio e diventa una grande famiglia comunque. Si instaura da subito un buon rapporto, un bel rapporto. Tra le tante attività che ho fatto, una in particolare è quella con le unità della Marina, quando si soccorrevano e si soccorrono ancora tuttora i migranti, un'esperienza forte, veramente molto forte. Quelle immagini dei migranti presi a bordo delle navi credo resteranno impresse nel mio cuore, nella mia mente, fino all'ultimo mio giorno. E non credo ci siano parole per dire lo stato d'animo. Ricordo il primo impatto e quello, ricordo che piansi, veramente piansi, e ricordo che un maresciallo mi diede una pacca, penso io che dovevo dare conforto a loro, no? Per me era la prima volta, però veramente si vede la sofferenza, ecco, la sofferenza degli innocenti. Papa Francesco torna spesso su questo aspetto, sul grido di queste persone. Ci dobbiamo, credo, interrogare sulla nostra società, sul nostro modo di fare. Io ho preso la decisione di entrare in seminario dopo aver consultato tanti sacerdoti,
Ma le loro risposte, come dire, non mi erano poche perché comprendo che la risposta veniva da me, dal profondo di me stesso, e quindi mi sono messo in ricerca profonda, in preghiera, e facendo anche delle ricerche sulla vocazione. In quel caso, in quell'occasione, ho scoperto l'esistenza del seminario che contattai. Sono capo Aiello, ricordo rispose il vicerettore, e disse: ma voi fate le settimane vocazionali? Sarei interessato. E di lì, dopo 2 mesi, mi contattarono per dirmi il calendario degli incontri vocazionali, e di lì poi è nato tutto. La cosa che ricordo, dicevo al padre spirituale, che ora è rettore del seminario, il buon Don Maurizio Ferri, dicevo: ho paura di non farcela negli studi, perché ero una capra, no? Nel senso che non ero uno studioso, insomma, non mi applicavo tanto. Quindi, e lui diceva: non ti preoccupare che ce la farai, insomma, se questa è la tua strada. E così è stato. Qualche esame l'ho dovuto ripetere, tipo greco, latino, però insomma, è andata bene.

giorno dell'ordinazione, una delle cose che ricordo con più piacere, a parte il grande giorno, si può ben immaginare, di frastuono, no? Cioè si è frastornati dalla celebrazione, ma anche da persone che non vedi, parenti, da tanto tempo. E ricordo c'erano i miei compagni del corso Marescialli, che in modo del tutto inaspettato mi hanno regalato una casula mariana. Io sono stato ordinato il 13 maggio del 2013 e dunque veramente mi ha colpito questo loro dono, e la custodisco veramente con tanto affetto, e quando celebro la memoria della Vergine Maria penso a loro, anche a loro, sono nella celebrazione e nelle mie preghiere. Le parrocchie sono importanti, penso ad esse come, siamo in ambito marinaresco, come a una nave, e una nave per muoversi, per andare a largo, per navigare ha bisogno, no, di sostentamento, ha bisogno di carburante, ha bisogno di viveri, la barca anche si ferma durante il suo andare, no, di porto in porto, e di porto in porto che fa? Acquisisce viveri, c'è proprio l'imbarco viveri per sfamare chi è a bordo, e così anche le parrocchie, che sono le realtà su tutto il nostro territorio nazionale, hanno bisogno un po' di questo fare rifornimento viveri per gli ultimi, per i poveri, oltre che ad annunciare la parola del Signore, si fa anche concreta. Sono felicissimo di essere sacerdote, e lo sono anche tutti quelli che mi conoscono e che inizialmente magari erano un po' titubanti, come per esempio la famiglia.

0: Bello, eh? Questa è Rocca Palumba, con gli alberi, i suoi fiumi, le sue valli. Sembra il paradiso, vero? Ma il paradiso non è mai come le immagini.
1: I fiori!
0: Comunque, ogni paradiso ha i suoi angeli, anche se a volte sono un po' particolari.
2: I fedeli si aspettano una chiesa in gingheri per la festa del patrono. Non li possiamo deludere, no?
0: Bruno Mariotti, volontario che si occupa della parte amministrativa della parrocchia e che quando si emoziona parla in abruzzese.
2: Anche perché se ci abbiamo un fondo cassa, se teneme qui, è grazie a loro, no? E allora? Noi i fiori li dobbiamo dare, o no?
3: Fiori, margherite, rose, tulipani, fresia, profumano le fresie, coprono l'odore di muffa.
4: Che fiori, cazzarola! Scusate, è un intercalare di dove ho fatto il seminario io. Mica una volgarità, almeno credo. Che fiori, dico comunque, c'è l'impianto sonoro sfondato.
0: Don Manolo, il mio vice, un po' impulsivo, ma ha un gran cuore.
4: Dobbiamo investire sulla tecnologia, nuova amplificazione, nuovi computer per tradurre la messa. Pensate, Michele parla, il computer traduce, lui dice amen e quello amen, in inglese.
3: Amen, ora e per sempre. Amen, ora e per sempre. Qui ovunque si dice amen, non si traduce.
0: Gianluca, il sacrestano, è come dire, è Gianluca.
3: Ah, e il gradino d'ingresso della chiesa non si vede, da anni ci inciampano tutti, soprattutto chi entra con il piede sinistro non accompagnandosi con il destro.
2: Ci voglio dei fiori. Teneme bisogno dei fiori!
5: Ho detto l'audio, ho detto!
2: I fiori! Ma allora facciamoli con i fiori! Siamo d'accordo con i fiori?
5: I fiori mettiamo!
0: Poi ci sono io, Don Michele, arrivato qui da qualche settimana.

0: le fiori, i fiori,
1: non è
2: scusate, scusate. Io penso che sia opportuno spendere i soldi del fondo cassa per l'oratorio. C'è bisogno di terreno fertile nel quale seminare, no?
3: Giusto, seminiamo e riempiamo la chiesa belle di fiori colorati. Così i bambini corrono a vederli. Vado a chiamare il vivaio,
4: Sì, adesso trasformiamo la chiesa in un orto botanico. E poi i giovani sono tutti allergici al polline. Vedi?
2: Ma lui non è giovane.
5: Giovane, polline. Il polline fa starnutire, lo starnuto fa perdere l'equilibrio e in quel caso...
2: È meglio evitare un gradino di shampoo. È chiaro.
6: Ok. Il primo consiglio pastorale è terminato e non abbiamo deciso nulla. Ma soprattutto non abbiamo parlato del secondo punto dell'ordine del giorno. Siamo senza una perpetua. Guardate che caos! E quindi eccomi qua a fare le pulizie di primavera. No, non c'è nulla di male, Anzi, prendo confidenza con il mio nuovo ufficio. Poi, l'attività manuale mi aiuta a riflettere sul mio ruolo di sacerdote. Anzi, voi vi siete mai chiesti cosa fa realmente un prete? Per prima cosa annuncia il Vangelo, ovunque e a chiunque.
2: Non bisogna farsi trasportare dall'ira.
6: Ama il prossimo tuo come te stesso, come diceva Gesù Cristo.
7: Ma perché Gesù e Cristo sono la stessa persona?
6: E a volte anche ai più duri di comprendonio. Il nostro secondo compito è quello di santificare sempre. Anche quando non ti piace o non ti va. Perché alla fine c'è sempre un motivo più grande.
8: Siamo stati insieme 40 anni.
6: Il nostro terzo compito è quello di guidare il popolo cristiano come farebbe un buon pastore.
9: Lei, Don Michele, il nuovo parroco?
10: Sì.
9: Mi deve aiutare?
10: Sì.
9: Vuole che torni dopo?
10: No. Sa come? Come si dice, l'abito non fa il monaco. E neanche il prete. Allora, mi dica tutto.
9: Ecco, io sono qui per mia figlia Giovanna. Non studia, non ha amici e mi sembra che stia sprecando la sua vita. Le dia qualche consiglio lei.
10: Volentieri, ma che vuol dire sprecare la sua vita? Come passa il tempo?
9: Sta sempre a disegnare i suoi sgorbietti orrendi. Se va avanti così la bocciano pure. E Dio sa, mi scusi, quanta fatica mi costa mandarla al liceo. L'ho pure portata dalla psichiatra.
10: E che dice?
9: Dice che è normale, che ci vuole tempo e altri incontri, e poi ogni incontro si paga,
10: Mentre il prete è gratis. Vabbè, che le devo dire? Me la mandi qua a parlare.
9: Subito, è qua fuori. Giovanna! Giovanna!
10: Facciamo così. Raggiungiamola noi.
9: Buona idea, sì.
11: Dobbiamo fare? Che ti sei messo in testa?
10: Bruno, che succede?
11: E l'ho beccata che stava imbrattando il muro con questa, Come se non bastassero i lavori che dobbiamo fare alla chiesa per renderla decente per la festa.
9: Lo vede? Ecco, non fa altro. La preside la sorpresa nel bagno delle ragazze. Ma non è che stesse fumando o altro, stava disegnando, sempre a disegnare.
10: Ho capito, adesso ci parlo io. Se ci va. Andiamo. Andiamo io e lei. Lei che c'è? Complimenti, perché il fiore non è per niente male. Okay.

0: ¿Y va di chiacchierare un po'? Papà mi ha detto che è un po' preoccupato perché non hai amici, a scuola non ti va di studiare. C'è qualche problema? C'è qualcosa che t'assilla, qualcosa che non va? A me lo puoi dire, eh? Tanto rimane tra noi due. Io sono un prete.
1: Ma non c'è niente da dire, anche perché quello che dico non interessa a nessuno.
0: A me interessa.

0: Allora non parliamo. Che poi spesso e volentieri pure a me sembra che non mi ascolti nessuno. Soprattutto qua da quando sono arrivato.
1: Ma lei è un prete, c'è un sacco di gente che l'ascolta quando fa la messa.
0: Magari.
1: Io ho solo lui che mi ascolta.
0: Pure io spesso e volentieri ho la sensazione che ci sia solo lui che mi ascolta. Però io ho capito, piano piano, che il nostro è un dialogo. E che io sono lo strumento per parlare di lui al mondo. Se tu stai sempre concentrata su questo taccuino, come se parlassi da sola, invece tu ti devi aprire agli altri, parlare agli altri ragazzi, magari attraverso il disegno, magari qui in parrocchia.
1: Qui.
2: Ehi, che dobbiamo fare? Il cappetto è chiuso, ve lo buco, lasciate stare le lucertole, non ce ne sta più una con la coda.
0: Tempismo.
1: Con lui? Preferisco stare a casa a disegnare. I hold my breath, no give and take. I could never walk away. Tieni.

0: Rispondo o non rispondo? Questo è il dilemma.
1: Sua Eccellenza, mi cercava.
2: Michele, se mi chiami ancora Sua Eccellenza, la prossima volta che ci vediamo ti prendo a schiaffi.
3: Vuoi sapere come stavi?
2: Se ti sei ambientato nella nuova parrocchia?
1: Sì, poco a poco mi sto ambientando, però dico, se mi avessi mandato a Roma sarebbe stato più semplice.
2: Sì? Pensi che giocando in casa ti avrebbero ascoltato di più?
1: Sì, voglio dire, qua mi sembra come quando ero in missione in Colombia. Sembra che parli un'altra lingua.
2: Bene, vuol dire che già conosci perfettamente i passi necessari per imparare la lingua dei tuoi nuovi fedeli. Ottimo.
1: Sì, i fedeli sì, magari, ma il problema è il consiglio parrocchiale. E quelli ognuno vuole fare di testa sua.
2: Michele, se qualcuno di voi manca di saggezza, la chiede a Dio.
3: Che dona a tutti, generosamente, senza rinfacciare, gli sarà data, ma la chieda con fede. Perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta di qua e di là.
1: Giacomo.
3: Bravo.
2: Giacomo 5-6. Decidi tu dove infrangerti. Non ti fare sballottare. Con umiltà, ma con decisione.
1: E va bene, ci proverò.
2: No, no Michele, non esiste ci provo. Esiste lo faccio o non lo faccio.
3: E tu lo farai, perché lo puoi fare. Perché lo vuoi fare.
2: Michele, fatti guidare dal Signore. E rifletti sulle mie parole.
1: Va bene, rifletterò, Sua Eccellenza. Signor Vescovo, maestro di vita.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Il vescovo Valeri ha ragione. Devo riflettere e affidarmi. Se voglio veramente cambiare qualcosa.
1: Largo! Largo, fate spazio!
2: Ma che è successo? Gianluca! Gianluca, che è successo?
1: La signora Brunori è inciampata sul gradino. Il gradino. Le porto il ghiaccio.
0: E io conosco un solo modo per riflettere davvero. Un bel giro in bici. Tutto per me.
3: Mi scusi? Sa dove posso trovare il parroco?
0: Non dire falsa testimonianza, Michele.
1: Parroco?
3: Sì.
4: Sarei io.
3: Piacere, mi chiamo Irene Persiano, sono la psicologa del paese, cioè diciamo, di tutta la valle. Posso parlarle un secondo?
0: Ecco, addio Girimbisci.

0: come il casco, così siamo dentro.
1: Certo. Bella bicicletta.
0: Bella, eh?
1: Anch'io sono un'appassionata, sa? Mm. Che modello è?
0: Ci vorrei andare, ma non ci riesco. Abbattuta.
1: Molto somigliante, caricaturale. Più bello, se devo essere sincera.
0: Con quel naso. Allora, dottoressa, perché è venuta qua? Problemi di fede?
1: In un certo senso, dato che sono atea, ripongo molta fede nelle discipline scientifiche, specialmente quella che professo, la psicologia. E ho saputo che le hanno portato una mia paziente per un consulto.
0: Giovanna?
1: Dato che non ci conosciamo, volevo accertarmi che fosse un prete con i piedi per terra. Dopotutto, in molti paesi pensano che io e lei facciamo lo stesso lavoro.
0: Qual è la prima impressione che ti sei fatta?
1: Mi sembri un po' maleducato.
0: Come?
1: Primo, darmi del tu senza nemmeno chiedermelo. Secondo, presentarti in tenuta da ciclista davanti alla psicologa del paese. Terzo, nonostante tutto questo, direi che non mi dispiace affatto.
0: Meno male.
1: Per ora.
0: Per ora. Comunque, a proposito del fatto che facciamo lo stesso mestiere, poco fa il papà di Giovanna mi ha scambiato per un tuo collega, che costa molto meno. E secondo me, parlando con Giovanna, è una ragazza che sta benissimo. Diciamo che dovrebbe acquistare un po' più di fiducia da parte degli altri, da parte di chi gli sta intorno, e avere un po' più di fede in se stessa.
1: Fiducia e fede? Ottima diagnosi, don Michele. Si chiama sindrome dell'impostore, colpisce le persone con un grandissimo talento.
0: Lei ce l'ha il talento, che deve essere valorizzato davanti agli altri, valorizzato da qualcuno come me. Devo andare a parlare con Giovanna. Dove abita?
1: Non posso dirtelo, segreto professionale. Facciamo una cosa, ci vado io così capisco cosa c'è in mente. Ah, don Michele, ti consiglio di cambiarti per sembrare un po' più credibile.
0: Mi ha regalato mia sorella. La chiacchierata con Irene mi aveva fatto venire un'idea. Restava da capire se avrebbe funzionato o se sarebbe stato un buco nell'acqua. Allora, Giovanna, il muro è a tua disposizione. Eppure quella.
2: Wow, grande!
0: E per qualsiasi esigenza, chiedi pure a Gianluca, ok? Mm-hmm.
3: Ok, chiedi pure a Gianluca.
4: Ma è proprio sicuro? Guardi che lei non è un'imbianchina, sa fare solo i suoi scarabocchi.
0: Imbianchina? Ma questa ragazza è un'artista. Ma lei l'ha guardati con attenzione questi scarabocchi? Dovrebbe. Poi dovrebbe avere più fiducia e fede in Giovanna.
1: Dovrebbe ascoltarla di più. Vedrà, non è così inetta. Ha capito davvero cosa vuoi dalla vita.
3: Prego.
0: Seguire il Signore comporta scelte coraggiose. Nel Vangelo che abbiamo appena letto ci sono questi tre che vanno da Gesù e gli chiedono di seguirlo a Gerusalemme e lui gli dice sì, venite pure, però dovete abbandonare tutto. A quel punto loro dicono che non sono pronti. E così siamo noi uomini. Quando dobbiamo decidere non ci sentiamo pronti. Però qui in paese c'è una ragazzina, non so se l'avete vista, sta fuori in cortile disegnando su un muro. E questa ragazzina, per una passione, è andata contro tutti, contro tutto. È stata coraggiosa. Così dovremmo essere noi cristiani. Nel momento della scelta dobbiamo prendere coraggio e scegliere, non solo per noi stessi, ma anche in favore di quelli che ci prendono in giro, che ci danno contro. Per questo ho deciso, insieme a tutta la comunità parrocchiale, che spenderemo i nostri soldi per

per ristrutturare l'oratorio. Compreremo libri, attrezzature, ripuliremo i locali, perché solo attraverso i giovani noi potremo far crescere questa comunità. Così sia.

0: Questa è la prima pietra del nostro progetto che ci vede tutti i protagonisti. Ci sono i fiori, ci sta la traduzione simultanea. Perché voi dovete pensare che tutti quanti noi siamo strumenti del Signore. Noi siamo la sua bomboletta spray con la quale colorare il murale della nostra vita. Però bisogna avere fede e fiducia. Tieni, con questa ci colori del gradino, così si accorgono tutti e non cade nessuno.
1: Buona idea, Don! Ma è rosso cardinale o rosso mattone? Perché il rosso mattone rischia di non spiccare. Il rosso cardinale, invece, codice colore esadecimale C41E3A, è una sfumatura di rosa-rosso che è anche in tono con i paramenti.
0: Cardinale.
2: È bellissimo.

0: Ottimo. Io adesso sfido chiunque a inciamparci.
1: Don Michele, ho rifatto i conti, ci possiamo permettere i fiori per addobbare la canonica?
2: No, se ci sono i fiori allora anche gli impianti, eh.
0: Basta, oh, basta. Vado in bici. Metti un po' di vernice pure là.
2: No, i fiori. Gli impianti.
1: No, sono...
2: Gli impianti sono più importanti.
1: No, lo dobbiamo
2: fare. Ma possiamo
1: fare.
2: Rifondere la messa.
1: Facciamo gli impianti dei fiori.
3: Oggi il Signore mi ha insegnato a scegliere in suo nome. Per il bene della comunità, quella che servo. Ma domani mi attende un'altra sfida, scegliere la nuova perpetua.
4: Allora, scatta un'ora solare, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, molto speciale. Tutte le nostre storie convergono in un unico punto centrale, sono diverse tra loro, Al centro mettete grande, bella, tonda così, la vita. E queste strade sono lastricate di umiltà, generosità e di quel modo di dire quando poi gli dici ma come hai fatto? Vabbè, che ci vuole? Me l'ha appena detto un uomo, un nonno, Luciano Tredese, lui, che ha accanto la sua figlia acquisita, sua nuora e mamma, Camilla Camporese. Allora, bentrovati.
5: Grazie.
4: Da quanto tempo siete famiglia? Da quanto tempo vi conoscete? Quanti anni?
6: Tanti, cioè tanti.
5: La piccola...
6: 14-15 anni più o meno ci conosciamo.
4: Vi conoscete da
6: sì.
4: 14-15 anni, benissimo. E vi siete voluti bene praticamente sì. Da subito. Sì.
5: Beh, non avevo motivo di non volere bene.
4: Il colpevole è lui, è quello che mi ha detto, sì, ma che sì, ci vuole a fare questa cosa?
5: Bene. Non c'era motivo.
4: E allora succede questo, che abbiamo detto Camilla è mamma, e succede che talvolta dalla tua famiglia finisci per ereditare anche delle malattie.
6: Sì.
4: Quindi tu ti sei trovata, scusate se sintetizzo così, ma dobbiamo arrivare al punto... Allora, il punto innanzitutto è questo, questa fotografia che vede Camilla stupenda tra due soggetti molto importanti nella
6: sì.
4: sua vita. Chi sono?
6: Allora, partirei dalla parte destra, che
4: sì.
6: è mia figlia, anzi nostra figlia, e invece la parte sinistra è il mio compagno da una vita, che è il papà di mia figlia.
4: Di Maria Vittoria,
6: sì,
4: diciamo
6: di
4: questo
6: Maria
4: nome.
6: Vittoria.
4: Maria Vittoria, non perché io
6: sì.
4: mi chiamo Maria Vittoria, è di secondo nome, quindi ci tengo
6: sì.
4: particolarmente.
6: Sì, sì, sì.
4: Maria Vittoria e che Vittoria?

0: A un certo punto succede che questa malattia che era nella tua famiglia
1: Sì.
0: si ripresenta.
1: Sì.
0: Che cosa?
1: Diciamo che in maniera un po' diversa, però si ripresenta in uno dei momenti forse più belli, no, della vita di una donna, se desidera ovviamente. E io mi ritrovo a vivere, diciamo, l'inizio di una maternità invece come un po' un incubo, perché quello che doveva essere l'inizio di una fase di allattamento piuttosto che di prime notti insonni, per me le notti erano sempre insonni anche non a causa della Maria Vittoria. Proprio perché non riuscivo a dormire, perché mi era stato detto che, insomma, pur non avendo alcun tipo di sintomo, avevo un'insufficienza renale molto importante e avevo fatto i primi controlli e era proprio venuto fuori che, insomma, c'era stato un aumento importante di un valore di questa malattia,
0: Allora, uno si
1: ecco.
0: ritrova con la propria bambina in braccio e con un rene che non risponde. Il signor Luciano, che immagino nonno entusiasta di avere questa
2: Sì, certamente.
0: pupattolina per le mani, ad un certo punto si sente fare quella domanda. Insomma, si cercava un donatore
2: No,
0: ove possibile compatibile?
2: no,
0: No.
2: all'inizio non me ne ero reso conto perché mi tenevano nascosto, anche adesso se c'è qualcosa me lo tengono
0: Non si
2: nascosto,
0: preoccupi, agli uomini di casa
2: perché
0: succede sempre così.
2: sono
0: Sempre gli
2: apprensivo.
0: ultimi a sapere, proprio per principio, però
2: Però la cosa.
0: siete soggetti risolutivi. Guardatelo qua in questa fotografia,
2: Però un certo.
0: compromettente perché si vede un amore scoppiato, sperticato.
2: Certamente, poi a un certo momento però mi rendo conto che le cose non. Anche se le dicevano sì, un po' così. E allora tranquillamente ho detto: guardate, non vi preoccupate, ci sono io.
0: Cioè, scusi un attimo, signor Luciano. Lei ha detto, qui si trattava di donare
2: Volere.
0: un rene. E lei, con la stessa calma con la quale mi sta parlando ora,
2: Volere.
0: ha detto,
1: Sì.
0: ci sono io.
2: Faccio una premessa. Io ho 73 anni quest'anno.
0: Complimenti.
2: Grazie al cielo, io non ho mai avuto niente. Ho vissuto la mia giovinezza, pertanto sono entrato in Camilla, anche se lei nasconde le cose, non le fa trasparire perché è molto forte ed è brava, però io ho capito che uno non può con un bambino quello che ha appena detto adesso Camilla. E quindi a un certo momento ho detto: non ho mai avuto niente, qual è il miglior cosa? Quella di poter rendere anche tranquilla e felice una persona. Aggiungo, essendo poi la mamma di mia nipote, io ritengo che Maria Vittoria abbia bisogno della mamma, non dei nonni. Pertanto non ho avuto nessun problema e il problema che ho avuto durante gli esami era quello di aver paura di non essere compatibile.
0: Ma dove li fanno gli uomini come lei?
2: Guardi che non sono amante della scena, anche perché la cosa l'ho cercata di tenere sempre, anche per rispetto, di non propagandarla, cercare di tenere perlomeno. Poi sono finito in prima pagina, ma vabbè,
0: Ma
2: questo
0: sa
2: qui.
0: perché finisce in prima pagina? No, aspetti un attimo, signor Luciano. È lo stesso motivo per
2: Io.
0: cui lei è qui. Non per il gusto di raccontare, per il gusto di, anzi, per il dovere di raccontare la generosità. Guardi che la generosità è ancora una grossa vertebra della spina dorsale malandata che tiene in piedi questo mondo. Quindi bisogna raccontare la sua storia. Perché
2: Ma io trovo normale che se si
0: io la
2: può di
0: ringrazio che lei lo
2: poter.
0: trovi normale. Camilla l'ha trovato normale tutto
1: No.
0: questo? Ecco appunto, meno male che vede che fra donne siamo d'accordo.
1: Ma no, ma perché
0: No.
1: poi il tutto è nato in maniera veramente molto semplice. Cioè, come per me poi è il nonno, non è Luciano, quindi non riesco a chiamarlo Luciano. Cioè, come il nonno ha detto, mi propongo, è stato così. Mi ricordo che eravamo in ufficio una mattina e stavamo bevendo un caffè e lui proprio mi ha detto, non ti preoccupare, ci penso io.
0: Tu cosa hai pensato?
1: E io ho pensato, purtroppo lo pensa davvero, ho pensato, cioè, e quindi ho cominciato a non parlarne, cioè a dire a quello che poi per me è mio marito e il mio compagno, a dire guarda, non dobbiamo parlarne al nonno, non dobbiamo parlarne in ufficio, dobbiamo smetterla proprio di parlare di questa cosa, far finta che tutto sia normale, perché cioè, lui ci crede. Poi avevo una lista di esami, insomma, ai quali mi sarei dovuta
0: Ah,
1: sottoporre.
0: ferma lì. Perché voi pensate che dire lo faccio io sia una cosa eccezionale? Guardate che il tutto viene dopo e quando dopo scopri...

che il tuo gruppo sanguigno non è quello della persona che riceverà o viceversa, qui entra in campo la scienza e che scienza. Ma di fatto quest'uomo, come lo sta ripetendo qui, ha detto lo faccio io, perché non ha bisogno dei nonni, ha bisogno della mamma. Guardi che quel passaggio andrebbe scolpito sui muri, sa? Non verrò a casa sua a battere nei muri, ma siamo lì. L'ora solare tra poco, arriviamo. Lei è proprio bello.

0: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
3: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16. In prima visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
12: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: nonno che sa che la mamma della sua nipotina si trova di fronte a una grave insufficienza renale e dice: non c'è problema, il rene te lo do io. Questo signore, che non vorrebbe che si parlasse così tanto di lui, ma non può farne a meno, quindi cercherò di essere, molto difficile per me, moderata, è Luciano Tredese. E Camilla Camporese è la mamma di Maria Vittoria, cioè la nipotina di Luciano. Ma, quindi, suocero e nuora. Poi entra in campo un'altra fata, un'altra meraviglia, un altro splendore. Lo dico, la dottoressa Cristina Silvestre, medico-chirurgo dell'unità operativa complessa di chirurgia dei trapianti di rene e pancreas, è uno dei centri più grandi al mondo e più validi al mondo dell'ospedale universitario di Padova, questo l'ho aggiunto io. Allora, dottoressa, buongiorno, grazie e ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Lei si trova davanti ad una soluzione di trapianto come questa, con un gruppo sanguigno diverso, lei quest'ora ce lo spiegherà. Che cosa succede in quei momenti? Che cosa avete fatto? Cosa ha pensato?
1: Beh, allora devo dire che nel caso di Camilla e il signor Tredese per noi è stato molto semplice, se volete, perché l'offerta del dono era già maturata all'interno della famiglia e questo non spesso succede, non sempre succede. Quello che abbiamo fatto noi è accompagnare o cercare di accompagnare i pazienti nel percorso, spiegargli gli accertamenti che dovevano fare, quali erano le tappe fondamentali che dovevano percorrere e abbiamo poi spiegato la loro situazione particolare perché, come hanno detto loro, il loro gruppo sanguigno era incompatibile. Quindi era una situazione un pochino diversa dallo standard in cui invece i trapianti si fanno con il gruppo sanguigno compatibile.
0: Senta, un pochino, scusi, per conoscenza minima, quel pochino quanto ci vuole a farlo? Devono combaciare, no? E far combaciare due gruppi sanguigni, adesso non entriamo nello specifico, per carità, però è costato un lavoro importante.
1: Sì, è stato un lavoro impegnativo sicuramente, anche per loro, perché per poter far sì che loro arrivassero al trapianto, Camilla ha dovuto fare una preparazione con dei trattamenti che si chiamano plasmaferesi,

0: che fanno sì che gli anticorpi che tutti noi abbiamo contro i gruppi sanguigni diversi dal nostro si abbassassero, fino ad arrivare a un titolo sicuro per poter procedere con il
1: La
0: trapianto.
1: dottoressa Silvestri ha convinto i gruppi sanguigni. Nel senso, scusate, questa la dico. E voi pensate che questo centro dell'ospedale universitario di Padova, lo ripeto, è tra i migliori al mondo ed è nostro. In particolare i trapianti di rene

0: Allora, tra poco arrivo dal nonno Luciano. Camilla, oltre a convincere il gruppo sanguigno, grazie alla dottoressa, si è impegnata, ha preso un impegno. Io tutta questa storia la affronto con il sorriso. E c'erano i selfie dei 15 giorni, che per una volta sono dei selfie meravigliosi, ovvero...
1: Ovvero, in pratica,
0: Eccola.
1: sì, beh, siccome mi ero accorta, insomma, che quando tu devi affrontare un trapianto, non hai una data ben precisa fino a quando non te la comunicano. E a me era stata comunicata all'incirca una ventina di giorni prima, e per cui avevo, diciamo, scritto alle mie migliori amiche, un po' alla famiglia, dicendo: guardate che ho la data, sono pronta, e attorno a noi si era creata la vera preoccupazione, come se stessimo veramente facendo una cosa da, come se stesse facendo forse una cosa da incosciente, no? Sembrava che si facesse una cosa molto più grande rispetto poi a quella che è stata, ma forse parlo dell'intervento stesso rispetto al gesto che non ha commenti, insomma. E quindi ho detto: vi prometto che io non vi farò mai vedere una lacrima, cioè vi farò sempre vedere il mio sorriso. E quindi mi sono impegnata, nel senso che non era scontato, e ogni giorno ho cercato di mostrare una foto con il sorriso,
0: 15
1: soprattutto.
0: giorni, qua i denti
1: Sì,
0: sono 32, possiamo
1: sì.
0: accertarlo. E ogni giorno tutto questo. E qua, abbia pazienza, signor Luciano, io devo tornare da lei, quindi riaccendere la luce su di lei. La sua famiglia, i suoi amici, le persone intorno a lei, cosa hanno detto e cosa dicono anche oggi di questo gesto?
2: Beh, quello che accennavo prima, tutti mi fanno, mi danno, mi dicono che sono stato bravo, stato grande, che non è una cosa comune e ripetono sempre quel tipo di... Casa mia, mi hanno dato, non ho avuto nessun tipo di, anzi, mia moglie non mi ha detto ma cosa fai, perché può anche succedere che
0: Certo
2: ci
0: che può
2: sia, non c'è
0: succedere.
2: stata discussione interna alla famiglia. Per cui, a parte che la decisione era mia e la mia decisione in questo caso soprattutto
0: Certo.
2: non avrebbe subito variazioni di nessun tipo. E quindi, poi, come ripeto, non ho mai divulgato lo stretto necessario che poi si viene a sapere, ma non l'ho mai divulgato perché, anche per rispetto
0: Guardi,
2: della
0: lei è la
2: carriera.
0: seconda volta che ripete questa cosa, io personalmente la apprezzo moltissimo, per rispetto verso, cioè
2: Rispetto perché...
0: per non esagerare, però pensi quando Maria Vittoria avrà, che le posso dire, quei 15, 16
2: Allora le
0: anni?
2: racconto un aneddoto che la farà
0: Ci
2: sorridere.
0: racconti questo aneddoto, forza.
2: Allora la piccolina, che qualche volta, no, qualche volta viene a casa nostra, una sera faceva, non so, mi ricordo, e dico: guarda, tu non sai neanche cosa ha fatto tuo nonno per te. La risposta mi ha detto: e chi se ne importa?
0: Ecco, bene.
2: È la più bella risposta, è l'unica che mi ha dato una risposta che ho accettato.
0: Ah, lei ha accettato la risposta. Quanti anni ha Maria
1: Appena fatto
0: Vittoria?
2: cinque anni, ma...
0: 5 anni, cosa ne può sapere, voglio dire.
1: Certo.
0: No, non mi importa. Quando importerà invece a Maria Vittoria?
2: Non so.
0: Lei cosa le dirà?
2: Ma allora Maria Vittoria ne ha 5, io ne ho
1: No.
2: 73.
1: Adesso non fare
2: Più 10, 83. Se sono rimbambito può dirmi quello che vuole. Se sarò, futuro, se sarò. Se invece sarò ancora me stesso, cercherò di non dare peso. Cioè è una cosa che non... Così, l'ho fatta, la rifarei. Anzi, delle volte, quello che poi si prova quando vedi che giocano, che programmano un viaggio come adesso andranno negli Stati Uniti e che la famiglia vanno a mangiare la famosa bistecca che prima non poteva, eccetera. Sono delle soddisfazioni che sono io dovrei io ringraziare di questo qua, per la soddisfazione che ho, vedere che ho fatto un qualcosa di positivo e basta, tutto qua.
0: Quanti figli ha lei?
2: Ne ho due,
0: Tre.
2: 48,
0: Da.
2: 3, sì, certo. No,
0: Risposta sbagliata.
2: no,
0: Lei ne ha
2: no, no,
0: tre
2: non
0: di
2: è
0: figli, perché
2: sbagliata, è giusta.
0: lei è una figlia.
2: Certo.
0: Lei porta un suo pezzo a bordo.
2: Sì, pezzo di ricambio, niente
1: Beh,
2: più.
1: insomma, mica
0: Pezzo di
2: Però
0: ricambio.
2: mi hanno detto, vero, che è
0: È un buon
3: buono.
0: pezzo
3: Ottimo
0: di
3: pezzo
0: ricambio.
3: di
2: Un
3: ricambio,
2: ottimo
3: per
2: pezzo di
3: essere
2: ricambio.
3: onesti.
2: Anche perché nell'attesa dell'intervento.
0: Sì.

0: cominciato a mangiare in maniera diversa, bere solo acqua e non bere altre cose, 5 km al giorno, perché volevo arrivare in forma e quindi anche dare un qualcosa. Questa è stata una cosa premeditata, e visto che sono qua lo ribadisco, insomma.
1: E no, non so se anche voi a casa siate in quella friccichino di difficoltà. Io sono così felice di essere un po' in difficoltà, perché lui sta dicendo delle cose tutte sacrosantemente vere. Che cos'è?
2: Allora, non lo so se lo fate sempre.
1: No,
2: allora, diciamo
3: che no.
1: Ah, perché lei è l'autrice del sorrisino?
2: No,
1: con
2: no,
1: Pennarello?
2: Non era, non
1: no, diciamo.
2: No, no, era, era un'altra dottoressa specializzando in questo caso, che sorridendo mi ha detto che, mi aveva accennato che la cicatrice sarebbe stata a sorriso. E siccome ricollegandomi a questi famosi selfie, ho detto, vabbè, ma allora fatemi uno smile, fatemi un sorriso invece che fare la famosa croce. E così hanno fatto.
1: Certo, Camilla, anche tu, proprio bel carattere.
2: Sì.
1: Bel carattere, vero, dottoressa?
3: Bel carattere.
1: Perché sono entrati in sala operatoria.
3: Sono entrati in sala
1: appaiati?
3: Operatoria, non appaiati, ma uno dopo l'altro, perché prima abbiamo effettuato l'intervento di nefrectomia sul signor Tredese e a seguire l'intervento di trapianto su Camilla,
1: sì.
3: Ma si sono salutati al momento del cambio della sala, sì, operatoria. E uno dei ricordi più belli che ho io nel loro caso, ma che spesso devo dire mi succede di vivere in sala operatoria quando ci sono questi interventi, è che Camilla, prima che iniziasse il suo intervento, mi ha chiesto come sta il nonno. Sta bene, è andato tutto bene, è stata la sua prima preoccupazione.
2: Sì, sì, sì.
1: Senta, dottoressa, che bello questa storia. Sì, allora, a parte il concetto del trapianto e della donazione, è un concetto che semplicemente porto avanti da 30 anni nel mio lavoro, nel mio piccolo, ma io lo porto avanti da 30 anni. Perché è così, riparare i viventi, si possono riparare i viventi, cito un meraviglioso romanzo, anche da vivente, perché questo,
3: certo,
1: ne è un esempio.
3: Certo,
1: quindi
3: assolutamente.
1: Forse è bene diffondere questa cultura.
3: Assolutamente, assolutamente.
1: No? Non tutti sono questi due meraviglie che siamo,
3: esatto,
1: abbiamo sedute
3: davanti.
1: Infatti
3: per quello prima dicevo che per noi è stato con loro più facile, perché loro sono arrivati e all'interno della loro famiglia era già maturata la proposta di un donatore che si era fatto,
1: certo,
3: avanti. Molto spesso vediamo i pazienti, quando vengono nei nostri ambulatori, che non sanno nemmeno di questa possibilità, per cui per noi è fondamentale informare i pazienti che c'è la possibilità del trapianto da vivente, che è una procedura sicura per il donatore, e il signor Tredese ne è la testimonianza, ed ha i migliori risultati per i pazienti. Basti pensare che Camilla non ha fatto un giorno in lista d'attesa per il trapianto, non ha fatto un giorno di dialisi, perché appunto ha avuto la possibilità di fare questo percorso.
1: Dottoressa Silvestri, la ringrazio tantissimo, questa è una sottolineatura che noi facciamo, affidarsi a chi ti sappia spiegare quanto questa procedura, che è fatta di amore, di disponibilità e di generosità, sia possibile. Anche perché ti trovi poi davanti questi due e voglio dire, esatto, scopri che la vita sia veramente fatta a forma di sorriso. Lo è per Camilla e per la sua Maria Vittoria, che è anche la Maria Vittoria di nonno Luciano. Quindi avete fatto una cosa splendida, basta, non lo dico più, va bene? No, grazie, no, di essere,
0: grazie,
1: stati qui. Tutti e due l'avete fatta, tutti e due. Allora, a proposito di far convergere tutti i punti sulla vita, voltiamo pagina.

0: Le immagini che avete visto, che trasudano amore, sono le immagini che riguardano i bambini prematuri. I bambini prematuri sono dei combattenti e sono come un'intera squadra di rugby più un'altra intera, eppure ti sembrano fatti di cristallo. Ma loro sono lì e combattono per la loro vita, fuori da quelle culle, culle termiche molto spesso, ci sono altri combattenti che sono i genitori. Una l'ho conosciuta qualche anno fa e le voglio un bene matto, l'altra la conosco volentieri oggi, due mamme eccezionali, Giovanna Astorino, grazie di essere con noi, e Sabrina Scamante, grazie di essere con noi. Giovanna, due professioniste, due volontarie dell'associazione Genitin. Quando chiesi anni fa, Giovanna, cosa vuol dire Genitin? I genitori in terapia intensiva. Ben ritrovata.
1: Ben trovata a te.
0: Grazie di essere qui.
1: È una gioia vederti.
0: Tesoro, lei è la presidente, dovrei chiamarla presidente.
1: Ma no, ti prego.
0: Sì, è tenacissima fondatrice di Genitin. Ormai siamo quasi ai 20 anni.
1: 23 anni.
0: 23 anni.
1: È nata nel 2003, diciamo, l'embrione è stato nel 2003 in coincidenza con la nascita di mio figlio, di Francesco. E con la volontà proprio del reparto di terapia intensiva, dei medici allora della terapia intensiva, che mi chiesero proprio quando io e mio marito ci siamo rivolti a loro per dirgli cosa potevamo fare per il dono grande che avevamo ricevuto, delle cure che avevano dato a Francesco, noi ci sentivamo proprio dei miracolati nel vero senso della parola. E noi eravamo disposti a fare una donazione e loro ci hanno detto no. Tu sei arrivata al momento giusto perché tu ci devi aiutare nel creare un'associazione.
0: Allora, questa associazione, Sabrina, tra un istante sono da lei. Sabrina tiene nelle mani un oggetto molto importante che vi mostreremo, che visto così sembra, voi dite, sì, carino, fatto all'uncinetto, chissà che cosa sarà. Ecco, questo oggetto, tra poco Sabrina ci spiegherà che cosa sia. Giovanna, i reparti negli ultimi 20 anni li abbiamo visti svilupparsi in maniera eccezionale.
1: Beh, ci hai aiutato anche tu in un intervento, ci sei stata di grande aiuto.
0: Grazie.
1: Perché ci hai aiutato in due campagne importantissime. La prima è stata quella proprio perché il Gemelli andasse avanti nella progettualità del nuovo reparto, che adesso io definisco la NASA,
0: sì,
1: che è proprio diventata una cosa allucinante rispetto a quello che è capitato a me, perché a me quando è nato Francesco io per due volte ho dovuto sottoscrivere una liberatoria al Gemelli nel quale diciamo io ero consapevole che non c'erano posti in terapia intensiva, e quello significava per Francesco non certezza di vita, perché
0: ecco. Immaginate questo, immaginate in 20 anni questa associazione che cosa si è riuscita a fare, non solo ha ribaltato la situazione ma appunto ha creato questa NASA, questa stanza non solo dei bottoni ma dove tutti, e ci sono delle persone che lavorano, personale medico e paramedico che lavora all'interno di queste strutture eccezionali, ma ci sono anche i volontari.
1: Sì.
0: Allora, questa tribù, anzi questo esercito dei volontari, che cosa fa?
2: Allora, noi genitori, nel mio caso, allora, il mio bimbo Valerio è nato di 24 settimane, quindi soltanto 5 mesi e mezzo di gravidanza.
0: Quanto pesava alla nascita?
2: 670 grammi e con un calo fisiologico 540 grammi, quindi era un bambino che stava sulla mia mano, era veramente piccolo, piccolissimo, cioè non avrei mai pensato, Valerio è il mio terzo figlio, gli altri due portati a termine, quindi bambini nati grandi.
0: Cosa prova una mamma quando ha sulla mano il proprio bambino di 500 grammi? Che prova?
2: All'inizio veramente sei spaesato perché ti trovi in una situazione che pensi sia surreale, veramente. Magari la prematurità è un tema di cui si parla troppo poco e quindi la conoscenza di questo tema non è approfondita e quindi non ci ha permesso di essere preparati a questa cosa, nonostante la mia gravidanza fosse a rischio dalle prime settimane. Quindi ho passato i 5 mesi e mezzo di gravidanza in ospedale, con emorragie, insomma con purtroppo delle crisi, ma la cosa che mi ha dato sempre la forza è che tutti i medici ad ogni visita, le mie condizioni non erano ottime, ma mi dicevano che mio figlio era attaccato alla vita, e questa frase mi ha dato la forza di andare avanti, dico, perché se lui così piccolo ce la sta mettendo tutta, io devo fare lo stesso.
0: Allora, arriviamo tra un attimo a quello che fanno tutte le persone che lavorano all'interno di questo reparto, anche coloro che non sono del reparto. Giovanna mi ha insegnato, me l'ha insegnata lei quella definizione di combattenti. Tu mi hai insegnato, nei giorni in cui abbiamo felicemente collaborato, che sono così attaccati alla vita questi piccoli e piccole.
1: Sì, proprio così. Cioè, entrare in un reparto di terapia intensiva ti fa rendere conto di quanto tocchi proprio la vita nei suoi primi momenti e quanto loro sono attaccati a tutti, cioè sono dei grandi lottatori. Quello che tu pensi che sia realizzabile come genitore, perché tu come genitore ti trovi impotente. Io la prima volta ho visto Francesco ho detto a mio marito: ma come puoi sperare che possa sopravvivere? E invece loro sono dei grandi lottatori, ti insegnano, ti danno il senso di quello che è la vita. Io credo che, ecco, lì noi dovremmo pensare un attimo a cos'è il senso della vita.
0: Allora, il senso della vita, guardate questa fotografia, quello credo che si veda bene, quello che è vicino al dito di questa mamma o papà è un piedino.
2: È di mio figlio.
0: Ecco, quindi è notare, è di mio figlio, ovviamente. Bella Sabrina, che dolcezza, no? È di mio figlio. Allora, veniamo al dunque. Vai e vai nel corso degli anni, la Genitin ha creato questo squadrone di genitori, amici dei genitori, volontari, che prendono bambini non loro tra le mani, con la mascherina, l'unica cosa vietata sono i baci, ma
1: certo,
0: per evidenti motivi, e accarezzano, parlano, cantano canzoncine. Cioè voi avete creato un grande centro d'amore che sostiene anche bambini
1: che non sono fortunati come i nostri figli.
0: Sì, ecco, che non possono magari avere la visita dei genitori tutti i giorni.
1: Sì. E questo è nato in coincidenza con la nascita di una bambina che poi è stata purtroppo abbandonata dalla madre, Franceschina, che non c'è più, è deceduta Franceschina, perché Franceschina era nata con una patologia molto particolare, rarissima. Praticamente lei non assorbiva i nutrienti, quindi quello che lei mangiava materialmente poi lo disperdeva,
0: andava via.
1: E questa bambina non aveva nessuno, per cui quando ci è stato detto che c'era questa piccoletta, ci siamo spontaneamente abbiamo iniziato a turno ad andare per darle un po' di senso di affetto, di amore, di calore che potevano essere le braccia di una mamma che non c'era più. E quindi lì è nato tutto, è nato con Franceschina, ecco.
0: Giovanna.
1: Ah sì, Giovanna.
0: Scusate, no, non è un fatto privato, però guardo questa amica tanto cara. Allora, quella cosa lì, che cos'è?
2: Allora, questo è il Dudu.
0: Dudu.
2: Allora, questo viene creato da un'altra associazione che è molto importante nella TIN, che è Cuore di Maglia, e sono delle signore meravigliose
0: che
2: realizzano. E questo era mio figlio con il Dudu. Come potete vedere, in realtà nelle nostre mani è molto piccolo, ma per Valerio era anche grande, in realtà lo copriva tutto. E questo era fondamentale perché nel momento in cui noi eravamo in teen e facevamo la marsupioterapia con i nostri bimbi, questo anche lo mettevamo
0: sulla
2: nostra pelle, così potesse rimanere il nostro profumo. E quando noi andavamo via glielo mettevano addosso, comunque vicino al viso, perché lui potesse risentire il mio profumo e
0: l'odore della mamma.
2: L'odore della mamma, sì.
0: Scusi, io taglio il profumo. L'odore della
2: mamma, sì, perfetto.
0: Io credo che anche da grandi noi ci ricordiamo l'odore di nostra mamma,
2: sì,
0: ce lo ricordiamo,
2: sì, assolutamente.
0: Tutti noi.
2: Ed era fondamentale perché le famiglie, appunto, per questo noi poi abbiamo cercato con dei bimbi meno fortunati di dare questo senso di affetto.
0: Allora, fermatevi lì che ho solo 2 minuti. Come si fa a diventare volontari di Genitin?
1: Niente, vengono da noi, ci contattano, ci possono contattare. Ma noi siamo una piccola famiglia, sì, che però è una piccola grande famiglia.
0: Sì.
1: Diciamo che siamo pochi, ma come dico io sempre, buoni.
0: Molto buoni.
1: Molto buoni.
0: Posso garantire.
1: E posso dire una sola cosa, che quello che sta dicendo adesso Sabrina, io non l'ho potuto fare con Francesco. E questo è il significato all'evoluzione,
3: cioè,
1: di quello.
3: Tu ti sei trovato in una situazione
1: non
3: per la quale
1: hai potuto fare niente,
3: che si potesse evolvere.
1: Lei ha potuto farlo perché nella terapia intensiva, come adesso, come è impostata, questa associazione che ci ha con la. Perché io credo molto che le associazioni tra di loro devono cooperare. Non ci deve essere questa personalizzazione, le associazioni devono stare insieme.
3: Allora, Giovanna è una di quelle persone che non si mette in primo piano, non si mette in prima fila e dice collaboriamo. A distanza di anni, quello che non ha potuto avere lei, anche se adesso diciamo cosa stia facendo Francesco, ce l'ha avuto Sabrina. I benefici di questo tenere stretta, accarezzare, coccolare, ci sono, e sono benefici non al pari di una medicina, ma sono benefici molto grandi. I dottori della terapia intensiva neonatale del Policlinico Gemelli ci spiegano il perché. Là.
4: Sicuramente la vicinanza di un genitore o di una persona che prende contatto con il neonato, soprattutto se prematuro, ha dei risvolti fondamentali, oltre che determinare anche una maggiore stabilizzazione di tutti i parametri vitali, la frequenza cardiaca, la saturazione, che spesso aumenta sensibilmente la saturazione o si riduce la frequenza cardiaca, a testimonianza di una maggiore tranquillità.
5: Per noi medici e infermieri dei reparti, sicuramente l'associazione dei genitori e le signore delle coccole sono diventati parte integrante dell'assistenza ai neonati, e per questo li ringraziamo sempre e comunque, e li aspettiamo sempre nei nostri reparti.
3: Allora, Giovanna e Sabrina, rientrare in reparto velocissime e ricoccolare, che cosa significa per voi?
2: È stata una grande emozione, specialmente coccolare un bambino che non è il tuo, è stata una cosa molto emozionante, però che ti dà una risposta a quello che ti è accaduto.
3: Quanti bambini hai tu ad oggi?
1: Uno.
3: No, in tutti questi anni.
1: Ah, in questi anni tantissimi.
3: Bambini,
1: il
3: no?
1: Mio uno solo che già sì. Fa per 100.
3: Quanto
1: quindi
3: ha adesso?
1: 23.
3: Ed è 23. Come si suol dire
1: un bellissimo ragazzo.
3: Un bellissimo
1: sì,
3: giovanottone.
1: Un po' abbastanza impegnativo, nel senso positivo, però devo dire.
3: Certo. Eccolo. Lui sarebbe il minuscolo bimbo, eh?
1: Sì.
3: Eccolo
1: sì.
3: Qua. Eccolo
1: sì,
3: qua.
1: Personaggio.
3: Ciao Francesco. Ciao. Ma smetteremo di chiamarti bimbo un giorno.
2: E invece. Valeria ha 8 anni.
3: 8 anni.
2: Sì, l'ha appena compiuto adesso il 4 febbraio, è un bambino meraviglioso.
1: Meraviglioso. È un meraviglioso.
3: Guardate. Ecco. Era quello che entrava nella copertina. Eccolo qua, con la cravatta, signori. Allora, Genitin. Quando sentite questo nome, Genitin, sapete che lì ci sono genitori che aiutano la terapia intensiva neonatale anche dei bambini che non sono i loro. Grazie Giovanna.
1: Grazie a voi per la splendida trasmissione.
3: Grazie Sabrina. Grazie. E appunto chi di voi sente, chi di voi volesse essere utile, può farlo. No, noi vi abbiamo dato un suggerimento oltre a seguire una storia. E la vita, no? Avevamo detto all'inizio della trasmissione, la vita la salvano anche dei soggetti che siamo abituati a vedere come il miglior amico dell'uomo, diventano migliore, come in questo caso.

oggi all'ora solare Panna e Maya. Panna si è accomodata qui sul divano perché sostanzialmente è casa sua. Maya mantiene più un'espressione, no? Io tengo sotto controllo il tutto. I cani da salvataggio della scuola italiana Cani da Salvataggio con i loro conduttori Simone Lombardi, Benedetta Brozzi e Marco Paciotti, il responsabile. Ci vediamo tra poco qui all'ora solare, signori. Da non perdere, ve lo suggerisco.

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.

0: Io ti amo, Maria Vittoria.
1: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
1: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
3: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata. In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
5: E come ti chiami?
6: Mi chiamo Javier.
4: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
7: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
4: Lasciare tutto.
6: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
4: Cercare la verità.
6: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
4: Solo Javier, la libertà di donarsi. Giovedì in prima serata.
8: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
9: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
10: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
11: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
4: Il documentario Dipinti di Dio, giovedì in seconda serata.
12: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
13: Le piante dormono come noi.
14: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
15: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
16: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
17: Non ci resta che iniziare.
4: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
18: Allora, come il miglior amico dell'uomo salva la vita a noi bipedi. Noi siamo dei due zampe, loro di zampe ne hanno quattro. Quando sono con i loro meravigliosi amici e conduttori, le zampe diventano sei. Io sto accarezzando Panna, questo primo piano è di Maya, che andrà a fare cinema, credo, presumo, tutte e due. Panna ha scelto subito invece la posizione un po' più comoda, no? Un po' più tranquilla. Benedetta Brozzi, grazie di essere con noi. Simone grazie Lombardi e Marco Paciotti, responsabile della scuola. Allora, sì, Panna, non ti preoccupare, tu stai qua, guarda, cioè io vorrei farvi sentire la morbidezza di queste orecchie, ma non lo posso fare, non posso portarvela a casa. Allora, Benedetta e Simone, ci trasferiamo all'estate scorsa per capire da dove tutto è iniziato?
19: In una giornata dove noi facciamo servizio in spiaggia.
18: Sì, dove eravate?
19: Eravamo a Pescia Romana.
18: Pescia Romana, quindi siamo già arrivati in Toscana?
19: No,
18: quasi,
19: a bordo,
18: quasi,
19: vicino.
18: A bordo. Dal Lazio.
19: E noi eravamo in servizio e abbiamo avvistato Alberto, che ormai è un nostro amico, e che era un pochino troppo lontano dalla riva.
18: Un ragazzo che si era allontanato un po' troppo.
19: Sì. Abbiamo cercato di capire se effettivamente era in pericolo e immediatamente siamo intervenuti. E loro...
18: Cioè, è successo questo? Voi siete entrati in acqua fisicamente e loro... Vi hanno seguito?
20: Con noi, sì.
18: Cioè, sanno automaticamente di dovervi seguire?
20: Sì.
18: Cioè, conduttore in acqua, cane in acqua?
20: Subito.
18: È automatico. Loro che cosa hanno fatto?
20: Loro ci hanno seguito. Noi a nuoto ci siamo avvicinati ad Alberto, che era più o meno a un centinaio di metri.
21: Eccoci, bravo.
20: E loro con noi ci aiutano a riportare il pericolante a riva. Ci avviciniamo al pericolante, gli porgiamo il bewatch. Lo aiutiamo, lo rimettiamo un attimino in sicurezza cercando di tranquillizzarlo. E i cani ci supportano poi nel ritorno a riva. Alberto si è tranquillizzato ancora di più quando poi si è aggrappato a Panna e Maya. È stata veramente una scena molto particolare.
18: Ma è vero che loro sanno trovare la corrente? Non è un salvataggio in piscina?
20: No,
18: intendo dire,
20: non è un gioco.
18: Cioè, non è un gioco. Il salvataggio in mare implica la presenza del mare. Voi direte, bella scoperta. Il mare cammina.
19: E delle sue correnti.
18: Ha le sue correnti. È vero che loro sanno individuare la strada giusta per tornare a riva?
22: Loro riescono a sentire con le loro zampe palmate le correnti. La cosa bella della relazione intima che si crea con i nostri cani è che noi ci fidiamo di loro... quanto l'inverso. Nel momento in cui noi abbiamo messo in sicurezza la persona,

0: ci fidiamo di loro, loro sono i nostri motori di recupero e ci riportano a riva anche più distanti, anche 1 chilometro più distanti, però loro riescono, considera che noi rinnoviamo il brevetto ogni anno
1: Sì.
0: e una delle prove che facciamo con loro è riportare a riva 3 persone contemporaneamente.
1: Tre persone?
0: Sì. È il loro piacere, per loro è un gioco, loro sono dei retriever, sono dei cani da riporto e loro lo fanno con estrema gioia. Tanto sono tranquilli qui, quanto sono, ovviamente si divertono nel loro habitat naturale che è il mare.
1: È l'acqua, è il mare, proprio per loro è una meraviglia. Adesso non li disturbiamo per farvi vedere le zampine palmate, ma zampine, zampone, hanno delle, no, delle
0: Sì,
1: manone
0: orientativamente si raddoppia la zampa all'interno, perché proprio
1: all'interno
0: tra
1: e
0: un dito e l'altro
1: nuotano.
0: hanno un lembo di pelle.
1: Allora, sentite, noi abbiamo una cartolina che ora io dovrei dedicare a voi, ma come non dedicarla a Maya? Non voglio ridere, perdonate, noi abbiamo un serio problema in questo momento, non poterci spapocchiare sui cani e sbaciucchiarli in una maniera assolutamente illogica e irriverente, non si può fare in televisione, ma lo faremo appena sarà scattata la sigla. Intanto guardate chi ci manda una cartolina, anche voi, guardate.
2: Un saluto a tutti e desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Maya Panna e ai loro proprietari Simone e Benedetta, che mi hanno prestato aiuto. Il loro pronto intervento e la loro professionalità sono stati fondamentali. Dalla spiaggia e dalla loro postazione si sono subito accorti delle mie difficoltà e sono intervenuti immediatamente. In mare c'era una forte corrente che mi portava sempre più al largo e grazie a Panna e a Maya, che mi hanno raggiunto, sono riusciti a portarmi subito a riva. Nonostante fossimo in una spiaggia libera, la loro presenza è stata fondamentale. Pertanto ringrazio la SIX e le istituzioni che hanno previsto queste postazioni di soccorritori a 4 zampe con i loro addestratori in queste spiagge libere. Un grazie di cuore a tutti. E fortunatamente sono qui a raccontarvi questa mia avventura.
1: Avventura che è finita benissimo grazie a queste meraviglie. Allora, in 30 anni di attività, Marco, 30 anni,
0: 36.
1: 36 anni di attività, quante persone avete salvato insieme?
0: Allora, bisogna spiegare bene la parola salvataggio.
1: Sì.
0: Perché diciamo che con i nostri cani e ovviamente i nostri ragazzi salviamo quotidianamente perché il cane salva a prescindere, perché ci porta in
1: Quanto le
0: posti.
1: voglio bene. Scusi, proprio detto, che
0: Grazie.
1: bella cosa che ha detto, il cane ci
0: Ogni
1: salva
0: cane
1: quotidianamente.
0: salva, anche
1: Sì.
0: il cane della signora di 80 anni salva la persona perché la porta a spasso, la fa socializzare. Loro ci aprono un mondo strano perché hanno la forza di metterci davanti alle nostre difficoltà e di farcele superare. E di farci mettere in gioco. Quindi noi quando siamo sulla spiaggia a fare servizio mandiamo un messaggio alle persone che i cani educati sono cani utili e ovviamente cerchiamo di prevenire, di non fare salvataggi, anche se orientativamente ogni anno
1: Certo.
0: salviamo dal mare circa dalle 30 alle 35 persone.
1: Che
0: Cerchiamo
1: sono
0: di
1: tante.
0: sì, cerchiamo di anticipare, però molto spesso la gente che nuota il fischietto non lo sente, però noi i ragazzi sono pronti ad intervenire.
1: Ecco, e bisogna essere anche attenti quando si va in mare perché quando arrivano loro per il salvataggio noi mettiamo anche a repentaglio altre vite,
0: È
1: no?
0: quello
1: Cioè.
0: che cerchiamo di far capire, cioè la persona estremamente imprudente mette in difficoltà i ragazzi che sono unità cinofile, ma sono anche assistenti bagnanti perché sono brevettati
1: Certo,
0: assistenti
1: certo.
0: bagnanti i nostri cani e ovviamente gli altri assistenti bagnanti che sono sulla spiaggia che ci vengono a supportare.
1: Assolutamente. Tra poco parliamo anche di un assente presente, cioè Romolo, ma mettete da parte il
0: Cala.
1: discorso. Eccola. Se non pensi che per me sarà facile chiederglielo, ma per lei è più difficile rispondere. Che legame c'è tra voi e il vostro? Perché voi non siete il padrone, non esistono padroni di cani e padroni di gatti e padroni di canarini e padroni di pesci rossi. Esistono umani o bipedi, se per me, se preferite, che si innamorano dei loro compagni di viaggio. Quanto la coccolate? Quanto?
3: Quanto, quant'è il tempo?
1: Wow.
3: più
1: facciamo cani vedi, cani non vedi, guarda, facciamo così,

0: Cane non vedi, cane vedi, cane non vedi. Così. Che può essere. È infinito, no? Cioè, è un amore infinito. Però sono cani ben educati questi, educatissimi.
1: Sì, facciamo un percorso di educazione a terra che poi si trasferisce in acqua.
0: Dateli a me 2 settimane, vedete come ve li restituisco. I cani più maleducati, da tu che mi guardi con quegli occhioni, lo sai di essere bellissima. Allora, e quindi è un legame
2: forte.
0: Forte.
2: Molto forte. Molto, molto forte. Viviamo con loro praticamente tutta la giornata e condividiamo con loro tutti i momenti, e il rapporto che abbiamo costruito nel corso degli anni e con cui abbiamo lavorato anche a terra, addestrandoci con loro, certo, e allenandoci quotidianamente, ci ha portato poi ad essere pronti per questo tipo di situazioni, dove noi ormai non ci preoccupiamo neanche più di pensare lontanamente al cane. Noi partiamo, il cane viene con noi, e tuffarsi in questo mare,
0: siete una cosa sola.
2: Penso che una delle sensazioni più belle che abbia mai provato nella mia vita è tuffarsi in acqua, girarsi e sapere che il cane è lì, a prescindere se ho chiamato il cane o meno. È una cosa che non riesco neanche a descrivere, mi commuovo soltanto a provare a parlarne. Ecco.
0: Caro Simone, aiuto! Senta, c'era un cane che si chiamava Romolo. Chi ha fatto mu?
1: Era
0: Maya.
2: La signorina.
1: Confermava.
0: Maya. Confermiamo. No, ma la può anche lasciare, guardi. La può lasciare, Maya può fare ciò che vuole. Mi hanno detto non si vesta di nero, ti è. Mi sono vestita tutta di bianco, così, peli a volontà. Questo è stato Romolo, il motore della sua vita, Marco, no?
3: Romolo, mi stai mettendo in difficoltà.
0: Lo so, chiedo perdono, però è importante.
3: No, è una piacevole difficoltà. Romolo è stato il mio primo cane. È il cane che mi ha trasformato. Non voglio passare per una persona di quelli, diciamo, estremi del cane, ma
0: no, qua siamo tutti estremi.
3: Mi ha fatto veramente mettere in gioco. Io prima di avere Romolo avevo degli attacchi di panico, di quelli pesanti. Me li ha fatti passare. Mi ha costretto a farli passare perché non lo potevo deludere, perché io sono entrato in acqua per supportare un mio collega mentre ci stavamo preparando. Stavo al Lago del Salto a 150 metri dalla riva da solo, dovevo chiedere aiuto per simulare l'annegamento, e io mentre dicevo aiuto dicevo lo devo fare per il mio cane, perché lui tutto quello che aveva fatto, che io gli avevo chiesto, me l'ha dato e di conseguenza me l'ha fatto passare.
0: Lo devo fare per il mio cane.
3: Mi ha permesso, insieme a Prisca, che è stata la sua compagna.
0: Sì, perché prima è arrivato Romolo, poi dopo, un minuto dopo, la moglie di Marco ha detto io, che faccio io? È arrivata Prisca, perché è così, lo sapete, sì, perfettamente.
3: È arrivata Prisca, e tramite Prisca ho avuto qualche chance in più di portare a casa mio figlio, che aveva 8 anni, perché l'ho adottato, e una foto che mi ha dato la possibilità di aiutarlo, era proprio una foto insieme a mia moglie, a Romolo e a Prisca, insieme ai miei amici. Mi ha dato la possibilità di fare l'istruttore, di conoscere tantissime persone. L'ho voluto salutare a 14 anni, mi sono obbligato a fare l'ultima puntura io, e quando l'ho salutato ho capito che ho salutato il mio istruttore. Non sono stato io il suo istruttore,
0: Ale.
3: È stato
0: Ale.
3: Ecco.
0: Là dietro Ilaria e Marianna piangono.
3: Io mi tengo, eccolo, questo,
0: le signore piangono.
3: Questo è quello che ha fatto Romolo.
0: Questo
3: è quello che ha fatto Romolo. Questi sono loro quando si sono presentati.
0: Che meraviglia! Ma perché poi si dice sei un cane? Cioè, sei un cane, chi l'ha inventato? Scriveteci, per favore. Vorrei conoscerli. La umana di Batù, voi dovete sapere che Eugenio Scotti ha un cane che è di queste dimensioni e si chiama Batù, che quando tira il vento lui sta con tutti i peletti all'indietro, ma nonostante questo cammina nella tormenta romana. Quindi anche a Batù è dedicata questa puntata. Sì, questo è stato il grazie Romolo.
3: Questo è...
0: Basta piangere là dietro, ragazzi, mi fate piangere pure.
3: Guarda, io ogni volta ringrazio mia moglie, che mi ha portato alla Scuola Italiana di Salvataggio, perché per me Romolo era il primo cane e sapevo che aveva 4 zampe e una coda.

0: Da lì mi si è aperto un mondo.
1: Posso dire una cosa di Marco Paciotti, che in questo momento è in primissimo piano? È proprio gagliardo Marco Paciotti. Lui, sua moglie Romolo, che sta sull'arcobaleno insieme ad altri cani, ad altri gatti. Ovviamente Benedetta e Simone, grazie. Ma adesso facciamo una cosa, ecco. Lo so, Calla, lo sapevo. Vieni piccolino, vieni. Voglio fare la foto di gruppo con loro, vieni. Panna, no, Panna ci sta pensando. Comunque, signori, quando sentite dire è un cane, non credeteci, perché sono loro che rendono, come ha detto Marco, migliori noi. Se volete iscrivervi a questa scuola, diventare con il vostro cane, servono ovviamente cani.
0: La scuola è aperta a tutti, l'educazione a terra è valida per tutti i cani, per
1: può venire anche Batù. Bene, signori, questa è l'ora solare e questi sono il miglior amico dell'uomo. Ciao Romolo, grazie. Ciao, a Romolo. Tutti, grazie a tutti, viva Romolo, partito tutto da lui, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
9: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
12: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
14: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Vuoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
8: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'atleta che ha scelto Dio, solo Javier, la libertà di donarsi. Venerdì, un sentimento che cresce nel silenzio, il film Baran. Sabato, la vita, l'infanzia e il dolore attraverso gli occhi di un bambino. La strada per il paradiso. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Te per due. Buona visione.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, peccatore da salvare, ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare, ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. secondo il mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovata ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta anche noi, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo, par nostro.
2: Che sì.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori, diciamo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia. Viva, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Mettetevi comodi, quest'oggi vogliamo raccontare insieme a voi una storia ed è quella di Marianna, una giovanissima testimone di fede.
1: E allora iniziamo dando il buongiorno al primo ospite che è padre Massimo Reschigliano, buongiorno, biografo buongiorno. Di Marianna Boccolini.
2: Buongiorno.
1: Padre Massimo, buongiorno, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
1: Padre Massimo, ci racconti come conosci, come vieni a conoscenza della storia di Marianna?
2: Marianna è una ragazza meravigliosa, piena di vita. Perde la vita nel 2010, a 18 anni. L'anno successivo mi viene regalato un testo che raccoglieva i suoi scritti. Un insegnante aveva avuto la passione per la raccolta di questi testi e io, leggendoli così distrattamente, sono rimasto colpito dalla profondità dei testi, dalla sapienza che trasmettevano e dalla poesia. Ci sono dei testi poetici che parlano della vita, che parlano della fede, meditazioni sul Vangelo. Da lì mi è venuta la curiosità di conoscere di più questa ragazza. Ho avuto l'occasione di incontrare la mamma che frequentava il nostro convento per la celebrazione eucaristica e poi gli amici e i parenti più stretti, e ho conosciuto non solo, diciamo così, il cuore di lei, perché gli scritti raccontano quello che lei porta nel cuore, ma ho conosciuto la sua vita, le attività, le azioni che faceva, le opere che aveva compiuto. Quello che mi ha colpito di più, leggendo i suoi scritti, poi sono stati ripubblicati l'anno scorso, 2025, integralmente, il senso della meraviglia che Marianna ha verso la realtà, verso la creazione, verso le cose, verso le persone. Guardando le persone, lei diceva, ogni persona è un miracolo di Dio. E ci sono, per esemplificare un poco la bellezza del suo sguardo, ci sono due testi che mi piace ricordare. Il primo, lei scrive una preghiera rivolta a Dio, una preghiera di lode, la scrive a 11 anni. La scrive dopo che ha attraversato nella vita due avvenimenti importanti. Il primo, la separazione dei genitori. Aveva solo 7 anni e questo la turbò, ma poco dopo lei perdonò ai suoi genitori. In uno scritto bellissimo dice: io non dovevo pensare a me stesso, a me stessa, non avevo compreso che anche loro soffrivano nel prendere questa decisione di separazione. Dopo quell'avvenimento, verso gli 11 anni, lei fa la scoperta di una malattia grave che la porterà un po' tutta la vita, che è un'emicrania comitata, cosiddetta, che le darà dei disturbi molto, molto gravi, disturbi neurologici, delle disabilità, a volte non le permetterà anche di frequentare le lezioni a scuola. E in questo momento, dopo

0: questi due avvenimenti che certamente l'hanno segnata, lei loda il Signore per il dono della vita e prega il Signore perché tutti si rendano conto del dono meraviglioso che la vita è, un dono unico, preziosissimo, da custodire. E lei dice in questa preghiera: noi dobbiamo custodire il dono della vita e viverla nella pace, nella serenità, perché, conclude, la pace, la serenità, la gioia inizia nei piccoli luoghi, inizia da noi. Ecco, lei aveva questo desiderio grande di portare pace, di portare condivisione. E un altro testo che ancora mi colpisce, sempre nel suo itinerario di vita, quando aveva 9 anni, scrive un testo che si intitola Un semplice ricordo, che è una poesia scritta dopo l'avvenimento delle Torri Gemelle, siamo nel 2011, e in quel momento, guardando la sofferenza delle vittime, la sofferenza dei parenti, lei si immedesima profondamente. Io alla fine dell'incontro, se mi date la possibilità, vorrei leggerlo quel testo, perché è molto...
1: E allora sì, dopo ci regalerai questo momento in modo tale da far parlare proprio le parole sue, le parole di Marianna, ma vogliamo anche conoscerla attraverso ciò che amava, ciò che a lei piaceva e attraverso una delle sue canzoni preferite. Ascoltiamola.

0: Benvenuta Maria Letizia Tommassoni, grazie per essere qui con noi, la mamma di Marianna.
1: Grazie a voi.
0: Perché proprio questa canzone, Maria Letizia? Cosa le piaceva di questa canzone a Marianna?
1: Mi ricordava che lei è nata in maggio e per lei era un mese molto importante, il mese della Madonna, che diceva che è la mamma di tutti noi, e quindi ogni tanto lo usava per fare delle piccole clip e si metteva come colonna sonora questa canzone. E lei è nata il 7 maggio.
2: Maria Letizia, vogliamo partire da quel giorno, 18 agosto 2010. Partiamo da qui.
1: Partiamo da qui, sicuramente è un giorno di un dolore immenso che non sarebbe possibile affrontare e sopportare se non ci fosse il Signore accanto a noi che ci consola. Però in un certo senso Marianna mi ha preparato. Mi ha preparato a questo momento in tanti modi. Ad esempio, negli ultimi tempi, sempre più spesso, lei diceva che sarebbe morta, sentiva che sarebbe morta presto, e ovviamente io tendevo a far finta di nulla quando lo diceva. Dicendolo sempre più spesso ho iniziato un po' a rimproverarla. Poi il 17 agosto, che è l'ultimo giorno di vita, lei l'ha ridetto con una certa insistenza, per cui io mi sono sentita di rimproverarla con fermezza. Le ho detto basta, non lo dire più, oggi è il compleanno della tua nonna paterna, vai a farle gli auguri. Così ho pensato, magari dimentica questo fatto. E sentivo che al telefono con la nonna le faceva gli auguri, ma al termine della telefonata sento che la nonna dice: nonna, comunque preparati, perché io sento che sto per finire i miei giorni. E ovviamente quando ha riagganciato il telefono io l'ho rimproverata di nuovo, ho detto: ma la nonna che è anziana fa il compleanno e dici di nuovo questa frase. Allora lei, ho visto che si è fatta seria, mi ha detto: tu non mi ascolti, tu non credi a quello che io ti dico, che io sento che sto per finire i miei giorni. Allora lì veramente sono stata severa, l'ho pregata di non dirlo più, e lei mi ha detto: allora ti dirò qualcosa di più, ti dirò come morirò per qualcosa alla testa. Lei si è toccata la tempia destra. Io, essendo anche medico e lei soffrendo di una grave emicrania, mi diceva anche padre Massimo, ho subito troncato la conversazione dicendo: non è possibile, ti ho fatto fare una risonanza specifica, speciale, e tu non hai niente alla testa, quindi non puoi morire per qualcosa alla testa. E invece lei il giorno dopo è morta, stava seduta davanti in un incidente, è rimasta colpita proprio a destra. Ma la cosa più grande che ha fatto, secondo me, è il perdono anticipato al ragazzo responsabile della sua morte. Non solo ha dato il perdono anticipato a questo ragazzo, ma ha preparato il mio cuore.
2: Ce lo fai capire bene questo passaggio? Cosa vuol dire che gli ha dato il perdono anticipato?
1: È un mistero meraviglioso.

0: Penso queste storie meravigliose solo con il Signore si possono fare. Allora c'era nel gruppo questo ragazzo che aveva perso da 7 mesi la mamma in un modo molto tragico. Marianna, l'amica sua che è morta con lei, gli sono state molto vicine. Marianna era molto prudente, rasentava veramente la fobia, aveva paura della velocità, aveva paura della piscina dove non si toccava, quindi era molto molto prudente, non andava in automobile quasi con nessuno, soltanto con noi genitori. Una sera l'accompagna dai giardini, 3 chilometri da casa, un amico che quando riparte, noi abitavamo in centro storico, sento che riparte con una vecchia Panda facendo un po' di rumore sui San Pietrini. Ovviamente da mamma, appena è rientrata, ho chiesto chi fosse, perché ho detto, sai, ho sentito partire così facendo rumore con gli pneumatici. Quando lei mi ha detto chi era questo ragazzo, io mi sono ricordata di questo grande trauma che aveva avuto e mi sono sentita quindi di darle questo consiglio. Non ci salire in automobile con Amedeo, perché lo so che ti fidi e sei prudente, ma lui ha avuto un trauma talmente grande che magari non hai riflessi pronti. E stranamente lì Marianna si è fatta serissima e con autorevolezza, come se fosse lei la mamma, mi ha guardato fissa negli occhi, ha alzato il dito indice e mi ha detto: "Mamma, non lo giudicare mai, qualsiasi cosa accada", con questo tono. E io, devo dire la verità, non sono riuscita a replicare, ma talmente trafitto questa frase come se non venisse da Marianna. È qualcosa di spiegabile, però a cui non sono riuscita a rispondere e mi è rimasta dentro. Pensate che dopo circa 3 giorni era proprio questo ragazzo che guidava l'automobile dove Marianna ha trovato la morte. E io da subito quindi ho sentito l'accoglienza misteriosa verso questo ragazzo, mi preoccupavo come se fosse mio nipote, come se Marianna me l'avesse consegnato e ci siamo sentiti al telefono che era trascorsa solo un'ora dall'incidente. È l'unica persona con cui ho parlato a lungo al funerale, siamo stati appoggiati sulla bara con lui a parlare. Io ho continuato a scrivergli sempre degli SMS, ci siamo sempre sentiti e per lui è stato davvero fondamentale questa cosa.
1: La vita di Marianna è una di quelle vite con alcune zone forse di mistero, perché non riusciamo a penetrare veramente forse quello che c'era dietro, quello che c'era dentro le parole di Marianna. E d'altra parte è anche una vita assolutamente piena di quotidianità. E non è un caso che la vita di Marianna sia stata inserita dopo poi contemporaneamente il processo di beatificazione che si è aperto il 7 giugno scorso riguardo alla vita di Marianna. Non è un caso che questa vita sia stata inserita in un libro che si chiama Siate Santi, Siate Felici, 30 Santi nel quotidiano. Ed è un libro scritto da Don Andrea Vena, che abbiamo il piacere di avere e di risalutare, collegato con noi. Ciao Don Andrea.
2: Ciao Andrea.
1: Radio Vaticana, biografo di Benedetta Bianchi Porro. E Don Andrea, Marianna è serva di Dio. Vogliamo anche spiegare che cosa significa questa dicitura, serva di Dio?
3: Beh, diciamo subito, si tratta di una delle tappe che accompagnano verso la beatificazione e poi la canonizzazione. Quando si incontra un testimone importante, dal quale si percepisce che c'è una marcia in più, si fa un'inchiesta diocesana per cercare di capire se effettivamente c'è questo odore di santità. Si chiede anche ai vescovi della regione ecclesiastica se sono d'accordo. Poi si chiede un consiglio al dicastero a Roma. È possibile avviare un processo nei riguardi di questo testimone? Nel momento in cui il dicastero, dopo aver verificato, dà il suo nulla osta, da quel momento quella testimone, in questo caso Marianna, diventa serva di Dio e si apre a tutti gli effetti il processo per verificare la condotta di vita, gli scritti, il comportamento. E una volta concluso questo processo fatto di ascolto, di verifica, se la diocesi ritiene che può andare avanti, si chiude il processo e si manda tutto a Roma affinché si apra il processo e la fase romana. E anche qui c'è un ennesimo controllo di tutti i testi, delle testimonianze. E poi, se effettivamente tutto è regolare ed è significativo, il Santo Padre riconosce la venerabilità, cioè dice si può venerare le virtù eroiche di questa testimone. E da quel momento si attende il primo miracolo per la beatificazione e un secondo miracolo per la canonizzazione. È un processo lungo, ponderato, serio, che fa dire come la

0: Chiesa sia molto attenta, ma anche molto attenta nell'incoraggiare in quest'ottica.
1: Don Andrea, a che punto siamo per l'iter che riguarda Marianna?
0: Questo lo sa Padre Massimiliano che sta seguendo il percorso e quando si inizia si tratta di raccogliere le testimonianze di chi l'ha conosciuta, si tratta di verificare tutti gli scritti affinché siano conformi alla dottrina della Chiesa, si tratta di percepire anche la diffusione della fama di santità che emerge attraverso questa figura. E poi diamo tempo al tempo, mai dubitare. L'importante è coltivare uno sguardo di fede, quello sguardo che ha portato Padre Massimiliano a dire: ma su questi scritti c'è qualcosa di interessante, di profondo, c'è qualcosa che merita di essere valorizzato. Vorrei spiegarlo con un'immagine e vorrei partire da Michelangelo. Quando Michelangelo andava nelle cave per scegliere il blocco di marmo, lui andava e controllava le venature, controllava. E tutti osservavano con quale sguardo osservava questi blocchi. E a un certo punto dice: ho visto in questo blocco un angelo imprigionato. Ora devo cercare di tirarlo fuori, di liberarlo. Ecco, lo sguardo dell'artista, che se per noi quello è un semplice blocco, per l'artista invece in quel blocco c'è già l'opera d'arte da tirar fuori. Così vale per noi. Ciascuno di noi ha un'opera d'arte dentro di sé.
2: Grazie
0: Lo
2: per questa
0: sguardo di fede ti
2: immagine
0: porta a dire a tirarlo
2: molto,
0: fuori.
2: molto efficace che ci hai regalato per raccontare quello che ci può essere in origine, in una vita in nuce e che forse non si sa ed è difficile da scorgere. Un'altra cosa che invece è possibile scorgere sono i frutti di quella vita. Uno dei frutti di quella vita, della vita di Marianna, sono le persone che aveva vicino, le sue amicizie, uno in particolar modo, Elton, un suo amico, a cui la vita di Marianna ha cambiato la sua di vita. Ce la racconta Serena Cirillo.
3: Carni mi parla molto di lei, ho i ricordi dell'infanzia, no? Della scuola, delle cose che facevamo dopo scuola. Facevo anche catechismo insieme a lei, facevamo catechismo insieme, comunque sia, c'erano i compleanni, tutte queste cose. Tutta Narni mi ricorda qualsiasi pezzo di Marianna, insomma. Io sono un ragazzo di origini albanesi che è venuto insieme ai suoi genitori a Narni, ad abitare a Narni. E Marianna l'ho conosciuta tanto bene alle elementari, alla scuola e tutto quanto. Io ero un bambino molto, molto silenzioso, timido, comunque sia. Giustamente venendo da fuori anche la lingua e tutto quanto. E in lei ho visto che è stata una delle prime, insieme poi a tutti gli altri dopo però è stata la prima a venire a darmi una mano, che poi lei era bravissima al disegno, era veramente, veramente brava. Io a volte gli allungavo il mio foglio dove lei mi faceva dei disegni bellissimi che tuttora ricordo e ci ridevamo e ci scherzavamo su questa cosa. Venendo da originario dell'Albania, quindi avendoci comunque sia la religione musulmana, non avevo un credo fondamentalmente, no? Quindi dopo la morte di Marianna, seguita poi da una morte cara di mio fratello, l'unico fratello che avevo, giustamente io dovevo pregare, dovevo credere in qualcosa, e in quel qualcosa per me era Gesù e Dio. Quindi ho deciso di intraprendere il percorso per essere battezzato e alla fine l'ho fatto.
2: Nella sua bellissima testimonianza, Elton ci raccontava della grande dimestichezza e abilità che aveva nel disegnare, nella parte artistica Marianna. E tu oggi ce ne hai portato un esempio. Quello che vedete in questo momento è proprio stato fatto da Marianna quando?
4: Quando aveva 13 anni, si dilettava a dipingere con i colori a olio e ne ha fatti molti, anche belli. Le è stato chiesto anche di partecipare al Cavour Art, che è un festival delle arti si fa da noi, dove lei ha partecipato torto collo, perché lei non voleva mai apparire. Però, per esempio, quando mi ha mostrato questo dipinto, a me è piaciuto molto perché mi ha fatto pensare a quel mondo a colori che lei sognava sin da piccola e che ha continuato a parlarne fino a 3 mesi dalla morte. Un mondo dove c'è la fraternità, dove non ci sono le guerre, una carità grandissima, insomma, il paradiso. E quando l'ho visto mi ha colpito molto la figura della Madonna, che era a lei molto cara, il bambino, i colori. Ma io devo dire la verità, questo per far capire come tante volte non vediamo con attenzione le persone che il Signore ci ha messo accanto. Quando lo mostrai a Padre Massimo mi disse: ma hai visto che dietro alla Madonna e a Gesù Bambino c'è la croce? Pensate, io non me ne ero mai accorta. E Padre Massimo mi ha dato una lettura di questo dipinto che mi ha fatto scoprire anche lì la meraviglia di Marianna, così come un semplice ricordo, quella preghiera che se potrà la leggerà alla fine, che finisce in un modo molto forte, come se lei appunto sentisse il cuore di Gesù, e io invece quando la lessi addirittura abbiate pietà, pensai: ma non è che è depressa. Cioè, per dire come tante volte, cioè, Gesù ci passa accanto e noi, cioè, cerchiamo magari le cose chissà dove, invece ecco la santità della porta accanto, le persone che il Signore ci ha messo vicino. E questa croce dietro mi fa capire, lei aveva scritto: il crocifisso è qualcosa su cui bisogna tenere lo sguardo fisso. E questa frase mi ha aiutato tanto in questi anni, perché finché non ci si mette in silenzio di fronte quel crocifisso, in quel silenzio apparente di Dio, allora veramente si trova la consolazione dello spirito. E questo dipinto mi parla di quello, che comunque per la croce ci si deve passare, ma il Signore su quella croce non c'è rimasto per sempre. Ci dice che la storia non finisce con la croce, e dietro la croce c'è questo mondo a colori, il sepolcro appunto che è vuoto. E questa per me è stata una grande speranza, questa capacità di Marianna di credere nella resurrezione, di credere fermamente nella vita eterna, che l'ha espresso con tante parole. Lei credeva nella vita eterna in un modo così certo, più di quanto io sono certa di stare qui. Per esempio, una volta verso i 16 anni mi mise le mani sulle spalle e mi disse: mamma, se io morissi tu che faresti? Io ho risposto, forse come ogni genitore, ho detto: non lo dire nemmeno, morirei anch'io. E lei invece ha continuato a tenere le sue mani posate sulle mie spalle, ha detto: no mamma, tu devi vivere, perché noi restaremo insieme per sempre.
1: Vogliamo, Maria Letizia, vedere una fotografia di Marianna. Marianna è vestita con un abito da sposa, questo è il tuo abito da sposa ed è l'abito che tu hai deciso di metterle per l'ultimo saluto. Poi capiamo anche dietro a questa foto c'è una storia, ma la racconteremo subito dopo la pubblicità, a tra pochissimo.

0: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
1: E come ti chiami?
2: Mi chiamo Javier.
0: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
3: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
0: Lasciare tutto.
4: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
0: Cercare la verità.
5: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
0: Solo Javier, la libertà di donarsi. Giovedì in prima serata.
6: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 €.
7: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.

0: è una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence, con collagene, acido ialuronico e vitamina E, per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di

0: Il 7 giugno 2025 è stato aperto il processo di beatificazione di Marianna Boccolini. Noi oggi la stiamo conoscendo meglio con la sua mamma e con padre Massimo, biografo di Marianna. Ci siamo lasciati prima della pubblicità con una fotografia. È la foto di Marianna vestita da sposa. Maria Letizia indossava il tuo abito ed è con questo abito che tu hai deciso di salutarla. Però ritorniamo a questa fotografia. Risale a un momento particolare. Che giornata è stata?
1: Mancava circa un mese alla sua morte e io avevo tirato fuori dalla soffitta il mio vecchio abito da sposa per far giocare la sorellina Susanna a fare la principessa. E lì per lì Marianna mi prendeva un po' in giro. Certo, mamma, si vede che è degli anni 90, che è un po' di troppo. Poi però ha detto, aspetta però, non lo riporre, voglio provarmelo. E ci siamo divertiti, mi ha detto, mamma, fammi un servizio fotografico. Pensate, io con la mia macchina fotografica professionale ho un servizio fotografico di mia figlia vestita da sposa in tutte le pose. Ci siamo divertite tutte e tre per casa. Quando è stato il momento di toglierlo, ho detto, adesso lo ridiamo a Susanna. E lei invece no, si è fatta seria, ha detto, no, non lo dare a Susanna, non ce la far giocare. Lo voglio mettere nel giorno più bello e importante della mia vita. Non ha detto quando mi sposerò. È finita così, io l'ho riposto. È trascorso un mese, lei è morta, e quando Marco, il papà di Marianna, mi è venuto a chiedere il giorno delle esequie come vestirla, io di getto ho detto con il mio abito da sposa. Ovviamente dopo è passato un mese, se uno inizia a ripensare, ho detto ma avrò fatto una cosa giusta, forse era veramente questo suo desiderio. E allora a chi affidare questi pensieri, i tormenti del cuore, se non al Signore? E quindi ho detto, tu che sei padre e sei anche madre, sai che noi genitori abbiamo questi pensieri, vogliamo che i figli siano contenti, fammi capire se ho fatto bene a mettere il vestito da sposa. Dopo un paio di giorni venne mia mamma a casa, mi disse, oggi c'è la beatificazione della Chiara Luce Badano, vediamola insieme. Nel momento in cui la vediamo, intervistano la mamma e la mamma dice, mia figlia ha voluto essere seppellita con il vestito da sposa perché è l'abito più giusto per andare incontro allo sposo.
2: Padre Massimo, attraverso i racconti di Maria Letizia, attraverso le voci di quest'oggi, stiamo entrando un po' in quel mondo a colori che faceva parte della vita di Marianna. Era un mondo che non escludeva, era un mondo che includeva gli altri, era un mondo mosso da una grande compassione verso l'essere umano che aveva di fronte, mosso anche da valori che lei individuava in capitani coraggiosi.
3: C'è il brano del Buon Samaritano. Lo colpiva molto, era molto attenta a quel testo, soprattutto nella meditazione che ne aveva fatto Martin Luther King. Lei aveva delle figure, lei chiamava i capitani coraggiosi. Martin Luther King nel libro La forza di amare dice, racconta, che quel sacerdote che passa vicino a quell'uomo mezzo morto si fa la domanda, ma che ne sarà di me se mi fermo per aiutarlo?

0: E mentre il buon samaritano, quando arriva davanti a quell'uomo ferito, si fa la domanda: ma che ne sarà di lui se io non mi fermo? Lei era molto colpita da questa compassione, che poi è la compassione di Cristo, e l'ha vissuta in tutto il percorso della sua vita. Un episodio tra i tanti: piccola Marianna, alla scuola materna, torna a casa, aveva la passione per la. Un album di figurine che lei raccoglieva con la storia di Cenerentola. L'aveva quasi ultimato, e però le mancavano alcune figurine. Ne aveva tante, ma non aveva quelle giuste per completare il testo. La zia, che l'accompagnava, le disse: beh, allora, visto che hai tante figurine, potresti scambiarle con altre ragazze, altri ragazzi, e così puoi completare il testo. E lei rispose: ma io non voglio dare le figurine a chi ne ha già, le voglio dare a chi non ne ha. E entrando in classe, lei faceva questo: portava le sue figurine e le regalava a tutti i bambini che non le avevano. E questi aspetti di compassione e di attenzione ce ne sono tantissimi nel corso della sua vita. Una volta va al Duomo di Torino, aveva 9 anni, insieme con la nonna che l'accompagnava, nonna Clara, che aveva conoscenze, e le spiega la realtà artistica del Duomo, le mostra il presbiterio, arrivano fin davanti all'altare, poi le dice che lì vicino all'altare c'è un grande palco sontuoso di velluto rosso. In quel palco stanno seduti i reali, i Savoia, che partecipano alla messa. E Marianna, entrando, aveva visto diversi poveri che stavano all'ingresso del Duomo. Dice alla nonna: nonna, io su quel palco farei sedere tutti i poveri che stanno fuori della chiesa, soprattutto quella mamma che porta quel bambino piccolo in braccio. Questa compassione Marianna l'ha avuta sempre. Lei pensava al povero come al centro, la cosa più importante, la realtà più importante.
1: E sottolineiamo Padre Massimo che lo dice all'età di 9 anni. Vogliamo continuare a conoscerla attraverso un'altra testimonianza, è Suor Giovanna, una sua insegnante di religione. La testimonianza è stata raccolta da Serena Cirillo. Guardiamo.
2: Durante i 3 anni della scuola media, seguivo come insegnante di religione. E con il rapporto che ho avuto è stato veramente unico perché era una ragazza splendida, molto bella, molto solare, gioiosa, anche se pur timida era molto partecipe anche durante le lezioni. Con lei si è instaurato un rapporto molto bello di fiducia, di amicizia, diciamo, e anche di condivisione. E un'altra cosa che mi stupiva molto di Marianna è come lei avesse l'attenzione per i compagni. Per i compagni si alzava, li aiutava, e soprattutto per quelli più fragili, quelli che avevano, che io sapevo poi che avevano problemi di famiglia oppure anche problemi di apprendimento. Lei era sempre lì ad aiutarli. E questo fatto mi ha anche aiutato me quando poi ho insegnato ancora più in là e ho visto tanti ragazzi che avevano dei problemi e mi ricordavo Marianna che aveva capito molto bene che l'educazione è un fatto di cuore e che lei sapeva includere il diverso, il debole, adesso ne parliamo tanto, si fanno tante. Lei ce l'aveva già nel cuore. Quando ho saputo della beatificazione, dell'apertura della causa di beatificazione, io veramente mi sono commossa, ho proprio anche pianto perché dico: mamma mia, è davvero quello che diceva Papa Francesco, noi viviamo coi santi della porta accanto e neanche ce ne accorgiamo. E allora ho affidato a Marianna tutti i giovani chiedendo di darci questo sguardo bello, luminoso e gioioso che aveva Marianna. E quindi lei continua ad essere questa presenza viva, gioiosa, vera, autentica nella mia vita, nel mio apostolato, nella mia testimonianza, nella mia comunità.
1: Maria Letizia, quello che dicevi tu, viviamo con i santi alla porta accanto e non ce ne accorgiamo, come tu hai ripensato a tutte le frasi, tutte le cose che diceva Marianna. Padre Massimo, ci avevi detto che volevi chiudere leggendoci che cosa? Ce lo puoi ricordare?
0: Un testo che lei ha scritto a 9 anni, si intitola Un semplice ricordo. Dopo l'incidente, la tragedia delle Torri Gemelle, lei immedesimandosi, si immedesima proprio con la sofferenza delle vittime e dei parenti e arriva poi alla fine di questo testo a immedesimarsi anche con il cuore di Dio. In un testo che aveva scritto, io sarò il cuore di Gesù. Oggi io sarò il cuore di Gesù. Vale la pena di ascoltarlo per sentire come profondamente lei guarda alla vita e anche alla sofferenza. Nei nostri pensieri scorrono semplici preghiere. Nel nostro dispiacere c'è un doloroso rimpianto dei giorni volati. Durante una terribile guerra non esistevano più trucchi che dipingevano i nostri visi devastati, ma solamente cenere e carbone. Dove prima viveva l'amore per noi, adesso rimaneva solamente un briciolo di speranza, umile e povera. Un giorno, dicevamo, e non è arrivato mai, che il sole avrebbe rifatto capolino da quei colli, laggiù, laggiù in fondo, là in fondo. Mi viene da piangere, sto piangendo nell'alto dei cieli a causa di tutto questo.
3: Grazie, grazie Padre Massimo. Ringraziamo e salutiamo Don Andrea Vena.
1: Grazie.
3: E grazie a Maria Letizia Tommassoni, grazie ancora una volta per aver fatto splendere questo sorriso.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
3: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
4: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
5: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
6: Il documentario Dipinti di Dio, giovedì in seconda serata.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascio a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio e a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.
10: È nero, è sgrassante, è nero, è profumato.

0: diamo il buongiorno a Raffaele Simoncini, buongiorno, buongiorno. Storico del cinema. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Tu parli di una nuova Hollywood.
1: Sì, esattamente. Intanto sono contento che mi abbiate invitato di buon mattino alla settima arte.
2: Quindi parlare di cinema.
1: E mi fa molto piacere. Io ho scelto, quando sono stato chiamato a curare questa rassegna, ho scelto di dare un taglio particolare, perché ovviamente la carriera di Robert Redford inizia negli anni 60 e termina oltretutto nel 2018, quindi sarebbe stato troppo ampia come da gestire. Allora ho deciso di dare un taglio storico sulla nuova Hollywood, cioè Robert Redford è il testimone, il protagonista di questo cambiamento che inizia alla fine degli anni 60. Ovviamente il cambiamento culturale, sociale, politico, un nuovo pubblico di giovani che esige dei nuovi argomenti che debbano essere raccontati dai film, fa sì che gli attori è necessario un ricambio generazionale. Ricordiamo che James Stewart, Clare Gable, Gary Cooper, oramai negli anni 60 non sono più gli attori amati dal pubblico, e quindi questo ricambio generazionale avviene attraverso lo star system. E Robert Redford è proprio un attore di transizione, cioè lui esordisce, cioè il suo film più importante, quello che lo fa conoscere al pubblico negli anni 60, è A piedi nudi nel parco, ma è ancora una romantic comedy hollywoodiana. Invece già con Butch Cassidy e The Sundance Kid già qualcosa cambia, sono due fuorilegge, ma sono due contestatori del sistema, perché il film è del 1969. E quindi Redford diventa il nuovo volto del cinema americano. Finisco col 1980 con Gente comune, perché l'esordio alla regia di Robert Redford, ma è anche il suo primo e unico Oscar, perché il secondo è stato dato come Oscar onorario, e il primo Oscar come regista per Gente comune. Si chiude la nuova Hollywood e si dava più spazio agli autori, agli attori, agli sceneggiatori, meno controllo dai parti dei produttori, ma poi dopo Guerre stellari si ritornano a quelli che saranno i grandi blockbuster degli anni 80 e che arrivano fino ad oggi.
2: La figura di Redford ha a che vedere col cinema, ma non solamente come attore, anche come autore. E questo è un filone di continuazione che poi ritroviamo nel Sundance, ad esempio.
1: Esattamente. Oltretutto il Festival Sundance, che è un festival del cinema indipendente, e quindi di dare l'opportunità a dei giovani registi di esordire, non solo, ma il nome Sundance proprio prende dal suo personaggio forse più amato, che è The Sundance Kid. Butch Cassidy, interpretato da Paul Newman, e The Sundance Kid, interpretato da Robert Redford. È il primo film che viene riconosciuto dal pubblico, ma soprattutto anche da Hollywood. Tra l'altro si parla spesso della bellezza di Robert Redford, no? Questa bellezza apollinea. Sarebbe bello fare un confronto invece con la generazione di attori italo-americani, no? A cominciare da Al Pacino o da Robert De Niro. Però dobbiamo sempre ricordare che la bellezza viene decisa sempre dall'obiettivo della macchina da presa. Cioè si può essere belli nella realtà, ma non funzionare sul grande schermo. Cioè Robert Redford sullo schermo non sbaglia mai un'inquadratura. Quindi la fotogenia è una qualità insita al cinema che rende possibile, per così dire, il divismo. Perché di questo stiamo parlando. Robert Redford è stato un grandissimo divo.
0: Assolutamente sì. Allora andiamo al 1975 con I tre giorni del Condor. Guardiamo.

0: Tutte molto tristi.
1: Trova.
0: Com'è strana. Non fotografa altro che viali deserti e alberi senza foglie.
1: È l'inverno.
0: Non proprio inverno. Si direbbe novembre. Né autunno né inverno, ambiguo.

0: Mi piace. Davvero.
1: Che scena è quella che abbiamo visto e cosa ci racconta?
2: E Sidney Pollack, con cui Robert Redford ha collaborato, forse è stato il regista con cui ha collaborato più di tutti, e racconta nei Tre giorni del Condor un grande tema del cinema americano degli anni 70, il complotto, secondo me di grande attualità, perché oggi con la rete, con internet, si parla spesso del complottismo. E il complotto nel senso che le solite, la CIA e quindi i servizi segreti deviati, e lui si trova coinvolto in questo complotto, ma lui ahimè è un esperto di letteratura e sostanzialmente deve leggere dei romanzi per trovare degli escamotage da suggerire agli agenti segreti, un po' come avviene con James Bond. Viene travolto da questo complotto, ma Pollack lo racconta sullo sfondo di una grande storia d'amore, perché poi Sidney Pollack amava molto raccontare una storia, ma sul sottofondo, sempre sullo sfondo, la storia d'amore, come ha fatto in Come eravamo. Questa scena è importante perché indica la sensibilità di questo personaggio, che riesce a comprendere la personalità della partner, qui in questo caso è Faye Dunaway, e la sua solitudine. Nascerà ovviamente una storia d'amore. La solitudine che riconosce attraverso le fotografie che ha scattato lei.
3: Come eravamo, di Sidney Pollack, ce lo vediamo e poi ne parliamo.
4: Il miglior pomeriggio di sabato. Quando Holland si è rotto il ginocchio e io l'ho sostituito. Oh. Il miglior mese? Aprile. Il miglior anno? Il miglior anno? Il 944. No, il 45.

0: Cosa vediamo in questa scena, Raffaele?
1: Qual è stato il vostro anno migliore? È il vostro miglior sabato pomeriggio? Già qui c'è il grande tema della nuova Hollywood, che è la poetica della nostalgia. Se da una parte Hollywood si è sempre espressa attraverso la violenza, ahimè, spesso anche col cinema western, negli anni 70 la poetica della nostalgia è questo sguardo nei confronti del passato. Io ho cercato anche di ricostruire la storia americana. Se Butch Cassidy and the Sundance Kid è il western, la fine dell'Ottocento, e invece la stangata, il gangster movie rivisitato come commedia agli anni 30, qui invece attraversiamo dagli anni 30 fino agli anni 60. I cambiamenti degli Stati Uniti e, come al solito, il regista e Steve Pollack sullo sfondo di questa storia d'amore. Questa volta però è una storia d'amore che non funziona, e questo è il centro del film. Loro due sono innamorati, ma i loro caratteri, che sono così profondamente diversi, fanno sì che ci siano sempre questi conflitti. Ma dietro però si racconta una storia importante, con uno sguardo nostalgico, dove, come al solito, Robert Redford, io ho scelto questa scena, cioè la sua bellezza, ma la bellezza del sogno americano. Lui è bello, è carismatico ed è un scrittore che ha un talento, quello di saper scrivere benissimo dei romanzi. Ha tutto, ma non avrà l'amore.
2: Noi ti ringraziamo davvero questa mattina per averci fatto fare questo viaggio bellissimo.
1: Vi ringrazio perché, insomma, fa sempre parlare di cinema, musica, adesso teatro. Quindi, insomma, quando si parla delle arti, anche perché nel nome dell'arte non si è mai fatto una guerra.
2: Grazie,
1: buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.

0: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, giovedì alle 10.30.
1: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni.

0: Vin Carbonia Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60.

0: Lasciò una mamma il tempo di veder crescere suo figlio e a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Domani in prima serata.

Martedì, regime di alta pressione. In questa giornata parte qualche temporale di calore sulle Alpi, il bel tempo sarà prevalente. Temperature massime fino a 39 gradi all'ombra. Martedì, alta pressione africana sulle regioni. Giornata soleggiata e calda con picchi di 38 gradi in Toscana e Umbria. Atteso qualche acquazzone in provincia di L'Aquila. Martedì, domina l'anticiclone africano. Giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso salvo rovesci sui rilievi. Temperature massime sui 33-35 gradi all'ombra. Venti deboli, mari caldi. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buongiorno dall'edizione Flash del TG2000. Madrid alza il tono dello scontro con Roma. Il ministro degli esteri José Manuel Albares accusa il governo di Giorgia Meloni di non essere stato all'altezza della crisi migratoria che ha travolto l'enclave spagnola in Nord Africa. Da parte sua il governo italiano ricorda come la protezione delle frontiere esterne rappresenti una responsabilità europea condivisa. La Presidente della Commissione europea poi richiama i paesi dell'Unione a soluzioni condivise. Oggi è il giorno della riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocato in videoconferenza. L'obiettivo è individuare una strategia comune contro l'immigrazione irregolare, sul tavolo anche la creazione di hub sul modello Albania gestiti a livello europeo, e intanto a Ceuta resta l'emergenza soprattutto per i minori non accompagnati. Proseguono gli attacchi di Mosca contro i porti utilizzati dalle forze armate ucraine. Le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di assemblaggio di automobili e un terminal portuale nel porto di Chernomorsk. Kiev non è da meno, 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco di droni avvenuto nella notte nella regione di Mosca. La crisi nello stretto di Hormuz, l'Iran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo, e intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto. E tutto questo continua ad avere ripercussioni principalmente sui prezzi dei carburanti. Oggi il Consiglio dei Ministri si confronterà sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. L'idea è l'attivazione di accise mobili. E da oggi al Ministero delle Imprese del Made in Italy è stato convocato un nuovo tavolo tecnico sull'ex Ilva. Oggi tocca ai sindacati, domani alle associazioni datoriali e agli enti locali, mentre la Commissione Finanze della Camera inizierà a discutere il disegno di legge con disposizioni urgenti sull'amministrazione straordinaria della società. Le misure annunciate da Palazzo Chigi prevedono di stanziare 100 milioni per completare le attività dello stabilimento e il percorso di cessione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, almeno stando alle previsioni. Anche oggi tutto è da bollino rosso, le 27 città che vengono monitorate, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, dove è forte il rischio di

temporali. Prevista per questa mattina alle ore 10 in Piazza della Repubblica a Pozzuoli una manifestazione organizzata dai residenti per chiedere interventi urgenti a sostegno della popolazione flegrea in emergenza dopo la forte scossa di terremoto dello scorso 31 di luglio. Al centro della protesta la richiesta di un alloggio per gli sfollati, il ripristino dell'acqua e della corrente elettrica nel centro cittadino. In Perù, con lo schianto dell'aereo da turismo in cui sono morte 13 persone, tra cui 7 italiani, secondo il governo di Lima l'aereo ha avuto problemi meccanici durante il volo. Inoltre sarebbe falso il video che circola sui social relativo agli attimi in cui precipita. Cuba, alle prese con ripetuti blackout elettrici, tagli programmati di energia, interruzioni di tutti i servizi, coinvolti anche ospedali e rete idrica. L'ambasciata americana emette un'allerta e sconsiglia viaggi sull'isola. Va in pensione la carta d'identità cartacea. All'estero si potrà andare solo con quella elettronica oppure con il passaporto, documento cartaceo valido solo ai fini dell'identificazione. Nuove norme già in vigore, problemi per chi sta partendo, denuncia l'Associazione dei consumatori. Dinamite per deviare il Danubio in secca, il livello del secondo fiume più lungo d'Europa ai minimi storici, e il governo della Romania ricorre a una sequenza di esplosioni controllate per rimuovere la roccia che impedisce all'acqua di scorrere. L'obiettivo è provvedere acqua di raffreddamento a una centrale nucleare. Il calcio in lutto, è il giorno dell'ultimo saluto al capitano del Milan, Franco Baresi, morto a 66 anni. Migliaia di persone, tifosi del Milan, ex calciatori, compagni e avversari, ma anche semplici appassionati di calcio, sono attese stamattina a Milano alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali. E vi ricordo, come sempre, che è possibile rivedere anche questa edizione del TG2000 sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su smartphone e tablet. È tutto, l'informazione torna come sempre alle 12. Buona giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un saluto affettuoso a tutti voi che vi collegate da casa tramite TV 2000. In modo speciale il nostro pensiero va a voi, cari malati, anziani, detenuti. Voi siete il cuore di questa celebrazione. Siamo riuniti nella stessa preghiera dallo stesso santuario della Madonna delle Lacrime. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, che hai fatto di San Giovanni Maria Vianney un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele: scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Nessuno ti fa giustizia, per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita incurabile, la tua piaga? Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore. Ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Lì farò crescere e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti, chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. I figli dei tuoi servi avranno una dimora. La loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo non si lavano le mani». Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati». Ed egli rispose: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutte e due cadranno in un fosso». Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. Fratelli, Gesù oggi ci parla di purezza. Non quella delle mani lavate, ma quelle del cuore. I farisei erano attaccati alle tradizioni, alle regole esterne. E Gesù dice: «Non è quello che entra nella bocca che rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca». Gesù dice: «Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata». Quante piante inutili coltiviamo anche noi: l'ipocrisia, il pettegolezzo, il giudizio. Piante che nascono dalla paura di sporcarci le mani, ma che sporcono il cuore. E qui penso a Don Pino Puglisi. Lui a Brancaccio non è andato a fare lezione di religione, è andato a sollevare le piante cattive, sì, a svellere, a togliere, quelle della mafia, dell'indifferenza, della rassegnazione. Diceva ai ragazzi: «Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto». Non ha puntato il dito. Ha piantato scuole, oratori, speranza. Ha piantato piante nuove, quelle di Dio. E per questo è stato ucciso. Ma la sua pianta non è stata sradicata. È cresciuta. Gesù dice: «Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi». Che rischio anche per noi. Guidare gli altri senza avere gli occhi puliti. La Madonna delle Lacrime, qui a Siracusa, ci insegna il contrario. Lei non parla, piange. Quelle lacrime del 1953 non erano di tristezza sterile, erano lacrime che volevano lavarci gli occhi. E oggi abbiamo proprio qui, in questa celebrazione eucaristica, la presenza delle lacrime contenute in quell'artistico e prezioso reliquario. L'unica reliquia fisica al mondo di Maria, riconosciuta dalla Chiesa e attestata dalla Commissione Medica. E oggi è proprio qui, in mezzo a noi. Vedete, una mamma che piange perché vede i suoi figli feriti, divisi, con il cuore indurito. E le sue lacrime dicono: «Aprite gli occhi, guardatevi, amatevi». Non ha fatto prediche, ha pianto, e da quel pianto è nato questo santuario, è nato conversione. Gesù ci riporta dentro. Cosa esce dal mio cuore oggi? Rabbia, giudizio, oppure benedizione, come il pane moltiplicato. Don Pino usciva ogni mattina e salutava tutti, anche chi lo minacciava. Dal suo cuore usciva: «Io spero in te». La Madonna delle lacrime, dal suo volto di gesso, ha fatto uscire acqua, segno che anche dal dolore può uscire vita. Signore, oggi strappa dal nostro cuore le piante che tu non hai piantato. Dacci occhi nuovi, come quelli che la Madonna ci chiede con le sue lacrime, e coraggio nuovo, come quello di Don Pino, piantare bene anche se costa. Perché se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto. E il mondo ha bisogno di piante di Dio. Oggi la liturgia, tra l'altro, ci fa appunto ricordare la memoria di San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars. Era un uomo di poche parole, ma di cuore purissimo. Gesù nel Vangelo dice: «Non è quello che entra che rende impuro, ma quello che esce dal cuore». Ecco, il santo curato lo viveva ogni giorno, 16 ore al giorno in confessionale. Non guardava le regole esterne, guardava il cuore della gente. Lavava le coscienze con la misericordia e non col giudizio. Come la Madonna delle lacrime a Siracusa, non predica, piange, e quelle lacrime puliscono. Come Don Pino Puglisi, non faceva tante prediche, ma accoglieva. Dal suo cuore usciva: se ognuno fa qualcosa. Il curato d'Ars ci insegna: Dio non chiede perfezione esteriore, chiede un cuore vero. Un cuore che, come Pietro, sappia dire: Signore, comandami, e lasciar uscire bene, perdono, accoglienza. Signore, per intercessione di San Giovanni Maria Vianney, purifica il nostro cuore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Giovanni Maria Vianney, e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore, San Giovanni Maria Vianney, ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, unita agli angeli e santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore.

0: in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Maria Vianney, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Il tuo regno, la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio.

in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Giovanni Maria Vianney, custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, potete sedere un attimo. Condivido anche oggi con voi una breve riflessione, sempre sulle lacrime di Maria, in particolare proprio per la presenza delle lacrime oggi in questa celebrazione. Vedete, il reliquario della Madonna delle lacrime non è un semplice oggetto, è un segno. Dentro di esso sono custodite le ampolle con le lacrime che la Vergine Maria versò nel 1953, e precisamente nei giorni che vanno dal 29 agosto al 1 settembre, quindi il mese della Madonna delle Lacrime, il mese di agosto. Siamo in questo mese importante per la città di Siracusa, ma anche per tutto il mondo. E le ha versate nella casa di Antonietta e Angelo Iannuso, a Siracusa, lacrime umane, vere, analizzate e riconosciute, lacrime di madre. Quando quel reliquiario parte per le missioni, Maria stessa parte con noi. Esce dal santuario, esce dalla Sicilia e va nelle case, negli ospedali, nelle piazze, nelle parrocchie dove c'è dolore. È come se il cammino di Maria, iniziato con la visitazione ad Elisabetta, sua cugina, si dilata nel tempo e nella storia. Maria che continua a mettersi in cammino, in viaggio, per portare speranza, conforto. Quindi va in tutti quei luoghi dove c'è appunto sofferenza.

0: dove c'è una guerra, una malattia, una famiglia che si sta spezzando. È quella parte del santuario che va in missione, le chiamate appunto missioni mariane, che su richiesta dei parroci noi sacerdoti insieme ai volontari andiamo in missione. E la madre che continua a piangere, no? Con chi piange? Non porta soluzioni magiche. Anche il cotone benedetto non è una magia, è un segno, un simbolo. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, secondo sempre la santa volontà di Dio, avviene poi la guarigione. Porta la sua presenza, porta l'abbraccio di una mamma che ti guarda e dice: io so cosa stai vivendo, non sei solo. Le lacrime contenute nel reliquario ci ricordano tre cose. Dio non è distante dal dolore, ma ha pianto, quindi il cielo conosce le nostre lacrime, le raccoglie una per una. Il dolore può diventare missione. Quelle lacrime versate nel 1953 oggi girano il mondo. Ciò che è nato da un pianto è diventato annuncio, annuncio di speranza. Siamo chiamati ad asciugare le lacrime degli altri, come le figlie di San Camillo, come i volontari che accompagnano il reliquario. Portarlo in missione significa dire: ti porto Maria, ti porto conforto. Davanti al reliquario capiamo che la fede non nega il pianto, lo trasforma, e una lacrima offerta a Dio non va mai perduta, diventa preghiera, diventa forza per altri. Madonna delle Lacrime, fa che dove arriva il tuo reliquario arrivi anche la pace. E insegnaci anche a noi a non voltare lo sguardo davanti al dolore, ma a fermarci come hai fatto tu. Quindi il reliquario rivela la presenza di Maria nella Chiesa e nel mondo. E magari proprio oggi, attraverso il reliquario, aiuterà tutti noi e a chi sta a casa ad alzare lo sguardo per incontrare quello della Madre di Gesù, e per mettere il nostro cuore di figli in sintonia con quello di Maria, che ha lacrimato per invitarci a rinnovare il nostro modo di pensare e di agire. Ora recito una delle tante poesie che ho dedicato alla Madonna delle Lacrime, che potete riascoltare anche nella mia pagina o Facebook o YouTube, Raffaella Aprile. Lacrime di perla. Madonna delle Lacrime, ogni tua lacrima è una perla, un gioiello, un tesoro. Le tue lacrime sono capaci di trasformare ogni pena e avversità in occasione di crescita. Le tue lacrime ci guidano da Gesù, così da accogliere e mettere in pratica il Vangelo. Ogni tua lacrima è un invito a fare della nostra vita un dono di amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: di una persona a volte diventa una storia non solo di una famiglia ma di un'intera comunità. È il caso della storia di cui vi stiamo parlando quest'oggi in studio, la storia di cui il protagonista è Christian insieme a suo papà Maurizio, a mamma Maria Teresa e a Don Alessandro che è qui con noi. Una storia che percorre la difficoltà, il dolore, la malattia. 6 aprile 2021, forte mal di testa, svieni, perdi i sensi, entri in coma e di lì si apre un grande punto interrogativo che coinvolge tutti quanti. È una storia che finisce bene, abbiamo visto, abbiamo intravisto e ci avete parlato del lieto fine. Tra poco scopriremo anche com'è adesso la tua vita, ci racconterai di quello che fai, di che cosa studi, però naturalmente i momenti difficili sono stati tantissimi. E tu, Maria Teresa, ti affidi a quel Dio dell'impossibile che tutto può fare, anche a costo di sembrare un'illusa.
1: Sì. Mi ha aiutato sicuramente la preghiera, il prof che abbiamo incontrato in questa storia è l'unico che ci ha chiesto, ci ha detto guardiamo alla provvidenza, e quindi quella frase per me e per Maurizio è stato l'inizio di una piccola speranza. Anche quando ero accanto a Christian, lui era in coma e non poteva parlarmi, non poteva guardarmi. Però io sentivo che lui ascoltava la mia voce, come mi avvicinavo, lo accarezzavo, piangeva. E quindi gli raccontavo, non temere, stai tranquillo, mamma è qui. E i medici mi dicevano che lui non poteva sentire la mia voce, e non era cosciente. Però penso che tra mamma e figlio c'è questo legame. E io sentivo che lui percepiva la mia voce, la mia presenza, e ci ho sempre creduto fin dall'inizio. E mi ha accompagnato anche una confessione qualche giorno prima che Christian si sentisse male, e con questo sacerdote che poi anche lui ci ha accompagnato, Don Giancarlo, una persona, un sacerdote straordinario, mi disse proprio in confessione: i tuoi figli ti daranno tanta soddisfazione, e Christian più di tutti. E quindi quella notte io mi ripetevo quelle parole, e se il Signore attraverso la confessione mi ha detto che Christian mi avrebbe dato tante soddisfazioni, adesso ce la deve fare. E ci avrebbe sempre. Sì.
2: Hai nominato il professor Tamburrini, e allora lo vogliamo ascoltare perché ci ha mandato un videomessaggio. Ascoltiamo.
3: Ho conosciuto Christian in un momento molto difficile, e quando l'ho visto la prima volta, diciamo, ero veramente molto preoccupato perché la situazione era difficile, difficile, pochi segni che effettivamente ancora mi davano la speranza, ma questi pochi segni sono quelli a cui io ho dato fiducia per dargli il massimo della possibilità, e questo penso che sia molto importante per i ragazzi, per i bambini che arrivano con questo tipo di situazioni. Un segno, una speranza, siamo andati avanti, e questo è stato diciamo quello che ha portato Christian a successivamente, dopo un periodo lungo, difficile, riprendere gradualmente in contatto con noi, con i suoi splendidi genitori, con i suoi fratelli, e piano piano, passo dopo passo, siamo arrivati oggi a vederlo stare con noi, anche camminare, e quasi completamente in maniera autonoma. Veramente direi un miracolo, grazie all'aiuto della sua forza e all'impegno che abbiamo cercato sicuramente di dare noi perché questo fosse possibile. Un'esperienza di forza che insegna tanto, ha insegnato tanto a me di continuare nella strada e di cercare sempre al massimo di aiutare questi ragazzi. Quindi Christian, forza, so che mi stai ascoltando, so che puoi fare ancora di più, so che potrò vederti ogni giorno, grazie al tuo impegno, meglio.
2: Christian, abbiamo ascoltato il professor Tamburrini, e come ha detto lui, avete fatto tutti squadra, famiglia, medici,

0: Capelli, ma soprattutto tu sei stato fondamentale perché tu ci hai messo la forza e i progressi si vedono giorno dopo giorno. Ma tu cosa stai studiando? Ti posso chiedere cosa vuoi fare da grande? Anche se io vorrei anche farti gli auguri perché da poco ho compiuto 21 anni, il 7 novembre. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Cosa sogni per il futuro?
1: Allora, sto studiando informatica.

0: Però non so ancora bene cosa voglio fare. Sicuramente mi sta indirizzando la riabilitazione che sto facendo. Infatti vorrei sviluppare il più possibile dei giochi non finalizzati al gioco nel senso dei software videoludici, ecco, ma dei software riabilitativi, quindi utili alle persone per riabilitarsi. Quindi, ma nel senso, non so se c'è. Comunque, c'è anche oppure quello dove devo camminare, tipo il
1: Stiamo
0: simile,
1: vedendo, stai facendo
0: c'è un
1: riferimento a dei video che ci
0: monitor.
1: hai mandato
0: Sì,
1: dove
0: sì.
1: si vedono proprio l'utilizzo, la riabilitazione attraverso l'utilizzo di alcuni macchinari. E quindi tu vuoi fare qualcosa
0: Esatto.
1: che sia utile per gli altri, per aiutare gli altri, Christian.
0: Esatto.
1: Questo ti fa onore, bellissimo.
2: È una cosa molto bella che tu ti voglia dedicare anche a questo. Tra l'altro, so che, perché mi hai detto prima, hai completato due esami la settimana scorsa, hai preso ottimi voti, quindi l'applauso te lo facciamo perché gli studi vanno alla grande. Maurizio, c'è un luogo che è anche rappresentativo per te e per voi in particolar modo, che è Cascia, con Santa Rita. Abbiamo parlato del Dio degli impossibili, Santa Rita è la santa proprio delle cose impossibili. E lì c'è un qualcosa di te che hai lasciato lì.
3: Sì, lì il fatto è che i colleghi, le persone che mi stanno vicino, ringrazio Francesco perché proprio nei momenti appunto di difficoltà lui mi chiese un gadget che teneva Christian, gli abbiamo dato il primo che c'è risultato tra le mani, un cappellino che lui ci teneva tantissimo. E quindi sono andati lì a Santa Rita per chiedere la grazia santa delle cause impossibili. E solo che hanno trovato chiuso, quindi hanno insistito, hanno chiesto che fossero aperte le porte. Li hanno accolti un po' con trepidazione, un po' con paura, però poi hanno capito l'intenzione seria di questi miei amici. E quindi gli hanno dato appunto, hanno chiesto la grazia dandogli questo cappellino. Solo che il birbante di Christian, poi quando si è svegliato, rivoleva indietro il cappellino. Quindi ha detto: Che
2: Giustamente,
3: ci deve fare la santa del mio
2: dove è finito il mio
3: cappellino?
2: cappello?
3: Ecco, quindi questo è un episodio insomma che ci fa sorridere. È stato bello. Grazie appunto. Francesco, mio caro amico.
1: Abbiamo ascoltato prima il professor Tamburrini, ora vorremmo ascoltare qualcun altro. Non vi dico chi, ma guardate, queste immagini sono per voi.
4: Ciao famiglia, sto cercando di registrare questo video da un pochettino ormai, quindi ho fatto un po' un sunto delle parole che ho detto. E la cosa, diciamo, che è uscita in tutti i video è che sono molto grato e contento che la nostra storia di salvezza della nostra famiglia possa uscire e in realtà sia già uscito anche attraverso il libro di mamma e che possa essere seminato nei cuori delle persone che come noi hanno avuto o hanno bisogno di speranza. E l'augurio che faccio alla nostra famiglia è proprio questo, in particolare anche a te, Christian, di essere appunto portatori di questa speranza che è un dono grande che ci ha fatto il Signore attraverso le persone che abbiamo incontrato. E vi mando un bacio e sono molto contento che possiate dare questa testimonianza.
5: Ciao family, sono così felice che abbiate trovato la forza e il coraggio di raccontare questa nostra storia, fatta sicuramente di momenti difficili e duri, ma anche di,

0: di gioie e di doni veramente inimmaginabili, che sono sicuro arriveranno dritti al cuore delle persone. Quindi vi ringrazio davvero e anche se non fisicamente sono lì con voi, vi mando un bacio grande grande e a presto.
1: Marco, Emilio e Cristian sono i vostri figli ai quali tu hai dedicato questo libro. Maria Teresa, l'emozione la vedo, è inutile chiedervi che emozione provate perché si vede dai vostri occhi e anche loro hanno voluto esserci e farvi una sorpresa. Riuscita, direi, no?
2: Sì, riuscita.
3: Assolutamente, assolutamente.
2: Sì, ho dedicato il libro a loro perché in una situazione così difficile. E non hanno mai perso la speranza. Emilio, dal primo momento ci ha creduto insieme a me, insieme a Marco. E Cristian, nonostante la grande sofferenza, ce l'ha sempre messa tutta, non si è mai scoraggiato, mai arreso. E in tante volte, in tante occasioni, è lui che ha dato la forza a noi. E quindi sì, l'ho dedicato ai miei figli, ai
3: Possiamo dire
2: nostri
3: che
2: figli.
3: la mela non casca lontano dall'albero,
2: Esatto.
3: quindi se avete tre figli del genere, una ragione forse ci sarà e
0: Grazie,
3: sarà dovuta a
0: grazie. Grazie di
3: voi. Si è
0: cuore.
3: parlato, Don Alessandro, in questa puntata, per quanto riguarda questa storia, molto spesso di speranza. Allora vogliamo far chiudere a te con un pensiero di speranza. Siamo in un giubileo che è dedicato proprio a quello e immagino che ci possano essere tante persone che faticano in questo momento a vederla, quella luce.
4: La speranza è la scelta di interpretare quello che ci aspetta attraverso la fede, fede che a sua volta non può che essere una possibilità diversa di guardare alla propria vita, alla luce di un amore che si è sperimentato. E la storia di Christian è una storia di speranza, ben diversa dall'utopia o dall'illusione appunto a cui si faceva riferimento prima. Perché? Perché ogni giorno arriva qualcosa che rinforza e rifonda nella realtà i progressi, non soltanto medici, ma anche di una rilettura della sua storia. Ripeto, questo è molto importante. Il fatto che in questo, credo che il percorso che adesso sta facendo Christian con i suoi fratelli, ma prima hanno fatto proprio i loro genitori, come questo è molto importante perché il primo esercizio che condividiamo è guardare la tua vita come una storia, cioè come un racconto pieno di senso. Questo fonda la speranza, perché in quello che ci avviene c'è un senso e quindi c'è una direzione, e la direzione penso che lo stiamo scoprendo giorno dopo giorno, è un crescendo nella nostra capacità di amare.
1: Grazie Don Alessandro, grazie Maria Teresa, grazie Maurizio, grazie ai vostri figli, Marco ed Emilio, ma grazie a te Cristian. Grazie per essere stati con noi.
3: Grazie dal nostro cuore.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'atleta che ha scelto Dio, solo Javier, la libertà di donarsi. Venerdì, un sentimento che cresce nel silenzio, il film Baran. Sabato, la vita, l'infanzia e il dolore attraverso gli occhi di un bambino, la strada per il paradiso. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Te per due. Buona visione.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
8: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
9: La ricrescita!
10: Ci pensa il killer della ricrescita.
8: Ritocco perfetto.
9: 3, 2, 1, fatto!
8: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
9: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
13: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
14: Non mi fai gli auguri.
15: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
16: Non toccarla!
13: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
1: Anche i ricchi piangono.
16: Io non amo Esther, amo te.
13: Ma io non più.
1: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16. In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, giovedì alle 10:30,

0: di una persona a volte diventa una storia, non solo di una famiglia, ma di un'intera comunità. È il caso della storia di cui vi stiamo parlando quest'oggi in studio, la storia di cui protagonista è Christian, insieme a suo papà Maurizio, a mamma Maria Teresa e a Don Alessandro che è qui con noi. Una storia che percorre la difficoltà, il dolore, la malattia. 6 aprile 2021, forte mal di testa, svieni, perdi i sensi, entri in coma e di lì si apre un grande punto interrogativo che coinvolge tutti quanti. È una storia che finisce bene, abbiamo visto, abbiamo intravisto e ci avete parlato del lieto fine. Tra poco scopriremo anche com'è adesso la tua vita, ci racconterai di quello che fai, di che cosa studi, però naturalmente i momenti difficili sono stati tantissimi. E tu, Maria Teresa, ti affidi a quel Dio dell'impossibile che tutto può fare, anche a costo di sembrare un'illusa.
1: Sì. Mi ha aiutato sicuramente la preghiera, il prof che abbiamo incontrato in questa storia, è l'unico che ci ha chiesto, ci ha detto guardiamo alla provvidenza. E quindi quella frase per me e per Maurizio è stato l'inizio di una piccola speranza. Anche quando ero accanto a Christian, lui era in coma e non poteva parlarmi, non poteva guardarmi. Però io sentivo che lui ascoltava la mia voce, come mi avvicinavo, lo accarezzavo, piangeva. E quindi gli raccontavo, non temere, stai tranquillo, mamma è qui. E i medici mi dicevano che lui non poteva sentire la mia voce e non era cosciente. Però penso che tra mamma e figlio c'è questo legame. Io sentivo che lui percepiva la mia voce, la mia presenza e ci ho sempre creduto fin dall'inizio. E mi ha accompagnato anche una confessione. Qualche giorno prima che Christian si sentisse male, e con questo sacerdote che poi anche lui ci ha accompagnato, Don Giancarlo, una persona, un sacerdote straordinario, mi disse proprio in confessione: i tuoi figli ti daranno tanta soddisfazione e Christian più di tutti. E quindi quella notte io mi ripetevo quelle parole, e se il Signore attraverso la confessione mi ha detto che Christian mi avrebbe dato tante soddisfazioni, adesso ce la deve fare. E ci avrebbe sempre. Sì.
2: Hai nominato il professor Tamburrini e allora lo vogliamo ascoltare perché ci ha mandato un videomessaggio. Ascoltiamo.
3: Ho conosciuto Christian in un momento molto difficile e quando l'ho visto la prima volta, diciamo, ero veramente molto preoccupato perché la situazione era difficile, difficile, pochi segni che effettivamente ancora mi davano la speranza, ma questi pochi segni sono quelli a cui io ho dato fiducia per dargli il massimo della possibilità, e questo penso che sia molto importante per i ragazzi, per i bambini che arrivano con questo tipo di situazioni. Un segno, una speranza, siamo andati avanti, e questo è stato diciamo quello che ha portato Christian a successivamente, dopo un periodo lungo, difficile, riprendere gradualmente in contatto con noi, con i suoi splendidi genitori, con i suoi fratelli, e piano piano, passo dopo passo, siamo arrivati oggi a vederlo stare con noi, anche camminare, e quasi completamente in maniera autonoma, veramente direi un miracolo grazie all'aiuto della sua forza e all'impegno che abbiamo cercato sicuramente di dare noi perché questo fosse possibile. Un'esperienza di forza che insegna tanto, ha insegnato tanto a me di continuare nella strada e di cercare sempre al massimo di aiutare questi ragazzi. Quindi Christian, forza, so che mi stai ascoltando, so che puoi fare ancora di più, so che potrò vederti ogni giorno, grazie al tuo impegno, meglio.
2: Christian, abbiamo ascoltato il professor Tamburrini, E come ha detto lui, avete fatto tutti squadra, famiglia, medici, fratelli, ma soprattutto tu sei stato fondamentale perché tu ci hai messo la forza e i progressi si vedono giorno dopo giorno. Ma tu cosa stai studiando? Ti posso chiedere cosa vuoi fare da grande? Anche se io vorrei anche farti gli auguri perché da poco ho compiuto 21 anni, il 7 novembre. Tanti auguri.
4: Grazie.
2: Cosa sogni per il futuro?
4: Allora, sto studiando informatica. Però non so ancora bene cosa voglio fare. Sicuramente mi sta indirizzando la riabilitazione che sto facendo. Infatti vorrei sviluppare il più possibile dei giochi non finalizzati al gioco, nel senso dei software videoludici, ecco, ma dei software riabilitativi, quindi utili alle persone per riabilitarsi. Quindi, ma nel senso, non so se c'è, comunque c'è anche, oppure quello dove devo camminare, tipo il simile.
2: Stiamo vedendo, stai facendo riferimento a dei video che ci hai mandato,
4: sì,
2: dove
4: sì,
2: si vedono proprio l'utilizzo, la riabilitazione attraverso l'utilizzo di alcuni macchinari. E quindi
4: esatto,
2: tu vuoi fare qualcosa che sia utile per gli altri, per aiutare gli
4: esatto,
2: altri, Christian. Questo ti fa onore. Bellissimo.
0: È una cosa molto bella che tu ti voglia dedicare anche a questo. Tra l'altro, so che, perché me l'hai detto prima, hai completato due esami la settimana scorsa, hai preso ottimi voti, quindi l'applauso te lo facciamo perché gli studi vanno alla grande.
4: Grazie.
0: Maurizio, ci sono c'è un luogo che è anche rappresentativo per te e per voi in particolar modo, che è Cascia, con Santa Rita. Abbiamo parlato del Dio degli impossibili, Santa Rita è la santa proprio delle cose impossibili, e lì c'è un qualcosa di te che hai lasciato lì.
5: Sì, lì il fatto è che i colleghi, le persone che mi stanno vicino, ringrazio Francesco perché proprio nei momenti appunto di difficoltà lui mi chiese un gadget che teneva Christian. Gli abbiamo dato il primo che c'è risultato tra le mani, un cappellino che lui ci teneva tantissimo, e quindi sono andati lì a Santa Rita per chiedere la grazia santa delle cause impossibili, e solo che hanno trovato chiuso, quindi hanno insistito, hanno chiesto che fossero aperte le porte, li hanno accolti un po' con trepidazione, un po' con paura, però poi hanno capito l'intenzione seria di questi miei amici e quindi gli hanno dato appunto, hanno chiesto la grazia dandogli questo cappellino. Solo che il birbante di Christian poi, quando si è svegliato, rivoleva indietro il cappellino, quindi ha detto che ci deve fare la santa del mio cappellino.
0: Il mio cappello.
5: Ecco, quindi questo è un episodio, insomma, che ci fa sorridere, è stato bello. Grazie appunto Francesco, mio caro amico.
2: Abbiamo ascoltato prima il professor Tamburrini, ora vorremmo ascoltare qualcun altro. Non vi dico chi, ma guardate, queste immagini sono per voi.
6: Ciao famiglia, sto cercando di registrare questo video da un pochettino ormai, quindi ho fatto un po' un sunto delle parole che ho detto, e la cosa, diciamo, che è uscita in tutti i video è che sono molto grato e contento che la nostra storia di salvezza della nostra famiglia possa uscire, e in realtà sia già uscito anche attraverso il libro di mamma, e che possa essere seminato nei cuori delle persone che come noi hanno avuto o hanno bisogno di speranza. E l'augurio che faccio alla nostra famiglia è proprio questo, in particolare anche a te, Christian, di essere appunto portatori di questa speranza che è un dono grande che ci ha fatto il Signore attraverso le persone che abbiamo incontrato. E vi mando un bacio e sono molto contento che possiate dare questa testimonianza.
7: Ciao family, sono così felice che abbiate trovato la forza e il coraggio di raccontare questa nostra storia, fatta sicuramente di momenti difficili e duri, ma anche di gioie e di doni veramente inimmaginabili, che sono sicuro arriveranno dritti al cuore delle persone. Quindi vi ringrazio davvero e anche se non fisicamente sono lì con voi. Vi mando un bacio grande grande e a presto.
2: Marco, Emilio e Christian sono i vostri figli ai quali tu hai dedicato questo libro. Maria Teresa, l'emozione la vedo, è inutile chiedervi che emozione provate perché si vede dai vostri occhi e anche loro hanno voluto esserci e farvi una sorpresa. Riuscita direi, no?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Riuscita. Assolutamente. Sì, ho dedicato il libro a loro perché in una situazione così difficile e non hanno mai perso la speranza. E Emilio dal primo momento ci ha creduto insieme a me, insieme a Marco, e Christian, nonostante la grande sofferenza, ce l'ha sempre messa tutta, non si è mai scoraggiato, mai arreso, e in tante volte, in tante occasioni è lui che ha dato la forza a noi. E quindi sì, l'ho dedicato ai miei figli.
0: Possiamo dire che la mela non casca lontano dall'albero, quindi se avete tre figli...

0: forse grazie. Sarà dovuta grazie a voi. Si è parlato, Don Alessandro, in questa puntata, per quanto riguarda questa storia, molto spesso di speranza. Allora vogliamo far chiudere a te con un pensiero di speranza. Siamo in un giubileo che è dedicato proprio a quello e immagino che ci possano essere tante persone che faticano in questo momento a vederla, quella luce.
1: La speranza è la scelta di interpretare quello che ci aspetta attraverso la fede. Fede che a sua volta non può che essere una possibilità diversa di guardare alla propria vita, alla luce di un amore che si è sperimentato. E la storia di Christian è una storia di speranza, ben diversa dall'utopia o dall'illusione appunto a cui si faceva riferimento prima. Perché? Perché ogni giorno arriva qualcosa che rinforza e rifonda nella realtà i progressi, non soltanto medici, ma anche di una rilettura della sua storia. Ripeto, questo è molto importante, il fatto che in questo, credo che il percorso che adesso sta facendo Christian con i suoi fratelli, ma prima hanno fatto proprio i loro genitori, come questo è molto importante, perché il primo esercizio che condividiamo è guardare la tua vita come una storia, cioè come un racconto pieno di senso. Questo fonda la speranza, perché in quello che ci avviene c'è un senso e quindi c'è una direzione, e la direzione, penso che lo stiamo scoprendo giorno dopo giorno, è un crescendo nella nostra capacità di amare.
2: Grazie Don Alessandro, grazie Maria Teresa, grazie Maurizio, grazie ai vostri figli, grazie Marco ed Emilio, ma grazie a te Christian. Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie dal nostro cuore.

0: Ora sì che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
5: Io non amo Esther, amo te.
6: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
14: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
15: In prima visione TV.
16: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
17: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
16: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
18: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
16: Io ti amo, Maria Vittoria.
17: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
16: Non sono altro che un poveraccio.
17: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
19: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata. In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
20: E come ti chiami?
21: Mi chiamo Javier.
4: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
22: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
4: Lasciare tutto.
21: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
4: Cercare la verità.
21: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
4: Solo Javier, la libertà di donarsi. Giovedì in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi parleremo di pranzo, il pranzo della salute, perché c'è una cosa, insomma, il pranzo probabilmente è il pasto, quello, ce lo dimentichiamo un po', perché tra panini veloci e mangiate così al volo, resta davvero il pasto meno equilibrato, però niente paura, qui con noi abbiamo il dottor Lorenzo Traversetti, benvenuto, bentornato, biologo, nutrizionista. Grazie. Ma c'è una novità, perché oggi vi parleremo anche, vi preparerà, anzi, il nostro chef Lorenzo Alessio, chef della Federazione Italiana Cuochi, il pranzo della domenica, così diciamo, goloso e sano. E proprio da te, Lorenzo, vengo. Che cosa ci preparerai oggi?
1: Oggi vi propongo un formato di pasta fresca, a cui sono molto legato in quanto appartiene alla mia terra, la Calabria. Ah, okay. Un formato con il quale siamo cresciuti da bambini, che mi ricorda anche dei ricordi di infanzia, le domeniche passate in famiglia con i nonni che preparavano questi sughi dalle cotture infinite che poi utilizzavano per condire la fileia, un formato di pasta tipico della provincia di Vibo Valentia, alla quale noi calabresi amiamo abbinare diverse salse di pomodoro arricchite anche da peperoncino, che però si arricchiscono nei giorni di festa con ragù a base di maiale o di capra, come oggi.
0: Allora faremo questo viaggio virtuale, ce ne andremo in Calabria, insomma, sì, attraverso la cucina tradizionale. Noi siamo ricchi, per fortuna, l'Italia è ricca di ricette tradizionali, ogni regione ha la propria ricetta. Allora, però io diamo subito gli ingredienti,
1: certo,
0: per fare pasta.
1: Come per ogni formato di pasta si parte dall'impasto, gli ingredienti che utilizziamo per questo impasto fondamentali sono due, e parliamo di semola di grano duro rimacinata, e acqua. Le proporzioni sono 100 grammi di semola di grano duro rimacinata e 100 millilitri di acqua, quindi il 50% di idratazione, volendo anche un pizzico di sale.
0: Ecco, allora iniziamo subito all'opera. E intanto, no, dottor Traversetti, non c'è niente da fare. Noi quando pensiamo al pasto, insomma, al pranzo, cioè pranzo uguale pasta. Magari una bella pasta condita con il pomodoro fresco e il basilico, insomma, è quello che ci fa un po', insomma, strizzare anche l'occhio, ci fa star bene. Ma la pasta ce la possiamo mangiare tutti i giorni a pranzo?
2: Ma certo, la pasta può essere consumata come un qualsivoglia tipo di cereale, anche in chicco, tutti i giorni. È importante chiaramente cercare di scegliere una pasta che sia di qualità, perché poi anche la qualità della materia prima fa un prodotto utile al nostro organismo rispetto a un prodotto che possa invece risultare meno funzionale. Quindi è bene scegliere un grano che sia possibilmente italiano, non per fare un nazionalista, ma perché sappiamo come viene prodotto. E poi trafilatura al bronzo e lenta essiccazione, quindi un grano di qualità.
0: E perché trafilatura in bronzo? Perché adesso si vede, insomma, al supermercato quando andiamo a comprare la pasta, perché è così?
2: Beh, perché la temperatura con la quale viene prodotto poi il formato di pasta è tale da non far perdere al materiale primo quello che siano i valori nutrizionali che contiene all'interno e le proprietà, in primis le vitamine.
0: Allora, parliamo di, allora, sicuramente la quantità, no? Poi ognuno di noi è diverso. Dipende anche tra uomo e donna, dipende anche dall'attività fisica, dall'attività lavorativa che svolgiamo. Allora, ma c'è in genere, in maniera molto generica, una quantità che possiamo assumere di mangiare?
2: Diciamo che la quantità standard dei famosi 80 grammi di pasta, parliamo di una pasta di semola, è una quantità attendibile, diciamo generica e adattabile a tutte le condizioni che prima sono state descritte. Se dovessimo invece riferirci ad una pasta all'uovo, chiaramente il peso tende ad essere un pochettino maggiore, una porzione si aggira intorno ai 110-120 grammi, un pochino di più.
0: Un po' di più.
2: Diciamo che mediamente circa il 60% della totalità dell'energia, quindi delle calorie assunte con la dieta, dovrebbe venire dal carboidrato, quindi anche può venire dalla pasta o da una pasta all'uovo.
0: Chef, io vedo, insomma, sicuramente impastare la pasta è un'arte, diciamolo, però ci sono dei segreti, perché vediamo loro in 3 secondi fanno questa pasta meravigliosa, però ci sono dei segreti, no, che si possono adottare per un impasto perfetto?
1: Sì, il fatto è che la maggior parte delle persone

0: Persone partono sempre dalla ricetta, dobbiamo partire da un metodo, dobbiamo capire esattamente ciò che vogliamo ottenere, che tipo di formato di pasta vogliamo ottenere. Se vogliamo ottenere un formato di pasta da trascinare sul tagliere, quindi come un'orecchietta, un cavatello, un malloreddus,
1: lo faremo.
0: Allora stiamo sul 45% di idratazione, su 100 grammi di semola di grano duro, 45 ml d'acqua. Se invece vogliamo una pasta da stendere a mattarello, andiamo a idratare l'impasto con circa il 50-55% di liquido.
1: Per cui, ecco, è importante il liquido, no? È importante idratare bene la pasta, questo probabilmente è il segreto. E io vedo lì, insomma, sicuramente è un formato di pasta molto particolare. Allora, portiamo già l'impasto già pronto, perché poi un impasto del genere si deve far, come dire, riposare.
0: C'è un altro ingrediente che non viene mai nominato, che è il tempo. Il tempo.
1: In cucina bisogna averne tanto.
0: Il tempo è fondamentale e va aggiunto a tutte le preparazioni. Quando noi facciamo un impasto, in questo momento l'impasto ancora è grezzo, necessita di essere impastato per altri 10 minuti, dopodiché va coperto con pellicola e lasciato riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Questo ci permetterà di dare estensibilità all'impasto. Impastandolo do elasticità, facendolo riposare do estensibilità.
1: E allora prepariamo invece questa pasta della tradizione calabrese, no?
0: Sì.
1: Questo formato di pasta. Come si fa?
0: Cosa faccio? Prendo un pezzo di impasto e vado a realizzare un filoncino. Il lato sinistro rimane grosso, mentre il lato destro lo vado ad assottigliare in questo modo. Formo un filoncino di circa 0,5 cm di diametro, dopodiché stacco dei piccoli pezzetti di pasta e li vado a posizionare qui davanti a me. Questi generalmente sono chiamati i filei amasculi, perché non sono stati ancora filati. Nel momento in cui vengono filati, con uno stecco detto udanaku, che si ottiene da una pianta selvatica detta agutamara, si ottiene la fileia. Vi faccio vedere subito come si fa. Allora, vado a prendere un filoncino di pasta e faccio questa operazione qua. Prendo il mio stecco, il mio udanaku, vado ad appoggiarlo in questo modo e vado a creare una spirale. Una sorta di vite. Adagio il filoncino sulla spianatoia, con le dita e con il palmo della mano vado a fare questo movimento qua. Se la voglio allungare mi aiuto con le due mani. Facendo questa operazione vado a filare la pasta e ottengo così la mia fileia.
1: Fileia. Sembra semplice.
2: Sembra.
1: Io ho detto prima, è un'arte. Allora, abbiamo parlato di pranzo, insomma, noi è riconducibile con la pasta, però in realtà forse la pasta non basta. Qual è l'identikit del pranzo perfetto? Perché ho detto molti di noi, purtroppo il pranzo è un po' dimenticato, no? Cioè mangiamo un panino al volo. In realtà che cosa deve, come lo possiamo comporre il pranzo perfetto?
2: Beh, diciamo che il pranzo completo, il pasto completo dovrebbe prevedere i tre macronutrienti abbinati alle fibre, quindi una quota di carboidrati, di proteine, di grassi e per l'appunto le fibre, perché ognuno di questi elementi gioca un ruolo essenziale sia nel garantire giusti nutrienti ma anche nel permettere un assorbimento ed un utilizzo corretto degli altri nutrienti. Per esempio proteine e grassi aiutano a regolare la risposta glicemica quando mangiamo un carboidrato. A sua volta il carboidrato permette invece di dare quell'energia che il nostro corpo potrà utilizzare per trasformare le proteine in massa muscolare.
1: Allora, diamo però un esempio concreto. Noi siamo un po' tutti San Tommaso, no? Dobbiamo capire, perché è vero, proteine, carboidrati, grassi, fibre, però che cosa significa, come lo traduciamo tutto questo in un pasto? Ci faccia qualche esempio.
2: Diciamo che in una giornata in cui parliamo di pasta, il mio esempio invece è con una farina di legumi. Perché i legumi sono comunque una buona fonte di carboidrato e quindi per esempio utilizzare una farina di ceci abbinata a dell'acqua per creare una crepe e quindi la quota di carboidrato, sulla quale poi andremo ad abbinare una fonte proteica, per esempio del formaggio spalmabile o dell'hummus di ceci, un goccio d'olio e una verdura, rucola o pomodoro, abbiamo creato un piatto che tra l'altro è anche comodo da portare al lavoro per la praticità di tutti i giorni, ma bilanciato dal punto di vista nutrizionale.
1: Ci dobbiamo soltanto organizzare, ecco.
2: Esatto.
1: Bisogna avere tempo, come ci diceva il nostro chef, la cucina richiede tempo e noi andiamo sempre di fretta, però magari se ci organizziamo la sera prima, la mattina abbiamo già pronto anche il pranzo. Allora, con questa pasta però noi non facciamo soltanto i fileia, che con cui tu sei davvero bravissimo, possiamo fare anche altri formati, no?
0: Possiamo ottenere altri formati. Ora, questa qui è una pasta idratata al 50%, quindi è una via di mezzo tra il 45 e il 55, possiamo ottenere degli altri formati. Tipo, visto che so che al dottore piace,

0: piacciono, possiamo provare a fare gli gnocchetti sardi, ok? Quindi
1: perfetto.
0: Cosa facciamo? Prendo sempre il mio filoncino e vado a ricavare dei piccoli pezzetti di impasto in questo modo, come se fossero degli gnocchetti. Dopodiché, venga dottore, che adesso le faccio mettere le mani in pasta.
2: Ci sono.
0: Prendiamo il rigagnocchi, che lei dovrebbe conoscere.
2: Sì.
1: Dopodiché, è anche uno chef, dottore, se lo seguite su Instagram.
0: Dopodiché vado ad appoggiare il mio gnocchetto di pasta e con il pollice faccio questo movimento qua.
2: Ok.
0: E ottengo uno gnocchetto sardo, ok?
1: Ah, perfetto.
0: Se vede, provi.
2: Provo.
1: Proviamo.
2: Allora, mi hai detto...
0: Con la mano sinistra tiene, fa una leggera pressione, leggera, vai in avanti, perfetto, meglio del mio. Adesso lo stacca, perfetto.
1: È bravissimo, per cui sarà il prossimo video che ci proporrà il nostro dottor Traversetti. Ma a proposito, lei, dottore, ha detto che comunque il pranzo perfetto deve contenere, appunto, come abbiamo detto, carboidrati, proteine. Abbiamo visto, insomma, anche la ricetta che ci ha dato, che ci ha suggerito il dottor Traversetti. Però molti di noi poi accusano, insomma, il sonno è in agguato. È così? Perché, cioè, l'abbiocco, come si dice a Roma, noi ci addormentiamo se mangiamo e se facciamo un pasto completo?
2: Ma guarda, anche qui il discorso non è tanto legato al pasto completo, ma a quanto questo pasto risulti pesante. Quindi approcciare ad un pasto, per esempio con un piatto di pasta condito in modo pesante, ovviamente rallenta un po' la digestione e può dare sonnolenza. In realtà a dare sonnolenza sono i pasti scombinati, quindi mangiare solamente un piatto di pasta arreca molta più sonnolenza perché produciamo molta serotonina, di conseguenza melatonina, rispetto invece ad avere un pasto in cui la proteina e il grasso bilancino il carboidrato e quindi la produzione di serotonina sia più regolare nel tempo, così come l'innalzamento della glicemia. Quindi sempre meglio un pasto completo, ma chiaramente con le giuste quantità.
1: Ah, per cui insomma è un luogo comune.
2: Sì.
1: Insomma, per cui anzi, come fate questa ricetta che ci ha dato il dottor Traversetti? Io vedo già lo chef va avanti e ovviamente dobbiamo condire questa nostra bella pasta, questo nuovo formato.
0: Sì.
1: Con cosa? Pensiamo al pasto, al pranzo della domenica. Come condiamo?
0: Allora, come dicevo prima, durante i giorni di festa questi sughi si arricchiscono con dei ragù di carne. In questo caso sto utilizzando un ragù di capra, però vorrei dare anche un altro spunto molto più veloce, molto calabrese, visto che vedo una bellissima anduia di Spillingham qui davanti a me. Quindi consiglio di fare una salsa di pomodoro con un soffritto di cipolla rossa di Tropea, alla quale a fine cottura si va ad aggiungere questo fantastico salume spalmabile calabrese che va a dare questa piccantezza, ma sempre
1: noi
0: dolce.
1: Dobbiamo avere in grafica anche la ricetta, ecco, completa. Il quanto basta dell'anduia, quello mi preoccupa.
0: Allora, c'è questo...
1: Che significa il quanto basta?
0: No, c'è quest'idea che fa pensare che l'anduia sia un salume piccantissimo. In realtà non è così. Assaggiatela perché è quel piccante giusto, ve lo posso assicurare.
1: Detto
0: anzi,
1: da un calabrese.
0: No, noi calabresi quando facciamo una pasta con l'anduia poi andiamo sempre ad aggiungere dentro un peperoncino piccante, tipo un trippizzi del Monteporo, ci sta benissimo.
1: Allora, questo sicuramente è il pranzo della domenica, è proprio il pranzo della domenica, dottor Traversetti, insomma, è fatto anche di convivialità. Noi vogliamo stare bene, quando stiamo insieme in famiglia magari mangiamo un po' di più. Il pranzo della domenica può essere un po' diverso, deve essere diverso?
2: Deve essere diverso, giusto, perché nella piramide alimentare la revisione che è stata fatta dalla Società della Nutrizione Umana prevede proprio alla base, oltre all'acqua, oltre all'attività fisica, anche il mangiare in compagnia, la convivialità. Quindi mangiare in convivialità un pasto un pochino più pesante aiuta anche a far lavorare il fegato, quindi aiuta il nostro metabolismo.
1: E infatti, allora come noi dovremmo... mangiare, ci sono delle regole, perché io dico sempre purtroppo questa nostra società ci ha portato magari addirittura a mangiare mentre stiamo lavorando questo panino al volo, questo pezzo di pizza che probabilmente, come ci diceva lei, ci porta proprio al sonno immediato. Ci sono delle regole che noi possiamo seguire, quali sono?
2: Beh, le regole sono le regole standard che però non è mai sbagliato ripetere. Bisognerebbe mangiare assumendo una postura corretta, quindi ben seduti al tavolo, piedi poggiati sul terreno, posizione corretta anche della schiena, evitare quando si mangia al lavoro di mangiare davanti a un computer, a un terminale che possa essere un telefono, insomma dedicare quei 10 minuti, quel quarto d'ora a consumare il pasto con i giusti tempi, masticando,
1: perché esatto, la digestione, non ingoiando.
2: La digestione parte dalla bocca, se no la saliva non riesce a lavorare, quindi mastichiamo correttamente e mangiamo in posizione corretta.
1: Ha ultimato il nostro chef Lorenzo.

0: Alessio, che cosa, come lo ultimiamo?
1: Ho ultimato con un po' di pecorino del Monteporo, come se piovesse, questa è la quantità. E poi
0: è il pranzo della domenica,
1: e qualche foglia di basilico.
0: E questo è un pranzo completo, questo dal punto di vista nutrizionale, dottor Traversetti?
2: Sì, decisamente sì.
0: Perché c'è tutto.
2: Sì, e anche appaga molto alla vista.
0: Esatto, e anche a quest'ora, anche se sono le 10 della mattina, perché no? Noi ci siamo svegliati presto, magari è già ora
1: questa
0: di pranzo.
1: Comunque è la quantità per capire se la pasta è cotta.
0: È vero, un po' pochina, però va bene per i nutrizionisti. Grazie al dottor Traversetti, grazie ovviamente al nostro chef. Grazie, adesso seguitemi perché parliamo di un altro argomento molto importante che ci sta molto a cuore, purtroppo tanto frequente ma poco conosciuto. Io do subito il buongiorno e il benvenuto al professor Angelo Santoliquido, direttore del Dipartimento di Angiologia Policlinico Gemelli di Roma e presidente del Collegio Italiano di Flebologia. Bentornato al mio medico.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Professore.
0: Allora, il lipedema è una condizione che riguarda tantissime donne, se ne parla poco, è sottodiagnosticato, purtroppo bisogna intervenire, adesso poi la citerà lei, insomma, come si fa la diagnosi, quali sono le cure, quali sono le figure anche professionali che devono ruotare intorno a chi soffre di lipedema. Innanzitutto però, che cos'è il lipedema?
3: Buongiorno, il lipedema è una patologia importante. L'importanza sta anche nel fatto che è totalmente misconosciuta ai più, ma non soltanto ai pazienti, quanto spesso anche alla classe medica. Calcoli che l'intervallo medio per fare diagnosi di lipedema è quasi 10 anni, cioè fra quando insorge la malattia e quando più o meno viene fatta una diagnosi sono 10 anni, che è tantissimo, E questo fa sì che anche i numeri, si dice una donna su 10, ma anche i numeri sono molto relativi perché non si sa quanti sono, visto che si diagnostica poco. Il lipedema è una patologia genetica e io questo ci tengo perché molto spesso le persone poi vengono tacciate di essere persone che mangiano troppo. Patologia genetica. Di tipo autosomico dominante, vuol dire che basta un gene per avere questo tipo di patologia, infiammatoria, e vedremo che questo sarà un termine fondamentale, cronica, degenerativa, che interessa il tessuto connettivo lasso, fra cui anche il tessuto adiposo, ma non solo il tessuto adiposo. Quindi le manifestazioni sono tante e spesso deturpante, ha anche un impatto psicologico molto importante nei confronti della
0: persona. Bisogna parlarne, perché insomma è una patologia che merita attenzione e consapevolezza.
3: Peraltro riguarda quasi esclusivamente il sesso femminile. Sono soltanto, pressoché soltanto le donne a essere interessate da questa malattia.
0: Cerchiamo di capire di più quali sono, appunto abbiamo detto che la causa è genetica, ma se ci sono anche altre cause, cercheremo di capire come si fa la diagnosi e soprattutto cercheremo di capire come si cura e se si cura e come si può intervenire. Parleremo di tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
3: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo!

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 €.
2: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
4: Le piante dormono, dormono come noi.
5: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
6: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
7: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
8: Non ci resta che iniziare.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata. Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
9: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
10: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
11: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
2: Il documentario Dipinti di Dio, giovedì in seconda serata.
12: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Angelo Santoliquido. Stiamo parlando di una patologia ancora poco conosciuta, molto frequente. Una donna su 10 soffre appunto di lipedema. Stiamo cercando di capire esattamente che cos'è. Il professore appunto ci ha spiegato che la causa principale è genetica, anche perché è una malattia appunto poco conosciuta che merita ascolto, merita comprensione e consapevolezza, perché tante donne ne soffrono e bisogna affrontarla in maniera anche molto delicata, anche dal punto di vista psicologico. Allora parliamo un po' delle caratteristiche, no? Quali sono un po' la conformazione, che cosa significa soffrire?
13: Guardi, quello che le ha detto è tanto vero che spesso vengono colpevolizzate queste donne, no? Perché, ma come, tu mangi? Allora, la cosa patognomonica, diciamo in medicina, cioè proprio caratteristica di questa patologia, è quello che voi vedete scritto, cioè la sproporzione fra tronco, gambe e braccia. Cioè in realtà la persona sembra essere due persone diverse. Dal tronco in su una persona, dal tronco in giù un'altra persona. E questa sproporzione, che è proprio tipica, di per sé dà vita a una serie poi anche di sintomi, che sono la pesantezza delle gambe, gli ematomi spontanei, perché quando ho detto prima che era una patologia del tessuto lasso, vuol dire che non interessa soltanto la parte relativa alle cellule adipose, ma anche il tessuto connettivo, anche i vasi. Quindi sono quelle donne che, ad esempio, avendo questa sproporzione, questa gamba molto grossa, poi dopo vedremo anche quali sono gli stadi dell'lipedema, di per sé però ha questi ematomi che si formano senza nessun motivo. Tu ti svegli e trovi questi
12: senza
13: ematomi.
12: Senza nessun trauma.
13: Esattamente. E qui segni particolari, quello del calzino, quello del polsino, sono pure quelle persone, negli stadi più avanzati, che in realtà hanno quella specie di laccio, come se fosse un laccio.

0: braccio a livello della caviglia o del polso, con mano e piede però perfettamente normali, e questa è anche la sproporzione. Molto spesso vengono anche, vedete qui ci sono gli stadi dell'ipede, ma ovviamente sono anche gli stadi più avanzati a cui non si deve arrivare, ma ci si può arrivare se uno non conosce la patologia, non sa come affrontarla. Ma molto spesso viene scambiato anche per altre patologie, questo è il problema.
1: Allora, come si distingue? Perché tante volte, insomma, le donne, che molte donne soffrono di ritenzione idrica, di cellulite, e beh, e anche di obesità. Allora, come si fa un distinguo? Come si distingue una patologia del genere da una semplice, non voglio dire banale, ritenzione idrica? No?
0: Ma allora, intanto, tanto per cominciare, il linfedema, dove viene spesso scambiato il lipedema per linfedema, ha delle caratteristiche diverse rispetto all'ipedema. Poi la medicina è anche particolare perché si può complicare, dopo lo diremo. Nell'infedema siamo un accumulo di liquido interstiziale, quello fra una cella e l'altra, che fa gonfiare l'arto. Fa gonfiare l'arto, fa gonfiare anche il piede. Nell'infedema tipicamente c'è quello che sentivo prima, che si parlava un po' rumano, quello che si chiama la gobba sul piede, no? Cioè quello che è il piede gonfio, anche le dita gonfie. Di fatto questo è l'ipedema, non lo dà. Anche questo è relativo, perché poi l'ipedema, quando è molto importante, può complicarsi anche con l'infedema, perché le vie linfatiche attraverso quelle cellule adipose passano e possono essere compresse. E poi si va a questa sproporzione che ho detto, cioè nella diagnosi, nella obesità. Il paziente obeso è un paziente obeso a tutto tondo, nel senso che non ha soltanto una parte del corpo interessato. Nell'ipedema, ad esempio, possono essere interessati facilmente anche le braccia, sono quelle persone che hanno quelle braccia grosse oltre che le gambe, ma il tronco è spesso, anzi quasi sempre risparmiato il tronco come tale. E proprio parlando col paziente, sentendo che questa condizione, anche quando ero giovane, a 20 anni ero magra, ma avevo le gambe molto più grosse di quello che erano il resto del corpo, e parlando col paziente, sentendo quando sono usciti questi disturbi e quando questo aspetto si è palesato da un punto di vista proprio estetico, ricordiamoci che l'ipedema è del sesso femminile.
1: È del sesso femminile. Professore, come si fa allora la diagnosi? Abbiamo detto che è sottodiagnosticata, io ho detto all'inizio, ancora poca conosciuta, e bisogna insomma renderla più fruibile, cioè nel senso più evidente. Allora, come si fa la diagnosi? Soltanto un'analisi clinica?
0: Allora, c'è l'anamnesi sicuramente, perché abbiamo detto che se è genetico c'è qualche altra persona in famiglia che ne ha sofferto sicuramente, quindi si dice, ma chi è che in famiglia aveva questa conformazione del tuo corpo? Ed esce sempre qualche donna della famiglia che lo ha. La valutazione appunto della forma del corpo, e poi si misura, no? Si misura il BMI, cioè l'indice di massa corporea, che comunque è una misurazione generale che non è tipica dell'ipedema, e poi c'è la palpazione. Il vero esame obiettivo dell'ipedema è palpare il paziente, la paziente, perché nella palpazione si sentono questi noduli tipici dell'ipedema. Ricordiamoci che del sesso femminile, perché è legato agli ormoni sessuali femminili, e quindi di spesso succede che l'ipedema si palesa in certe fasi della vita della donna, allo sviluppo, quando cambia l'assetto ormonale della donna, con la gravidanza, quando cambia l'assetto ormonale della donna, con l'assunzione di terapia estroprogestinica, sono gli estrogeni il problema, per cui molto spesso succede che donne che prendono estrogeni per qualsiasi motivo iniziano a sviluppare questo edema. È importante, questo gonfiore non è un edema, questo gonfiore, questo aumento di volume a carico degli arti.
1: Ma da dolore?
0: Cioè, tanto, il dolore è una delle caratteristiche fondamentali, perché il principio cardine dell'ipedema è l'infiammazione. L'infiammazione, che ormai è alla base di tantissime patologie del nostro organismo, è alla base dell'ipedema. Se la gamba è infiammata, la gamba fa male.
1: Per cui basta un piccolo contatto. Voi quando fate le analisi,
0: quando uno va a palpare la donna, soprattutto nella parte interna della coscia, stringendo appena la coscia alla parte interna, la donna salta dal dolore, proprio perché è disabilitante, dà disabilità realmente importante l'ipedema. Se si arriva a quegli stadi un po' più avanzati, veramente uno non riesce neanche a camminare, ha grandissime difficoltà, e non sono rari quegli stadi.
1: Non sono rari, appunto abbiamo detto. Tutt'altro. Che una donna su 10 purtroppo soffre di questa patologia, ma c'è una relazione anche tra il lipedema e magari insulinoresistenza, magari qualche problema nel sistema metabolico?
0: Allora, diciamo che da un punto di vista di valutazione dei pazienti si è visto che c'è un po' più di frequenza sicuramente di insulinoresistenza nell'ipedema. Non si sa quale relazione esista. Ricordiamo l'insulinoresistenza, qual è la base dell'insulinoresistenza? L'infiammazione.
1: Certo.
0: E quindi parliamo ambedue di patologie infiammatorie, ma come l'endometriosi? A volte dicono, ma l'endometriosi con l'ipedema? No, però anche l'endometriosi è una patologia infiammatoria, e poi c'è l'aggravante che spesso l'endometriosi viene trattata con gli ormoni, e abbiamo detto prima che gli ormoni sono qualcosa che possono esacerbare, rendere evidente l'ipedema.
1: Certo, allora a chi bisogna rivolgersi?

0: una malattia, una patologia un po' complessa. Allora, quali sono le figure professionali che devono prendersi carico di una paziente del genere?
1: Ma è proprio perché la patologia è complessa, l'approccio deve essere necessariamente multidisciplinare. Sì, può essere l'angiologo, può essere il chirurgo plastico, ma accanto a questo ci vuole il medico della nutrizione, il nutrizionista, ci vuole il fisiatra e il fisioterapista, perché vedremo nel trattamento, ad esempio,

0: di sé è fondamentale per quello che poi di per sé tu trasmetti anche agli altri. Quindi queste figure devono necessariamente lavorare tra loro. Il singolo specialista poco fa in questo.
1: Poco fa. Parliamo di trattamenti allora. Come si cura? Quali sono le cure? Che noi, lei ha parlato di bendaggi. Come si cura il lipedema?
0: Allora, se le figure sono quelle che ho detto, in parte già lo capiamo. Il nutrizionista, ad esempio, per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale, è fondamentale, perché l'aspetto nutrizionale è quello che ti permette di ridurre quelli che sono i cibi infiammatori, quindi i grassi saturi vanno proprio molto molto limitati. Forse per me
1: tutto,
0: i grassi saturi li toglierei proprio, perché non fanno parte della nostra cultura. Comunque vanno proprio limitati. E gli zuccheri semplici soprattutto, in particolare diciamo la proporzione che abbiamo visto prima è fondamentale nella composizione del cibo. Ma poi l'attività fisica è fondamentale anch'essa, però deve essere un'attività fisica a basso impatto. Vede, a volte succede che proprio per motivi psicologici le persone si buttano nel fare attività fisica anche iperintensa, che non solo non è molto utile, ma può essere pure controproducente. Perché se io faccio un'attività fisica ad alto impatto con un aumento delle masse muscolari alle gambe, lei capisce, certo, che non faccio questo grande favore al mio lipedema. Quindi in realtà l'attività fisica a basso impatto, camminare, la camminata veloce, già la corsa è più un problema, l'attività in acqua, l'attività...
1: Qualcosa di dolce.
0: Esattamente,
1: insomma,
0: ma comunque prolungato, cioè deve essere aerobico come tipo di discorso. E poi il bendaggio è importante, perché il bendaggio riduce sicuramente la componente infiammatoria del lipedema, ma il dolore, paradossalmente, col bendaggio migliora.
1: Può essere necessario un intervento chirurgico? Ci può essere un intervento chirurgico per curare in maniera, oppure no, soltanto in alcuni casi è bene intervenire?
0: L'intervento chirurgico è una delle armi, quando ho detto prima del chirurgo plastico, è una delle armi a disposizione, ma non è l'arma unica, perché se pensiamo di arrivare con la scorciatoia alla soluzione, è proprio l'atteggiamento più sbagliato che possa esistere. E quella che viene più utilizzata è la lipoesplorazione tumescente vibroassistita, cioè è una liposuzione in cui si mette all'interno della gamba, oltre dell'anestetico, si mette anche dell'acqua, con una vibrazione viene ritirato via questo tessuto adiposo in eccesso in alcune zone. Però calcoli che questo è soltanto uno strumento. Le donne con lipedema sono quelle che quando mangiano il chilo lo mettono lì, quando dimagriscono lo perdono da tutt'altra parte. E questo è un problema, per cui se è solo quello l'atteggiamento non serve a nulla.
1: E a cosa bisogna fare attenzione? Allora, abbiamo detto, vabbè, è una causa genetica, però cosa bisogna cambiare magari nel nostro stile di vita, proprio perché prima che si arriva ad una diagnosi, come diceva il professore, insomma, come dire, passano 10 anni.
0: Il fatto che sia genetica potrebbe essere anche un vantaggio. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno nella vita, perché
1: meno male, per fortuna.
0: È anche un vantaggio, perché lo sai, se hai qualcuno in famiglia che ha questo tipo di problema e tu da giovane ti rendi conto che tendi a sviluppare questo problema, è lì che devi intervenire, è lì che devi avere quegli atteggiamenti di vita sana, di attività fisica, di dieta, di più che dieta, di nutrizione adeguata, di attenzione, ricorrere agli estrogeni solo quando strettamente necessario. Tutto sommato è come quando tu sai che hai qualcuno diabetico in famiglia, ti adegui e cerchi in qualche modo di evitare che ti si possa sviluppare il diabete. Il concetto è analogo.
1: È analogo, certo, bisogna prevenire.
0: Prevenire assolutamente sì.
1: Soprattutto. Grazie, grazie al professor Santorini. Grazie per questi consigli. A proposito di attività fisica, adesso io saluto, ringrazio, scusate, a Nicolò Famiglietti, bentornato al mio medico, perché a proposito di attività fisica ci dobbiamo muovere qua.
2: Assolutamente.
1: Soprattutto una ginnastica dolce, perché... Beh, appena svegli, noi che cosa facciamo? No, ci stiracchiamo, poi corriamo subito a prenderci il caffè. Prima di far questo...
2: Che è un errore perché poi spesso e volentieri appena ci svegliamo, dopo 6-7 ore in cui siamo stati immobili a letto, dobbiamo attivare le nostre articolazioni con un allenamento del risveglio. Quello che ti propongo oggi.
1: Okay, ecco, ci propone sempre con il sorriso.
2: Sempre
1: Nicolò,
2: con il
1: ricordiamoci,
2: sorriso.
1: Sempre sorridere quando si fa attività fisica, perché è bello muoversi e ci fa star bene. Allora, che cosa ci farei vedere un piccolo circuito proprio per riattivare, soprattutto per le persone di una certa età, riattivare le articolazioni. Noi, come dire, ci svegliamo, ci sentiamo un po' che scriccola un po' tutto. Allora, dobbiamo riattivarle, e che cosa ci farei vedere?
2: Guarda, un circuito di 5 esercizi da fare tutte le mattine per partire alla grande. Il primo esercizio là, noi dal letto ci alziamo in piedi, rimaniamo lì vicino proprio al letto e partiamo con 20 allungamenti alternati, Monica, lentamente, guarda, ne facciamo 20. Secondo me già anche questa mattina, anche in questo momento, chi è a casa può allenarsi con noi, quindi ne fa 20 come li sto facendo io. Se vuoi, Monica, tu sei sempre invitata, lo sai.
1: Lo so, ma io questa cosa qua con le giacche tante volte mi tira, magari si strappa qualche cosa, per cui evito sempre di farlo. Per cui questo è il

0: primo esercizio.
1: Primo esercizio, 20 movimenti.
0: Prima di alzarsi, proprio seduti sul letto.
1: Questo volendo si possono fare anche, bravissima, seduti sul letto, o se no in piedi appena alzati, però il primo movimento deve essere proprio questo, andiamo a migliorare la nostra postura e a lavorare anche il nostro addominale, il nostro cuore, perché lo portiamo in allungamento. Poi il secondo esercizio.
0: E allora questo ricordiamo, queste sono 20 ripetizioni, 20 ripetizioni che dobbiamo fare. Questo riattiva la circolazione alle nostre braccia,
1: sì,
0: no? Che sono intorpidite.
1: E ci aiuta anche a mantenere una bella postura, quindi se abbiamo problemi anche di cifosi, questo esercizio ci aiuta proprio ad aprire le nostre spalle.
0: Per cui questo allora interviene sulle braccia e un po' anche sull'addome. Andiamo al secondo esercizio perché scendiamo.
1: Giù, no? Secondo esercizio invece ci focalizziamo bene bene sui nostri addominali, quindi intreccio bene le dita, le porto dietro la nuca e faccio questo esercizio, salgo e scendo con le ginocchia, assecondando il movimento con anche la schiena che si chiude a portafoglio, si chiama knee-up, 20 movimenti.
0: Dobbiamo strizzare la nostra pancia?
1: Sì, allora, l'equilibrio è dato proprio da questo, se noi manteniamo l'addominale stretto non perdiamo l'equilibrio e la respirazione, Monica, fuori l'aria quando avvicino il ginocchio al petto e prendo l'aria quando torno su.
0: E anche i glutei intervengono,
1: tutto, però lo facciamo
0: in piedi.
1: Questo in piedi. Volendo si può fare anche questo, seduto sul letto, però io consiglio di farlo in piedi.
0: E sempre 20 ripetizioni?
1: Sempre 20 ripetizioni.
0: Questo è 20, per cui abbiamo capito 20 movimenti con le braccia alternate e poi 20 knee up, cioè nel senso
1: quindi noi adesso da sopra siamo passati qua, adesso passiamo alla parte...
0: Che è importante, poi noi ce lo dimentichiamo sempre, ma i nostri addominali supportano la nostra schiena.
1: Ma gli addominali sono fondamentali per qualsiasi movimento della nostra giornata, perché ci mantengono forti, quindi schiena bella sicura, ma anche tutti quelli che sono i movimenti anche di allungamento. Se abbiamo un addominale forte ci riescono sempre meglio.
0: E questo tipo di percorso, quali benefici apporta? No? Perché noi abbiamo detto che è importante svegliarsi e riattivare un po' anche la nostra circolazione, ma quali sono gli altri benefici che può apportare un allenamento del
1: intanto
0: genere?
1: Il primo beneficio è tonificarci, quindi comunque sia andiamo a tonificare il corpo. Poi sono 5 minuti, ma 5 minuti tutti i giorni, comunque sia anche settimanalmente, andiamo a fare quasi un allenamento completo. Io dico vari momenti della giornata, sfruttiamola con anche 5-10 minuti, perché poi arriveremo al termine della giornata che siamo stati attivi per almeno 40-50 minuti, che è un po' il consiglio ideale, il tempo ideale per dire
0: riattivare.
1: Faccio una vita in movimento.
0: In movimento, per cui sfruttiamo tutti i momenti un po' morti della nostra giornata, perché non è che lavoriamo sempre in continuazione, magari.
1: E non è necessario per forza avere quell'ora in cui ci dedichiamo solo all'attività fisica, si possono anche prendere dei piccoli intervalli durante la giornata di 5-10 minuti che sommati poi alla fine ci danno la possibilità di avere un allenamento completo.
0: E fanno bene, ve lo assicuro, fanno davvero bene e fanno anche un po' perdere quei chili di troppo se uno si allena con costanza e con il sorriso. Allora andiamo subito, allora abbiamo visto i primi due esercizi, andiamo al terzo esercizio.
1: Glutei, allora piego leggermente le ginocchia, sono dei lunge, lunge indietro, scusami, destra e sinistra, vado a contrarre bene i glutei e allungo le gambe alternate indietro, proprio vado a toccare con la punta il pavimento e ritorno. Qui, Monica, 20 movimenti e vado a tonificare i nostri glutei. Questo è un esercizio che io chiamo sempre glutei al top.
0: Ah, sì, perché incide molto. Sì. Qui però a cosa bisogna fare attenzione quando si fa questo esercizio? Perché magari possiamo inarcare troppo la schiena,
1: bravissima,
0: non possiamo star dritte, non apriamo
1: Un consiglio è quello di venire leggermente in avanti con la schiena, poi il peso del corpo è sempre sulla gamba davanti. Quindi quella dietro, proprio appena tocco con la punta il pavimento, riparto. E diamogli anche un po' di velocità, così lavoriamo anche un po' il nostro sistema cardiocircolatorio.
0: Il cuore almeno un po' inizia a lavorare come si deve.
1: Allora, e siamo al terzo.
0: Adesso andiamo al quarto, sempre 20 movimenti. Allora, questo è un po' il circuito dei 20 movimenti.
1: Dei 20 movimenti, almeno non ci confondiamo con le ripetizioni, sempre 20.
0: Andiamo al quarto.
1: Il quarto è un evergreen, Monica. Secondo me, guarda, se io ti dico l'evergreen, l'esercizio per eccellenza, quale può essere?
0: Immagino, gli squat adorati.
1: Adorati da tutti. Amati e odiati, proprio amati che odiati.
0: Esatto.
1: Se li facciamo bene sono sicuramente amati. Quindi, come va fatto uno squat? Piedi, apertura bacino, apertura spalle, quindi cerchiamo di tenere comunque sia in linea. Scendo lentamente in questa posizione e risalgo, senza esagerare con la discesa. E quindi devo sentire bene tutto l'appoggio del peso del corpo sulle piante dei piedi. Salgo e scendo.
0: E qual è l'errore che si commette più frequentemente quando si fa questo esercizio? Ce ne sono.
1: Te lo posso far vedere l'errore?
0: Sì,
1: è questo.
0: Come no. Così.
1: Vanno tutti il peso in avanti, portare il peso sulle punte. No, qui dobbiamo sempre pensare, io dico sempre ai miei clienti, Immaginate di avere una sedia dietro di voi, quindi scendete lentamente.

0: salite come se vi doveste sedere dietro di voi, così non potete sbagliare.
1: Allora, però molte di noi quando fanno questo esercizio accusano dolore alle ginocchia, se vanno probabilmente... Qual è l'alternativa?
0: Allora, l'alternativa intanto è scendere un pochino meno, quindi possiamo fare un mezzo squat, che è questo movimento. Anzi, chi inizia dopo tanto a fare un'attività fisica, io consiglio di partire sempre con il mezzo squat, quindi con un piccolo movimento. Poi ogni settimana
1: vedrai che verrà
0: naturale la discesa, quindi far tutto in maniera graduale, questo è fondamentale.
1: E questo cosa, lo squat, perché fa così tanto bene?
0: Fortifica intanto le gambe, quindi partiamo che i glutei, i femorali, i quadricipiti sono muscoli bersaglio, ma non solo, anche il nostro addominale, perché nel momento in cui scendiamo viene naturale contrarre forte l'addominale, come se avessimo qui proprio una fascia che ci tiene stretti. Quindi è un esercizio completo proprio per questo, perché è il migliore esercizio per allenare gambe e addominali insieme.
1: È questo. Allora, questo è il quarto, adesso l'ultimo del circuito.
0: L'ultimo andiamo a lavorare un po' tutto insieme, quindi sia le gambe che le braccia, perché facciamo questo esercizio, apertura e chiusura. Quindi chiudiamo bene i pugni, apriamo e chiudiamo. Sono dei laterali in fly. Fly sono le braccia, perché vedi, è come una farfalla. Apro e chiudo, e vado ad attivare bene le spalle, i pettorali, e le gambe vado a lavorare bene l'interno e l'esterno coscia.
1: Bastano solo 5 minuti.
0: 5 minuti.
1: Non avete più scuse, non hanno più scuse per allenarsi. Per cui fate questo piccolo circuito che ci ha proposto il nostro insuperabile Nicolò Famiglietti. Grazie
0: a voi
1: per averci allenato anche, soprattutto con il sorriso.
0: Bravissimo.
1: Grazie, ormai io mi alleno ogni tanto. Rifatelo, perché anch'io lo faccio. Anch'io faccio il circuito che ci propone sempre ogni volta il nostro Nicolò Famiglietti. Grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito. Noi torniamo giovedì sempre in diretta, sempre alle 9.45, e se volete rivedere Nicolò, ma anche tutti i consigli dei nostri super esperti, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno appunto i consigli dei nostri esperti. Baci a tutti e buona giornata, a prestissimo.

Ben trovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia. Vi porteremo alla scoperta di Acqui Terme in provincia di Alessandria. Nel corso del programma scopriremo il centro storico, la cattedrale, il museo archeologico e le altre bellezze del territorio. Poi degusteremo i vini del territorio, alcuni piatti e non mancheranno altre curiosità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
13: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione.

0: informazione completa.
1: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, giovedì alle 10:30.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Acqui Terme in provincia di Alessandria. Il comune dalle origini antichissime si trova a 156 metri sul livello del mare e conta circa 19.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Acqui Terme.

0: siamo qui nell'ufficio del sindaco Danilo Rapetti. Allora, ci porti alla scoperta di Acqui Terme.
1: Acqui Terme è una città termale, abbiamo l'acqua nel nome, le terme anche. Una città antica, una città romana, 2000 anni di storia. Si chiamava Caristo dagli antichi Liguri, poi Acque Stazielle. Ci fu una battaglia terribile. 20.000 stazielli vennero trucidati a Roma. Marco Popilio Lenate, il console che condusse questa battaglia, venne redarguito dal Senato per le sue azioni. Ma dopo tanto dolore, che cosa abbiamo? Abbiamo una città straordinaria. Una città dove si dice che l'acqua è salute e il vino allegria. Infatti l'acqua termale sgorga a 75 gradi da una fontana che è un po' il cuore della città. L'avrete sicuramente vista, vedere, si chiama La Bollente, proprio perché avvicinandosi si sente quell'odore leggermente di zolfo, ma non troppo forte, e soprattutto si respira la salute. Quante volte gli acquesi nel tempo, soprattutto d'inverno, si avvicinano all'acqua della Bollente, alle bocche da cui esce l'acqua e naturalmente assaporano questi fumi, questi vapori, che sono particolarmente efficaci nel sanare qualsiasi tipo di patologia e molto forti anche nella prevenzione per l'apparato cardiorespiratorio. Infatti la nostra acqua ha una composizione chimico-fisica straordinaria. È piovuta circa 2000 anni fa sulle colline che stanno sopra Gioco di Voltri, quindi sopra Genova, e poi sta circa questi 2000 anni nelle profondità della Terra incontrando la salinità della Tetide, l'antico oceano che copriva queste zone, e si impregna talmente tanto di queste sostanze che riesce a sgorgare, portando tutta la capacità curativa. È un'acqua classificata come prima super dal Ministero della Salute, ma al di là delle questioni burocratico-formali, è veramente un'acqua portentosa. Per cui reumatismi, problemi di pelle, problemi di muscoli in 360 gradi, problemi respiratori, dicevo, sono sanati nella maniera migliore e più naturale possibile.
0: È un centro storico che ingloba tante epoche.
1: Eh sì, perché Acqui c'è l'Acqui romana. E partiamo, fra l'altro, ultimamente abbiamo anche attivato una serie di rievocazioni storiche molto precise, filologicamente molto accorte, su quella che è la radice di Acque Stazielle. Già i romani se avevano deciso di chiamarla Acque, evidentemente Strabone e Plinio citavano la città di Acqui, così come citavano Aix-en-Provence, Acque Sextiae, quindi eravamo all'epoca dell'impero considerati più importanti addirittura di quanto oggi stessa non sia, con tutto rispetto della nostra amata Acqui, la città rispetto al, insomma, contesto nazionale. È una città dove molti patrizi romani venivano a passare le Acqui, avevano ville nei nostri dintorni. Quindi abbiamo questa rievocazione, la chiamiamo Acqui Romana, e una volta all'anno vengono chiamate le principali, diciamo, associazioni che si occupano, ma ripeto, in maniera filologica.
0: Il periodo quando avviene questa
1: manifestazione? Ah, il
0: periodo
1: di solito è sull'estate, sì, verso fine maggio, primi di giugno, e il museo si apre, abbiamo uno splendido museo archeologico che è museo territoriale, quindi museo non solo della città di Acqui, ma di tutto il territorio, e non è l'unico sito che è in città visitabile, c'è la piscina romana, ci sono poi le rovine dell'acquedotto romano, che è splendido, con i suoi archi che si protendono lungo il fiume Bormida in zona bagni, verso la zona termale della città. E lì molti acquesi passeggiano la sera, abbiamo recuperato, quando ero sindaco l'altra volta, una dozzina di anni fa, abbiamo recuperato quella parte di riviera fluviale ed è sicuramente molto frequentato la sera, soprattutto d'estate, ma non solo. Poi, passata questa Acqui romana, nel tempo ci fu l'evoluzione naturale, di cui resta però un importante lacerto nella zona cosiddetta ex Caimano, zona semicentrale e semiperiferica, dove giacciono ancora coperti, ma pronti a essere scoperti, i resti dell'antico foro romano. C'è ancora la triade capitolina, quindi abbiamo la possibilità di, scavando ancora un poco sotto un palazzo e poco più oltre, di portare alla luce quella che sarà, una volta recuperata pienamente, l'area più importante, più estesa di tutto il nord Italia, dopo Brescia, per quanto riguarda l'archeologia. Poi Acqui fu importante anche nel Medioevo, fu importante nel Rinascimento.

0: rinascimento certo dai canoni stilistici tardi rispetto a quello che è la capitale o comunque le città della Toscana, però dove si può vedere un centro storico non rovinato, anzi ben amalgamato. La città si presenta unitaria nel suo centro storico dai colori ripristinati e devo dire molto attraenti.
1: Una domanda che faccio un po' a tutti quanti, che cos'è per lei Acqui Terme?
0: Acqui Terme non è soltanto la città in cui sono nato e sono nati i miei genitori, ma è una delle città in cui dove idealmente vorrei vivere. Certo, è vero, non siamo un grande centro che offre tutte le possibilità culturali di questa terra. Non siamo Parigi, non siamo Roma, però siamo un centro dove distiamo un'ora e un quarto da Milano, un'ora da Genova di macchina, un'ora e 20 minuti da Torino. Una zona dove si può stare tranquilli, dove si vive bene, si mangia bene, si beve meglio, già l'abbiamo detto, dove non c'è criminalità sostanzialmente e dove ci candidiamo quindi a ospitare anche i cosiddetti nomadi digitali. La pandemia, pur essendo stata una tragedia di proporzioni immane, ha però insegnato alla specie umana, a noi tutti, che certe cose si possono fare comunque anche a distanza. Ebbene, pensare a un lavoro che magari venga condotto in acqua, non so, penso alle start-up, penso a certe esperienze di co-working con l'intelligenza artificiale che indubbiamente offre grandissime sfide. D'altra parte, Sua Santità ha deciso di chiamarsi Leone XIV in omaggio a Leone XIII, che affrontò la rivoluzione industriale e oggi c'è quella digitale. Quindi anche seguendo questa linea Acqui si candida a essere la nuova capitale del tamalismo europeo, poco per volta ci arriveremo, dove l'intelligenza artificiale e questi spazi di lavoro anche per persone che non sono necessariamente nate a Acqui ma possono venire a trasferirsi per stare bene e possono esercitare la propria attività economica nella maniera migliore. Ne vale veramente la pena.
1: Grazie sindaco, e adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco della cattedrale di Acqui Terme.

0: E con gioia incontriamo Don Giorgio Santi, che è il parroco della cattedrale Nostra Signora Assunta. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Acquiterme.
1: Sì, Acqui Terme è una città di poco più di 19.000 abitanti che da un punto di vista religioso è composta da quattro parrocchie nella città più due sulle colline dei dintorni. Ormai però dal 2018 quattro di queste parrocchie sono accorpate in una comunità pastorale, qual è quella che fa capo alla cattedrale, a San Francesco, alla Madonna Pellegrina e a Nostra Signora della Neve di Lussito, che ormai da alcuni anni camminano insieme in questa unica gestione che il nuovo vescovo ha voluto per questa parte della città, mentre l'altra parte, la parrocchia di Cristo Redentore, Moirano e la chiesa della Madonnalta, sono realtà sorella con noi nel cammino cristiano, nel cammino parrocchiale.
0: Una cattedrale che è legata con il patrono San Guido.
1: San Guido, sì, il patrono San Guido è una figura molto cara agli acquesi. Nacque nel 1004, morì nel 1070. Nel 1034, dopo gli studi a Bologna e dopo essere diventato sacerdote, fu eletto vescovo di questa diocesi, che resse fino al 1070, la sua morte. San Guido è una figura molto significativa perché pose a servizio della Chiesa le sue ricchezze di famiglia, perché dice scendeva da una famiglia di conti, si dedicò a far ritrovare la pace nella città, si dedicò ad aiutare i poveri e soprattutto fu il costruttore della cattedrale che era già stata iniziata da un suo predecessore, ma lui portò felicemente a compimento e la dedicò al culto l'11 novembre del 1067, lui insieme all'allora vescovo di Genova e all'allora vescovo di Tortona.
0: E abbiamo una parte che è ancora la parte originale.
1: Sì, la struttura, l'impianto della cattedrale è ancora quello originale dell'epoca romanica, anche se poi nei secoli successivi ha subito dei cambiamenti, degli ampliamenti.
0: Come gli affreschi del 1600 che abbiamo lì.
1: Abbiamo gli affreschi del Monevi, che sono quelli più antichi, mentre quelli sopra di noi sono gli affreschi di Pietro Ivaldi, che sono della metà dell'Ottocento. Mentre poi ci sono altre opere d'arte che dal 1400 in poi, ecco, rendono davvero la cattedrale un luogo molto significativo.
0: La cattedrale, che è il cuore della diocesi, e nella cappella di San Guido abbiamo i santi della diocesi.
1: Sì, la cattedrale custodisce le reliquie di San Guido che erano in una sua prima sepoltura in un

0: sarcofago che è nella cripta della cattedrale. Poi nei secoli successivi sono state riesumate, collocate in un'urna che viene portata ogni anno in processione la seconda domenica di luglio. San Guido è una figura molto venerata e nella cappella dove ci sono le sue reliquie ci sono anche le immagini degli altri santi della diocesi.
1: E durante i giorni della settimana si celebra in cripta?
0: Nei giorni feriali si celebra in cripta, mentre al sabato e domenica si celebra nella navata principale, certamente.
1: Qui c'è un altro gioiello, poi molto caro alla cittadinanza, che è la Madonna di Montserrat.
0: Sì, conserviamo nella sala capitolare questo famoso trittico di Bartolomé Bermejo, pittore spagnolo di stile fiammingo, che fu commissionato da un acquese, Francesco della Chiesa, che commerciava insieme con la sua famiglia tra Acqui, il porto di Savona e Valencia, e proprio a Valencia commissionò al Bermejo quest'opera che poi giunse ad Acqui verso il 1515, in quanto per testamento Francesco dalla Chiesa la volle in cattedrale in un altare di famiglia che poi di fatto fu costruito. Ora non è più nella location originaria, ma è nella splendida cornice della sala capitolare, un luogo molto bello, molto caratteristico, che veramente lo accoglie degnamente. All'esterno, quando è chiuso, sulle ante c'è una delicata annunciazione color seppia molto bella.

0: E qui è proprio un polo religioso, perché abbiamo la cattedrale, abbiamo il chiostro, abbiamo il seminario, è tutto racchiuso qui nel centro.
1: Sì, ovviamente qui era un po' il cuore della diocesi, con tutto ciò che la diocesi rappresenta, quindi il palazzo vescovile, c'era il seminario che ora non è più adibito a seminario, c'è la cattedrale, era un po' il centro fulcro religioso di tutta la diocesi, oltre che della città. Poi la città ha anche altre chiese ugualmente interessanti, come l'antica chiesa di San Pietro, dedicata anche alla Dolorata, nella parte bassa della città, una chiesa che ha mantenuto in parte e poi recuperato lo stile romanico
0: Che poi è
1: originario.
0: l'antica cattedrale, è stata antica cattedrale.
1: Ecco, qualcuno dice che anche l'antica cattedrale, su questo ci sono discussioni tra gli storici, ecco, non c'è una certezza.
0: E i visitatori sono accolti da tanti volontari poi, no?
1: Sì, da alcuni anni è stato istituito questo servizio di volontari che accolgono i visitatori qui in cattedrale. Sono un gruppo di una trentina che fanno i turni, quindi dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18 c'è sempre chi accoglie i visitatori. Se credono, possono fare loro da guida nelle varie parti della cattedrale, in modo da conoscere, da visitare, da apprezzare quello che qui c'è.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Acqui Terme.

0: E adesso ci troviamo all'interno di un locale storico e incontriamo Alessio Losardo, che è il sommelier dell'Enoteca regionale di Acqui Terme. Allora, innanzitutto ci presenti dove ci troviamo?
1: Ci troviamo nelle cantine del Palazzo Robellini, un palazzo della fine del 1500 che da ormai 44 anni ospita l'Enoteca regionale di Acqui Terme.
0: E qui abbiamo vari ambienti, no?
1: Abbiamo vari ambienti, il principale che è quello dedicato alla vendita dei vini dei nostri soci e poi ci troviamo in questo momento nelle sale dove ospitiamo le degustazioni, i ricevimenti, tutto quello che è l'ambito promozionale e degustativo del vino.
0: Quanti sono i soci?
1: Al momento sono circa 130. Copriamo circa l'85% delle denominazioni piemontesi, ma con un fulcro sul territorio acquese e circa 500 etichette di tutto il Piemonte.
0: E noi abbiamo collegato appunto alcuni piatti del territorio ai vini del territorio, quindi
1: Assolutamente.
0: iniziamo a presentare questi
1: Ma
0: piatti.
1: naturalmente in questo piccolo viaggio non volevamo che presentarvi le eccellenze del territorio, partendo dal filetto baciato, che è questo salume nato ai primi del Novecento da questo macellaio che si chiamava Malò, che prese sostanzialmente il filetto del maiale e lo avvolse nella pasta del salame. Il bacio non è nient'altro che l'unione tra queste due componenti. Viene prodotto principalmente nel comune di Ponzone, qua proprio sopra Acqui, ed è un'unione anche tra il territorio di confine, tra il Piemonte e la Liguria di cui noi siamo parte.
0: Come vedo anche il pane, no?
1: Pane, ma soprattutto la focaccia è un trait d'union tra quella che è la focaccia ligure, che tanti conoscono e amano, ma anche la nostra. La nostra è molto più simile a quella ligure che quella prodotta in altre parti del Piemonte.
0: E questo piatto a che cosa lo
1: Noi lo
0: accompagniamo?
1: accompagniamo come inizio di un aperitivo o anche banalmente di un pranzo, di una cena, con l'acqui rosé. L'acqui rosé non è nient'altro che l'ultimo nato all'interno della denominazione del bracchetto d'acqui, è la vinificazione secca, spumante, rosata del bracchetto.
0: Siamo in Piemonte e non potevano mancare i plin.
1: I plin sono naturalmente il fiore all'occhiello del Monferrato e non solo. Nel nostro territorio è fatto principalmente con il manzo e brasato naturalmente, con cui andiamo poi a riempire il nostro raviolo e poi il condimento dipende un po' dai gusti personali. I più antichi lo mangiano cosiddetto a culo nudo, quindi proprio solo per assaporare l'impasto. C'è chi lo preferisce al vino, come antica tradizione, o con il sugo d'arrosto o al burro e salvia naturalmente. Chiaramente se andiamo ad attingere al vino non può che essere un vino del territorio, quindi parliamo del dolcetto d'acqui, vino che per noi rappresenta il quotidiano, quello che per noi è il vino semplice da tutti i giorni, ma che ben si abbina con quelli che sono i prodotti d'eccellenza come i ravioli al plin.
0: Poi abbiamo lo stoccafisso.
1: Stoccafisso, come il filetto baciato, è frutto della tradizione dell'antica Via del Sale, questa vallata che portava i prodotti ittici, naturalmente una volta di lunga conservazione, quindi essiccati, sottosale, infine sott'olio, veniva prodotto in questo territorio. Naturalmente un prodotto molto saporito, molto importante, che faceva fatica ad essere abbinato ai vini bianchi del territorio. Di conseguenza si trova un bellissimo abbinamento con la vinificazione del bracchetto. Bracchetto che tutti conoscono, una versione dolce, ma nella versione rossa a poco tannino dona proprio una caratteristica piacevolezza e il tutto si sposa in maniera meravigliosa.
0: Poi abbiamo i formaggi, no?
1: Formaggi che sono anche qua un patrimonio del territorio, abbiamo l'unica DOP di latte caprino sul territorio piemontese che è la Roccaverano, siamo sopra gli 800 metri e dove questa razza di capra che si chiama proprio Roccaverano ci dona un latte meraviglioso, molto ricco di sentori, di erbe e lo abbiniamo chiaramente con i vini rossi come dolcetto o in base alle stagionature anche con i passiti.
0: E abbiamo anche delle marmellate del territorio,
1: Marmellà,
0: il
1: lì abbiamo
0: miele.
1: la cugnà, naturalmente la cugnà e la mostarda sono abbinamenti piacevoli come il miele stesso di castagne, ma la cugnà, badate bene, si fa anche questa con l'uva brachetto, perché noi col brachetto facciamo tutto.
0: E non potevano mancare i dolci.
1: Naturalmente noi siamo un territorio principalmente vocato alla produzione di vini dolci, il brachetto d'acqua è forse il più conosciuto dei quattro che vi abbiamo presentato oggi e ha nel suo abbinamento con la pasticceria secca il suo massimo appeal, partendo dalle due frutte secche di maggiore rilevanza, la nocciola, la tonda gentile e l'amaretto, quindi a base mandorla. Gli abbinamenti sono principalmente questi perché abbiamo questa background di tradizione pasticceria secca. Nel periodo primaverile, in cui vi invito a venirci a trovare, anche le fragole immerse nel calice di bracchetto danno un risultato meraviglioso.
0: E sul nostro sfondo abbiamo un tavolo degustazione perché voi avete poi proprio un itinerario, ho visto,
1: sì,
0: no?
1: Abbiamo quella che definiamo in maniera giocosa una degustazione enoturistica, in cui oltre ad abbinare ai prodotti i vini del territorio, raccontiamo anche le bellezze della città, come fate voi oggi.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: che cos'è Acqui Terme per lei?
1: Acqui Terme è casa mia, è dove sono nato, dove sono cresciuto, e il lavoro che fa prova il fatto di quanto io ami questo territorio e lo voglio promuovere al meglio possibile.
0: Grazie ad Alessio Losardo, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Acqui Terme.

0: E adesso incontriamo lo storico locale Giovanni Rebora, veramente Acqui Terme ha una storia importante e questo è un po' uno dei luoghi simbolo.
1: Certo, ha una storia importante che nasce da molto lontano, nel senso che è diventata una grande città in epoca romana dopo che sono stati sconfitti i Liguri Stazielli, che hanno dato però il nome ad Acqui. In epoca romana si chiamava Acque Stazielle. E qui siamo nel castello della città. Questa era la sede del Vescovo all'inizio del 1000 e poi successivamente è passata ai Marchesi del Monferrato. È stato anche carcere nel 700, nell'800, adesso è sede del museo.
0: Tra l'altro abbiamo degli ambienti e lì c'è un po' tutta la storia proprio di Acqui all'interno del museo.
1: Sì, c'è tutta la storia che parte proprio dall'epoca preistorica addirittura, visto che ci sono utensili, accette d'epoca addirittura neolitica e poi tutto il materiale romano che è stato trovato e anche addirittura resti di tombe longobarde che sono una rarità in qualche modo.
0: Abbiamo anche una sala poi dedicata al centro, alla bollente.
1: Sì. C'è una sala dedicata alla bollente che insomma è un qualcosa di estremamente importante per noi acquesi. Lui era addirittura in epoca romana, appunto, il nome era Acque Stazielle e lo è stato anche nei secoli perché in qualche modo la bollente ha sempre resistito. Diciamo che nella cosiddetta epoca barbarica, insieme al Vescovado, che è molto antico, anche la bollente ha coagulato la città dove è attualmente.

0: Un altro simbolo è senz'altro l'acquedotto.
1: Eh beh, sì, l'acquedotto che si lega appunto all'acqua, nel senso che l'acquedotto prendeva la sua acqua da un torrente, dove oltretutto lo prende tuttora anche l'acquedotto Acquese, il torrente Erro, a una dozzina di chilometri circa da Acqui, e portava l'acqua proprio in questa zona qui, dove c'era il cosiddetto Castellum Acque, dove l'acqua poi si distribuiva alle fontane, alle terme romane, dove l'acqua della bollente veniva mitigata dall'acqua del torrente Erro, dall'acqua fredda.
0: Un'altra caratteristica del centro storico poi è il ciotolato.
1: Sì. Eh sì, il ciotolato che è stato per fortuna dalle amministrazioni precedenti conservato, reintegrato, era la pavimentazione della nostra città. Ciotolato con delle lastre di luserna che servivano come marciapiede e anche per far passare le carrozze con tempo.
0: Ma che cos'è Acqui Terme per lei?
1: E beh, è la mia città innanzitutto, è la città dove sono nato, dove sono nati i miei. Insomma, è una città che si vive bene, ecco. È una città in cui ci si conosce tutti, ma è una città nello stesso tempo in cui non si rimane chiusi a quello che c'è fuori. Si è in qualche modo sempre attratti da chi viene e dalle novità. Quindi è una piccola città, ma aperta.
0: Qual è il suo invito al nostro telespettatore e non solo?
1: Quello di venire ad Acqui e di gustarsi quello che forse uno non si aspetta di gustarselo, sia olfattivamente nel senso del vino e dei cibi dell'Acquese, ma anche girando per le viuzze del centro storico, frequentando la cattedrale e anche le ricchezze che la cattedrale ancora conserva, come il trittico.
0: Grazie, e adesso andiamo ad incontrare il vescovo della diocesi di Acqui. E con gioia incontriamo Monsignor Luigi Testore, vescovo della diocesi di Acqui. Allora, ci presenti questa diocesi, una diocesi antica?
2: Sì, certo, la diocesi di Acqui è una delle più antiche del mondo, perché la città di Acqui era una città romana molto importante in quell'epoca, e quindi è nata una comunità cristiana in questa città già dai primissimi secoli. Nel IV secolo, dopo l'editto di Costantino, è nata la diocesi in senso ufficiale. Noi abbiamo dei documenti che già nel 320 il vescovo Maggiorino ha partecipato ad un sinodo a Milano, quindi allora, diciamo, il centro principale della cristianità nel nord Italia era Milano, e tutte le diocesi dipendevano in qualche modo dalla città di Milano. È una diocesi che poi nei secoli ha avuto sempre un certo significato, anche perché poi durante il basso medioevo i vescovi di Acqui nominavano l'imperatore, quindi avevano questo compito, erano inseriti nel contesto del Sacro Romano Impero. Alcuni hanno partecipato alle diete di Worms. C'è stata una storia molto molto interessante. Il nostro patrono San Guido, invece, che è dell'inizio

0: degli anni 1000 è quello che ha in qualche modo dato forza al territorio, è riuscito a costruire varie pievi, portare la cristianità anche nelle campagne più remote, ed è quello che ha costruito la nostra cattedrale, la cattedrale che è stata inaugurata nel 1067 e che tuttora è quella che noi utilizziamo.
1: E qui abbiamo in questo salone tutti i vescovi.
0: Questa sala è come la classica sala degli episcopi, e che dove sono raffigurati tutti i vescovi della diocesi, anche se ne manca qualcuno nei primissimi secoli perché c'è un salto temporale nelle immagini, però noi abbiamo invece poi dagli studi fatti l'elenco preciso di tutti i vescovi di Acqui. Io sono il 94esimo.
1: E abbiamo la cappella dedicata a San Carlo
0: Mentre
1: Borromeo.
0: C'è una cappella dedicata a San Carlo Borromeo.
1: Che l'avvicina un po' al suo passato a Milano, no?
0: Sì, io sono di origine della diocesi di Milano e Borromeo ha avuto un influsso fortissimo su tutto il nord Italia dopo il Concilio di Trento, e quindi non solo ha visitato gran parte del territorio, probabilmente anche queste zone, e comunque è stato molto stimato e conosciuto anche nei secoli successivi al suo periodo, perché la cappella è stata costruita al metà del Settecento, ma ancora hanno voluto ricordare Carlo Borromeo.
1: In conclusione, qual è il messaggio del vescovo, del pastore alla diocesi?
0: Ma io penso che il messaggio importante in questo tempo sia proprio quello di riscoprire da un lato le proprie radici, la propria storia, che è, come dicevo, molto molto interessante, molto lunga, e riscoprirla però riuscendo a cogliere quanto sia significativo essere cristiani nel nostro tempo e costruire quindi una comunità cristiana nel nostro tempo, sia segno di speranza, di novità anche per il nostro territorio. E vedo che le nostre comunità hanno da un lato molta tradizione e quindi vivono forti tradizioni del passato, però hanno anche una capacità di vivere il presente, di gestire le situazioni attuali, di mettersi a servizio anche a livello caritativo di tutte le cose che capitano sul nostro territorio.

Terme vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Per rivedere la puntata, scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate ad Acqui Terme in provincia di Alessandria. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola, come sempre a quest'ora su TV 2000. Accendiamo i fornelli, allacciamo i grembiuli e cominciamo a cucinare con voi e per voi, insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao Fabio e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E a casa sarete sicuramente curiosi di sapere con che cosa iniziamo questa puntata, qual è la prima ricetta che prepariamo insieme a voi. Lo chiedo subito al nostro chef, cosa stai facendo Fabio?
1: La ribollita.
0: La ribollita, ma davvero?
1: Sì.
0: Allora è il caso di dire che oggi qualcosa ribolle in pentola. Andiamo a vedere subito come fare questa ribollita insieme al nostro chef. Occorrono 400 g di fagioli cannellini, 200 g di cavolo nero, 100 g di bietole, 100 g di verze, 200 g di patate, 1 litro di brodo vegetale, 100 g di cipolla, 80 g di carote, 100 g di sedano, 200 g di pane raffermo toscano, 40 g di concentrato di pomodoro, 2 rametti di timo, 2 spicchi d'aglio, 100 g di olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Ma sai che stai preparando una delle cose che in assoluto adora mio marito Pierpaolo? La ribollita, mi ha sempre chiesto di fargliela come gliela faceva la sua zia toscana e io non ho mai imparato, quindi grazie.
1: Un piacere.
0: Da che cosa si parte, chef?
1: Abbiamo iniziato con un soffritto di cipolla, carota e sedano.
0: Tipico?
1: Lo stiamo facendo, tipico.
0: Però
1: stiamo
0: tagliati un po'
1: in maniera un pochino grossolana,
0: spessi.
1: Anche perché poi andrà in cottura per un tempo abbastanza lungo, per cui non ci poniamo così il problema di farli estremamente piccini. Verdure, la ribollita non può chiamarsi tale se non c'è la verza, il cavolo nero e il fagiolo cannellino tipicamente toscano.
0: Ma è vero che il cavolo nero oggi ce l'ha fornito direttamente un nostro amico, prendendolo dal suo orto?
1: Dal suo, finalmente? Ora non sappiamo. Lui dice dal suo orto, poi
0: grazie Luigi.
1: Grazie Luigi.
3: Se non c'ero io, la ribollita non si faceva.
0: Vero, senza Luigi oggi niente ribollita, quindi grazie, grazie. Adesso al soffritto cosa hai aggiunto?
1: Ho aggiunto le patate.
0: Le patate prima sbollentate?
1: No,
0: crude.
1: No, no, no. Crude. Importante è anche la qualità delle patate, dovrebbero essere delle patate rosse perché non si disperdano completamente nella lunga cottura. Siccome sono delle patate un pochino più dure, quindi si mantengono nella loro forma anche dopo la cottura. Se usiamo una, possiamo usare tranquillamente.
0: Invece nella pentola, scusa chef, dove hai messo tutte le verdure, le hai messe così con un po' di brodo?
1: Un pochino di acqua e il brodo, un brodo vegetale, lo useremo per continuare a controllare la cottura. Diciamo che noi abbiamo dato luogo a una versione vegetariana, perché altrimenti potremmo usare tranquillamente del lardo
0: di
1: cinta senese, però a quel punto avremmo dato una consistenza diversa e il brodo potrebbe essere tranquillamente di carne.
0: Bene, quindi senza carne. E appunto in quella pentola hai messo cavolo nero, cavolo rosso, verza.
1: Verza, l'abbiamo lasciati andare un attimino, ora aggiungeremo anche della bieta.
0: Della bieta, quindi a seconda anche della consistenza delle foglie.
1: E poi tutte le verdure possibili, perché era un tipico piatto di recupero.
0: Di recupero. Infatti qualcosa su questo piatto può dircela sicuramente il nostro esperto.
1: Sicuramente.
0: Luigi. Cosa ci dici della ribollita, Luigi?
3: Beh, la ribollita è proprio un autentico piatto del riciclo e di origine contadina.
0: Sì.
3: Quindi un piatto povero, con ingredienti poveri che i servi dei nobili recuperavano quando finivano questi pranzi luculliani, recuperavano i tozzi di pane avanzati, un po' di verdure, tutto quello che avanzava, più raccoglievano un po' di erbe anche selvatiche, le mettevano tutte in questo pentolone e lo ricuocevano, perché la ribollita si chiama così proprio perché viene bollita più volte.
0: Però si usano anche i cannellini e la particolarità è che questi cannellini vanno aggiunti dopo? Cioè non vanno cotti insieme, li stai aggiungendo adesso?
1: Esatto,
0: padella.
1: Li aggiungo al soffritto, li faccio insaporire un attimino e poi verserò tutto nella nostra pentola.
0: Quindi le verdure vanno cotte prima in quella pentola, nella padella si fa il soffritto con i cannellini e poi dopo tutto sarà...
1: Mettiamo tutto assieme.
0: Aggiunto
1: insieme. Dei cannellini una parte l'abbiamo messa intera, una parte andremo a frullarla per dare subito
0: ecco.
1: Cremosità.
0: I cannellini che Sonia cucina anche in tanti altri modi, vero? Questi fagioli...
2: Sì, sono secondo me i fagioli più buoni, almeno per me i cannellini sono i più buoni, i più saporiti. E li faccio, vabbè, classici all'uccelletto, però mi piace tantissimo fare il macco di cannellini.
0: Cioè?
2: Il macco in pratica viene da maccare, cioè ammaccare, schiacciare. E da noi in Sicilia normalmente si fa con le fave.
0: Sì.
2: Sia con le fave fresche che con quelle secche. A me piace farlo anche con altri tipi di legumi, soprattutto con i cannellini.
0: Ma quindi se io non avessi i cannellini potrei mettere i borlotti?
1: Sì, noi abbiamo cercato di mantenerci sulla ricetta classica, però vanno bene i fagioli.
0: I fagioli in genere, però perché cannellini e non borlotti nella ricetta classica?
1: Beh, innanzitutto perché in Toscana è il fagiolo più usato in assoluto.
0: È il cannellino.
1: Esatto, per quello. Che io utilizzo soprattutto... quando faccio la ribollita, perché io per esempio personalmente, ma sono gusti, sia ben chiaro, io adoro i borlotti.
0: Le adoro i borlotti,
1: sì.
0: Infatti anche a me piacciono tanto, però i cannellini in una bella insalata fresca col tonno e le cipolle di Tropea, che ne pensate?
2: Sì, sì.
0: In estate svolti subito la cena,
1: certo.
0: E anche quando sei un povero studente fuori sede, i cannellini diventano quasi la base di tutti i pasti. Pasta e fagioli, insalata con i fagioli anche a volte così direttamente nella scatola, ho visto con i miei occhi... nell'attesa degli esami all'università, ragazzi che aprivano la scatola e mangiavano disperati. Sono comunque un alimento molto buono, completo, proteine vegetali.
1: Certo, poi si prestano a varie preparazioni.
0: Sì.
1: Il fagiolo è fantastico.
0: E anche ricordo di aver mangiato una buonissima crema di cannellini su cui veniva adagiato un polpo rosticciato.
1: Sì.
0: E cannellini e non borlotti, perché evidentemente sono un po' più versatili.
1: Sì, ma anche il gusto è diverso.
0: È diverso. Hai anche del pomodoro concentrato.
1: Che ora andrò ad aggiungere, è l'ultima cosa che aggiungiamo. Colorire proprio appena appena, non andrebbe bene anche del pomodoro fresco. Noi concentrato ce l'abbiamo, facciamo prima, ma...
0: Proprio... Ecco qui, un cucchiaio pieno.
1: Io lo farei anche scarso.
0: Scarso.
1: E poi aggiungiamo del timo.
0: Ah.
1: Se ne avessimo fresco sarebbe...
0: E non plus ultra.
1: E lo lascerei addirittura con tutto il gambo, proprio un rametto di timo, anche due, così non ne abbiamo di secco, è uguale, va bene. Quello che abbiamo in casa è più che perfetto.
0: Bene. E allora, chef, visto che tutta la ribollita ormai è in pentola, perché hai unito alle verdure appassite anche il soffritto, un po' di brodo, il concentrato, io direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che è nata a Castrovillari, però è stata adottata da Roma già dal 2010, si chiama Mariangela Esposito. Vieni Mariangela, benvenuta! Grazie.
4: Ciao.
0: Per essere venuta con noi nella cucina di quel che
4: Ciao
0: bolle
4: a
0: in
4: tutti.
0: Pentola.
1: Ciao Mariangela, benvenuta.
4: Ciao, benvenuta.
0: Il nostro chef ti dà il benvenuto alle prese. Grazie. Con una ribollita. La sai cucinare tu?
4: Non l'ho mai provata.
0: E allora oggi l'assaggerai. E invece i nostri assaggiatori, eccoli lì pronti, e stanno aspettando che lui termini la preparazione, ma sono anche curiosi di sapere qualcosa di te. Prendo intanto gli ingredienti,
4: certo,
0: che mi hai detto di preparare. Abbiamo dello zucchero e del preparato per cappuccino, e ti serve anche della panna.
4: Sì,
0: giusto? La prendo nel frigo. Eccola qui. Ho tutto quello che mi hai chiesto,
4: sì,
0: e se vuoi possiamo cominciare intanto a mescolare, poi
4: certo,
0: dobbiamo frullare, non raccontiamo subito che cosa fai, ma raccontiamo
4: segreto
0: invece che sei sposata,
4: sì,
0: con
4: Francesco.
0: Francesco, da quanto tempo?
4: Tra un po' sono 10 anni.
0: Ecco, avete una bellissima bambina che,
4: sì,
0: si chiama Giulia. Ecco.
4: Sì.
0: Ci hai portato delle foto, la prima che vedo,
4: certo,
0: pronta sei tu proprio il giorno del matrimonio,
4: sì,
0: e la cosa bella è che quest'abito l'hai disegnato tu.
4: Sì.
0: Ti sei disegnata proprio l'abito da sposa.
4: E anche realizzato.
0: L'hai anche cucito,
4: sì,
0: perché tu nasci come stilista,
4: sì,
0: che poi però ha deciso di imparare a cucire.
4: Sì, assolutamente, sì.
0: Che è una cosa molto rara, devo dire, perché...
4: È un mestiere nobile.
0: È un nobile mestiere. Cuci ancora?
4: Sì.
0: Realizzi ancora i
4: Ancora
0: tuoi disegni?
4: Qualche vestito lo realizzo.
0: Qui sei invece in una foto il giorno del battesimo di Giulia.
4: Sì.
0: Ecco lì, tu, Francesco e Giulia, che adesso quanti anni ha?
4: Quasi 8.
0: Quasi 8 anni. E poi ci ha portato anche un'altra foto in cui siete sempre voi tre, molto belli. Forse eravate, ecco, qui sì, nel periodo natalizio, mi sa.
4: Sì, giusto.
0: Vero? Bene, ma ti chiede di imparare a cucinare? Scusami, a cucire, Giulia.
4: Cucire sì.
0: Cucire,
4: a cucire sì. Ha provato, sempre con la mia supervisione,
0: certo,
4: a mettersi davanti alla macchina da cucire. Però un po' difficile,
0: sì,
4: piccolina.
0: Infatti Maddalena, però, cominciamo a mescolare. Invece Maddalena, mia figlia che ha 9 anni, mi chiede sempre di imparare a fare con le mani, a cucire però con l'ago, il filo. E io potevo solo insegnarle a mettere dei bottoni su un pezzo di stoffa. Abbiamo fatto un quadrato di stoffa pieno di bottoni e più in là di quello non siamo andati. Allora, vogliamo...
4: Prendo prima una spatolina.
0: Sì, una spatolina. La vuoi grande o piccola?
4: Va bene così, grazie.
0: Perfetto. Quindi, come avete visto, Mariangela ha messo la panna da montare,
4: sì,
0: in una ciotola più grande con lo zucchero.
4: È
0: un preparato per cappuccino, sì, che si trova in commercio abitualmente.
4: Mescoliamo un pochino. Giusto.
0: Mescoliamo e poi...
4: Poi
0: iniziamo a montare, mettiamola pure qui questa,
4: sì,
0: e vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A dopo.

Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.

0: In questi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
1: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, Shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
0: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
1: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
1: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
4: Le piante dormono, dormono come noi.
5: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
6: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
7: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
1: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
8: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'atleta che ha scelto Dio, solo Javier, la libertà di donarsi. Venerdì, un sentimento che cresce nel silenzio, il film Baran. Sabato, la vita, l'infanzia e il dolore attraverso gli occhi di un bambino, la strada per il paradiso. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Te per due. Buona visione. In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, giovedì alle 10:30.
13: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, dovrei dire Quel che ribolle in pentola, perché il nostro chef sta facendo per noi la ribollita, ragazzi, veramente qualcosa di straordinario, un profumo si sente. Io sono con la nostra ospite, Mariangela, nata a Castrovillari, ma che vive a Roma ormai dal 2010, sì. Sposata, con una bambina, è venuta a cucinarci qualcosa di molto buono, di dolce, e i nostri assaggiatori sono lì proprio attentissimi a vedere che cosa succede qui. Vogliamo dire subito ai nostri amici a casa cosa prepariamo?
14: Certo, prepariamo un rotolo di biscotti al cappuccino.
13: Buonissimo! Vado a leggere la lista degli ingredienti. Se vuoi puoi cominciare a mescolare. Certo. Allora, per fare il rotolo di biscotti al cappuccino occorrono 33 biscotti, 250 grammi di mascarpone, 200

caramelle di panna da montare, 3 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di preparato per cappuccino, gocce di cioccolato, latte, cacao amaro in polvere. 33 biscotti finirono nel rotolo, tutti e 33 trotterellando. In realtà che cosa

0: sono biscotti che hanno una particolare forma, ci siamo accorte che facendolo sempre il numero giusto è proprio 33. Sì. E quindi mescoliamo il mascarpone con la panna montata, sì, zucchero e preparato per cappuccino, sì, che avevamo già frullato prima. E lo devi frullare ancora un altro,
1: sì,
0: po'?
1: Montiamo un altro po'.
0: Allora, dammi, ecco, questa, grazie, e io ti do questa. Montiamo e... Molto semplice da fare questo dolce e si può fare anche con altre farciture?
1: Sì, l'ho fatto con la frutta, ah, oppure con l'orzo invece del caffè.
0: Ah, molto buono, quindi adatto anche ai bambini.
1: Sì.
0: Allora, mettiamo la crema dentro la sac à poche, giusto?
1: No, adesso mettiamo i biscotti.
0: E non ti serve poi per decolare un,
1: sì,
0: po' di...
1: Sì, però ne lascio un pochettino.
0: Ah, la lasci,
1: sì,
0: lì dentro, perfetto. Sì. Allora, prima stendiamo i biscotti, sì, che... poi andremo a spennellare, mettiamoci, sì, un po' più al centro, così, ecco, lavori meglio, sei più comoda. E, avete visto che bella quest'idea di fare il rotolo con i biscotti?
1: Sì.
0: Avete mai pensato di fare una cosa del genere, assaggiatori?
2: Allora, io non ci ho mai pensato, però sto già rielaborando la mia ricetta. Sì. Userei dei savoiardi e farei magari una crema di limone o... Mm. Sì, una
0: Ma
2: crema
0: non con
2: di...
0: la ricotta, pensa?
2: No, pensa,
0: strano,
2: preferisco una crema di limone.
0: Poteva essere un rotolo di cassata, avremmo potuto
2: anche
0: inventare. Vedi, Marianne? Angela,
1: ecco,
0: già, ecco, tu hai un blog,
1: sì,
0: nel quale...
1: Grazie per l'idea, così la posso mettere sul blog.
0: È una bella idea, come, sì, si chiama il tuo blog?
1: La cucina di mamma Mary.
0: La cucina di mamma Mary,
1: sì,
0: perché tu sei mamma, giustamente,
1: sì,
0: e hai aperto questo blog quando è nata tua figlia.
1: Sì, un anno dopo.
0: E come mai hai avuto quest'idea?
1: Ho voluto, diciamo così, rendere un omaggio anche alla mia Calabria, a mia nonna.
0: Nonna?
1: Maria.
0: Nonna Maria, abbiamo,
1: sì,
0: una foto bellissima che la ritrae proprio con tua figlia Giulia.
1: Sì.
0: Eccola lì, che carina Giulia, con quella frangetta.
1: Sì, un amore.
0: Ma questo rotolo glielo fai alle feste di compleanno?
1: Sì, va a ruba, assolutamente.
0: Immagino, devi fare almeno due o tre.
1: Sì, ma anche con la crema alle nocciole o...
0: Immagino.
1: Con la crema pasticcera le amarene.
0: Ma scusami, ci sono dei biscotti in più? Tu hai fatto 33?
1: E
0: sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Allora
1: mancano...
0: non è che avanzano.
1: Sì, mancano.
0: Ne manca uno. Qualcuno ha rubato un biscotto.
3: Questa
0: abbiamo 32 biscotti e ci siamo dovuti piegare a fare il rotolo da 30 biscotti. Adesso chi ha preso il biscotto, parli ora o taccia per sempre.
1: Alla ricerca del biscotto sperduto.
0: Non l'ho mangiato io.
3: Guardiamo,
0: io so che
3: lui.
0: Fine ha fatto.
3: Guardiamo, guardiamo bene
0: lui.
3: La
0: lui...
3: No. L'espressione, no, un po' lo tradisce, io lo vedo.
0: No. Va bene, comunque si può fare anche con 30 biscotti.
1: Sì, viene un pochino più piccolo, però viene buono stesso.
0: Mancherà una fetta alla fine.
1: Sì.
0: Lo stai spennellando con il latte.
1: Sì, bagniamo un pochino, così si...
0: Oltre ad avere questa passione per la cucina, questo blog nel quale raccogli tutte le ricette e anche le scambi un po' con chi ti scrive, perché ti scrivono, no?
1: Sì.
0: Hai iniziato ad avere anche delle,
1: sì, sì,
0: amicizie.
1: Grazie.
0: Ecco, oltre a fare questo, tu hai una grandissima passione per la moda.
1: Sì.
0: Hai studiato, ti sei proprio laureata.
1: Sì, in design della moda.
0: In design della moda e sai cucire benissimo, ma disegni soprattutto.
1: Sì.
0: Hai una manualità, un tratto grafico molto interessante.
1: Oh, grazie.
0: E hai disegnato tanto, hai realizzato poi le cose che disegni.
1: Sì, ho realizzato il mio abito da sposa.
0: Che
1: e
0: bello.
1: Poi
0: tanto noi continuiamo
1: carnevale
0: a vedere i disegni, anche gli abiti di carnevale.
1: Sì.
0: E hai proprio un'innata predisposizione a rendere più belle le cose, fai anche,
1: sì,
0: modifiche, immagino.
1: Sì, assolutamente. A me piace creare, quindi questa manualità si vede anche con le ricette, e mi piace fare anche punto croce.
0: E soprattutto
1: pittura.
0: Giochi tanto con Giulia.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Vestite le bambole?
1: Sì, con la carta.
0: Guarda quanto è bella col suo micetto, Giulia.
1: Sì, la gatta si chiama Milù.
0: Milù.
1: Io adesso metto le gocce,
0: sì,
1: di cioccolato.
0: Mettiamo le gocce di cioccolato e arrotoliamo poi dopo questo,
1: sì,
0: meraviglioso rotolo di biscotti e lo mettiamo in frigo. Quanto deve stare nel frigo o nel freezer?
1: Guardi, se non abbiamo poco tempo preferisco il freezer. Un'oretta, così si assesta bene.
0: Bene.
1: Se vogliamo servirlo
0: prima,
1: visto
0: lo raffreddiamo
1: che
0: prima.
1: È buono. altrimenti può stare 3 orette, 4 in frigorifero.
0: Fantastico. Sento un profumo di ribollita che arriva, ma prima mi dicevi durante la pubblicità che tu con i fagioli cannellini

0: In Calabria fai un altro tipo di ricetta.
1: Sì.
0: Vai a rotola, rotola. Ecco. Che tipo di ricetta fai?
1: Io preparo la minestra di Verza con i fagioli e il pepe rosso calabrese.
0: Che sarebbe
1: la polvere del peperone crusco.
0: Il peperone crusco, perché Castrovillari è proprio al confine con la Lucania, che già abbiamo avuto qui nella nostra cucina con il peperone crusco meraviglioso.
1: Bene.
0: Allora, l'operazione un po' più complicata per fare questo rotolo è proprio arrotolare, ma con l'aiuto della carta forno, che come avete visto poi abbiamo anche poggiato su un canovaccio, la cosa diventa più semplice. L'importante è bagnare bene i biscotti e poi aiutarsi. È un po' di esperienza che la nostra amica ha, perché lo fa spessissimo, soprattutto per la sua Giulia, che lo ama moltissimo. E arrotolato lo vado a mettere in frigo.
1: Sì.
0: E prendo quello già pronto.
1: Sì.
0: Questo va nel frigo. Perfetto. E prendo quello già pronto che ho lasciato nel freezer. Guarda, te lo metto qua.
1: Sì.
0: Nel frattempo metto a posto. È venuto naturalmente più grande perché nessuno aveva rubato biscotti. E la crema che avevamo preparato la mettiamo nella sac à poche per decorare. Chef, come va la tua ribollita?
2: La mia ribollita è bollita.
0: È bollita.
2: Ed è pronta per essere ribollita.
0: Fantastico. E quindi che cosa fai? Devi aggiungere poi...
2: Devi mandarla a montare nella pentola, nell'altra pentola, aggiungendo il pane.
0: Bene, allora io continuo a riempire la sac à poche, ma ho una brutta notizia, Mariangela. La crema è un po' troppo liquida e torna giù, nonostante io non faccia nulla. Guarda, purtroppo per salvarla devo fare così.
1: Mm, è buona?
0: Mm. Come possiamo fare se a casa succede una cosa del genere?
1: Beh, i disguidi succedono sempre, però nessun problema. Mettiamo il cacao.
0: Ci serve anche il setaccio?
1: Sì, assolutamente.
0: Eccoti il setaccio. Scusa, intanto io continuo a salvare la crema che non vada persa.
1: È buona?
0: Vai, vai. È molto, molto buono.
1: Lo decoriamo con il cacao.
0: Capito, a casa non c'è problema se nella sac à poche si svuota.
2: Anzi.
0: Si può recuperare.
1: E poi anche se gocciola, piano piano.
0: Peccato, me l'ha tolta.
1: Facciamo delle goccioline così.
0: Carine però, vedi? È tutta colpa della ribollita,
2: certo.
0: Perché qua fa un caldo, amici.
1: Sai che faccio? Io lo metto in frigo.
0: Mariangela,
1: così evitiamo che si scioglie.
0: Il rotolo in frigo, brava. Allora, trasferiamo la nostra ribollita in un'altra
2: pentola.
0: Su cui abbiamo adagiato, sul fondo della quale abbiamo adagiato queste fette di pane raffermo.
2: Abbiamo fatto prima un fondo con la nostra zuppa, in questo caso con la nostra bollita.
0: Senti, chef, ma il pane, nel caso non l'avessimo raffermo, potremmo tostarlo, vero?
2: Potremmo tostarlo o addirittura farne delle bruschette.
0: Condendolo, quindi, con
2: condendolo
0: olio, sale
2: con olio,
0: e aglio.
2: Sale, volendo anche con l'aglio, quindi daremmo proprio
0: crostoni con la ribollita, che poi vanno a ribollire, mamma mia. È un piatto delizioso, sostanzioso e completo della cucina povera alla fine, che diventa una sciccheria oggi nei ristoranti toscani. Si va alla ricerca proprio del ristorante che offre la ribollita migliore. Vero, assaggiatori?
1: Sì, sì.
3: È vero, tanti piatti della tradizione semplici oggi vengono riproposti in un modo più raffinato.
0: Tu dove hai imparato a farla? In uno dei tuoi viaggi?
4: Allora, io siccome in passato ho lavorato per una casa editrice fiorentina, quando si facevano le riunioni con gli altri agenti, la ribollita e la pappa al pomodoro erano
0: Must proprio. La pappa al pomodoro. Dimmi, chef, vedo che hai una notizia.
2: Diciamo che esiste una variante, qualora questa potremmo accendere di nuovo un quarto d'ora, 20 minuti ed è mangiabilissima.
0: Sì.
2: Qualora l'avessimo preparata in anticipo e volessimo gustarla al meglio, può essere posta, se la pentola lo permette, all'interno del forno.
0: Ah, direttamente nel forno, un po' ritornando all'antica tradizione di tenerla vicino al camino.
2: Esatto.
0: E mantenerla sempre in caldo.
2: Perché si manteneva anche 2 o 3 giorni senza problemi, proprio perché la temperatura era costante, che il problema di questa zuppa si rovinerebbe se facessimo scendere la temperatura e poi la
0: Sono gli sbalzi di temperatura che potrebbero rendere acide
2: la potremmo mettere
0: le verdure.
2: In forno. è un'idea.
0: Quanti suggerimenti.
2: Da sfruttare, però così noi siamo pronti e fra un po' avremo il piacere di assaggiare
0: la ribollita. Devo dire che sono veramente felice oggi perché non finisce qui, ma dopo c'è un'altra ricetta buonissima che ci prepara la nostra Mariangela.
1: Sì.
0: Come si chiama la ricetta che facciamo adesso?
1: È la torta salata alla parmigiana.
0: Capito ragazzi, la torta salata alla parmigiana. Vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la torta salata alla parmigiana di melanzane occorrono 2 melanzane medie, un rotolo di pasta sfoglia rotonda, 125 g di mozzarella, parmigiano reggiano grattugiato, 250 ml di passata di pomodoro, olio extravergine d'oliva, sale e basilico. E mentre noi prepariamo gli ingredienti, guarda un po' chi ti pensa da casa.
5: Aggiungiamo il mascarpone. Adesso che l'impasto è pronto, lo versiamo nella teglia.
0: Che carini!
6: Adesso decoriamo con le mele e poi la mettiamo in forno.
0: Anche lei mangia?
1: Eh sì.
6: Adesso la inforniamo.
5: E quando sarà pronta te la faremo assaggiare. Intanto ti mandiamo un grande saluto e un grande bacio. Ciao.
0: Ma che belli, Giulia e
1: Davide.
0: Davide che è un tuo nipotino?
1: Acquisito,
0: sì. Bene, gli ingredienti ce l'abbiamo. Vedo che il nostro chef ha già cominciato a friggere le melanzane.
1: Sì.
0: Andiamo a fare il sughetto, giusto?
1: Certo, sì, andiamo.
0: Ma come ti è venuta in mente questa torta salata? Prego.
1: Sì.
0: Una torta salata alla parmigiana che io, che su Campana, ho mai mangiata.
1: Avevo voglia di parmigiana, avevo voglia di una torta salata e...
0: Hai unito le due cose.
1: Sì.
0: Allora, olio, giusto?
1: Sì.
0: Olio extravergine d'oliva, vai, te l'ho stappato.
1: Sì.
0: E poi aglio, come lo fai il sughetto?
1: Semplice.
0: Soltanto olio e pomodoro.
1: E poi mettiamo il basilico.
0: Benissimo, il basilico ce l'abbiamo perché abbiamo un fornitissimo orto da bancone. L'olio sta scaldando in padella.
1: Sì, scaldiamo.
0: Il pomodoro è qui
1: pomodoro.
0: E lo mettiamo qui. Chef, tu hai il termometro per vedere se il nostro olio per friggere le melanzane è a temperatura,
2: esatto,
0: giusto?
2: Giusto.
0: Bene, abbiamo tagliato le melanzane a funghetto, quindi in questa torta salata alla parmigiana di melanzane c'è sicuramente il profumo, il sapore della parmigiana, ma non la parmigiana, quella classica
1: sì.
0: fatta a strati. Però
1: è
0: il sapore
1: è una variante.
0: È una variante, capito? E le melanzane a funghetto poi, se vi rimangono, potete metterle in un bel sughetto. Ah, guarda un po' gli assaggiatori, stanno provando il tuo rotolo, come avete fatto?
7: Noi abbiamo cominciato dal dolce oggi.
0: Ecco, è un ottimo inizio.
7: È un'idea fantastica, guarda, veramente, un'idea
0: vero?
7: Che assolutamente dobbiamo replicare.
1: Bene.
3: Squisito, ma tu lo sai Beatrice perché si chiama cappuccino?
0: No.
3: Perché il caffè con la schiuma di latte fu inventato a Vienna nel 600 proprio da un frate cappuccino.
0: Ma davvero? Che meraviglia! Questi frati inventano sempre delle cose buone, vero?
1: Eh sì.
0: Ci vediamo tra qualche minuto dopo la pubblicità qui nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco!
8: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. 2 al prezzo di 1. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia Full Inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2021.

0: 26, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
2: E come ti chiami?
3: Mi chiamo Javier.
1: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
4: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
1: Lasciare tutto.
5: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
1: Cercare la verità.
6: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
1: Solo Javier, la libertà di donarsi. Giovedì in prima serata.
7: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
8: La ricrescita!
9: Ci pensa il killer della ricrescita.
7: Ritocco perfetto.
8: 3, 2, 1, fatto!
7: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
8: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
13: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Black.
1: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto,
0: anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
2: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
3: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
4: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
5: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
6: Il documentario Dipinti di Dio, giovedì in seconda serata. In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me.
13: Papà, ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata. In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, giovedì alle 10:30.
15: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, siamo ancora qui con la nostra ospite di oggi, Mariangela, che viene da Castrovillari, sì. E però vive a Roma, adesso è venuta qua, ci sta facendo questa bellissima torta salata alla parmigiana di melanzane. Il nostro chef ci sta gentilmente friggendo le melanzane a funghetto, sì. E sta anche controllando che il sugo sia pronto. Devi aggiungere un po' di sale, vero chef?
16: Un pochino di sale, sì, secondo me. Sì.
15: Poi mi raccomando, procurati tanto basilico che ci servirà per profumare questa nostra torta.
16: Il nostro orto ne è più che fornito.
15: Ecco, e tu sarai molto contento di sapere che gli assaggiatori stanno provando la tua ribollita. Hai capito? Com'è questa ribollita?
17: È interessante, certo che doveva ribollire qualche volta di più.
15: Ma siete voi che l'avete trafugata.
17: Avevamo fretta di...
18: Sono i tempi televisivi. Sono quelli.
15: Però mi sembra che vi piaccia.
18: Sì.
15: Bene,
18: sì.
15: Allora, noi cominciamo a tagliare, sì, la mozzarella, vero? Perché dovremo poi inserirla in questo guscio di pasta sfoglia. Ecco, togliamo, chef, tutta. Quando poi sei pronto mi porti le melanzane. Intanto, mentre tu continui a tagliare, sì, io ti leggo una frase che voglio dedicarti, sì, che ho appuntato qui sul mio quaderno di ricette, su cui annoto anche delle frasi da dedicare alle nostre ospiti. Quella che dedico a te di Don Tonino Bello e dice: ognuno di noi è un angelo con una sola ala. Non possiamo volare se non abbracciati uno all'altro. E questo tu lo sai perché nel tuo matrimonio voli abbracciata a tuo marito.
19: Sì, sono tanti anni che stiamo insieme.
15: Eravate fidanzati da tempo?
19: Dal 2009.
15: Che bello, le storie d'amore mi piacciono tanto, vorrei sempre raccontarne di nuove. E hai una frase invece che condisce un po' la tua vita, a cui ti appoggi magari?
19: Cogli l'attimo. Può essere anche scontato.

0: però per me
1: cogli l'attimo,
0: colgo l'attimo.
1: Le occasioni quando arrivano vanno prese al volo, vero chef?
2: Sempre.
1: E infatti è una bella occasione anche quella che abbiamo avuto noi di lavorare insieme in questa trasmissione.
2: Vabbè.
1: Tu sei stato subito felice, vero?
2: Felicissimo.
1: Sei ancora felice di avere lavorato con me, chef?
2: Ancora più felice.
1: Ecco, che bello. E anche i nostri assaggiatori. Devo dire che il più contento è Luigi perché è un buon gustaio, molto attento. E...
2: No, no, è stata una vera rivelazione.
1: Vero?
2: Sì.
0: Una bella famiglia.
1: È una bella famiglia, è diventata questo studio una bella famiglia. Allora, bucherelliamo la sfoglia,
0: sì,
1: mi raccomando, perché altrimenti si gonfia.
0: Okay.
1: E cominciamo, cosa bisogna fare? Servono le melanzane?
0: Sì, servono le melanzane e il sugo. Facciamo,
1: chef,
0: una base.
2: Allora,
0: di
2: io
1: il
2: faccio
1: sottopentola.
2: Esatto, inizio dandovi.
1: Mettimi qua il sugo.
2: Il sugo e poi
1: ecco
2: subito le melanzane.
1: Cosa metti per prima cosa? Proprio le melanzane?
0: Un velo di sugo.
1: Un velo di sugo.
0: Velo.
1: Vuoi un cucchiaio?
0: Va bene anche con la
1: marisa. Le melanzane stanno,
0: sì,
1: arrivando e quindi si mette uno strato di pomodoro, melanzane, poi il nostro chef ci prenderà del basilico,
0: sì,
1: e poi la mozzarella,
0: ecco,
1: che teniamo qua. Mettiamole pure là, chef, in bella vista, le melanzane,
2: sì,
1: fritte.
2: Io non ho messo sale.
0: Ok.
1: Bene, quindi dobbiamo aggiungerlo noi?
0: Sì, lo aggiungiamo noi.
1: Va bene, vai, fai tu, ti do anche un cucchiaio, così poi le possiamo anche mescolare. Tu le coltivi le melanzane, Luigi, nel tuo orto?
3: Ho provato, ma fanno troppi semi, non riesco a coltivarle.
1: Sono amare?
3: Bene. Io le melanzane, per esempio, il sale, quando le cuocio non lo metto.
1: Bravo.
3: Perché sono saporite già naturalmente.
1: Bene, qui abbiamo anche delle belle foglioline di basilico che ci,
0: sì,
1: ha colto il nostro chef.
0: Mettiamo,
1: adagiamo un po' di melanzane sul fondo della nostra,
0: sì,
1: torta rustica, che potrebbe anche essere cotta mettendo un altro disco sopra, chiusa.
0: Sì, anche si può fare una versione così.
1: E addirittura si potrebbero fare delle monoporzioni,
0: sì,
1: vero, da,
0: giusto,
1: portare, da servire proprio come antipasto sfizioso. Chef, hai mai pensato di fare un antipasto di... un rustichetto alla parmigiana?
2: No, rustico mai. Io faccio la parmigiana già monoporzione.
1: Sì, lo so.
2: Però così in maniera rustica non l'ho mai. Anche un fagottino.
1: Un fagottino di melanzana. Mentre continuiamo a riempire la nostra teglia, io direi di vedere dove è andata Francesca oggi, la nostra Francesca Ceci, che è sempre,
0: sì,
1: alla ricerca di qualche nuova ricetta da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Oggi è in un ristorante, eccola.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo sul litorale romano, sono al ristorante Peppino a Mare e con me c'è lo chef William Corsini.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno,
5: buongiorno
4: chef.
5: Buongiorno.
4: Allora, grazie dell'ospitalità.
5: Grazie a voi.
4: Sono entrata in questa cucina e già si sento profumino. Che stai preparando?
5: Allora, oggi abbiamo uno gnocchetto con un battuto di gambero, limone, cacio e pepe.
4: Benissimo, allora so che ti stai portando avanti perché i tempi televisivi sono molto,
5: sì,
4: rapidi.
5: Assolutamente, sì.
4: Ce ne andiamo ai fuochi? Mi fai vedere che succede?
5: Andiamo subito.
4: Eccoci William, allora cosa c'è in padella?
5: Allora, qui abbiamo già messo un battuto di gambero e olio, scorza di lime e un pochino di pepe.
4: Benissimo, allora oggi avete scelto il gambero, ma so che qui fate, insomma, scegliete i crostacei del giorno.
5: Dipende dal crostaceo del giorno, sì, oggi abbiamo messo,
4: benissimo,
5: il gambero.
4: Allora io ti aiuto, sono la tua assistente e tu,
5: okay,
4: intanto puoi scolare lo gnocchetto.
5: Ok.
4: Ci siamo. Che profumo! C'è questo limone, buonissimo. Ecco qua. Chef, prego.
5: Eccoci qua.
4: Cedo il posto.
5: Ci siamo.
4: Andiamo ad impiattare, chef?
5: Andiamo.
4: Via. Pronti per impiattare questo gnocchetto strepitoso, chef?
5: Eccoci qua. Andiamo ad aggiungere il pecorino, sempre fuori dal fuoco.
4: Sì. Qui.
5: E andiamo ad impiattare.
4: Pronti. Allora, gnocchetto al battuto di crostacei, che in questo caso sono gamberi, con cacio, pepe e scorza di limone. Quindi adesso andiamo ad aggiungere la scorza di limone ed il nostro piatto è pronto. Beh, un piatto anche molto generoso, chef.
5: Assolutamente, sì, qua siamo molto generosi.
4: Benissimo, ci siamo. Via, scorza di limone ed il piatto è pronto. Ecco qui. bello e che profumo. Beatrice, Fabio, il nostro gnocchetto è pronto, vi auguriamo un buon pranzo.
5: Buon pranzo.
4: Grazie William.
5: Grazie a voi.
4: Io assaggio, eh?
5: Come no, assolutamente.
1: Ecco, mi sembrava strano che Francesca non finisse con un assaggio, eh? Devo dire che ovunque vada trova sempre qualcuno che l'accoglie proprio con familiarità. Come è familiare l'atmosfera di questa cucina oggi, ancora di più con Mariangela che ci ha raccontato di avere iniziato ad avere una grande passione per la cucina e anche per il cucito con questa sua nonna,
0: sì.
1: Nonna Maria.
0: Nonna Maria.
1: Ci hai portato anche una bella foto di nonna, sì. Maria con tua figlia Giulia, la facciamo rivedere, eccola, oh. Lì, che bella. Ma che ricordi hai di questa infanzia, pranzi con tante persone?
0: Sì, mia nonna aveva 7 figli, grande donna, e non che quello che diceva la legge, però l'ascoltavamo tutti.
1: Certo, aveva un'autorità,
0: sì.
1: Proprio che veniva dalla sua esperienza,
0: sì.
1: Dalla sua età matura. E
0: sì,
1: aveva
0: anche
1: dedicato
0: l'esperienza della guerra che...
1: Certo. Ha dedicato la sua vita alla famiglia,
0: sì.
1: E quindi anche sempre da anziana continuava a fare cose, a prepararvi,
0: sì.
1: Pranzi.
0: 93 anni, preparava ancora i sughi pronti.
1: Fantastico.
0: La cosa bellissima quando la telefonavo a mia nonna, gioia di nonna, amore mio, cosa ti preparo quando scendi giù a trovarmi? Ti faccio trovare i sughi pronti, il peperoncino sott'olio.
1: Ecco, e tu portavi da giù il pacco, da,
0: sì.
1: Giù lo portavi a Roma, immagino con la macchina carica di cose già pronte della nonna, le conserve, le marmellate. Ma che ricordi hai di quest'infanzia calabrese invece? Perché hai portato diverse fotografie, adesso ne abbiamo,
0: sì.
1: Un'altra molto bella, qui dove... chi c'è qui? Chi sono questi?
0: Mia mamma e mio padre.
1: Mamma e papà, ma che belli.
0: Mamma si è sposata giovanissima, 18 anni.
1: Che meraviglia. Allora, stiamo finendo, giusto? Cosa serve adesso? Mettere il parmigiano?
0: Sì, un po' di parmigiano.
1: Ecco, abbiamo messo ancora qualche strato di pomodoro, il parmigiano,
0: sì.
1: Il basilico, chiudiamo i bordi.
0: I bordi.
1: E inforniamo.
0: Inforniamo.
1: Volendo si può fare anche con le melanzane magari infornate, non fritte. Perché friggere,
0: sì.
1: È faticoso.
0: Oppure anche rosolate semplicemente con l'olio.
1: Esatto, ripassate un po'.
0: Melanzane grigliate.
1: Trifolate, grigliate. Il sapore sarà,
0: sì.
1: Sempre eccezionale. Vado a metterla in forno,
0: sì.
1: Per ogni forno c'è un tempo.
0: Sì.
1: Questo, diciamo, quanto tempo lo mettiamo?
0: 40 minuti.
1: 40 minuti,
0: 180
1: forno?
0: 180 gradi.
1: 180, vado, eh. Ecco qui. Benissimo, ed è arrivato il momento di vedere insieme il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare la ribollita abbiamo prima di tutto sbollentato le verdure separatamente, poi le abbiamo unite e rimesse in cottura in una pentola con poca acqua. In una padella abbiamo messo olio, aggiunto il soffritto di sedano, carota e cipolla e lasciato andare. Poi abbiamo aggiunto le patate e continuato la cottura con il brodo vegetale. Dopo un po' abbiamo aggiunto nella pentola delle verdure e i fagioli, metà interi e metà frullati, il concentrato di pomodoro e il soffritto di patate, sedano, carota e cipolla. Abbiamo lasciato andare per circa 1 ora e mezza. Quando la zuppa è stata pronta, abbiamo costruito a strati la ribollita in una pentola, alternando le verdure con il pane, abbiamo aggiustato di sale e pepe e fatto insaporire ancora per un po'. Naturalmente abbiamo servito ben calda con un giro di olio a crudo. Per la preparazione del rotolo di biscotti al cappuccino abbiamo per prima cosa preparato la crema. In una ciotola abbiamo montato la panna mescolandola al preparato per cappuccino e allo zucchero. Poi abbiamo aggiunto il mascarpone e amalgamato bene il tutto. Abbiamo disposto su carta da forno i biscotti e li abbiamo bagnati leggermente con del latte. Abbiamo farcito con la crema lasciandone un po' da parte per la decorazione. Abbiamo arricchito la farcitura con delle gocce di cioccolato. Con l'aiuto della carta da forno abbiamo arrotolato il dolce e poi lo abbiamo lasciato riposare in frigo per circa 1 ora. Prima di servire abbiamo finito il nostro rotolo con del cacao amaro in polvere e ciuffetti di crema. Per preparare la torta salata alla parmigiana di melanzane, abbiamo cotto in padella le melanzane tagliate a cubetti con un filo d'olio extravergine d'oliva per circa 10 minuti, regolando di sale. In una padella abbiamo fatto un sughetto con olio, passata di pomodoro e basilico. Poi abbiamo steso in una teglia circolare la pasta sfoglia, l'abbiamo bucherellata e l'abbiamo farcita prima con qualche cucchiaio di sugo, poi con le melanzane e con pezzetti di mozzarella. Abbiamo completato con parmigiano grattugiato e con la mozzarella rimasta e richiuso piegando leggermente i bordi verso l'interno. Abbiamo infornato a 200 gradi per circa 20 minuti. Ed ecco qui i nostri piatti realizzati per noi dallo chef Fabio Cinelli e dalla nostra amica Mariangela Esposito di Castrovillari. Allora, abbiamo la ribollita buonissima che ha fatto come prima ricetta oggi il nostro chef, che manda un profumo delizioso. E deliziosa è anche questa torta rustica, questa torta salata alla parmigiana di melanzane, decorata con una bella fogliolina di basilico fresco, una nuova idea che ci ha dato la nostra amica. E un'altra bellissima idea è quella del rotolo di biscotti. 33 biscotti rotolarono, rotolando nel rotolo della nostra amica. Abbiamo anche coniato un nuovo passatempo, un nuovo scioglilingua, vero chef? E i nostri assaggiatori stanno provando proprio questa bella torta rustica, che infatti manca di una fetta. Che cosa dite, com'è?
6: Che è eccezionale, veramente.
1: Bella
6: Io
1: idea.
6: Credo che la farò in monoporzione, perché secondo me può essere mangiata sia come antipasto, oppure, che ne so, anche chiacchierando con gli amici in una sera con un aperitivo. È, secondo me, un'idea eccezionale.
1: Nel giardino attiguo al vostro orto.
6: Sì, ho proprio dentro l'orto.
1: Certo. Luigi, che dici?
3: Guarda, a me ha portato, mi ha portato indietro nel tempo, perché diversi anni fa gestivo per un breve tempo una rosticceria che serviva delle mense scolastiche, dei bar, e facevo proprio una torta rustica alla parmigiana, però con le fette di melanzane grigliate e non fritte.
1: Ah, vedi, un po' più leggera.
3: Era la più gettonata.
1: Ecco, dei bei cestini. Anche un'idea che mi è venuta, Sonia, potrebbe essere quella del cestino di caponatina. Ci hai mai pensato?
6: Oh, certo, certo, assolutamente. Melanzane o alla parmigiana o caponatina, sempre comunque un ortaggio eccezionale.
1: Perfetto. E non finisce qui, mia cara Mariangela, perché il nostro chef, io sento ancora friggere da quelle parti, sento un po' soffriggere. A questo punto riutilizza quello che noi abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupisce con la sua fantasia, la sua esperienza, con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che cosa sta facendo. Vieni con me ai fornelli. Ops, cosa c'è in pentola, chef?
2: Oggi abbiamo un riciclo del riciclo.
1: Cioè?
2: Ovvero, avevamo l'olio con cui abbiamo fritto le melanzane.
1: Sì.
2: Perderlo sarebbe stato un peccato. Abbiamo utilizzato le patate per la ribollita e già là volutamente le abbiamo lasciate un pochino più spesse, quindi c'era già un po' di... Era un po' premeditata questa
1: Fai
2: cosa.
1: Fai le chips di buccia di patata?
2: Sì.
1: Che meraviglia, buccia di patate fritte. Ma lo sai che c'è un ristorante famoso che le offre proprio come antipasto? I miei figli sono ghiottissimi e non le avevano mai assaggiate, adesso me le chiedono, mi chiedono di farle a casa e io gliele faccio.
2: Però andremo a condirle in maniera...
1: E qua?
2: Come non farlo? Cacio e pepe.
1: Mamma mia!
2: Pecorino e pepe.
1: Ma è meraviglioso!
2: Così diventa, che poi la si mangia ormai spesso in birrerie, pub, è una cosa che preparano in maniera così semplice, assoluta, però riporta antica memoria ai piatti da osteria.
1: Sì.
2: In cui con il piccante, il sapido, poi si iniziava a bere un po' di più.
1: E comunque in tempo di guerra certamente non venivano buttate le bucce di patate, quindi
2: no.
1: Diciamo che non stiamo inventando niente,
2: no.
1: Ma torniamo un po' a delle usanze sane, contro antispreco, ecco, diciamo così. Che mi dici, Sonia, Luigi, come le possiamo chiamare? Beh, effettivamente potremmo... è uno sfizio, no? Potremmo... chiama Luigi, Sonia.
3: Allora, visto che le facevano nei pub inglesi, direi inglesine, cacio e pepe.
1: Inglesine, cacio e pepe. Ti piace, chef? Forse Sonia c'ha un'altra
2: non è
1: idea.
2: Male, non è male.
6: Pensavo chips alla romana, visto che cacio e pepe mi fa pensare a Roma, proprio una ricetta tipica romana.
1: Bene.
6: Direi che va bene.
1: Chips alla romana, cara Mariangela, ti ringraziamo per essere stata qui. Salutiamo Castrovillari, ma anche Roma, ad Ostia Antica, vivi con tuo marito e con Giulia. Ti ringraziamo per essere stata con noi e con voi, cari assaggiatori, e con il nostro chef Fabio Cinelli. Do appuntamento a tutte le amiche e agli amici a casa domani, stessa ora, stesso canale TV 2000, stessa cucina, quel che bolle in pentola. A domani, ciao a tutti.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
3: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
4: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
5: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
6: Il documentario Dipinti di Dio, giovedì in seconda serata.
7: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Black.
1: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
2: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'atleta che ha scelto Dio, solo Javier, la libertà di donarsi. Venerdì, un sentimento che cresce nel silenzio, il film Baran. Sabato, la vita, l'infanzia e il dolore attraverso gli occhi di un bambino, la strada per il paradiso. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Te per due. Buona visione. In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, giovedì alle 10:30. In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
9: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: edificare nel bene significa accettare il limite e la fragilità dell'umanità senza considerarli un errore da correggere. Oggi il desiderio di pienezza dell'essere umano rischia di essere deviato verso mete ingannevoli. L'illusione di una tecnica che promette di liberarci da ogni fragilità o modelli di benessere che lasciano indietro interi popoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

0: Migranti, l'Unione Europea cerca una risposta comune a una sfida che continua a mettere alla prova la tenuta politica dell'Europa. L'arrivo dal Marocco di migliaia di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, sta provocando una grave emergenza umanitaria e accende il confronto tra gli Stati membri. Altri 17 migranti morti alla deriva mentre tentano di raggiungere le Baleari. Caldo, incendi e allerta meteo. L'Italia fa i conti con un'estate dagli estremi sempre più marcati. All'afa delle ultime settimane si aggiunge infatti il pericolo dei roghi, mentre l'arrivo dei temporali potrebbe provocare nuovi disagi e criticità sul territorio. Seul guarda alla giornata mondiale della gioventù, presentato l'inno ufficiale, due versioni, una lirica e l'altra pop, insieme a una campagna per la cura del creato. Cresce l'attesa per Papa Leone e i milioni di giovani che fra un anno esatto verranno da tutto il mondo nel paese asiatico per incontrarlo. Buongiorno dal TG2000. Sale il livello di scontro tra Roma e Madrid, accuse reciproche tra i governi nell'affrontare la crisi migratoria che ha travolto l'enclave spagnola in Nord Africa. È iniziato da poco il vertice in videoconferenza tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea per individuare quelle che possono essere delle soluzioni. Sempre più drammatica poi la situazione di molti minori non accompagnati, mentre altri 17 naufraghi perdono la vita al largo di Maiorca. Il servizio di Pierluigi Vito.
1: Dopo 5 giorni sono arrivati gli aiuti umanitari da parte delle autorità spagnole. Finora i migranti giunti a Ceuta hanno tirato a campare come potevano, qualcuno aiutato dalla carità della gente del posto. Il governo li vuole affamare e portare alla disperazione, dice Ramses, che lavora per la ONG Elin. Così pensa che torneranno indietro, ma questa gente non viene dal Marocco, ma da paesi dove c'è guerra, fame e morte, e hanno diritto a essere trattati come richiedenti asilo. Critica la situazione dei minori non accompagnati. A Ceuta ci sarebbero 29 posti per loro, ma dalla scorsa settimana ne sono arrivati quasi 900. Per le convenzioni internazionali devono essere presi in carico dai servizi sociali, presumibile quindi un loro trasferimento verso altre regioni della Spagna, il che vuol dire sempre più nel cuore di un'Europa interessata unicamente a difendere le proprie frontiere. Stamattina, mentre si apprendeva della morte di 17 persone migranti su un barchino alla deriva al largo delle isole Baleari, si è aperto un consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione in teleconferenza. Sul tavolo la proposta italiana di creare in Africa dei centri di smistamento dei migranti irregolari, sul modello di quelli aperti in Albania. Come possibili partner si parla di Uganda, Ruanda e Ghana. Se non si respira solidarietà con le persone in fuga, nemmeno tra gli stati va meglio. 22 paesi dell'Unione hanno sottoscritto una lettera contro le politiche migratorie di Pedro Sanchez e la decisione del governo italiano di chiudere la libera circolazione con la Spagna ha generato tensione tra Madrid e Roma, i cui ministri degli esteri, Albares e Tajani, si sono scambiate reciproche accuse di incompetenza nella gestione delle ondate migratorie.
0: Proseguono gli attacchi di Mosca contro il territorio ucraino e di Kiev sulle città russe. I morti si contano da entrambe le parti. Giorgia Bresciani.
2: Proseguono gli attacchi di Mosca contro i porti utilizzati dalle forze armate ucraine. Le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di assemblaggio di automobili e un terminal portuale a Chernomorsk. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, sostenendo di aver bombardato anche 4 navi ucraine che trasportavano materiale militare. A Sumi 6 bombe aeree guidate hanno colpito infrastrutture civili, inclusi edifici residenziali e non residenziali. Nell'attacco sono morte 2 bambine di 5 e 10 anni, i cui corpi sono stati recuperati dalle macerie della loro casa, e un'anziana. Un altro attacco alla città portuale di Mykolaiv ha causato la morte di una donna di 89 anni, vittime anche sul versante russo. 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco avvenuto nella notte nella regione di Mosca. I droni hanno anche danneggiato un magazzino Wildberries, colosso russo dell'e-commerce, vicino a Krasnibor, nella Russia nord-occidentale. Si registra anche un episodio tragico e ancora non chiaro. Nel distretto di Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone e ferendone altre 4. Intanto l'atteso accordo Washington-Kiev sulla produzione congiunta di missili intercettori Patriot resta lontano. Secondo l'ambasciatore statunitense presso la NATO Whitaker, è improbabile che venga raggiunto prima dell'inverno.
0: La crisi nello stretto di Hormuz, l'Iran risponde a Trump, non ci sarebbe al momento alcun negoziato. Nella notte poi colpito un mercantile nello stretto. Caterina Dall'Oglio.
3: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di migrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato tra 3 mesi esatti. Il presidente risponde ai giornalisti nello studio Ovale. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. Stiamo parlando di Hormuz, di riaprire lo stretto letteralmente domani, sostiene, poi discuteremo del nucleare. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo o sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice: nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di

0: lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile a Hormuz. Non ci sarebbero né danni né vittime.
1: Tutto questo continua ad avere ripercussioni principalmente sui prezzi dei carburanti. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,99 euro per la benzina, 2,10 euro per il gasolio. Oggi il Consiglio dei Ministri si confronterà sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. L'idea è l'attivazione di accise mobili. Andiamo adesso a Milano, fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio, per i funerali del capitano del Milan, Franco Baresi, morto a 66 anni. Per noi c'è Fausto Nicastro. Buongiorno Fausto.
2: Sì, buongiorno dalla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Come potete vedere, proprio in questo momento il feretro di Franco Baresi sta ricevendo l'ultimo saluto e omaggio dei tifosi del Milan accorsi in migliaia, davvero in migliaia, oggi dalle prime luci del mattino. Presente la famiglia, tantissimi ex compagni della nazionale del Milan di Franco Baresi. Il Milan è stato rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale e dal presidente Paolo Scaroni, mentre la squadra maschile è in Australia in una tournée. Presente anche le istituzioni con il ministro Bodi e il sindaco Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Noi abbiamo, prima della funzione, abbiamo raccolto la testimonianza di alcune delle tante persone presenti qui. Può partire il contributo, dopodiché la linea può tornare allo studio.
3: Ho 5 anni meno di lui. Ho vissuto tutta la sua storia, quindi l'ho visto quando è esordito, l'ho visto quando si è ritirato, ho visto una marea di partite sue e la generazione con la quale praticamente siamo cresciuti. L'umiltà della persona, cioè al di là di quello che era il valore del campione.
4: È stato il vero capitano del Milan, sia come persona che come giocatore è inimitabile, ha dato tutto per questa maglia e si è sacrificato per questa maglia.
5: Le nuove generazioni non gli portano neanche le scarpe a Baresi, non sanno nulla di che cos'era Baresi, da dove arrivava. Baresi aveva un amore viscerale per questa bandiera.
6: Allora, io glielo dico sinceramente, sono interista, però ho una grande stima di Baresi come grande giocatore, perché è stato un esempio sia per il calcio che come uomo nella vita.
1: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, almeno stando alle previsioni. Anche oggi in tutte le città sono da bollino rosso, le 27 città monitorate, allerta gialla per forti temporali poi in diverse regioni. Antonella Mazza Teruel.
7: Trascorsi nell'Arsura, giugno e luglio, agosto non fa eccezione. Anche il mese estivo per eccellenza è iniziato quest'anno soffiando sull'Italia caldo e afa. Sulla penisola è tornato l'anticiclone africano, al momento domina incontrastato e non è certo fino a quando. Oggi il Ministero della Salute colora di rosso 25 su 27 città monitorate e 2 Messina e Reggio Calabria in arancione. Segnali che avvisano dei possibili rischi del caldo sul benessere della popolazione. Sono di conseguenza un invito a bere acqua e non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Regioni e comuni hanno attivato programmi dal monitoraggio degli anziani fragili e soli a servizi a domicilio, così associazioni di volontariato sul territorio. Nel corso della settimana le temperature intanto continueranno ad alzarsi oltre la media stagionale. Previsti nei prossimi giorni anche 40 gradi a Firenze e Bologna, poco meno a Milano, Torino e nella capitale. Ma il meteo non scoraggia i turisti in visita nel bel paese, che anzi si attrezzano per far fronte alla calura estiva. Abbiamo portato una piccola copertina aperta e la immergiamo ovunque troviamo dell'acqua per bagnarci, poi usiamo ventaglio e cappellino, dice questa turista messicana. Come da copione, anche il gran caldo di inizio agosto sarà interrotto da forti piogge. Già oggi il Dipartimento della Protezione Civile avvisa per rischio temporali allagamenti Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Tra venerdì e sabato le correnti instabili si insinueranno nelle regioni settentrionali e in parte al centro, scatenando acquazzoni e facendo calare le temperature, ma solo temporaneamente nel fine settimana.
1: È in corso dalle 10 di questa mattina in Piazza della Repubblica a Pozzuoli una manifestazione organizzata dai residenti per chiedere interventi urgenti a sostegno della popolazione flegrea in emergenza dopo la forte scossa di terremoto dello scorso 31 di luglio. Al centro della protesta la richiesta di un alloggio per sfollati, il ripristino dell'acqua e della corrente elettrica nel centro cittadino.

0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita intorno alle 10.15 di questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. La scossa ha provocato momenti di paura tra i cittadini, numerose persone si sono riversate in strada, proseguono i controlli per verificare eventuali danni. Prime vittime negli Stati Uniti in seguito all'ingestione di insalata contaminata da un parassita intestinale nello stato del Michigan. I casi segnalati sono oltre 11.000. Lucia Scione.
1: 11.234 contagi accertati, 11.500 casi sospetti, 200 ricoveri in ospedale e purtroppo le prime due vittime per la più ampia diffusione di ciclosporiasi mai registrata negli Stati Uniti e concentrata principalmente in Michigan, causata da un parassita intestinale, il Ciclospora cayetanensis.
2: Parassita che normalmente contamina le acque, normalmente contamina quindi tutti gli alimenti, specialmente i vegetali, dove quest'acqua è servita per magari annaffiarli.
1: Le vittime, è importante sottolinearlo, sono pazienti fragili, affetti da diverse patologie.
2: Guardate, basta un cucchiaio di bicarbonato di sodio in acqua, lavare le insalate, lavare la frutta e le altre verdure con questa acqua e bicarbonato, e questo serve ad evitare che questo microorganismo possa diffondersi, e invece in questo modo viene tolto di mezzo immediatamente.
1: La rapida diffusione del parassita e il conseguente incremento del numero di casi devono allertare i medici. La diagnosi tempestiva salva la vita.
2: O si va in ospedale se si è anziani o dei bambini, quindi fragili, con queste scariche diarroiche profuse nella giornata, oppure si sente il medico e si inizia una terapia antibiotica, ma sempre sotto il controllo del medico.
1: Da registrare che l'amministrazione Trump lo scorso anno aveva tagliato i fondi per l'attività di sorveglianza del parassita. Ed oggi la storia presenta il conto.
0: Nello stato di Washington da giorni divampano grandi incendi alimentati dalla siccità e dal caldo intenso, 65.000 persone sfollate, tra i 700 e i 1.100 gli edifici ridotti in cenere, dicono i vigili del fuoco che combattono contro le fiamme e per mettere in salvo milioni di persone. L'appuntamento è tra 12 mesi a Seul, intanto si muovono i primi passi per la prossima GMG. Cristiana Caricato.

0: iniziato ufficialmente il countdown. Mancano 364 giorni alla giornata mondiale della gioventù di Seoul ed è stato presentato ieri l'inno ufficiale dell'evento, la colonna sonora che accompagnerà i giorni che ragazze e ragazzi del pianeta vivranno nella capitale coreana dal 3 all'8 agosto 2027. Confidite, ego vici mundum è il titolo del brano ispirato al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, offerto già in due versioni, una orchestrale e una pop. Firmare l'inno è un ragazzo coreano, Francis Ji-yoon Kim, che ha sbaragliato la concorrenza di 434 proposte provenienti da 295 paesi. La sua composizione diventerà l'espressione della fede giovane e c'è da scommetterci un vero e proprio tormentone. Intanto è entrata nel vivo l'organizzazione della GMG asiatica, la seconda dopo quella di Manila nel 1995. Un team di volontari è già al lavoro e affianca il comitato organizzatore. Mentre sempre ieri è partita la campagna globale di piantumazione di alberi, Breath of Life, ispirata all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco sulla cura del creato. Obiettivo: continuare a coinvolgere i pellegrini in azioni ecologiche concrete, riducendo l'impronta di carbonio lasciata dalla loro partecipazione all'evento.
1: Era il nostro ultimo servizio, il giornale termina qui e a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.

Martedì, regime di alta pressione. In questa giornata parte qualche temporale di calore sulle Alpi, il bel tempo sarà prevalente. Temperature massime fino a 39 gradi all'ombra. Martedì, alta pressione africana sulle regioni. Giornata soleggiata e calda con picchi di 38 gradi in Toscana e Umbria. Atteso qualche acquazzone in provincia di L'Aquila. Martedì,

Giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso salvo rovesci sui rilievi. Temperature massime sui 33-35 gradi all'ombra. Venti deboli, mari caldi. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Allora, buongiorno, buongiorno signore, buongiorno signori. Oggi è scattata un'ora solare molto, molto, molto speciale. Quando abbiamo il nostro Stefano Paggioro, parliamo sempre di musiche, di bellissima musica, ma questa puntata in particolare ha avuto una lunga rincorsa. Abbiamo pensato di farla, abbiamo desiderato farla, abbiamo desiderato omaggiare non soltanto un musicista unico e assolutamente irripetibile, questo ragazzo qua, Renato Carosone, al quale va tutto il nostro amore, tutto il nostro affetto, tutto il nostro ricordo. Lo ricorderemo e ne parleremo oggi, raccontando tutto il suo genio, che da Napoli è arrivata fino a New York, un uomo che ha fatto ballare e cantare il mondo e continua ad essere così, ma lo sottolineo dall'inizio, un galantuomo per tutta la sua vita. Dopodiché, tu fa l'americano. Renato Carosone, andiamo!

0: applausone. Grazie ad Antonio Coppola, una voce splendida, parleremo di Antonio tra poco. Il maestro Riccardo Balsamo, grazie di essere con noi. Allora, signori, non solo e senza di lui non l'avremmo realizzata questa puntata come tutte le altre, il nostro Stefano Paggioro, ma con lui un ospite d'eccezione, Antonio Carosone, nipote di Renato Carosone. Dove c'è Paggioro c'è musica, eccolo. Grazie di essere con noi, grazie infinite, grazie infinite. Allora, dico sempre allora io, ma insomma il senso è questo. Abbiamo sentito tuo falo americano, intanto signor Antonio, posso chiamarla così? Che begli occhi azzurri che ha, belli, infatti, bellissimi.
1: Lo dicono tutti.
0: Lo dicono tutti, io lo so, e quando uno è bello, che vuoi fare? Intanto grazie, perché è un onore averla qui con noi. Stefano Paggioro, grazie, grazie di cuore sempre,
1: grazie
0: per tutto il tuo lavoro. Continuiamo a ballare su questa musica,
1: certo,
0: che è del
1: 1956.
0: Ah, però, è tonda tonda proprio.
1: Esatto, è un anniversario anche della canzone.
0: È un anniversario, sì, tondo tondo, sì, quest'anno. Sì, sì. E quindi tu vuoi fare l'americano, paroliere napoletano, Nisa.
1: Nisa, Nicola Salerno, sì. L'incontro avviene grazie a Mariano Rapetti, padre di Mogol, altro nome enorme.
0: Esatto.
1: E questa canzone fa un successo enorme in tutto il mondo e ancora oggi si canta.
0: Allora, sentite, Renato Carosone ci ha fatto solo un torto, di anni ne avrebbe dovuti fare 110, e sarebbero stati pochi se fosse vissuto per 110 anni. Quello che sappiamo è che per nostra infinita gioia il 3 gennaio del 1920 lui nasce e il cognome era con la U in realtà, Carosone.
2: Carosone, sì.
0: Carosone. E quando cambia? Quando diventa Carosone?
2: Nel
0: corso del tempo. Senta, signor Antonio, lei è figlio...
2: Tra l'altro, zio Renato, poi la cambia.

0: successivamente.
1: cambiato successivamente. Zio
0: L'ha fatto
1: Renato.
0: ritornare Carusone.
1: Che bello sentirlo dire zio Renato. Che zio è stato questo zio?
0: Spettacolare. Insieme alla moglie, devo dire la verità. Zia Lita è
1: Ita.
0: stata una persona eccezionale.
1: Zia Lita è stata una.
0: Ci hanno voluto molto bene.
1: Allora, me l'ha detto poco fa Antonio Carosone nel corridoio, mi ha detto sicuramente un galantuomo è un uomo che è stato sempre legato alla famiglia. Lei è figlio del fratello
0: Ottavio,
1: piccolino,
0: sì,
1: giusto?
0: il terzo.
1: Il terzo, il più piccolo, Ottavio.
0: Sì.
1: E lui è stato legato alla sua famiglia
0: Molto, moltissimo.
1: sempre, tutta la vita.
0: Specialmente con Zia Olga aveva un rapporto molto stretto.
1: Anche perché loro perdono la mamma da piccoli.
0: Prestissimo, prestissimo, sì. Sono rimasti con questo nonno che li ha gestiti, diciamo
1: Li ha
0: così.
1: gestiti. E c'è, ci sono, io leggo da palcoscenico, dal libro di Stefano Paggioro, che per me è fondamentale perché tutte le volte vado e cerco, leggo questa nota. Forse Renato, non avrebbe, Renato bambino avrebbe voluto anche scendere per strada, giocare, no? E invece fu messo a suonare il pianoforte,
0: Sì,
1: per nostra fortuna,
0: costretto, costretto.
1: costretto, si può dire così, costretto a suonare il
0: Posso dire una
1: pianoforte.
0: cosa
1: E come no?
0: che raccontava Zio Renato?
1: È
0: Che il suo
1: certo.
0: grande rammarico è stato che quando lui ha avuto il grande successo che poi ha avuto negli anni 50, mio nonno è morto e quindi non ha potuto, come dire, gioire, godere di questo grande successo. Perché lui veramente ha voluto che Zio Renato studiasse il pianoforte.
1: Gio Renato il pianoforte, Olga il violino
0: E
1: e
0: papà,
1: papà
0: però gli altri due.
1: De Sino Antonio la batte. E vabbè, ho capito, però adesso non me li butti giù così, papà e zia. Eccola qua, guardate che bella questa fotografia, che bella, che meraviglia. E quindi insomma, Renato, come tutti i bambini, avrebbe voluto fare altro, avrebbe voluto fare il bambino. Questa è una foto stupenda. Questa mamma che mancò troppo presto, ed è vero, sì, certo, Stefano, il papà, il nonno, il signor Antonio, non ha potuto vedere il grande successo, però a noi piace pensare che l'abbiano visto comunque,
0: Sicura,
1: insomma. Però
0: certo.
1: Carosone, e questo lo diremo per tutta la nostra puntata, manterrà per tutta la vita questa capacità di essere una persona nel grande, che splendore. Grazie per queste fotografie, sono bellissime, veramente bellissime. Di essere una persona semplice, lo posso dire?
0: Sì,
1: Nella grandezza delle persone
0: posso
1: semplici.
0: dire che tutti i cantanti che ho conosciuto, di cui ogni tanto parliamo nelle varie puntate, mi hanno parlato tutti bene di Renato Carosone, anche, oltre dell'artista straordinario, ma dell'uomo, uomo buono, generoso, un antidivo
1: Sì.
0: e una persona per bene, quindi verità.
1: Scusate, un antidivo, un uomo generoso, una persona per bene, ma hai detto tutto, voglio dire, c'è tutto quello che si possa pretendere. Un'ultima cosa prima di fermarci con la pubblicità e poi andiamo di musica e poi andiamo di racconti molto, molto, molto speciali. Signor Antonio, com'era stare con zio Renato a casa, i vostri Natali? C'era sempre un bel pianoforte,
0: Certo.
1: ovviamente. Com'era? Com'era stare in
0: No, lui
1: famiglia?
0: amava stare insieme a noi, insieme a tutta la famiglia, perché mio padre ha avuto 3 figli maschi e zia Olga 3 figlie femmine, di conseguenza era una famiglia abbastanza
1: Certo,
0: allargata. E
1: numerosa.
0: quindi noi eravamo molto spesso a Natale, specialmente quando lui poi si è trasferito a Bracciano, quando ha smesso di suonare.
1: Vicino Roma, sì. E
0: Quindi noi andavamo lì, stavamo 3, 4, 5, 7 giorni e quindi facevamo questi.
1: quindi c'era di che gioire a casa Carosone.
0: Sì.
1: Noi ve lo raccontiamo ancora, raccontiamo l'uomo che ha conquistato l'Italia e il mondo, raccontiamo l'uomo che ha avuto la capacità di dire smetto qui. Ma tutto questo tra poco in musica all'ora solare, a tra poco. Ma poco poco, eh?

0: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, giovedì alle 10.30.
1: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale.

0: tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Pave di fuca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, tè

0: dedicata al grande, grandissimo Renato Carosone, l'uomo che trasformò la musica napoletana in un'eterna festa ed è stato capace di portare questa musica ovunque nel mondo. E la balliamo ancora, la musica di Carosone, e vogliamo ancora ascoltarla. Stefano Paggioro, grazie di essere con noi. E Antonio Carosone, il nipote. Signor Antonio, lei mi deve sopportare oggi, lei capisce che avere un Carosone in studio è una cosa talmente bella, e non soltanto un Carosone, ma avere lei con questi ricordi splendidi di uno zio. Splendido. Stefano, era l'immediato dopoguerra, definiamolo così, era un paese, il nostro, che si risollevava, tentava di risollevarsi, e Renato Carosone ha fatto tantissimo per noi, ivi compresa questa canzone che diventò anche un film.
1: Sì, sì, nel 55 lui la scrisse con Enzo Bonagura, che è stato un poeta che ha scritto delle canzoni straordinarie, e poi l'ha dedicata a sua moglie questa canzone, ed è un po' una canzone diversa dal suo stile, dal suo genere, questo anche per dimostrare che era capace di scrivere anche delle bellissime melodie.
0: Che era un musicista
1: a tutto tondo, senza
0: ombra di dubbio. A 360 gradi.
1: Si è diplomato in pianoforte all'età di 17 anni.
0: Ah, però... 10 anni di... Il pianoforte è uno strumento meraviglioso, ma è tanto, tanto difficile. Film con Marisa Allasio, un po' strappacuore. No, chiaramente doveva essere, essere così. Ecco, il ricordo di Renato Carosone non può prescindere dal fatto che quest'uomo sia stato molto oltre quelle canzoni e quella musica che noi amiamo ancora oggi ascoltare. Lui era un grandissimo musicista. Lui, signor Antonio, faceva parlare la tastiera, non la suonava, la faceva proprio parlare. Per un ragazzino che poi è diventato un ragazzo come lei, frequentare questa famiglia, quanto è stato bello, la famiglia di zio Renato e di zia Lita.
2: Beh, tenga conto che io ho vissuto 2 anni a Milano con lui.
0: Che fortuna. Scusi, mi è sfuggita.
2: Sono stato strappato da Napoli, dai vicoli di Napoli.
0: Dai vicoli di Napoli. Perché, perché l'hanno strappata dai vicoli di Napoli? Perché era troppo scalmanato?
2: No, non so per quale motivo i miei genitori...
0: Perché era scalmanato,
2: insieme.
0: non è vero, no, per carità.
2: Lasciamo stare.
0: No, no. E quindi hanno detto, vai a stare con zio. Ecco, quello stare... Quei 2 anni, come sono stati?
2: Bellissimi. Bellissimi perché, vabbè, a parte che vivevo in un mondo completamente diverso... Si frequentavano famiglie importanti della Milano dell'epoca, quindi è stata una bella esperienza.
0: Senta, zio Renato, volevano bene tutti?
2: Tutti, perché era una persona modesta, mai non arrogante, assolutamente, disponibile,
0: allora,
2: per bene.
0: Per bene, quest'uomo per bene, che ad un certo punto va a lavorare ragazzino in Africa, quando il papà rimane vedovo e c'è bisogno di una forza in più?
2: No, diciamo fondamentalmente il mio nonno gestiva all'epoca il Mercadante, che era un vecchio teatro, per cui era nel mondo artistico.
0: Certo.
2: E nella galleria Principe Umberto, dove stazionavano i vari artisti, cantanti, avevano bisogno di un pianista, quando l'esercito aveva bisogno di essere... come dire, rallegrato, e per cui zio Renato, il nonno, per tutti, pensa, zio Renato lo mandò in Africa a fare questa cosa, e da lì è poi iniziata la sua
0: grande carriera, che
2: è diventato poi direttore d'orchestra.
0: Assolutamente, andando in Africa però trovò
2: l'amore.
0: Trovò l'amore, diciamo, la cosa più importante, e la storia d'amore con la zia Lita, che era una ballerina, veniva da Venezia.
2: Sì, faceva parte del corpo di ballo dell'epoca.
0: È una storia bellissima, perché la zia aveva già un figlio.
2: Sì.
0: Era una ragazza madre, che all'epoca era particolarmente complicato.
2: Certo.
0: E lui si innamora di questa donna e adotta questo bambino.
2: Questo ragazzo Pino, Giuseppe, che all'epoca immagino avesse 3-4 anni, 5 anni.
0: E sarà il loro figlio per tutta, per tutta la vita.
2: Sì, sì, sì.
0: Giuseppe è eccellente artista, pittore, ma poi spiegheremo anche come Renato Carosone diventi pittore. Insomma, è una storia bella questa.
2: Bellissima,
0: Stefano.
2: Sì.
0: Cioè, ti dice un po' per quei tempi, no? Un uomo che mette, antepone l'amore, se è amore è amore.
1: Sì,
0: quindi
1: ma poi
0: via.
1: Anche la sua tenacia, a me ha colpito della storia che mi ha raccontato anche Antonio, del fatto che lui quando va in Eritrea subito non ha successo, perché quel tipo di musica viene proposta a un pubblico del Nord Italia che non ama o non apprezza, non capisce bene,
0: non capisce.
1: Le canzoni napoletane, sciolgono la compagnia, ma lui vuole rimanere e con un'altra compagnia, spostandosi ad Asmara, poi inizia ad avere grande successo. E c'è una chicca che mi ha raccontato Gloria Christian, che salutiamo, che
0: certo.
1: ci segue, che lei lo ha conosciuto perché anche lei era ad Asmara, piccolissima, perché suo padre suonava la tromba, era un trombettista nelle compagnie di varietà, e lei dice: io mangiavo il gelato in braccio a Renato Carosone e gli sporcavo la camicia.
0: Vabbè.
1: E dice: quello è stato il nostro primo incontro ad Asmara.
0: Signora Gloria Christian, intanto noi le mandiamo un grande bacio, ringraziandola della sua attenzione per l'Ora Solare, per TV 2000. Gli sporcavo la camicia, che splendore, che splendore. E quest'uomo, per questo ho detto 110 anni non sarebbero bastati, quest'uomo era veramente amato da tutti. Noi abbiamo un documento importantissimo. Renato Carosone è stato, il maestro Carosone, è stato intervistato dal nostro collega qui a TV 2000, Sergio Cannelles, e quella fu la sua ultima intervista. Noi ve la riproponiamo. Siamo felici di riproporvela perché Renato Carosone è sempre vivo ed è sempre nel nostro cuore. Ricordò che, appunto, rientrato dall'Africa, dove rimase per 9 anni
1: sì.
0: circa, trovò immediatamente lavoro e una sera gli venne proposto di formare un trio, perché quello era un puro sangue, un cavallo puro sangue, Renato Carosone, guardatelo.
3: Era finita la guerra, altro che vivere. Naturalmente era un punto e a capo, e quindi la gente si voleva divertire. E io naturalmente col trio, perché riuscì a formare un trio, e trovai un olandese che si chiama Van Wood, tutti hanno conosciuto, che cantava bene in 3-4 lingue, così. E poi telefonai al direttore, di guardi, io ho quasi formato il trio, però mi manca il batterista. Dice: Caruso, non si preoccupi, perché il batterista ce l'ho io, l'ho conosciuto io. E chi è questo batterista? Un certo Gigi Giacomo, che lei quando verrà a fare le prove qua a Napoli,

0: Insomma, andiamo a Napoli e Van Wood con la chitarra per provare. A un certo punto, permesso, di giorno era, e night che è tutto al buio. Buongiorno, io sono Giorgio Di Giacomo, sono il batterista. Ah, va bene. Mi ha mandato il dottor Pazienza per... E la batteria? Dico, no, la batteria non ce l'ho perché l'ho portata a cromare. A cromare, siccome aveva fatto la stagione estiva, allora tutte le cromature si erano ossidate. L'ha portata a cromare. Cioè, e come proviamo? Dice, non si preoccupi. Va dietro al banco, alla boîte del bar, così prende un plateau con dei bicchieri sopra, un paio di forchette, ci possiamo cominciare.
1: Signori, questa intervista andò in onda il 23 maggio del 2001, il 20 maggio aveva chiuso gli occhi Renato Carosone e noi l'abbiamo riproposta con tutta l'emozione del caso. Arriviamo adesso anche al trio, però signor Antonio, che effetto fa
2: Ebbene, allora è
1: rivederlo?
2: incredibile.
1: È bello, eh?
2: Bellissimo.
1: Bello da ascoltare, bello in questo
2: Era
1: racconto.
2: così, Gerenato.
1: Era così, era esattamente così. Allora, l'olandese era Peter
2: Peter
1: Van
2: Van
1: Wood
2: Wood.
1: e Gegé Di Giacomo era una cosa a
2: Altro
1: parte,
2: genio nel
1: un
2: suo.
1: altro
2: Sì,
1: genio.
2: assolutamente. Eccoli.
1: Eccoli qua, qui questo è il batterista che aveva coniato un modo di dire, no,
2: Sì,
1: per
2: sì. Canta
1: iniziare.
2: Napoli.
1: Canta Napoli, mi stupisco che tu non lo faccia cantare a loro, ma insomma, perché
2: No, ma
1: effettivamente...
2: avremo una sorpresa fra un po'.
1: Ah, ecco, fantastico. Allora, Gegé Di Giacomo, Riccardo Rauchi e Alberto Pizzigoni
2: Pizzigoni, sì,
1: furono
2: questa è la
1: poi...
2: compagnia, poi perché sono passati diversi cantanti, perché poi a un certo punto Peter Van Wood decide di fare la carriera solista di
1: Sì?
2: cantante e quindi lui cerca altri musicisti, cantanti.
1: Allora...
2: Anche Franco Cerri farà
1: E anche il
2: parte.
1: grande Franco, il
2: Grande
1: chitarrista,
2: chitarrista
1: meraviglioso.
2: stupendo.
1: 3 gennaio 1954 è quella data che da lì in poi ci ha dato da mangiare, nel senso è nata la televisione in Italia, quindi primissima, insomma, primissimi
2: Sì,
1: messe in onda,
2: esperimenti.
1: esperimenti, come dire, no? Spettacoli, furono i primi.
2: Sì, ad essere invitati nella nascente televisione.
1: Guardate che
2: Di Giacomo
1: bellissimo.
2: non ci credeva molto, diceva: ma non ci vedrà nessuno perché nessuno ce l'ha. E Renato gli dice: no, però facciamolo perché questa cosa dicono che diventerà importante. E infatti
1: Se siamo ancora qui a parlarne, allora di questi tempi, raffreddore incluso, vabbè, insomma, è troppo da dire. Quando tu dici pigliate una pastiglia, ci stai male, pigliate una pastiglia. Da quando è arrivato Renato Carosone, pigliate una pastiglia, è diventato un altro modo di dire e un altro modo di cantare e suonare. Pigliate una pastiglia.

0: palinegricero fosfato promotele visionato grammi 003. Ah, pigliate una pastiglia siendo a me.
1: Ma bravo, bravo, tra poco... Eccole, le mie ragazze si sono scatenate. Brave, brave, brave, così si fa. Brave. Allora, signori, Antonio Coppola, ancora applauso, bravo. Riccardo Balsamo, grazie maestro. Qui si

0: siamo nel
1: 1957. Era il periodo dove arrivavano appunto questi primi farmaci per dormire. A un certo punto loro si domandano: chissà se ci sarà anche una pastiglia contro il mal d'amore? E allora nasce questa idea, sempre con Nisa.
0: Antonio Carosone e Stefano Paggiolo, quando Renato Carosone cantava, portava, oltre ad una capacità musicale che stiamo raccontando, una ventata di simpatia che non era... avrebbe potuto anche non essere automatica, insomma. Lo zio era un concentrato di simpatia.
2: Zio Renato contestava i cantanti che facevano musica seria. Dice, perché se la musica deve far divertire. E quindi era questa la sua filosofia. Lo raccontava sempre questa cosa.
0: Quindi doveva far divertire. Ma lo zio studiava tanto. Studiava intendo dire, suonava tanto a casa, si preparava.
2: Lui aveva un pianoforte... Quando era a Bracciano, aveva questa villa che aveva diversi piani, al piano inferiore aveva questo pianoforte a coda e poi aveva anche un pianoforte verticale in camera sua, perché non dormivano insieme, perché lui la notte si svegliava, non voleva dare fastidio e quindi dormiva in un'altra... E suonava e studiava.
0: Signore, abbiamo un audio che dobbiamo ascoltare, perché chiunque abbia tentato di studiare pianoforte, quando ha sentito questa roba qua... ha detto, sarà dura, me inclusa. Sentite un po'. Posso avere il massimo audio, grazie. Allora, eccomi, ci parli sopra. È un po' difficile parlare sopra questa musica. Questo è pianofortissimo, Stefano, che diventa un po' la sua
1: sigla, la sua sigla. Suonerà fino alla fine con queste difficoltà, con queste agilità. Lui fino all'ultimo sarà a questo livello.
0: Allora, sentite, pianofortissimo e Renato Carosone. Adesso raccontiamo anche il viaggio di Renato Carosone in giro per il mondo. Carosone sarà alla Carnegie Hall di New York.
1: Sì. Per primo.
0: Andrà all'Ed Sullivan Show,
1: sì,
0: dove per essere invitati o eri il numero uno al mondo o non ti chiamavano, per capirci, e lo inviteranno.
1: Ecco.
0: E ha riempito i teatri di tutto il mondo di una energia, di una forza, di una bellezza musicale che andavano ben oltre Torero, pigliate una pastiglia,
1: certo,
0: cioè ben oltre queste sue...
1: Sì, non era solo questo lui, era proprio un insieme di buon gusto, di qualità e di arte.
0: Perché buon gusto, qualità e arte.
1: Sì, senza dubbio. Un personaggio unico nella storia della nostra musica italiana.
0: Sì, non ce n'è un altro. Tu vuoi fare l'americano, cioè tu vuoi fare Carosone, vuoi saper suonare... Avrai da penare un bel po'. Era una leggenda Renato Carosone, amato da tutti, lo ripetiamo. Ci ha raccontato qualcosa di lui Tullio d'Episcopo. Grazie Tullio, andiamo.
3: Renato Carosone, incredibile. Devo fare un film di 2 ore per parlare del maestro Renato Carosone, ma non abbiamo il tempo. L'immensità, la storia, il maestro, il coraggioso, ebbe l'intuizione, ma lo sentiva dentro, di abbandonare nel pieno del successo. Ma io ero piccolo, sul programma nazionale della radio, ogni giorno alle 14 c'era Renato Carosone e il suo gruppo, e io sul tavolo vicino alla radio suonavo appresso al maestro Renato Carosone, che alla batteria aveva Giorgia Di Giarmo. È stato un pioniere, ha insegnato a tutti e ha portato Napoli in tutto il mondo, come poi ha fatto Pino Daniele dopo, che anche Pino Daniele amava Renato Carosone e viceversa. Io ero molto amico del maestro Renato Carosone e lo penso spesso, un grido cuore.
0: Grazie Tullio, grazie a te, grazie a te. Lo tengo in tuo cuore, perché questa è la storia,
1: certo,
0: di Renato,
1: certo,
0: Carosone, Stefano.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: È questo.
1: Poi anche Tullio è un'altra persona straordinaria, oltre ad essere un grande artista anche lui.
0: Una persona eccezionale e che noi amiamo follemente. Te lo immagini, bambino, che suonava sui bicchieri, Tullio, voglio dire, stiamo parlando di insomma, le massime altezze. Signor Carosone, il grande, meraviglioso Renzo Arbore, al quale mandiamo tutti i baci del mondo. Renzo Arbore è tra gli estimatori, gli amici, le persone che lo hanno amato.
2: Erano molto amici, negli ultimi anni della sua vita Zio Renato l'ha frequentato molto. O viceversa, no?
0: E viceversa, con l'orchestra italiana. Poi Renzo Arbore ha fatto ciò che ha fatto, noi l'abbiamo visto. Senta, cosa le dicono le persone che lo hanno conosciuto, le persone, quelli che gli sono stati amici, quando ve lo raccontate?
2: Molti non ci sono
0: oggi.
2: Più.
0: Lo so, molti non ci sono più, però...
2: No, vabbè, noi della famiglia lo ricordiamo con grande affetto, perché ci è stato molto vicino, molto molto vicino. Sotto tutti i punti di vista.
0: Cioè vuol dire...
2: Sotto tutti i punti di vista.
0: Sì, vuol dire ricordarsi grande, di essere fratello...
2: Grande solidarietà, grande vicinanza. Ha voluto molto bene a noi nipoti.
0: Vi viziava?
2: Insomma, sì, direi di sì.
0: Regali?
2: Ma questi grazie sempre a zia Lita, perché era la sua compagna e ci amava molto, proprio tutti i nipoti in assoluto.
0: È stata bella questa storia d'amore con zia Lita?
2: Sì, si sono voluti molto molto bene, sì. Grande rispetto reciproco. Zia Lita era una gran bella persona. Io la ricordo molto molto con grande affetto.
0: Pensate che bella la storia, Stefano, la vita, no? Che non fa fare a Renato Carosone, come dire, può succedere, ma neanche una sbavatura, neanche sì. Una stonatura.
1: Sì, sì, esatto.
0: Il suo spartito è stato...
1: Perfetto, dall'inizio alla fine, sì, senza dubbio.
0: Dall'inizio alla fine, eccolo qua. Poi aveva
2: questi credo
0: occhi.
2: Che non abbiano mai litigato. Sembra strano, ma credo che non abbiano mai litigato.
0: No, non sembra strano. Quando ci si trova, ci si innamora e si è complici. No, complici delle cose più belle della vita, allora non si litiga. Non si litiga.
2: Ma poi zia Lita suppongo che abbia avuto, come dire, la grande capacità di comprendere l'affetto che zio Renato aveva nei nostri confronti. Quindi non si è mai messa di traverso sotto tutti i punti di vista.
0: Non ha mai avuto gelosie?
2: No,
0: non ha mai
2: assolutamente
0: avuto...
2: no. Forse aveva un po' di gelosia verso la sorella, zia Olga, che era molto legata, però
0: quella
2: superava questa cosa.
0: Ma quella la sorella è sempre preferita, perché noi, insomma, voglio dire, la sorella... Dicevate, ma mia sorella... E certamente non è dedicata a zia Lita, ma proprio no. La canzone che stiamo per ascoltare, che nel divertimento porta in sé un senso di grande civiltà, io l'ho sempre letta così. Fin da bambina, quando l'ho ascoltata per la prima volta, nella voce di Antonio Coppola e nella tastiera del maestro Riccardo Balsamo, Che Lalla. Sentite un po'.

0: Ma grandi, un modo, come dire, per chiudere le relazioni in maniera civile, ma questa è un'altra storia. Stefano Paggioro, anno?
1: 56, sì. E l'abbiamo scelta perché una delle caratteristiche di Carosone era anche quello di riprendere canzoni lanciate e scritte da altri autori, sì, e di personalizzarle. E poi questa ha una particolarità perché la musica è di Sandro Taccani, che era milanese, sì, e poi è stata scritta insieme a Di Paola, che era pugliese, e il paroliere, il grande maestro Umberto Bertini, sì, romano, e il primo interprete è stato Marino Marini, che era toscano. Però è una canzone napoletana a tutti gli effetti.
0: Abbiamo fatto il giro d'Italia, esatto, e poi cade tra le mani di Renato Carosone. Vi dico soltanto che Sir Paul McCartney, quello dei Beatles, nel caso qualcuno avesse dubbi, diceva, ha sempre detto di sapere solo una canzone in italiano, che è Lalla. Ora lo so, pagheremmo tutti per sentirgliela cantare, ma perché non la canta? Perché non fa qualcosa?
1: Chi lo sa?
0: Ma scrivigli, Stefano, scrivigli, tu puoi. Allora ci fermiamo soltanto per un attimo, ancora Renato Carosone, pianofortissimo, ancora, ancora, ancora. A tra poco, l'ora solare, ci siamo. E sta voce che non torna. Va bene.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'atleta che ha scelto Dio, solo Javier, la libertà di donarsi. Venerdì, un sentimento che cresce nel silenzio, il film Baran. Sabato, la vita, l'infanzia e il dolore attraverso gli occhi di un bambino, la strada per il paradiso. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Te per due. Buona visione.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: E nella puntata dedicata a Renato Carosone, il maestro Balsamo intanto mi ha detto che c'è, non me lo sveli, c'è un aneddoto legato al Saracino?
6: Eh no, ma non posso fare spoiler, quindi no. non anticipo niente. Poi,
5: però insomma, c'è.
6: Abbiamo capito chi era il Saracino,
5: probabilmente. Beh, vedi, l'uomo sa mantenere la suspense. Allora, Antonio Coppola, noi intanto lo ringraziamo perché... Ma sta bella voce, da dove salta fuori questa...
7: Diciamo che è una passione che mi accompagna fin da piccolo.
5: Ma lei che lavoro fa?
7: Io faccio musica, faccio eventi, faccio piano bar.
5: Quindi proprio è il suo sì, fare musica.
7: Sì, sì.
5: E fin da bambino, però sì, le ha sentite fin da piccolo le canzoni di...
7: Diciamo che mi è stato anche forse un po' trasmesso da mio padre, perché a suo tempo, insomma negli anni 80, mio padre è stato un giovane cantante napoletano. E quindi mi è stato trasmesso...
5: Cioè Carosone è nel DNA
7: sì,
5: di Napoli.
7: Diciamo, sì, molto attuale assolutamente, sì. Molto attuale.
5: Molto attuale, vedi che bella.
7: Nelle feste non manca mai l'occasione per cantare o Saracino, tu vuoi fare l'americano, quindi per divertimento, ecco. Quindi.
5: Senta, ho guardato per evitare di fare errori, ma lei...
7: Sì.
5: Torero me la canta?
7: Assolutamente sì.
5: Molto bene, questo è mio, cosa fa? Allora, Torero signori, Torero, Renato Carosone.

0: Renato Carosone, 3 settembre 1957, Torero. Stefano.
1: Ecco, Torero è particolare perché è legata al fatto che loro stavano concludendo un LP, un 33 giri,
0: sì,
1: e dovevano ancora inserire una canzone. Ascoltano la canzone Spagna di Perricomo per avere un'ispirazione, ma più di tanto non arriva questa ispirazione. Poi a un certo punto l'idea della Spagna del Torero viene fuori tra lui e Nisa, uh-huh, sempre, e poi gli esce anche un olè, dice: ah, non sta male, quasi quasi facciamo un cia-cia-cia, che non è l'idea che avevamo. Iniziano a suonarla e diventa un altro capolavoro che starà, mi sembra, 21 settimane in classifica. Però è legata questa canzone anche al suo addio alle scene, di cui parleremo, credo, tra
0: poco. Parliamone subito.
1: Parliamo adesso. Dopo aver dato l'addio alle scene, con Emma Danieli in televisione.
0: In televisione.
1: Lui quella sera, di questo addio alle scene, va in una strada di Milano dove aveva parcheggiato l'automobile, e mentre sta per salire in auto sente un'auto che passa, che ha un autoradio, forse una delle prime del 59, in macchina Torero, e si fa una domanda e dice: ma finirà davvero così? E poi noi sapremo che non finirà
0: però così.
1: È particolare questa sua,
0: allora,
1: riflessione.
0: Guardate, 1957 significa, avevamo parlato della nascita della televisione,
1: sì,
0: nel 54,
1: certo.
0: Significa che Carosone prende, lo zio Renato, con Antonio Carosone, grazie di essere qui con noi, prende questa decisione, parla di ritiro dalle scene, perché sente di aver dato tutto?
2: Era arrivato al massimo e non voleva essere sopportato, va, diciamo così. Perché
0: che bella,
2: diceva,
0: cosa che sta dicendo, non voleva essere sopportato.
2: Raccontava che ormai arrivavano gli urlatori, Polanca, Celentano, Dallara, e quindi lui si sentiva un po' fuori posto.
0: Però, a parte il...
2: E decide,
0: però attenzione, adesso vi riraccontiamo cose. Cosa fa? Lontano dalle scene, quest'uomo continua a suonare il pianoforte, continua a girare il mondo, perché chiaramente è questo, insomma, continua a essere Renato Carosone. Qui entra in campo il figlio, Giuseppe Pino.
2: Sì.
0: Lui decide di dedicarsi alla pittura.
2: Sì.
0: E con la stessa forza con la quale aveva studiato il pianoforte...
2: Lui si iscrisse a Brera, quindi per poter poi studiare pittura, che è una cosa che gli piaceva, e ha fatto diverse cose seguendo questa storia, diciamo, della pittura.
0: E che ricordo conserva lei di quei tempi? Cioè di uno zio che non voleva più essere in scena Renato Carosone?
2: Così, lui si dedica anima e corpo a questa pittura. In questa casa di Bracciano che lui aveva... Aveva uno studio dove lui dipingeva, faceva le tele da solo, si era organizzato anche una sorta di piccola falegnameria per poter realizzare queste opere.
0: Ma non ebbe mai durante quel periodo quelle crisi?
2: No, credo di no. Credo che fosse appagato.
0: Fosse appagato. Mario Trevi. Sentiamo Mario Trevi, il cantante Mario Trevi, come lo ricorda. Che uomo.
3: Carosone è stato un grande, ed è un grande. E quando io sono uscito a cantare nel 59, lui si è ritirato dalle scene e poi ha ripreso un'altra volta negli anni 70-80, e ci siamo incontrati molte volte a Milano,

0: perché io andavo a incidere per la casa discografica Durium le canzoni classiche napoletane, le canzoni dei festival, eccetera. E praticamente ci mettevamo a parlare di Napoli, della nostra bella Napoli, e lui tutto soddisfatto, tutto contento, un verace napoletano, un grande artista, un grande uomo, un grande musicista e un grande pianista. Ciao, ciao, ciao Renato, ti vogliamo bene sempre, sempre, sempre. Adesso vorrei mandare un saluto affettuosissimo a Paola e a Stefano e tutti gli ascoltatori di TV 2000. Arrivederci, ciao.
1: Mario Trevi è arrivato. Bacio, bacio a lei maestro, grazie anche per questo ricordo, questa napoletanità di Carosone. E certo, immaginare che nel 59 l'Italia, il paese, venisse privato di vedere sulle scene un artista così.
2: Sì, ha fatto tanto. Una scelta molto, molto drastica, molto particolare, però poi per fortuna è tornato.
1: È tornato anche perché, signori, sapete perché è tornato? Gli avranno fatto due orecchie così, tutti a dire ma ci manchi, torna, ritorna, però in realtà tornerà
2: 16 anni dopo.
1: 16 anni
2: e
1: dopo.
2: E poi è un Carosone ancora più bravo, nel senso che lui,
1: ove
2: Antonio
1: possibile.
2: Ci conferma, ha continuato a studiare il pianoforte e quando torna ci dà anche prova della sua bravura nell'elaborare pezzi classici, quindi sì. È un Carosone diciamo ancora più completo.
1: La lontananza dalle scene non ha mai fatto il paio con la lontananza dal suo pubblico, signor Antonio,
3: no,
1: perché
3: mai,
1: insomma
3: no,
1: io
3: no.
1: Credo che non potesse uscire per strada suo zio, nel senso
3: a Napoli
1: che...
3: quando arrivava, quando veniva a Napoli era impossibile camminare per strada.
1: Era impossibile. Sì. Ma come mai non è mai tornato a Napoli a vivere?
3: Beh, c'è una tradizione familiare che chi ha fatto fortuna all'estero, diciamo, o perlomeno lontano da Napoli, quando tornava a Napoli moriva, per cui c'era Napoli. Questa è verità, è una verità assoluta.
1: Diciamo, per quella che possiamo definire una sana scaramanzia, ecco, era, quindi zio faceva toccata e decisamente
3: io ho avuto
1: fuga.
3: due zii che erano cugini,
1: sì.
3: Che erano dei gioiellieri o perlomeno cose varie, avevano fatto fortuna in Africa, sono nati a Napoli, dopo un po' di tempo sono morti entrambi. E quindi...
1: diciamo che napoletano era Renato Carosone e sempre rimase per tutta
3: la
1: vita.
3: Posso aggiungere,
1: deve.
3: Quando lui ha comprato questa casa a Bracciano, questa villa a Bracciano, in pratica aveva questa villa con questo salone, con questa grana, che aveva di fronte la montagna di Bracciano, e lui diceva che era dal quale al Vesuvio, quindi gli ricordava
1: la montagna, come chiamano a Napoli il Vesuvio. Però vedete, c'era sempre questo, grazie, anzi certo. Questo è un bellissimo ricordo. Lui era bravo in cucina, scusi,
3: No.
1: Una cosa non la sapeva fare. Dai, l'abbiamo trovata. Non sapeva però
3: mangiava pure poco. A Napoli mangiava mozzarella. La cosa che gli piaceva di più è spaghetti a filetto di pomodoro e la mozzarella.
1: E che vuoi mangiare d'altro, scusi, abbia pazienza. A Napoli il nostro Alessandro Tresa, giustamente, il nostro signor regista, subito ci mette questa cartolina della montagna e di Napoli. Allora, anche Sanremo.
2: Sì, anche se non è proprio uno dei protagonisti di Sanremo, però nel 62 manda la canzone Gondoli Gondolà, sempre con Nisa. Sì. Che arriverà al terzo posto e poi nel 89 partecipa per l'unica volta con una canzone di Claudio Mattone,
3: La canzoncella dolce.
1: Claudio Mattone, caro. Senta, signor Antonio, lui ci fa a tutti, lo dico a lei che è il nipote, ci fa questo torto appunto a un certo punto, perché è morto nel sonno Renato Carosone,
3: sì.
1: È mancato, ha avuto problemi di salute, si era ripreso perfettamente. E poi il 20 maggio del 2001 ha chiuso i suoi occhi. Ecco, l'eredità che ha lasciato, eredità di affetti non oso immaginare, insomma, totale, ma l'eredità che ha lasciato qual è?
3: L'eredità
1: secondo
3: in senso
1: l'eredità musicale,
3: materiale?
1: Musicale.
3: Ah, musicale. Musicale suppongo che abbia lasciato una cosa importante, voglio dire. Molti artisti ancora si rifanno a questo suo modo di fare musica. E poi, come appunto diceva il nostro amico, in qualunque festa o che le canzoni di Renato sono sempre presenti, non sono mai sparite, ma chiamola così.
1: Non sono mai sparite e non spariranno mai, questa è la particolarità. Sarracino, bello guaglione, cos'è sta storia che tu e il maestro sapete e noi no?
2: La sappiamo, ma perché ce l'ha
1: Ah, allora c'è un trio
3: no, però
1: qua.
3: Non è,

0: una supposizione.
1: È una supposizione.
2: Si è parlato all'epoca che questa canzone fosse dedicata a mio padre, che era un bel ragazzo.
1: Hai capito?
2: E anche un po' birichino.
1: Ah, e lo dice con l'aria soddisfatta lei. Anche un po' birichino. Quindi potrebbe essere...
2: A differenza di Gio Renato.
1: A differenza di Gio Renato. Lei da chi ha preso? Da Gio Renato o dal papà?
2: No.
1: Da nessuno dei due. Le ho fatto una domanda impertinente.
2: Posso raccontare un'altra cosa per quanto riguarda invece J.J. Di Giacomo.
1: Sì.
2: Che tra i vari artisti era il meno carino, diciamo così. Però era il vero playboy dell'orchestra.
1: Ah, però...
2: Vero playboy.
1: È perché quello le
2: raccontava già che dove andava trovava
1: ragazze che gli facessero la corte. Forse allora, signore, questa è meravigliosa. Allora, o Sarracino, cosa vuol dire?
2: Sarracino dell'epoca, no? Storico era questo qui che camminava un po'. Che faceva
1: bello guaglione,
0: faceva innamorare tutte, e poi il giorno che incontra la rossa perde il cuore lui.
1: Sapete com'è, io mi sento ovviamente immediatamente citata. Antonio Coppola, Riccardo Balsamo, grazie intanto, perché noi vi stiamo aspettando, e per i saluti finali molto rumorosi attendiamo che sia finito o Sarracino. Andiamo, signori.

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Ti sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
5: Io non amo Esther, amo te.
6: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
7: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te.

0: Abbiamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'Unicef a salvare i bambini. Grazie.
1: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
3: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
6: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
7: In prima visione TV.
8: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
11: Io ti amo, Maria Vittoria.
12: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
8: Sono altro che un poveraccio.
13: Voglio che tu vada e che torni da me.
14: Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
16: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
17: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, giovedì alle 10:30,

0: Ora però io me ne devo andare.
1: Pato, ma sei appena arrivato.
0: Hai ragione, ma è già l'ora che volge al desio. E poi se arriva Don Alberto mi secca.
1: Fai come vuoi.
0: Ciao, Mariana.
1: Ti accompagno.
0: No, lascia stare, conosco la strada. A presto.

0: Tu sapevi che ti avrei ritrovata.
1: Perché sei venuto?
0: Tutti e due abbiamo bisogno di stare insieme.
1: Sì, lo so, ma non dobbiamo.
0: Perché no?
1: Perché non è possibile. Perché tu sei sposato, per i tuoi genitori e per tanti altri motivi.
0: Ma si aggiusterà tutto. Non preoccuparti, amore mio.
1: Ho paura, Luis Antonio. Molta paura. Quello che stiamo facendo è solo una follia.
0: Noi ci amiamo. Tutto il resto non importa.
1: Come hai fatto a scoprirmi?
0: Tramite Pasqualito.
1: Te l'ha detto lui?
0: No. No, ma senza volerlo mi ha portato fin qui. La lettera che ti ho mandato era un pretesto per seguirlo.
1: Devi andare via, Luis Antonio.
0: No. Lasciami rimanere ancora un poco.
1: Ma non è possibile. Potrebbe venire tuo padre o qualcun altro.
0: Mendizaba?
1: No. Leonardo e io ci siamo lasciati.
0: Lo vedi, Mariana? Lo hai lasciato perché tu mi ami quanto io amo te. Abbi pazienza, amore mio. Molto presto otterrò il divorzio. Ho già iniziato le pratiche con l'avvocato e dobbiamo aspettare il verdetto amandoci.
1: E se il divorzio non arrivasse mai, dopo sarebbe molto peggio.
0: Se tu vuoi, nessuno potrà separarci. Sarei capace di tutto per te.

0: E se il divorzio non arrivasse mai, dopo sarebbe molto peggio.
1: Se tu vuoi, nessuno potrà separarci. Sarei capace di tutto per te.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Vediamo insieme le notizie di oggi. Dall'inizio della crisi a Ceuta sono entrati illegalmente 72.000 migranti, di questi 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, così il ministro dell'interno spagnolo. Intanto il Consiglio europeo rende noto che nella video call dei 27 ministri dell'interno è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'Unione europea, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e migliorare la capacità di previsione. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. Per i raid russi, un'anziana è morta a Mykolaiv. Nella notte, due bambini e un'anziana sono rimasti uccisi anche a Sumy. Infine, 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato russo a Sebastopoli. Il terremoto avvertito stamani nella Toscana settentrionale è stato di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Pisa, così l'Istituto Nazionale di Geovulcanologia. Il terremoto è stato ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita anche nelle province vicine di Lucca, Massa Carrara e fino a quella di Firenze. Non sono registrati danni né vittime. Campi Flegrei, la protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica è sfociata nel blocco dello scalo marittimo. Il corteo, partito con centinaia di persone, è cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area portuale riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e ad occupare la banchina principale. In prima fila anziani e famiglie con bimbi ed alcuni hanno avuto anche malori per il caldo. È stato recuperato dai sommozzatori della polizia il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico. Era circa un chilometro di distanza da dove è scomparso il pomeriggio del 27 giugno e ad una ventina di metri dalla riva. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla invece per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. Migliaia di persone hanno sfidato il caldo per partecipare ai funerali di Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano, morto venerdì scorso a 66 anni. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni a Baggio, al neo direttore della Nazionale, Ranieri. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento come sempre alle 18:25, buona giornata.

Martedì, regime di alta pressione. In questa giornata parte qualche temporale di calore sulle Alpi, il bel tempo sarà prevalente. Temperature massime fino a 39 gradi all'ombra. Mercoledì, regime di alta pressione africana. Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Previsti locali temporali di calore sui confini alpini. Caldo intenso,

Martedì, alta pressione africana sulle regioni. Giornata soleggiata e calda con picchi di 38 gradi in Toscana e Umbria. Atteso qualche acquazzone in provincia di L'Aquila. Mercoledì, domina l'anticiclone africano. Giornata assolata e calda su tutte le regioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Locali temporali attesi tra i rilievi di Lazio e Abruzzo. Martedì, domina l'anticiclone africano. Giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso salvo rovesci sui rilievi. Temperature massime sui 33-35 gradi all'ombra. Venti deboli, mari caldi. Mercoledì, c'è l'anticiclone sulle regioni. Giornata soleggiata con clima caldo, ma non eccessivo. Cielo spesso sereno. Attese locali piogge veloci sul Pollino. Mari caldi e calmi.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.

0: Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: «Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra per causa loro è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai. Da un lato metterai la porta dell'arca e la farai a piani, inferiore, medio e superiore. Ecco, io manderò il diluvio, cioè le acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui è alito di vita. Quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie. Due d'ognuna verranno con te per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e raccoglilo presso di te. Sarà di nutrimento per te e per loro». Noè eseguì tutto come Dio gli aveva comandato. Così egli fece.
1: Nuova puntata di Pane e Pesci, l'economia del Vangelo. Nel chiostro della Basilica Giubilare di San Giovanni in Laterano, l'attore Ettore Bassi ci ha appena letto uno dei passi più conosciuti dell'Antico Testamento, quello dedicato alla costruzione dell'Arca di Noè, scelto come sempre dal nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, docente dell'Università LUMSA di Roma. Allora, professore, dove ci porterà partendo da quel racconto biblico?
2: Beh, quel racconto, a parte che è stupendo, ma è perfetto per entrare dentro il tema del rapporto tra gli esseri umani e gli animali, che sta cambiando molto negli ultimi anni, soprattutto perché gli animali, alcuni, sono diventati domestici dentro le nostre case, quindi cambiano gli stili di vita, l'uscire, non uscire, il rapporto con tutto il resto, e con alcuni eccessi che vedremo. Ma il mercato, che vede prima, specula, quindi vede più lontano, ha già capito che c'è un business immenso e anche di questo parleremo.
1: Allora, questa è la nostra proposta di oggi, arricchita da un ospite davvero speciale che io sono molto felice di accogliere e che certamente potrà aiutarci a riflettere sul passato, sul presente e anche un po' sul futuro del nostro rapporto con gli animali. Grazie per aver accettato il nostro invito a Barbara Gallavotti, biologa, giornalista, divulgatrice scientifica, che da anni tra televisioni, libri, podcast ci aiuta a capire un po' di più del mondo che ci circonda.
3: Grazie davvero.
1: Allora, arrivo subito da lei, dottoressa, ma prima le chiedo di ascoltare insieme a me il professor Luigino Bruni, che come sempre da quel racconto biblico deve portarci oggi, all'oggi, al nostro rapporto con gli animali e al mercato che attorno alla cura che noi abbiamo per loro si è sviluppato. Prego, professore.
2: Grazie. Dio chiede a Noè, abbiamo ascoltato, di imbarcare sull'arca animali, tutti gli animali, due per ogni specie. Già nei primi versi del libro della Genesi leggiamo

0: che la creazione degli animali, dopo averli creati, Dio dice che era cosa buona. E quindi questa cosa buona degli animali è la radice di quel cantico delle creature, di tutte le creature di San Francesco. Gli animali sono cosa buona, non c'è ragione. Nella Bibbia non c'è motivo per utilizzare la Bibbia contro gli animali o per un rapporto con la natura, con le specie sbagliato o negativo. Infatti la Bibbia è piena di animali che svolgono ruoli da protagonista, quasi come gli angeli e i profeti. L'asina di Baal che profetizza, le molte metafore dell'Antico e Nuovo Testamento che hanno al centro pecore e agnelli, al punto che Gesù si presenta come buon pastore, quindi di un gregge. E Giovanni Battista lo chiama l'agnello di Dio. I corvi nutrono il profeta Elia e il grande pesce femmina salva Giona in mare. Gesù entra cavalcando un asino e non possiamo immaginare nessun presepe senza il bue e l'asinello, come ben sapeva San Francesco quando a Greccio fece il primo presepe vivente. Però, quindi i suoi uccelli di Francesco e il lupo di Gubbio. L'umanesimo occidentale, però, pur essendo nato anche dalla Bibbia e dai Vangeli, in realtà non ha seguito il dettato biblico. Perché tra le tante parole che poteva prendere per esprimere il rapporto tra uomo e natura e animali, ha preso quello del dominare, che c'è nella Genesi, ma c'è anche la custodia del creato, che invece abbiamo dimenticato. Oggi c'è sicuramente un nuovo interesse per gli animali, ed è un bel segno dei tempi. Che dobbiamo interpretare e leggere bene, anche perché, qui un punto decisivo, facciamo sempre più fatica ad accettare l'ambivalenza degli esseri umani. Gli esseri umani ci procurano ferite, non solo benedizioni, e non ci piace la sofferenza per gli abbandoni, per i lutti, per i conflitti, per i litigi. Ecco allora che nella diminuzione di relazioni umane ambivalenti crescono le relazioni con i cani e con i gatti. Che invece si presentano come rapporti senza ferita, solo benedizione. E ci piacciono molto. Perché investire in rapporti complicati con gli esseri umani quando abbiamo la possibilità di rapporti più semplici, soltanto buoni con gli animali? Ma, come ci insegna anche la psicologia, la felicità più alta per l'essere umano sta nel desiderare un desiderio che ci desidera. E solo le persone possono farlo. Certo, potremmo anche immaginare che il cane ci desideri, magari i gatti no, un po' meno, ma è un desiderio diverso, non c'è quella reciprocità tra uguali che c'è con gli esseri umani. Con i cani e i gatti le ferite sono minori, anche se quando muoiono o si ammalano stiamo male, ma minori sono anche le benedizioni che ci danno. E allora forse sarà questa carestia di desideri desideranti che ci ridarà la voglia di avere più figli, di avere più amici. E magari continuare ad avere anche qualche animale.
1: Grazie professore. Dall'arca di Noè, quando la necessità era quella di conservare e preservare le specie viventi, fino ad oggi il nostro rapporto con gli animali domestici, che ormai chiamiamo animali da compagnia, si è evoluto. Tant'è che diciamo che cani e gatti fanno parte delle nostre famiglie. E allora, dottoressa Gallavotti, io volevo ragionare con lei su questa evoluzione del nostro rapporto. A quando risalgono le prime fonti, di un contatto domestico tra animali e uomo?
2: Beh, sono sicuramente molto antiche. Diciamo che molto probabilmente il primo a stabilire un legame speciale con gli esseri umani è stato il lupo, con poi la sua evoluzione in cane. E questo lo vediamo perché ci sono dei crani di animali, lupi, che risalgono a 33.000 anni fa, che hanno già qualche aspetto un po' più canino, magari dei denti meno temibili, no? Però in realtà la vera domesticazione, cioè il vero momento in cui questi animali entrano nelle nostre vite, deve essere avvenuto molto dopo, forse 16.000 anni fa in Cina, 12.000 anni fa nel Vicino Oriente, o tutte e due. Perché poi, insomma, è un po' nella natura del lupo di avvicinarsi agli insediamenti umani, magari era attratto da qualche resto di cibo, magari qualche lupacchiotto più socievole si avvicinava un po' di più, e così piano piano è scattata la scintilla.
1: E da lì di strada ne abbiamo fatta tanto, ma quando è che il rapporto è diventato come lo conosciamo oggi, con quelle modalità, con quelle abitudini? Perché se penso anche soltanto all'Italia contadina dei nostri nonni, dove certo gli animali c'erano, ma riecheggia nella mia mente quella famosa frase, vanno bene gli animali, però...

0: fuori casa.
1: Eh sì, infatti questo è più difficile dirlo. Cambiando animale, diciamo, venendo al gatto,
0: Sì, perché sono molto diversi i
1: che
0: rapporti che
1: sono molto
0: abbiamo col
1: diversi, e
0: cane e col
1: poi la
0: gatto.
1: domesticazione del gatto è avvenuta dopo. C'è una tomba che risale a 9500 anni fa a Cipro, quindi prima che avvenisse la domesticazione del gatto che poi ha portato ai gatti di oggi, che probabilmente è avvenuta 5500 anni fa in Egitto. Però in quella tomba c'è un essere umano e un gatto sepolti insieme. Difficile dire perché fossero insieme, però la tentazione di dire che erano insieme, furono messi insieme perché tra quei due esseri viventi c'era un legame speciale, l'abbiamo, insomma.
0: Eh certo, assolutamente, che quindi si è voluta, diciamo, portare avanti. Allora, vediamo subito qualche dato per capire il fenomeno di cui stiamo parlando sul rapporto degli italiani con gli animali. Allora, secondo le stime di AssalcoZoomArc, l'associazione nazionale che raccoglie le imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia, nelle case degli italiani sono presenti 65 milioni di animali domestici. A fronte, questo forse vale la pena tenerlo presente, di una popolazione di cittadini italiani che è poco meno di 59 milioni. Entrando nello specifico, si tratta di più di 28 milioni di pesci, 13 milioni di uccelli, 12 milioni di gatti, 9 milioni di cani e non mancano i piccoli mammiferi e i rettili che raggiungono i 3 milioni e 200 mila esemplari. Allora, dottoressa, che cosa ci dicono questi numeri e se c'è qualcosa che la colpisce in particolare?
1: Ma vedendo il grande numero di pesci e di uccelli, di animali che non sono cani e gatti, io penso che la cosa che emerge di più è il nostro bisogno di natura, di portarci a casa un piccolo angolino di un ambiente naturale che normalmente magari abbiamo lontano. Chiaro che con cani e gatti le cose sono diverse, perché loro sono veramente animali domestici, cioè sono animali che sono stati selezionati per generazioni in maniera tale da avere le caratteristiche migliori per convivere con noi, migliori dal nostro punto di vista, ma pure dal loro punto di vista, perché un gatto selvatico con noi non ci starebbe volentieri, no?
0: Non ci vuole vivere con noi.
1: No.
0: Professore, veniamo alla sua esperienza personale. Lei durante l'infanzia ha vissuto con gli animali, oggi ne ha?
2: Ma io da bambino, da ragazzo, finché stavo con i miei, avevamo molti animali, ma come diceva mio padre, i cani fanno i cani, i cristiani fanno i cristiani, cioè ognuno stava nel suo luogo, anche se erano amati, curati, mio padre ancora oggi li usa, cioè li valorizza per i tartufi, è un
0: Certo.
2: grande, abbiamo ancora, c'ho anche un gatto da qualche anno, anche con la crescita dell'età dei miei genitori è entrato il gatto che in genere mia madre non voleva dentro casa, ora è lì. Io non ho animali, anche perché faccio una vita talmente diciamo, da nomade che se avessi un gatto o un cane a casa sarebbe morto dopo qualche giorno. Quindi, però questa presenza di animali io la considero una cosa bella. Io ad esempio, un periodo che non sono stato molto bene, avere il gatto che girava per la stanza era una presenza che mi faceva compagnia. In generale rendono più bella, più gioiosa. Un mio amico teologo dice che i cani e i gatti sono i cugini degli angeli.
0: Allora, dottoressa, lei invece un gatto lo ha, si chiama Feiruzzo, se non vado errata, ed ha deciso di adottarlo anche per le sue bambine, è vero?
1: Sì, perché anch'io sono sempre cresciuta, soprattutto con gatti, solo mia nonna aveva un cagnolino e quando ho avuto le mie bambine ho pensato che sarebbe stata una perdita per loro non confrontarsi con un'altra specie vivente. A parte la bellezza, no? Di avere un animale con noi, ma insegnano tantissimo, perché ti insegnano a cercare di guardare il mondo con degli occhi che non sono i tuoi, quindi a vedere delle cose che non sono scontate. E la complessità del rapporto di cui si parlava prima anche, no? In un certo senso, con gli umani è un tipo di
0: Certo.
1: rapporto, con gli animali è un rapporto diverso, ma questa diversità è un valore.
0: Certo, esplorarle è sempre un valore. Allora, abbiamo cominciato a sottolineare i risvolti positivi e benefici del nostro rapporto con gli animali, ma abbiamo anche già detto che il mercato ha fiutato un terreno dove è facile fare affari. Allora, tra poco scopriremo quanto spendiamo per mantenerli, ma vi faremo anche vedere come si sono evolute le vecchie pensioni per cani e per gatti. Ci vediamo tra poco a Pane e pesci, l'economia del Vangelo, ma prima una piccola anticipazione.
3: I nostri amici ospiti sono tutti gatti comunque di casa che trascorrono qui le loro vacanze all'interno di questo che è un ambiente assolutamente gattificato.
4: noi cerchiamo di trattare i cani nel modo migliore possibile. Questa è eccellenza.

0: In prima visione, tratto da una storia vera.
1: Aveva tutto.
2: E come ti chiami?
3: Mi chiamo Javier.
1: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
4: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
1: Lasciare tutto.
5: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
1: Cercare la verità.
6: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
1: Solo Javier, la libertà di donarsi. Giovedì in prima serata.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
9: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
8: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 €.
13: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
14: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigino Bruni e con Barbara Gallavotti, biologa, giornalista e divulgatrice scientifica. Stiamo parlando del nostro rapporto con gli animali. E se prima abbiamo visto le stime sul numero degli animali nelle nostre case, cani, gatti, uccelli, pesci e anche rettili, ci chiediamo adesso che cosa accade quando gli italiani vengono interrogati su questo aspetto della loro vita familiare. Secondo il rapporto Italia 2025 dell'Eurispes, gli italiani che dichiarano di avere almeno un animale in casa sono il 40,5%. Di questi il 22% ne possiede solo uno, il 10% ne ha due, il 9% ne ha persino tre. Ma questo vuol dire che la maggior parte degli italiani non ha un animale in casa e forse non l'ha nemmeno mai avuto. E anche per questo non tutti a volte comprendono i comportamenti

0: di chi si prende cura di un animale, come ci racconta la prima protagonista del nostro spazio teatrale, Le ragioni degli altri.
1: Amore, vieni, la mamma ti ha preparato la pappa.
2: Bau bau, capite? Io pensavo stesse parlando con un bambino piccolo, invece quella stava parlando col cane. E lui a suo modo gli rispondeva pure, bau bau. La prima volta che l'ho visto sono rimasta senza parole. Poi piano piano ci ho preso l'abitudine e mi sono rassegnata. Angela, la mia vicina, quando è a casa, parla continuamente con Pilù, che è una bastardina piccola e anche un po' bruttina, se mi posso permettere. Ma le parla di continuo. Amore, vieni, che c'è? Come stai? Stai male? Vieni sul divano con me, guardiamo la televisione insieme. Come se fosse una creatura. E le chiacchiere sono il meno, perché dovreste vedere come la concia. Il cane, dico il cane, ha una collezione di vestiti per tutte le stagioni, per ogni occasione. Ha una felpa invernale, una felpa pesante per i giorni normali, un maglioncino rosso un po' pelosetto per le giornate un po' grigie e un vestitino ricamato bianco per le giornate estive. Un giorno l'ho vista uscire di casa con una gonnellina rosa a balze con i fiori colorati. Quel giorno devo aver fatto una faccia che mi ha tradita, tanto che Angela mi ha risposto: stiamo andando al matrimonio di un amico. Ma così è, serena serena, come se fosse tutto normale, come se fosse tutto ok, e non un aggravante dell'aberrazione evidente. Ora io dico, ma tu al matrimonio ci devi invitare pure il cane? E se te lo porti, gli devi pure comprare l'abito da cerimonia? Ogni volta che vedo quella cagnolina mi guarda con quello sguardo terrorizzato, come a dire, portami via da sta pazza, ma non lo vedi come mi concia? Che poi, secondo me, Angela, per i vestiti del cane, perché ogni tanto ne tira fuori uno nuovo, spende una fortuna. Per non parlare poi di tutto il resto, se non ho capito male, almeno due volte al mese la porta a lavare, spazzolare e tagliare le unghie. E poi c'è il cibo, quindi croccantini e scatolette di marca, di qualità, veri e propri piatti gourmet come li propinano alla pubblicità. E poi ovviamente non può mancare un regalino, quindi un osso per cani, delle caramelle golose, dei biscotti farciti. Una volta, ve lo giuro, l'ho vista rientrare a casa con un barattolo di gelato per cani. Ma ci rendiamo conto? C'è chi compra il gelato al cane. E poi magari dietro l'angolo c'è una famiglia che non sa che cosa dare per cena ai figli. E che siamo un'umanità impazzita. Ci meritiamo l'estinzione. Bau bau.
0: Ecco, in effetti, professore, alcuni comportamenti dei proprietari degli animali a volte ci lasciano un po' esterrefatti.
3: Sì, e poi bisogna sempre avere quella pietas umana che si ferma un passo prima dal giudizio morale sulle persone. Chissà che cosa c'è dietro tutta questa attenzione al cane di una persona. Mi ricordo quest'estate che con mamma e mia zia eravamo andati a visitare la casa Leopardi a Recanati. Mamma vede una coppia giovane con un passeggino e si avvicina così spontaneamente per vedere il bambino, vede che c'è il cane e dice, che non ne manca la battuta, fortunato questo cane, no? Perché, dice alla coppia, perché pensava i suoi che da 60 anni nutre. Quindi certo, c'è qualcosa che sta cambiando, che dovrebbe, se lo guardiamo dalla prospettiva biblica e dell'umanesimo occidentale, dovrebbe dirci qualcosa, perché noi abbiamo costruito il mondo che abbiamo costruito perché avevamo un'idea di persona, un'idea di essere umano, che non dobbiamo dimenticare mentre vogliamo bene i cani.
0: Dottoressa, eppure, insomma, in natura un cane non la metterebbe mai una gonnellina rosa, quindi forse oltre ad averli domesticati, ogni tanto li umanizziamo anche.
4: Beh sì, io penso che il cane non abbia nessun apprezzamento per la gonnellina rosa e credo neanche per il gelato, che mi pare che i veterinari sconsiglino. È chiaro che questa è qualcosa che fa piacere a noi, vederlo in un certo modo. Forse dovremmo un po' ricordarci appunto quel lavoro di immedesimazione in un'altra specie di cui parlavo prima, che un cane e un gatto vedono il mondo con occhi diversi, hanno delle priorità diverse e quindi dobbiamo rispettare il loro essere diversi da noi. E questo io credo che sia fondamentale, perché se no li costringiamo in una gabbia di comportamenti che non sono quelli per i quali si sono evoluti, e anche se loro si sono adattati a vivere con noi attraverso la selezione artificiale che li ha portati nelle nostre case, rimangono sempre un'altra specie. Certo. Sono sempre un cane. È la stessa specie del lupo, cioè, si può incrociare un cane con un lupo e avere una prole fertile, vuol dire che cani e lupi sono la stessa specie.
0: E questo dovremmo ricordarlo, diciamo. E allora dalla scienza

0: Torniamo all'economia perché dobbiamo vedere insieme dei dati. Quanto spendiamo noi italiani per la cura dei nostri animali domestici? Secondo i dati diffusi dal rapporto Assalco Zoomark, solo per l'alimentazione, e il dato è complessivo, spendiamo oltre 3 miliardi e 138 milioni di euro. Per gli accessori, che sono per esempio le cucce, i guinzagli, gli antiparassitari, i giochi, spendiamo oltre 83 milioni di euro. Ma c'è un dato che colpisce ed è 102 milioni di euro, che è la spesa che abbiamo sborsato l'anno scorso per acquistare le lettiere per i gatti. Ecco, dottoressa, costa tantissimo la lettiera, anche quella di
1: No,
0: Feiruzza.
1: la cosa grave è che inquina,
0: Inquina.
1: c'è un problema di smaltimento, quindi effettivamente la lettiera è un aspetto critico, oggettivamente è indispensabile avere il
0: Certo.
1: gatto in casa. E comunque queste cifre ci dicono anche, al di là delle esagerazioni che evidentemente ci sono, che decidere di adottare un animale significa prendersi una responsabilità, assumersi per tutto il periodo dell'esistenza di quella creatura la responsabilità di curarla, di portarla dal veterinario, di farla star bene e di dargli anche il cibo, la lettiera e
0: E
1: quello che
0: tutto quello di cui ha
1: occorre.
0: bisogno. Però, professore, un tempo giocavano con il gatto con il gomitolo, adesso c'è il
2: Sì,
0: topino meccanico. Un tempo bastava per il cane un po' di riso e un po' di macinato, adesso ci troviamo davanti a questi scaffali pieni di scatolette vitaminizzate, eccetera. Allora l'impressione è che la cura degli animali è diventato un mercato davvero fertile, in cui l'offerta è sempre più grande e risponde a una domanda che forse è inesistente.
2: come diciamo noi in economia, l'offerta genera la domanda.
0: Esatto.
2: Cioè, la domanda è indotta
0: Sì.
2: da tutta una macchina di marketing, perché a tanti proprietari di cani non sarebbe mai venuto in mente, ho visto l'altro giorno, la pillola per l'ansia del cane. Cioè, probabilmente c'è un'industria che spinge, che poi crea un
0: Un
2: consumo
0: bisogno
2: indotto.
0: indotto.
2: Poi, un'altra cosa che volevo dire, che i cani, una volta, nelle famiglie, erano veramente l'economia circolare, perché non si buttava niente. A casa mia è ancora così. Quando avanzo un po' di pasta, dicono i miei, ci sono i cani. Oggi questo non accade più perché i cani hanno il loro cibo, quindi non svolgono neanche una funzione di equilibrio ambientale importante.
0: E il mercato al servizio degli italiani che hanno un animale ne trova sempre una, infatti allarga sempre di più la propria fonte di guadagno allargando l'offerta e i servizi. Ad esempio quando si ha il problema di trovare un alloggio al proprio cane o al proprio gatto quando si è fuori casa. E allora la nostra Marta Manzo è andata a Milano a visitare degli alberghi esclusivi.
3: Sempre più persone hanno l'esigenza di lasciare i cani in un luogo sicuro. Per questo noi abbiamo creato un hotel per far sì che i cani, si trovino in una situazione come se fossero a casa.
4: Siamo all'interno di un salotto della Maison Sissi. Si caratterizza da un portaciotole in acciaio, antibatterico ovviamente, con delle ciotole in maiolica della tradizione salentina, un divano realizzato in cotone ipoallergenico.
3: Sottofondo è una musica a 432 Hz e scientificamente provato, rilassa la mente umana. Noi siamo stati i primi a usare questa tecnica e questo è il risultato. Qua i cani sono sempre rilassati. Abbiamo messo in tutto il nostro hotel un servizio di webcam dove i proprietari possono guardare H24 quello che succede, da quando mangiano, da quando escono.
5: Abbiamo due cagnoline, sono le nostre bambine, non direi le nostre figlie, ma ovviamente parte integrante della nostra famiglia e della nostra felicità quotidiana. Il nostro interesse è che quando non sono con noi vivano in un ambiente estremamente confortevole, estremamente pulito e soprattutto estremamente professionale.
4: Uno degli ultimi servizi che noi alla Maison Sissi offriamo è il servizio sartoriale su misura. Questo è un cappotto realizzato con un tessuto di particolare pregio. Credo incarni anche un po' l'essenza della Maison Sissi.
3: Per alcune persone può sembrare sproporzionato, smisurato. Questa è eccellenza. Noi cerchiamo di trattare i cani nel modo migliore possibile.
6: Siamo molto contente di vedere che negli anni la visione del gatto è cambiata. Mentre prima era visto un po' come l'animale così di quartiere, adesso è proprio pari quasi a un figlio dal punto di vista delle attenzioni che gli andiamo a dare. I nostri amici ospiti sono tutti gatti comunque di casa che trascorrono qui le loro vacanze all'interno di questo che è un ambiente assolutamente gattificato. Abbiamo degli elementi che ricordano la casa, per esempio la cucina, lenzuoline, cubotti percorsi a muro, dei riferimenti come le poltrone, abbiamo tiragraffi veramente ovunque, cuccette, addirittura la ruota per gatti e vari posticini e nascondigli dove loro si possono andare a infilare. Questo è il Cat Suite Hotel, il primo hotel a 5 stelle lusso solo per gatti di Milano. Un loft of open space su due piani, prevede l'accoglienza all'interno delle suite, i amici fanno la fase diciamo iniziale di ambientamento, dopodiché il nostro servizio prevede un'accoglienza senza gabbie, per cui i gatti sono liberi assolutamente di girare come a casa propria all'interno della nostra struttura. I nostri extra dal pacchetto base comprendono dei servizi utili al proprietario, per esempio il servizio di cat limousine con cui andiamo a prendere il gatto a casa e lo portiamo qua in hotel e viceversa al ritorno, oppure il servizio di VIP update con cui mandiamo aggiornamenti quotidiani alla famiglia con foto e video. Un nostro punto di forza assolutamente esclusivo è il terrazzo in sicurezza, è sempre assolato ed è veramente tanto utilizzato, piace molto ai nostri ospiti quanto anche ai loro padroni.
0: Dottoressa, a proposito di umanizzazione, c'era addirittura quel proprietario che diceva non sono le nostre figlie ma sono le nostre bambine. Quindi insomma c'è un allontanamento rispetto forse.
1: Allora, io credo che il rapporto con i nostri animali sia bellissimo perché non sono come noi. Questo, come dicevo prima, non sono come noi significa che forse il cappottino super pettinato non li entusiasma non più di tanto, no? E, è chiaro che esiste un mercato del lusso per tutto e quindi esiste un mercato del lusso anche per queste cose. Però dà un sacco di soddisfazione al proprietario, insomma, a chi organizza.
2: Sarà che io spesso anche la mia vita girando per il mondo per cercare di alleviare la condizione dei poveri umani, sarà che mi ricordo quella frase del Vangelo di Luca, non c'era posto per loro nell'albergo, per Maria e per Giuseppe. A me mi fanno un po' effetto queste cose, cioè mi sembra che siamo, cioè quel nichilismo di cui parlava Nietzsche, cioè quel nulla, e anche questo, senza offendere nessuno, cioè che potremmo fermarci molto prima per amare un gatto e un cane, è molto bello quello che diceva la dottoressa, cioè c'è una diversità da rispettare, perché qual è il rischio che si corre? L'altro giorno studiavo l'impero romano per lavoro, il rischio è che siano i nuovi schiavi, perché gli schiavi erano molto amati dalle padrone, dai padroni, erano rivestiti, lodati, ma erano schiavi, cioè erano proprietà del padrone. Cioè dobbiamo farli vivere nel loro modo, che non è il nostro. È tutta qui la sfida. Amarli, ma rispettandoli al punto tale di farli fare i cani e i gatti.
0: Ma forse questi vizi che noi concediamo agli animali delle nostre case sono anche il modo che abbiamo per dire grazie per esserci stati vicini nei momenti più difficili. È quello di cui è convinta la protagonista del nostro prossimo spazio teatrale delle Ragioni degli Altri. Claudia Guzmano è già pronta a raccontarci di che cosa si tratta. Ma ci dobbiamo fermare un momento, ci vediamo subito dopo la pubblicità qui a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
7: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità. 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia Full Inverter

0: regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
2: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
3: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
4: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
5: Il documentario Dipinti di Dio, giovedì in seconda serata.
6: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
2: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
6: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti dal racconto biblico della costruzione dell'arca di Noè e poi abbiamo indagato il mercato che ruota attorno alla cura per i nostri animali domestici. E adesso con il nostro professor Luigino Bruni e con Barbara Gallavotti, giornalista e divulgatrice scientifica, vogliamo continuare ad occuparci delle relazioni che instauriamo con gli animali, in particolare con i cani e con i gatti. Relazioni che spesso ci supportano nei momenti più difficili della nostra vita, come racconta nel nostro spazio teatrale Le ragioni degli altri la proprietaria dell'amatissima Pilù.
7: Io lo so che la gente pensa che io sia matta, a partire dalla mia vicina che ogni volta che mi vede mi guarda male, ma la verità è che io matta ho rischiato di diventarlo davvero, se non fosse stato per Pilù, quella mia bastardina dorata. È stata lei a tirarmi fuori dall'abisso in cui era precipitata la mia vita. L'ho incontrata 3 anni fa, era una sera d'inverno, io stavo tornando a casa piangendo. Lei era rannicchiata tra 2 macchine, infreddolita, spaventata. Ho riconosciuto nei suoi occhi il suo dolore come mio. Eravamo tutte e due abbandonate e spaventate. Dopo 2 anni di fidanzamento e 4 di matrimonio, mio marito mi aveva lasciato. La mia colpa? Non potevo avere figli. Lo abbiamo scoperto insieme, abbiamo pianto insieme. È stato un grandissimo dolore per tutte e due. Ma la verità è che io volevo affrontarlo con lui, questo dolore. E lui invece non ha retto. Troppo forte la sua voglia di paternità, di figli veri, come diceva lui. E se li è andati a cercare da un'altra parte. E così, disperata, lontana dal lavoro per depressione, quello con Pilù è stato l'incontro che è tornato a scaldare la mia vita. Lei era più malandata di me e io mi sono presa cura di lei e lei si è presa cura di me. Quando la sera sul divano saliva la depressione, lei arrivava col guinzaglio in bocca e passeggiata dopo passeggiata mi ha costretto a uscire fuori di casa. E così vederla correre felice con gli altri cani, il sole del pomeriggio, il verde del parco accanto, qualche chiacchiera anche con qualche altra padrona di cane. Piano piano io ho ricominciato a respirare. E ho smesso di piangere. E così il silenzio delle mie stanze si è riempito dei suoi rumori e delle nostre chiacchiere. Ancora mi ricordo benissimo.

0: La risata più grande che mi ha fatto fare. Era una giornata un po' fredda, io ho azzardato l'acquisto di un maglioncino rosso. Quando stavo per metterglielo io pensavo protestasse, e invece lei, almeno a me è sembrato così, ha fatto 2 passi verso lo specchio e io sono scoppiata a ridere, lei mi è saltata in braccio e io mi sono sentita guarita. Le devo davvero molto. E allora che male c'è se condivido con lei quel che ho? Se la faccio mangiare bene invece che darle del cibo da 4 soldi? Se la tengo curata e pulita? E perché no? Se per lei va bene, magari anche farci 2 risate davanti allo specchio con qualche vestitino nuovo. È un cane, dite voi? Beh, sì, è un cane. Ma a volte un cane non è solo un cane. E chi l'ha avuto accanto nel dolore e nella sofferenza lo sa bene questo.
1: Professore, la prima cosa che mi viene in mente era quella che dicevamo anche prima, la pietas. Forse c'è.
0: È un cane, dite voi? Beh, sì, è un cane. Ma a volte un cane non è solo un cane. E chi l'ha avuto accanto nel dolore e nella sofferenza lo sa bene questo.
1: Professore, la prima cosa che mi viene in mente era quella che dicevamo anche prima, la pietas. Forse c'è tanta facilità nel giudicare gli altri prima di conoscere le loro storie e le loro esperienze. In fondo, quella che abbiamo ascoltato è una storia.

0: nella reglementazione delle acque.
1: E che hanno permesso di fare agricoltura, se no non era possibile qui fare agricoltura.
0: Sì, la ragione per la quale questo paesaggio è stato costruito in questo modo è proprio la produzione agricola. L'agricoltura eroica significa anche elevati costi di produzione, elevato impegno, fatica fisica, e naturalmente questo ha significato che nel momento in cui l'agricoltura ha preso una piega produttivista, in questa zona, come in molte altre realtà d'Italia, l'agricoltura tradizionale in qualche modo è diventata antieconomica, e questo ha comportato dei processi di abbandono molto rilevanti, che in quest'area si vedono particolarmente perché, insomma, alle mie spalle vedete questa conca, siamo adesso tra Manarola e Volastra, questa conca era interamente coltivata, laddove oggi noi vediamo una macchia disordinata, si intuiscono delle fasce orizzontali che non sono altro appunto che i resti di questi terrazzamenti, quindi dovete immaginarvi alle mie spalle un paesaggio interamente coltivato e in cui cominciamo a vedere qualche tentativo timido di recupero di questi terrazzamenti, grazie proprio anche al valore della produzione agricola. Questa è una questione importantissima perché non si possono conservare i paesaggi agrari storici se non mantenendoli in produzione. Dobbiamo fare in modo che l'agricoltura eroica venga remunerata in maniera giusta, in maniera tale che sia possibile mantenere il paesaggio che l'agricoltura stessa produce. Si è parlato molto, no, di agricoltori custodi. Ecco, io ritengo che appunto questo sia un tema veramente fondamentale, perché questo paesaggio è un bene collettivo, è giusto che chi coltiva mantenendo, conservando, venga in qualche modo remunerato correttamente. E poi c'è anche un tema di passaggio generazionale, cioè credo fermamente che l'attività agricola debba diventare interessante per le giovani generazioni, quindi anche dal punto di vista economico e anche dal punto di vista della soddisfazione personale, quindi veder riconosciuto il proprio impegno anche proprio dalla società.
1: Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è uno dei più piccoli d'Italia, uno dei più densamente popolati. Pensate che è attraversato da 130 chilometri di sentieri. Qui davvero l'equilibrio tra l'uomo e la natura è molto importante. E il parco è attualmente oggetto di una candidatura al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali e Storici. Ne parliamo con Stefania Spina, paesaggista e consulente per questa candidatura. Che cosa sono questi registri?
2: Circa una decina di anni fa l'allora Ministero dell'Agricoltura istituì il Registro dei Paesaggi Rurali Storici. Questo allo scopo di riconoscere, promuovere e valorizzare i paesaggi rurali storici, rendendoli economicamente autosostenibili. La legge che istituì il registro parallelamente istituì la possibilità, anzi la necessità, che sul piano di sviluppo rurale determinate misure fossero dedicate esclusivamente alle imprese che sono residenti all'interno del perimetro del paesaggio riconosciuto come rurale storico. Se l'attività economica non è messa in grado di autosostenersi, rischia di recedere e di andare a trovare spazio in altri territori. E qui c'è stato fino al secolo scorso, ormai diciamo, una diminuzione di spazi utilizzati. E questo che cosa consente? Consente il ritorno della vegetazione spontanea sui terrazzamenti, che detta così
1: può sembrare una cosa positiva?
2: Sì, a livello emotivo sembra una cosa positiva, ma di fatto non lo è, perché il terrazzamento è un'opera antropica che ha bisogno di essere mantenuta. Se un bosco, che si dice in gergo tecnico bosco secondario, va a insediarsi sopra un terrazzamento, in breve tempo si sviluppa in una maniera tale per cui le radici iniziano a insinuarsi fra le pietre e iniziano a rompere il terrazzamento stesso, e questo è uno dei fattori del dissesto idrogeologico che ci fa tanto penare in questa nazione.
1: Ci spostiamo ora a vedere una delle aziende agricole che vivono in questo delicato territorio, quella di Alessandro Rossignoli, che oltre a condurre un'attività agricola gestisce anche uno stabilimento balneare qui a Monterosso al Mare. Andiamo a conoscerlo.

0: Ci troviamo qui, Alessandro, a Monte Rosso al Mare, nello stabilimento che tu gestisci. Come è collegato questo con l'attività agricola?
1: Beh, come tutti quelli nati nelle Cinque Terre, noi nasciamo con un piede in mare e un piede in campagna. Quindi tutti hanno da parte di famiglia orti da portare avanti, vigneti e tutto quanto. Questa è l'attività di famiglia creata da mio padre e dal padre del mio socio. E a un certo punto il pensiero era quello di conservare quello che i nonni mi hanno trasmesso. E quindi l'idea è stata quella di investire un po' di tempo e un po' di utili che abbiamo fatto qua in un'avventura nuova.
0: L'hai fatta da solo?
1: No, da solo era impossibile. Ho trovato un altro compagno di avventura, Daniele, con cui abbiamo condiviso tante avventure nella vita e ci siamo buttati anche in questa. Quindi abbiamo preso una collina abbandonata, un casolare abbandonato, e abbiamo cominciato a investirci tempo, energie e speranze, e secondo me abbiamo creato qualcosa di bello. Nel tempo libero ci siamo dedicati a quello, quindi in l'inverno abbiamo dedicato giornate lungo tutto l'arco dell'inverno per pian piano recuperare il terreno, il caseggiato e tutto quanto.
0: E anche lì accogliete turisti?
1: Certo, è un turismo un pochino diverso rispetto a questo, in parte, perché comunque anche qui mi piace l'idea che qualcuno venga a spendere un momento di relax in riva al mare. La sua è un momento di relax, ma in campagna, cioè un'esperienza un pochino diversa alle Cinque Terre, non in riva al mare, ma più nel verde della campagna. Francesca, qui è il posto di cui ti parlavo. Siamo venuti qua, questa è una collina che abbiamo recuperato. Quando siamo arrivati era tutto all'abbandono, dalla parte alta una decina d'anni, la parte bassa da quasi 50 anni, quindi una giungla. Pian pianino ci siamo messi qua, abbiamo preservato l'uliveto qui nella parte alta, ovviamente andando a ricostruire tutti i muretti, ricostruendo le fasce e dando un po' un senso e un ordine a tutto quanto. Questa collina era dedicata soprattutto agli ulivi, quindi questi ci danno un olio che era già famoso a Monte Rosso, per sentito dire dai vecchi ovviamente, e noi abbiamo portato avanti quello che la natura già aveva creato e i vecchi avevano creato. Abbiamo l'orto stagionale qui di fronte a noi, quindi adesso è il tempo dei pomodori, tutto quanto. Stiamo raccogliendo dei carciofi stupendi, insomma, classiche cose dell'orto, che invasettiamo e trasformiamo, oppure che utilizziamo
0: nella cucina,
1: nel ristorante
0: del
1: nostro agriturismo.
0: E poi vi siete dedicati anche agli agrumi.
1: Certo, Monte Rosso e le Cinque Terre, ma soprattutto Monte Rosso, ha una tradizione sugli agrumi e sulla trasformazione degli agrumi. Quindi nella parte bassa abbiamo ancora piantato 360 piante di agrumi.
0: Limoni soprattutto?
1: Limoni, e con quelli trasformiamo, con la pelle si fa il limoncino, limoncello, da noi si chiama limoncino, e invece con il resto del frutto facciamo una composta di limoni che è buona da accompagnare coi formaggi, insomma è da dare alla mattina anche a colazione, viene molto apprezzato.

La vite, l'ulivo e gli agrumi sono le coltivazioni tipiche di questo territorio, con una netta prevalenza per la viticoltura, coltivata secondo gli antichi saperi di un tempo. Andiamo adesso ad incontrare Matteo Bonanini, presidente della cantina cooperativa Cinque Terre, e cerchiamo di scoprire cosa significa fare agricoltura in questo territorio.

0: delle Cinque Terre, che veramente la rende unica, il trenino. Qui non si può fare viticoltura senza il trenino, giusto?
1: Ormai direi proprio di no. Abbiamo iniziato a installare questi impianti nel lontano 79. Oggi il comprensore delle Cinque Terre credo che sia il comprensore dove è maggiore la presenza di queste cremagliere, di questi monorail, di questi trenini più semplicemente, che sicuramente aiutano moltissimo il viticoltore nella sua attività.
0: Le caratteristiche del territorio fanno sì che le aziende agricole siano davvero piccole, giusto? Quanti sono i soci della cantina?
1: La realtà più importante è sicuramente la cooperativa agricoltura Cinque Terre e annovera tra la compagnia societaria circa 183 aziende. Ora bisogna fare una precisazione del concetto di azienda nelle Cinque Terre. L'azienda è semplicemente un individuo con una partita IVA e quel minimo di dotazione strumentale, una zappa, una forbice, una cesta da trasportare l'uva. Non esiste l'impresa vera come la possiamo interpretare noi nelle Cinque Terre. È una viticoltura hobbistica che nel migliore dei casi va a sostenere un'economia che però trova la sua principale reddito da altre attività.
0: Quindi queste piccole aziende non arrivano neanche a un ettaro. Quali sono le dimensioni di queste aziende agricole?
1: Ma nella mia, ripeto, poi la mia realtà, quella che rappresento per meglio dire, è una realtà molto particolare che si richiama a questo passato, fatto di persone molto, molto anziane, un'età media della mia compagna societaria, credo che sia intorno ai 75 anni. Persone legate ad un passato dove di viticoltura attraverso e olivicoltura anche, quindi il barato del vino e dell'olio con la farina che qui logicamente non si poteva produrre, rappresentano un po' questo mondo antico della viticoltura.
0: Raccontami un po', quali sono i vini che regala questa terra?
1: Allora, noi produciamo esclusivamente vini bianchi, fondamentalmente due tipologie, un Cinque Terre secco che si chiama semplicemente Cinque Terre, un passito che si chiama Cinque Terre Chacetra. Passito Chacetra credo che sia famoso in tutto il mondo, lo hanno decantato e forse anche bevuto, perché per decantarlo sicuramente l'hanno anche avuto modo di beverlo, tutti i poeti dei più contemporanei, sin arrivare al passato, dove addirittura Petrarca pare citare questo vino che allora si chiamava semplicemente vino amabile delle Cinque Terre, però si riconduce sicuramente lì.
0: Matteo, un'altra caratteristica unica di questa agricoltura viticola delle Cinque Terre è la pergola. Come mai le vigne sono strutturate in questo modo?
1: Necessariamente dobbiamo adottare questa forma di coltivazione per il fatto che dobbiamo proteggerci dal vento di mare. Il mare è il nostro amico nemico, caratterizza il nostro vino con la sua sapidità. Però nel contempo, trasportando il salmastro sulla vite, chiaramente se la vite è bassa si riesce a proteggere il grappolo che di sotto, altrimenti il sale trasportato dal salmastro brucerebbe i grappoli con delle perdite di resa assolutamente. Sempre collegandomi alla resa, anche la pergola ci dà la possibilità di sfruttare al massimo queste micro superfici, quindi un filare avrebbe la possibilità solo e soltanto di svilupparsi stante la larghezza della fascia, solo su un filare appunto, la pergola copre tutta la superficie, quindi la vite ha una vigoria maggiore per produrre maggiore uva.
0: Ivano, tu sei tra i più giovani soci della cantina sociale, cosa significa per te fare questo lavoro?
2: Ma diciamo una soddisfazione, una cosa tramandata, i miei nonni, i miei bisnonni sicuramente, mio padre, i miei hanno sempre fatto anche questo oltre al resto e io ho provato a continuare, provo a continuare.
0: Tu però hai fatto una pergola un po' più alta di quelle tradizionali.
2: Sì, ho alzato un pochettino, diciamo per poter andare sotto a tagliare l'erba, a potare, vendemmiare, fare un po' meglio senza dover stare sdraiati per terra. Preferisco qualche grappolo in meno e lavorare in piedi.
0: Ti piace questo lavoro?
2: Certo, qua se non piace non puoi farlo.
0: Qui La poca terra disponibile è stata accuratamente raccolta attraverso un sistema di terrazzamenti per renderla sia coltivabile che al tempo stesso per svolgere un ruolo di preservazione del territorio. Ne parliamo con Emanuele Raso, geologo del parco.

0: Il muro a secco è il presidio fondamentale nel Parco Nazionale delle Cinque Terre. Sostanzialmente la caratteristica principale è l'assenza di legante, cioè il muro a secco si regge grazie alla forza di gravità e all'incastro sapiente tra gli elementi lapidei che lo costituiscono. Quindi è un'opera che si basa sull'ingegno dell'uomo e sulla volontà di creare delle superfici coltivabili in un contesto difficile come quello del Parco Nazionale delle Cinque Terre.
1: Quali sono, Emanuele, i rischi dell'abbandono delle terre, quindi dell'agricoltura, e quindi anche la mancanza di manutenzione di questi muri?
0: Il ruolo dell'agricoltura e della manutenzione dei terrazzamenti è fondamentale in un contesto come il nostro. Abbiamo osservato dinamiche di abbandono per diversi decenni, costanti, fino a circa 5-6 anni fa. Da lì il trend è ritornato positivo. Perché è importante? È importante per la tutela del paesaggio, è importante per la stabilità dei versanti, perché riprendendo la pratica agricola io vado a ripristinare quelle opere a sostegno dei terrazzamenti e quindi al contempo riduco l'erosione del suolo, riduco il trasporto solido lungo gli alvei e quindi quei fenomeni che possono creare degli elementi di criticità durante, diciamo, piogge intense e quant'altro.
1: Alessandro, come fai a dividere l'attività allo stabilimento balneare e qui in azienda?
2: Non è facile, la giornata è fatta di 24 ore. Soprattutto d'inverno mi dedico molto a questo, e compatibilmente con la famiglia e tutto quanto. Siamo affidati alla collaborazione di due ragazzi che abbiamo stabilizzato a tempo indeterminato. Sono due ragazzi che sono arrivati con un progetto Caritas, fatto dal parco e da Caritas. Due ragazzi che hanno una storia un po' difficile, attraversamento del Mediterraneo con le barche, eccetera, eccetera. Però si sono impegnati con noi, c'è stato un bel dialogo, hanno fatto ricongiungimento familiare e stanno reimpostando la loro vita qua e per noi sono diventati indispensabili.
1: Senti Alessandro, ma quanto ti è costato fare tutto questo? Non dico in termini economici, ma la fatica anche e soprattutto gli investimenti, perché hai dovuto ristrutturare tutta una collina, quindi non è facile, immagino. Qual è anche il messaggio che daresti a un giovane come te che vuole fare un'esperienza simile?
2: L'investimento, il tempo, energie, tantissimo, economico anche. Ci sono degli aiuti e noi ne abbiamo usufruito da parte della comunità europea per l'inizio di nuove attività, sì. Quindi i famosi PSR di cui si sente a volte parlare.
1: Alessandro, cosa ti piace di questo mestiere?
2: Il bello di questo mestiere è che forse ha dei tempi che sono dettati dalla natura e non dalla persona. E quindi la mia prima esperienza col turismo giù allo stabilimento, ovviamente devi un po' seguire quelli che sono le necessità delle persone e sono ritmi un pochino più frenetici. Qua si riscopre un pochino un tempo diverso che è un po' più armonico.
1: E poi forse anche questa responsabilità di tutelare il paesaggio, mantenerlo, tramandarlo anche magari, non pensi che sia importante?
2: È importante sicuramente, però noi lo viviamo più come un istinto, perché essendo nati in questi luoghi ci siamo particolarmente attaccati e quindi è come un istinto a volerli proteggere, non è tanto un pensiero cosciente di voler fare qualcosa di ambientale, è proprio un istinto naturale. Ecco.
1: Davvero bellissimo Alessandro questo messaggio, ma noi adesso lasciamo lo spazio alle avventure di Paco.

Ciao bambini, il mio nome è Paco e sono un agricoltore e allevatore. La Comunità Europea per me ha creato un programma proprio dedicato a chi lavora con la terra e gli animali. Si tratta delle politiche agricole comunitarie. Avete capito? Paco viene da PAC. La PAC aiuta i lavoratori e i cittadini europei come me con contributi e leggi speciali per aiutarci a produrre il cibo che mangiamo e a salvaguardare il territorio dove viviamo. PAC, Politica Agricola Comunitaria. Oggi vi racconto come la PAC aiuta gli agricoltori a ricevere un guadagno giusto e sufficiente per vivere e per lavorare. La PAC

snack. Inoltre, controlla che il modo di produrre gli alimenti sia sicuro e che ci siano tante varietà di cibi diversi a seconda dei vari territori da cui provengono. Lo sapete che l'agricoltura è il settore che più di tutti gli altri dipende dalle condizioni meteorologiche? Non è facile lavorare la terra se piove troppo, o al contrario, se la terra è molto arida, oppure se ci sono territori molto pendenti o inquinati. Inoltre, non si possono raccogliere le mele o il grano quando vogliamo. Bisogna per forza attendere i tempi naturali di crescita delle piante e degli animali. Perciò il guadagno per l'agricoltore non è immediato e dipende anche dalla quantità e qualità del raccolto. E non solo. Può dipendere anche dai prezzi che fanno gli altri contadini. Se si raccoglie molto, si possono vendere i prodotti a un prezzo più basso. Se si raccoglie poco, si dovrà vendere a un prezzo più alto per coprire i costi del lavoro. La PAC in questo aiuta a garantire un guadagno giusto per noi contadini, vigilando sui prezzi, sulla qualità dei prodotti e sulla sicurezza alimentare in tutta Europa. Grazie alla PAC, i cittadini possono acquistare e mangiare alimenti sicuri, sani e a prezzi giusti per chi li produce. Occhio dunque, quando compri ad esempio una mela, cerca sempre di scoprire da dove viene, come è stata prodotta e se il suo prezzo è giusto.

0: In prima visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
8: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800 134 367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800 134 367 e dona 5 euro al mese.
0: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: È una compagnia per mia madre.

0: perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
8: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, giovedì alle 10:30.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente, affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Mentre preghiamo questo mistero, Dio ci conceda di riconoscere il nostro male, l'amarezza che contiene e la devastazione che produce in noi e attorno a noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione di Cristo, la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio. L'ha percossa, l'ha flagellato. E Dio si è lasciato percuotere per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti
3: a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re. Egli, lungo il ministero pubblico, ha annunciato il regno di Dio, non certo fondato sulla violenza e sulla sopraffazione, ma sull'incontro, il perdono e l'accoglienza gratuita.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Gesù sale il monte Calvario. Egli prende la sua croce su di sé. Con la sua tutte le nostre croci sono portate. Egli è colui che ci libera dalla nostra paura e dalla sofferenza, perché egli l'ha pienamente e totalmente presa su di sé.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù sua madre, dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Nella morte del Signore noi lo crediamo, riceviamo la vita, l'offerta di un amore e di una fedeltà che non arretra per nulla, ma realizza l'alleanza piena, perfetta e definitiva, quella di un Dio per noi, per sempre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli
2: dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

O Maria, tu che nelle ore di agonia di Gesù sotto la croce hai assorbito come una spugna le afflizioni di tutte le madri della terra, donaci un po' della tua fortezza. Maria, tu che sul Calvario, pur senza morire, hai conquistato la palma del martirio, rincuoraci con il tuo esempio a non lasciarci abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. Maria, se ci sfiora la tentazione di farla finita, perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi. Maria, confortati dalla tua presenza, come qui guardasti la piccola Bernadette, guardaci e sostieni i nostri passi vacillanti e donaci conforto e pace. Amen. Nostra Signora di Lourdes.

0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Maria Immacolata, in te noi crediam, e sotto

0: Dopo la crisi di Ceuta, il Consiglio europeo straordinario cerca soluzioni. Intanto altre vittime della migrazione alle Baleari. Sullo sfondo la polemica tra Spagna ed Italia. Ore decisive per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Per il segretario del Tesoro statunitense Bessent, possibile un'intesa tra oggi e domani, il nodo dello stretto di Hormuz. Il caldo torrido sull'Italia, oggi bollino rosso in 25 città in attesa dei picchi di giovedì, allerta per la siccità fino a 40 gradi per tutta la settimana. Gli sfollati del sisma dei Campi Flegrei bloccano il porto di Pozzuoli, 800 le persone rimaste senza casa, 13 le scuole inagibili, intanto la terra trema anche in Toscana, a Pisa, tanta paura ma nessun danno. Milano abbraccia Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio, sfilata di tifosi rossoneri e di volti noti, da Baggio a Maldini, passando per Van Basten ed Albertini. 18:27, buonasera dal TG2000. In apertura la crisi migratoria. Ceuta ancora 44 le persone disperse, 17 i morti nel naufragio di un barcone alle Baleari. Vito De Torre.
1: È salito a 75 il numero delle vittime accertate nella crisi migratoria di Ceuta. Si tratta in gran parte di giovani marocchini inghiottiti dal mare mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Un'impresa disperata che per molti di loro si è conclusa nel peggiore dei modi. Le ricerche della Guardia Costiera spagnola non si sono mai fermate. Secondo la polizia, i dispersi sarebbero ancora più di 40, molti dei quali minorenni. A 4 giorni dal massiccio afflusso di migranti nel centro della città, la situazione sembra essere tornata alla normalità. Nelle aree più periferiche però lo scenario è molto diverso. Circa 2.500 migranti sono accampati sulle spiagge senza alcuna assistenza. Alcuni, nel timore di essere rimpatriati dalle forze dell'ordine spagnole, si sono nascosti all'interno del cimitero musulmano della città. Ceuta però non è l'unica meta dei migranti in fuga dal Nord Africa. Il servizio di soccorso marittimo spagnolo ha riferito di aver salvato a circa 12 miglia dalle isole Baleari due uomini di origine maghrebina trovati in gravissime condizioni di disidratazione e denutrizione. I due hanno raccontato che altre 17 persone che viaggiavano con loro sulla stessa imbarcazione sono morte durante la traversata. La barca era alla deriva da oltre 2 settimane.
0: E oggi riunione dei ministri dell'interno europei in videoconferenza. Si cerca una linea comune dopo le frizioni per l'afflusso di oltre 70.000 migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. Chiara Placenti.
2: Solidarietà unanime alla Spagna da parte degli Stati membri e dai paesi associati allo spazio Schengen. I ministri degli affari interni, riuniti in videoconferenza, hanno anche espresso le loro condoglianze alle persone che hanno perso la vita in mare. Nel comunicato finale si definisce terminata la crisi di Ceuta, con la Spagna che ha rimpatriato 70.000 delle 72.000 persone giunte nell'enclave. Nel documento si riconosce la necessità di una maggiore e più efficace comunicazione tra i paesi membri nei momenti di crisi e si chiede di potenziare i rimpatri. A questo proposito, il commissario europeo agli affari interni, Magnus Brunner, ha affermato che la creazione di hub per rimpatri in paesi terzi sicuri è legittima, chiedendo però

0: maggiore impegno sulla possibilità di espletare le procedure di asilo al di fuori del territorio comunitario. Il commissario ha anche ribadito che l'integrità dell'area Schengen è stata preservata, da qui la richiesta del ministro spagnolo Fernando Grande Marlaska all'Italia di revocare subito i controlli aggiuntivi introdotti. Brunner cerca di stemperare le tensioni tra Madrid e Roma, dicendo che il governo italiano ha agito in risposta alla preoccupazione dei cittadini. Nel suo intervento il ministro Piantedosi ha detto che l'Italia comprende fin troppo bene la pressione che la Spagna sta provando oggi, ricordando che nel 2023 Roma fu lasciata sola davanti all'emergenza arrivi, con i paesi europei preoccupati solo dei movimenti secondari.
1: E in Ucraina il conflitto non si ferma, è ormai guerra di droni, ancora morti e feriti nelle città, mentre il fronte resta sostanzialmente fermo. Marco Burini.
2: Kherson, Ucraina, stamattina. Gigantesco, letale calabrone, un drone punta un ambulante che sta preparando il banco di verdura al mercato. Gli ronza intorno. L'uomo, si chiama Yuri, ha 52 anni, cerca di schivarlo, disorientarlo, ma non ci riesce. E a un certo punto il drone gli si lancia addosso ed esplode. Seriamente ferito, l'uomo è sopravvissuto, dicono funzionari locali. Mentre il presidente Zelensky denuncia l'ennesimo caso di safari umano, la caccia dei soldati russi ai civili ucraini sulla linea del fronte, ridotti a bersagli di un videogioco. Anche Kiev continua a lanciare sciami di droni sulla Russia, contro i magazzini Wildberries, specie di Amazon locale, che, sostengono gli ucraini, vende prodotti dual use, per uso bellico oltre che civile. Un altro attacco ha ferito alcuni marinai russi su un cargo nel Mar Nero, mentre ieri un drone intercettato si era schiantato su una spiaggia, sempre sul Mar Nero, facendo 7 morti, tra cui 3 bambini. Anche a Sumy, in Ucraina, 2 bimbe e un'anziana uccise in un bombardamento. Più passa il tempo e più la guerra si incattivisce, tradisce la sua vera identità. Popolazioni nel terrore più che scontro di eserciti. Mosca rivendica conquiste territoriali, ma è poca roba, mentre pare che Putin pensi a un'altra mobilitazione. Al suo delirio ha già sacrificato, secondo alcune stime, 450.000 soldati, più 1.400.000 feriti. E c'è chi non regge. In Crimea, senza acqua, elettricità, benzina per i continui raid ucraini, un soldato ha sparato uccidendo prima un commilitone e poi 3 civili.
1: In Medio Oriente proseguono i raid, ma si riaccendono le speranze su un possibile accordo USA-Iran. Il segretario del Tesoro statunitense ipotizza la svolta tra oggi e domani sulla libertà di transito. Marino Galdiero.
3: I want to give him every last chance before decapitation.
4: La versione di Trump a uso interno è stata ribadita dallo studio Ovale alla Casa Bianca con i toni soliti all'Iran: voglio dare un'ultima chance prima della decapitazione, aggiungendo che lo pregano per fare un accordo. E a confermare il negoziato il segretario del Tesoro statunitense Besant: possibile una intesa tra oggi e domani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio cede più del 3% e Wall Street apre in positivo. Anche Rubio, segretario di Stato, conferma che sono stati compiuti progressi nei colloqui, pur non essendo giunti a una conclusione definitiva. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar offre un chiarimento sul dialogo tra Teheran e Washington, più volte smentito nei giorni scorsi dagli iraniani. Il canale di comunicazione tra le due parti c'è, ma non è diretto. Gli sforzi per trovare una soluzione al conflitto tra Stati Uniti e Iran sono in corso. Si procede a scambi di bozze attraverso i mediatori, tra cui il Qatar, il Pakistan e l'Oman. Gli interessati al momento rifiutano contatti diretti.
1: E dopo le parole di Besant, cala il prezzo del petrolio, ma non i costi ai distributori. Il governo è al lavoro per un nuovo taglio delle accise. Federico Plotti.
5: E la crisi nel Golfo Persico continua ad alimentare l'ascesa inesorabile dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina ormai è vicina e spesso anche sopra la soglia psicologica dei 2 euro al litro, il gasolio decisamente oltre. Tra 2 giorni scade l'ultimo taglio delle accise, che riguardava in particolare il diesel, e il rischio di un ulteriore aumento dei costi è ormai una certezza. Per questo il governo sta pensando a nuovi interventi per tamponare quanto possibile la situazione in vista anche delle grandi partenze di agosto. L'ipotesi al vaglio del CDM è quella di intervenire sulle accise mobili, cioè sull'extragettito dell'IVA cresciuto in conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti, ma anche del petrolio grezzo. Denaro in più che potrebbe servire a finanziare un nuovo sconto alla pompa. La decisione spetta in queste ore al Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, che al di là di sorprese dovrebbe dare il via ai nuovi aiuti. Questo si evince anche dalle indicazioni che hanno preceduto la riunione con la Presidente del Consiglio Meloni, che ha ha voluto incontrare i vice premier Salvini e Tajani e il ministro dell'economia Giorgetti. Coraggioso
1: e giusto. Temperature roventi in Italia, 25 città con bollino rosso e giovedì salgono a 27. Tra venerdì e sabato in arrivo una lieve attenuazione del caldo. Pier Achille Dolfini.
6: Ormai non si parla più nemmeno di picco del caldo. Gli esperti spiegano che si è raggiunto un cosiddetto plateau in quanto le temperature si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli, naturalmente alte e abbondantemente sopra le medie, da parecchi giorni e sarà così ancora per tutta la settimana. Si parla di record però, perché se domani saranno 25 le città da bollino rosso per l'allerta, giovedì il massimo grado di allarme si registrerà in tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Livello 3, quello che indica l'allerta massima per la conseguenza delle ondate di calore, da Bolzano a Campobasso, da Milano a Reggio Calabria, passando per Cagliari e Palermo. Quarta ondata di calore che terrà l'Italia nella morsa dell'afa e delle alte temperature, con punte di oltre 40 gradi nelle zone interne pianeggianti, almeno per tutta la settimana. Primi accenni di cedimento dell'anticiclone africano da venerdì, a partire dai rilievi alpini. Il sud però dovrà attendere ancora per avere un po' di respiro e gli esperti non prevedono l'arrivo di sistemi di precipitazioni organizzate prima della metà del mese, quando solitamente i temporali di Ferragosto segnano la rottura dell'estate. La prolungata assenza di piogge si ripercuote sulla carenza idrica e la siccità agevola l'innesco e lo sviluppo di incendi.
1: E l'ondata di calore sta portando gravi disagi anche nella capitale. Luigi Ferraiuolo è andato nel quartiere di Primavalle.
7: Non è più il tempo degli scontri politici dei fratelli Mattei a Primavalle, ma la lapide dedicata a Mario Salvi sta lì a ricordare sotto il sole bruciante il passato militante del quartiere.
8: Se sta a casa, se sta buono, io devo andare a un posto, devo uscire per forza. Poi che Primavalle è una zona tranquilla. Una volta Primavalle era quella che era, adesso Primavalle, insomma, si sta tranquilli e si sta bene.
7: Il caldo soffocante di questi giorni che attanaglia la capitale non risparmia questo antico quartiere extramenia. Molti negozi sono chiusi, ma qualcuno resiste aperto anche durante la pausa pomeridiana.
9: La Sony, anche la JVC.
10: Sofferenti sono, molto sofferenti i pomeriggi qua. Qui comincia a uscire la gente verso le 6:30, le 7:00, e niente, tutto qua è macello.
11: Diciamo faticosamente, ma come dappertutto. In più noi siamo invasi da tanta immondizia e tante situazioni che potrebbero essere meglio. E purtroppo non è così.
7: L'asse principale della borgata corre dalla Chiesa dell'Assunta alla Chiesa della Salute, lungo la Main Street dedicata al Cardinal Borromeo. La piazza, nonostante il caldo, non è deserta. Sarà che Primavalle non è piccola, oltre 70.000 abitanti.
12: Siamo in periferia, non si vive granché bene. Aspettiamo gli autobus, come può vedere, anche un'ora, perché gli orari estivi dicono questo.
13: Si muore di caldo, però vabbè, siamo qua, uno beve l'acqua alla fontanella, sta fresco, e infine.
1: In Campania, i campi flegrei, manca l'acqua, i cittadini bloccano il porto. Bisogna rispondere subito alle esigenze di chi ha perso la casa, dichiara il vescovo di Pozzuoli ed Ischia, Monsignor Villano. Beatrice Bossi.
14: Campi flegrei, noi siamo campi flegrei, campi flegrei!
15: Partito da Piazza della Repubblica con un centinaio di adesioni, in un paio d'ore il corteo è cresciuto fino a contare un migliaio di partecipanti. Un vero e proprio fiume di persone è arrivato fino al mare, superando lo sbarramento delle forze dell'ordine, ha occupato la banchina e bloccato lo scalo marittimo del porto di Pozzuoli.
16: Bloccheremo il porto fin quando non sarà data l'opportunità a noi cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei di sederci al tavolo con il governo.
15: Chiedono interventi urgenti alle istituzioni, la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità dell'erogazione dei servizi idrici.
17: Ci hanno abbandonati tutti, non si è visto nessuno quando è venuta la scossa, ci stanno togliendo l'acqua tutti i giorni, non ce la facciamo più. Devono prendere una decisione una volta per sempre.
15: La scossa di venerdì sera ha lasciato senza casa 800 persone. I numeri snocciolati dal sindaco parlano di 57 edifici inagibili e quasi 400 case

0: sgomberate, quelli del vescovo invece di almeno 20 edifici di culto danneggiati. Domani il ministro Piantedosi sarà a Napoli. Tutte queste persone vorranno delle risposte.
1: In Toscana, a Pisa, trema la terra, scossa di magnitudo 4.3 alle 10:15 ad una profondità di 8 km. È stata avvertita nettamente anche a Lucca e a Livorno. Cesare Caboni.
2: La terra trema anche in Toscana, una scossa di magnitudo 4.3 avvenuta stamattina tra Pisa e Lucca.
3: C'è stata la scossa molto forte, stavamo lavorando e ce ne siamo accorti tutti, è durata anche un pochino e poi la gente ha cominciato a uscire dagli uffici.
4: È stata proprio una bella vibrazione, sembrava quasi un camion che avesse sbattuto nell'edificio, però dal secondo piano, quindi siamo tutti scesi nel luogo sicuro.
2: Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara.
3: Il boato è una scossa abbastanza forte, poi niente, siamo venuti via tutti quanti.
5: D'accordo, invece i clienti che erano sulle sedie hanno sentito anche loro vibrare tutte le sedie.
6: Sentito il terremoto di oggi, 9 qualcosa, se abbiamo avuto quella struttura, quel palazzo, ho sentito un rumore stranissimo, forte, tutti abbiamo rimasto scioccati.
2: Apprensione tra cittadini e turisti, la situazione sembra essere sotto controllo, finora non si hanno notizie di danni ma sono in corso verifiche. Alle 12:47 e poi alle 13:03 due repliche di minore intensità.
1: Una giornata per le vittime di errori giudiziari. Il via libera alla Camera con la sezione di 5 Stelle, Verdi e Sinistra. Ora il provvedimento passa al Senato. Pierluigi Vito.
7: Una giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari, da tenersi il 17 giugno, ovvero la data in cui nel 1983 il giornalista e popolare conduttore televisivo venne arrestato con accuse dal traffico di stupefacenti all'associazione mafiosa e da cui poi fu completamente assolto. La proposta di legge promossa dal parlamentare di Italia Viva, Davide Faraone, oggi ha visto il via libera dall'Aula della Camera con 178 voti a favore e 97 astenuti. I gruppi di centrodestra, Italia Viva e Azione hanno votato a favore. PD, 5 Stelle e AVS si sono astenuti. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Se dal centro-sinistra lamentano la mancanza di un confronto in commissione a Montecitorio, lo stesso promotore Faraone imputa alla maggioranza ritardi ingiustificati nell'approvazione del testo che si trascinano dallo scorso anno. E ora, con una legislatura che volge al termine, c'è il rischio che l'iter parlamentare non arrivi a conclusione.
1: In Bulgaria, a Sofia, un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e poi ha bloccato l'ingresso di un albergo che ospitava alcuni giovani ebrei arrivati da Roma e Milano assieme ai loro educatori. Nei video alcuni giovani vestiti di nero urlano Sieg Heil ed esibiscono il saluto nazista. La comunità ebraica di Roma chiede alle autorità bulgare di individuare i responsabili. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Era disperso dallo scorso 27 giugno. Alla ministra il cordoglio e la preghiera della CEI. Una vita intera, vissuta insieme, un dono prezioso che nulla può cancellare. Alessio Orlandi.
8: Le ricerche coordinate dalla prefettura di Viterbo non si erano mai interrotte e questa mattina, dopo oltre un mese, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, è stato individuato e recuperato dai sommozzatori. Si trovava a circa un chilometro di distanza dal punto in cui era scomparso, a 18 metri di profondità e 20 dalla riva. La tragedia il 27 giugno scorso. Cavallari, ingegnere e docente universitario, insieme alla titolare del dicastero della famiglia, si trovava in barca nel lago di Vico. Dopo un tuffo, l'84enne riuscì a riemergere dicendo di non sentirsi bene per poi scomparire in acqua. Le operazioni per individuare e recuperare il corpo sono state particolarmente difficili a causa delle condizioni del fondale lacustre, utilizzati sonar e robot subacquei.
9: L'operazione comunque è stata complessa data la poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo. Un'operazione complessa ha richiesto l'intervento di due operatori dei Vigili del Fuoco e un operatore della Polizia di Stato.
8: Ad accertare la causa del decesso, forse dovuto a uno shock termico, sarà l'autopsia prevista nelle prossime ore. In serata invece il riconoscimento ufficiale della salma. Finisce oggi un periodo di straziante attesa. Le parole della ministra Roccella, che ha voluto ringraziare tutti i soccorritori e le persone che le sono state vicino. A lei il cordoglio e l'abbraccio di tutte le forze politiche.
1: In Michigan le prime due vittime del parassita

0: intestinale che sta dilagando negli Stati Uniti. Il contagio si diffonde attraverso l'acqua contaminata con cui sono state irrigate insalate e verdure fresche. Lucia Ascione.
1: Solo lo scorso anno Trump aveva tagliato i fondi federali per la sorveglianza del ciclospora cayetanensis, il parassita all'origine della subdola diarrea che ha fatto registrare le prime due vittime negli Stati Uniti. Ma la storia ha presentato il conto. 11.234 i contagi accertati, 11.500 i casi sospetti, 200 i ricoveri in ospedale, la più ampia diffusione di ciclosporiasi mai verificatasi nel paese. Primo focolaio Michigan.
2: Normalmente c'è una diarrea acquosa, improvvisa, molto profusa, campi addominali, febbre, perdita di peso e si può morire proprio perché c'è questa continua disidratazione con queste scariche di arroiche.
1: Veicolo dell'infezione, ortaggi freschi ma anche piante aromatiche, frutti di bosco venuti a contatto con superfici contaminate o irrigati con acqua non pulita, prodotti che vengono consumati crudi, che non vanno banditi dalla tavola ma opportunamente lavati prima di essere ingeriti.
2: Basta un cucchiaio di bicarbonato di sodio in acqua, lavare le insalate, lavare la frutta e le altre verdure con questa acqua e bicarbonato, e questo serve ad evitare che questo microorganismo possa diffondersi, e invece in questo modo viene tolto di mezzo immediatamente.
0: In Umbria, Assisi attende Papa Leone. Dal pontefice l'incoraggiamento a sognare cose grandi ai giovani riuniti nella città di Francesco. Rita Salerno.
3: Vengono da tutto il mondo per lasciarsi ispirare dal messaggio di pace e di fraternità di San Francesco. Sono gli oltre 2.500 giovani giunti ad Assisi per partecipare al grande incontro internazionale nell'ambito dell'ottavo centenario del transito del poverello, che incontreranno giovedì 6 agosto Papa Leone XIV. Canti, testimonianze, laboratori iniziati lunedì 3 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, che avranno come momento culminante la visita pastorale di Papa Leone nella giornata conclusiva della raduno internazionale. E sarà il vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Monsignor Felice Accrocca, ad accoglierlo alle 8.30 nel campo sportivo Migaghelli.
4: È un momento bello, importante per tanti motivi. Per me è la prima volta come vescovo che capita di accogliere il Papa nella chiesa, in questa chiesa locale, e io credo che sia un momento di gioia per tutti noi.
3: Un'esperienza con tanti spunti di riflessione per invitare i ragazzi a vivere con coraggio la propria vocazione ed interrogarli sull'importanza di affrontare scelte autentiche sulla scia dell'esempio di San Francesco.
0: In questi giorni, il prossimo anno, ragazzi da tutto il mondo saranno riuniti a Seoul per la GMG 2027. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, sarà il loro inno. Cristiana Caricato.
5: Sono le note dell'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù di Seoul, presentato ieri nella capitale coreana ad un anno dall'evento che vedrà ragazze e ragazzi di tutto il pianeta vivere dal 3 all'8 agosto 2027 giorni di festa, amicizia e spiritualità. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, è il titolo del brano ispirato al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, offerto già in due versioni, una orchestrale e l'altra pop. A firmare l'inno è un ragazzo coreano, Francis Ji-yoon Kim, che ha sbaragliato la concorrenza di 434 proposte provenienti da ogni angolo del mondo. La sua composizione è destinata a diventare un tormentone la prossima estate, colonna sonora di un evento che coniuga allegria e fede, multiculturalità e preghiera. Sempre ieri è partita la campagna globale di piantumazione di alberi Breath of Life, ispirata all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Obiettivo: continuare a coinvolgere i pellegrini in azioni ecologiche concrete, riducendo l'impronta di carbonio lasciata dalla loro partecipazione all'evento.
0: Milano si è fermata per i funerali di Franco Baresi, il campione rosso-nero della nazionale. Le persone in piazza cantavano un capitano, c'è solo un capitano, Fausto Nicastro.
6: Sei minuti di omaggio, cori e commozione, sullo sfondo le grandi bandiere con il suo numero di

0: maglia. È stato accolto così Franco Baresi nel suo ultimo viaggio da migliaia di tifosi del Milan e non solo, che dalle prime ore del mattino hanno riempito la piazza antistante la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del grande ex capitano rossonero e della nazionale.
1: Unico, ne nasce uno nella vita di Baresi.
2: Sono interista, però ho una grande stima di Baresi come grande giocatore, perché è stato un esempio sia per il calcio che come uomo nella vita.
0: Presente la famiglia e tantissimi ex compagni, ma anche colleghi e amici di altre squadre e rappresentanti delle istituzioni.
3: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione.
4: Un uomo a 360 gradi che ha insegnato calcio, e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
0: Gesù predilige Pisinin, chi come Franco ci insegna che si può diventare grandi anche restando piccoli. Così lo ha ricordato nella sua omelia Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio.
5: Sia come persona che come giocatore è inimitabile.
6: È un dispiacere enorme, come se ti muore un familiare, una persona cara.
7: Vecchio Baresi, unico, grande capitano, e sarà sempre solo lui.
8: Attivoli al Santuario di Ercole Vincitore, la prima edizione della rassegna Eroides, dedicata alle donne coraggiose che svelano la fragilità degli eroi. Venerdì in scena Ifigenia Inaulide di Euripide. Michele Sciancalepore.
9: Vuoi uccidere nostra figlia, non è così?
10: È il sacrificio più ingiusto, spietato e opportunistico della mitologia greca. È il più disumano, quello in cui non c'è nulla di sacro, quello di un re e padre che per ambizione, pavidità e ragion di Stato, che nulla ha di ragionevole, fa uccidere la figlia per ottenere il favore degli dèi.
11: Da quanto tempo siamo qui a marcire?
10: E così Agamennone, che in questa tragedia euripidea ha perso del tutto la sua aura mitica, offre sull'altare del potere la figlia Ifigenia. Placa l'ira capricciosa della dea Artemide, la bonaccia finisce, la flotta greca può finalmente ripartire alla conquista di Troia. Ciò che più non ripartirà, anzi sarà affossato, è l'onore, il rispetto e la sacralità della vita.
12: Il centro della tragedia è la crisi del sacro. Qui c'è un desiderio che abita il re, che è un desiderio di gloria, un desiderio di potere, e per questo desiderio di potere la figlia viene sacrificata.
10: In questa versione di Fabrizio Sinisi, con la regia di Alessandro Machia, protagonista è Andrea Tidona, nei panni del re Agamennone.
13: Visto il mondo in cui noi viviamo, si può dire che a distanza di 2500 anni questa tragedia rimane purtroppo attualissima.

0: Solo una breve interruzione e torna il TG.
1: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fito Latte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
12: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
13: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
14: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
15: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
16: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
17: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
18: La ricrescita!
19: Ci pensa il killer della ricrescita.
17: Ritocco perfetto.
18: 3, 2, 1, fatto!
17: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
18: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
20: E siamo ai campionati europei di nuoto di Parigi, trionfo di Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere per l'Azzurra. Si tratta del primo successo in questa distanza, bronzo per l'Italia nel nuoto artistico a squadre. La nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, vi lascio alla Santa Messa, il TG2000 torna alle 20:45 come di consueto. Vi aspettiamo, buona serata.

Martedì, regime di alta pressione. In questa giornata parte qualche temporale di calore sulle Alpi, il bel tempo sarà prevalente. Temperature massime fino a 39 gradi all'ombra. Mercoledì, regime di alta pressione africana. Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Previsti locali temporali di calore sui confini alpini. Caldo intenso. Martedì, alta pressione africana sulle regioni. Giornata soleggiata e calda con picchi di 38 gradi in Toscana e Umbria. Atteso qualche acquazzone in provincia di L'Aquila. Mercoledì, domina l'anticiclone africano. Giornata assolata e calda su tutte le regioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Locali temporali attesi tra i rilievi di Lazio e Abruzzo. Martedì, domina l'anticiclone africano. Giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso salvo rovesci sui rilievi. Temperature massime sui 33-35 gradi all'ombra. Venti deboli, mari caldi. Mercoledì, c'è l'anticiclone sulle regioni. Giornata soleggiata con clima caldo, ma non eccessivo. Cielo spesso sereno. Attese locali piogge veloci sul Pollino. Mari caldi e calmi.

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Domani in prima serata.

0: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
1: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie. Ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
0: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
1: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
0: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ci uniamo alla preghiera degli anziani, degli ammalati, di quanti sono a casa e non possono uscire, anche dei sacerdoti anziani, perché il Signore possa accettare, gradire la nostra preghiera e nello stesso tempo accogliere la nostra richiesta di perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che hai fatto di San Giovanni Maria Vianney un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele: scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave, nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato, per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così, per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore: ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me, ed egli si accosterà. Altrimenti, chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore, voi sarete il mio popolo, e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
1: Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
2: Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
1: Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera.
2: Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
1: Questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte.
2: Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore.
1: I figli dei tuoi servi avranno una dimora. La loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, alcuni farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme si avvicinarono a Gesù e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani. Riunita la folla, Gesù disse loro: ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo. Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: sai che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati? Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste verrà sradicata. Lasciateli stare, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutte e due cadranno in un fosso. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, c'è sempre il pericolo di una religione fatta di precetti di uomini che tentano di soffocare la carità di Dio per trarne vantaggi personali. Scribi e farisei accusano il Maestro dicendo: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani. Gesù smaschera i loro tranelli perché apparentemente vorrebbero presentare una norma comunitaria riguardante la pulizia delle mani. I farisei invece cercano di screditare l'insegnamento di Gesù, presentandosi come unici interpreti della legge di Dio. Per comprendere bene la reazione di Gesù è necessario leggere i versetti che per motivi di tempo sono stati omessi alla lettura della proclamazione del Vangelo di oggi. Gesù rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: chiunque dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Ipocriti, bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Questa è la reazione di Gesù dura, che però manifesta l'ipocrisia degli scribi e dei farisei. Gesù non è contro il galateo della pulizia, ma mette in guardia da una religione fatta di precetti

effetti umani che si pongono in alternativa alla carità di Dio per trarne vantaggi personali. Nel Vangelo di Marco Gesù rivela il tranello dicendo: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. E poi ricorda: Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre. Se ci fermiamo solo alla obiezione sull'abluzione delle mani, rischiamo di non comprendere a fondo le parole del Signore Gesù, il quale sottolinea piuttosto che l'unica legge a cui bisogna obbedire è quella della carità, amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo come se stessi. Il libro del Siracide scrive: onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda che essi ti hanno generato. Che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato? Scribi e farisei invece avevano manipolato il comandamento, dicendo che le offerte fatte a loro potevano sostituire il precetto di onorare il padre e la madre. Gesù denuncia l'ipocrisia come un grave peccato contro Dio e contro i genitori. Il Vangelo richiama tutti all'autenticità della carità verso il prossimo e verso i nostri genitori, di cui il Signore ci chiederà conto. La carità. Chiediamo al Signore di allontanare da noi ogni tentazione di costruirci una religione a proprio uso e consumo, come fecero scribi e farisei. È scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica che il quarto comandamento ricorda ai figli divenuti adulti le loro responsabilità verso i genitori. Nella misura in cui possono, devono dare loro l'aiuto materiale e morale negli anni della vecchiaia e in tempo di malattia, di solitudine o di indigenza. Gesù richiama a questo dovere di riconoscenza. Signore, ci riporta al cuore della legge di Dio, di cui Lui è l'unico autentico interprete. Il male, la violenza, la guerra, il peccato escono dalla bocca dell'uomo e da un cuore indurito e non da quello che mangiamo. Con le parole di Papa Francesco, anche noi rivolgiamo la nostra preghiera alla Madonna. Il tuo pianto, Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire quella valle che il nostro odio ha prosciugato. Il tuo cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell'umanità ferita e scartata. Sia lodato Gesù Cristo.

0: fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, il sacrificio di lode nella memoria dei tuoi santi. Donaci per loro intercessione di essere liberati dai mali presenti e futuri. Per Cristo nostro Signore.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizioni e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dallo soffio dello Spirito, il santo pastore Giovanni Maria Vianney ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. In questo segno della tua bontà, unita agli angeli santi, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci e parta la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente a Gesù, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi

0: la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Ci siamo nutriti, o Signore, dei tuoi sacramenti, celebrando la memoria di San Giovanni Maria Vianney. Fa che gustiamo nella gioia eterna il mistero che ci conforta nel pellegrinaggio terreno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Amen.

Io non so perché, ma la mattina mi alzo sempre felice. Dovremmo svegliarci pensando sempre alle cose belle.

0: Buongiorno Manolo, che buon profumo di caffè. E
1: Buongiorno Don Michele, l'ho appena preparato.
0: dopo aver pensato alle cose belle, bersi una bella tazza di caffè.
2: Ma che è sta schifezza?
1: Però c'è un buon odore.
2: Dici che basta?
0: Ah, poi Manolo, per favore, non è possibile sto disordine qua. E
1: E che lo dice a me?
0: che lo devo dire? Siamo io e te.
1: Vabbè, non è perché sono d'origine immigrata, devo saper fare pulizia per forza.
0: Non è questione di pulizia, è proprio la civiltà. Ma perché è sto origine immigrata? Origine immigrata. Ma che hai fatto? Colorati e bianchi insieme?
1: Non è perché sono d'origine immigrata, devo saper fare per forza la lavatrice.
0: Ma per forza è l'ABC, bianchi si fa un lavaggio e colorati un altro, dai! Ma non è possibile. Qua serve una perpetua. Fortuna che abbiamo i colloqui oggi.
1: Infatti.

0: Sì, è vero, serve una perpetua, però prima anche un buon caffè.
1: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
2: La ricrescita!
3: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
2: 3, 2, 1, fatto!
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
2: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
5: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
9: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

Sono Don Michele e da qualche settimana mi sto prendendo cura di questa comunità. Diciamo che ci sto provando.

0: Per questo ho deciso, mai più porte chiuse dopo la Santa Messa. La chiesa sarà sempre aperta.
1: Gianluca, lascia aperto. D'ora in poi sarà sempre aperto.
2: Sarà sempre aperto.
1: Vorrei che la parrocchia diventasse un punto di riferimento per la comunità.

0: Perché il pianto di una donna?
1: Una donna giovane, sui 30, mezzo soprano.
2: Mezzo soprano?
1: Sì, si capisce dal pianto.

0: Che è successo?
1: No, no, niente, mi scusi. Volevo soltanto...
0: Mi scusi. Non ti devi scusare. Parlare, piangere, è importante. Cioè, è meglio non tenere le cose dentro. Come ti chiami?
1: Angela.
0: Angela, vuoi confessarti?
1: No. I peccati miei già li ho scontati tutti quanti. Io sono stata in galera. Io entro in chiesa soltanto un giorno all'anno. Il giorno in cui è nato mio figlio.
0: Se vuoi pregare, io ti lascio sola.
1: Non mi ricordo più neanche le parole di una preghiera. Oggi compie 19 anni. E io prego soltanto che stia bene. Voglio solo questo, per me non chiedo niente. Era un bambino l'ultima volta che l'ho visto. Adesso sta in Germania da qualche parte con suo padre. Eppure se non mi cerca, sa, io lo capisco.
0: Perché non lo vai a cercare te?
1: Abbiamo visto l'inferno io e quel bambino. Certe volte lo facevo cenare con un bicchiere di latte. Non ce la facevo ad andare avanti, i soldi non bastavano mai. Ma se lo immagino a 16 anni, da sola, senza un marito, senza un fidanzato, senza un cane. Nessuno.
0: Secondo me non ce l'ha con te.
1: Sì, invece. Perché un figlio dovrebbe volere una mamma così? Ma io chiedo soltanto che stia bene.
0: E adesso chi ti aiuta?
1: Sto da una signora, ma me ne devo andare pure da là. Io soltanto un'altra occasione vorrei. Ho sbagliato, gli errori miei li ho pagati tutti quanti. Ma uno mica può pagare tutta la vita. Mi scusi, mi devo andare, è tardi.

0: Don Michele, con la porta sempre aperta c'è il rischio che rubano.
1: Che rubano? Poi se rubano a noi vuol dire che hanno bisogno. È cosa buona e giusta.
0: E se rubano il calice, quello è palcato d'oro.
1: E usiamo i bicchieri di vetro.
0: Ma c'avevamo solo i bicchieri coi puffi, sono pure tutti da lavare.
1: E allora andiamoli a lavare.

0: Finalmente. Bruno,
1: Don Michele, ha un minuto?
0: vuoi unirti a noi?
1: No, no, no, non ho fame. Don Michele, la porta della chiesa è aperta.
0: Sì, lo
1: Ma adesso non c'è nessuno che la sorveglia.
0: so. Ma se è aperta, magari qualcuno viene e ci porta la buona novella.
1: Ho saputo che ha parlato con quella donna. E
0: Come corrono le voci?
1: qua si fa presto a sapere tutto. Don Michele, faccia attenzione.
0: A cosa?
1: A chi trova la porta aperta?
0: Ma se trovo la porta aperta è meglio, magari viene qualcuno che vuole pregare.
1: Quella donna è stata in carcere,
0: Finora ha trovato le porte chiuse. Noi invece gli abbiamo fatta trovare aperta. Io non so se essere più deluso o più contento, però noi siamo cristiani e siamo con. No,
2: con Dio.
0: contenti. Siamo?
2: Contenti.
0: Lo diceva lui, contenti.
1: Siamo cristiani e conosciamo le persone. Beh, io ho il dovere di avvisarvi.
0: Io ho apprezzato. Vuoi unirti a noi? Ciao,
1: Come se avessi accettato.
0: Bruno. Dai, dai, dai, dai, dai. Com'è?
2: Pizzichino troppo cotta.
0: Quanto l'hai fatta cuocere?
2: Ventina di minuti.
0: Questa va bene per la frittata. Stasera, novetto. Minuti. E voi, avete mai provato a bussare? Sì.
2: Don Michele è arrivata la prima persona per il colloquio.
0: Fammi entrare.
3: Permesso?
0: Prego. S'accomodi.
3: Grazie, piacere, Daniela.
0: Don Michele. Allora, tu lo sai, stiamo cercando una perpetua. Raccontami un po' di te.
3: Mi piacerebbe un lavoro come questo. Io ho fatto una serie di lavori saltuari, sono passata da un lavoro all'altro e adesso vorrei un po' di pace.
4: In parrocchia deve essere bello poterci venire, trovare un ambiente accogliente. Io a volte mi sento sola da quando mio marito mi ha lasciata.
5: Sono stata a servizio per tanti anni presso persone benestanti.
0: Ma perché proprio la perpetua?
6: Ma perché io ci sono cresciuta in questa parrocchia e la sento un po' come la mia famiglia.
5: E per dedicarmi a chi come lei si dedica agli ultimi.
4: Sorridere, perché chi viene in parrocchia a volte ha subito un dolore.
0: Una cosa importante, sai cucinare?
4: Sì.
0: Oh. In verità noi cercavamo.
7: Una donna, lo so, però ho letto l'annuncio, ci ho pensato. 12 mensilità, tredicesima, quattordicesima, ferie pagate.
0: Praticamente una pacchia. Ma almeno sai cucinare. Apprezzo la tua sincerità. Allora ci risentiamo quando hai imparato a cucinare.
7: Va bene, grazie, buone cose.
1: Com'erano Don Michele?
0: E come erano tutti ultimi, tutte persone di cuore.
1: Allora ha scelto.
0: No, ci devo ragionare, perché questo non è soltanto un lavoro. Noi dobbiamo aiutare l'ultimo degli ultimi. Ne hai capito, eh?

0: corpo di Cristo.
1: Amen.
2: Nuovi fedeli. Allora ho preso la decisione giusta. La Chiesa dovrà restare sempre aperta. Giorno e notte. Per accogliere tutti e per dare una seconda possibilità a chi ha perso le speranze.

0: Avevi detto che venivi una volta l'anno.
1: Però ieri non sono riuscita a pregare. Oggi credo che ci riuscirò.
0: Il Signore legge nei nostri cuori, prima di noi.
1: Il mio no.
0: Ma soprattutto nel tuo. Hai trovato quello che cercavi?
1: Soltanto porte chiuse. Ma non me ne importa. Oggi sono felice.
0: Hai trovato finalmente le parole?
1: Sì, ma non sono le mie. È una lettera di mio figlio.
0: Mettiamoci comodi e sentiamo.
1: Ciao mamma. So che sei uscita dal carcere. Volevo solo dirti che vivo in Germania e che sto bene. Sto lavorando, sto provando a rifarmi una vita che mi faccia dimenticare tutto quello che ho passato. Per questo ho deciso di non cercarti più, perché quello che abbiamo vissuto mi ha fatto soffrire molto, ma è quello che ho deciso. Mi dispiace, Nicola. Per me questo è un segno,
0: Pure per me.
1: come tutte le porte chiuse che ho trovato.
0: Beh, questa l'hai trovata aperta. Secondo me pure questo è un segno.
1: E che vuol dire, padre?
0: Che forse qua noi abbiamo bisogno proprio di te. Sai cucinare?
1: Credo di sì, ma perché?

0: Buongiorno.
1: Don Michele?
0: È appena uscito.
1: Don Michele, riguardo quel lavoro di Perpetua, avrei un'altra persona di fiducia da proporle.
2: Ma l'ho già presa, che non lo vedi?
1: Avete inviato un ex carcerario come Perpetua?
2: L'ultima degli ultimi. Comunque, per questa persona, mandami il curriculum via mail. Magari serve per qualcos'altro.
1: Grazie, te lo manderò.
2: Io uscivo dall'abruzzese.
3: Parola del Signore. Quando stavo preparando l'omelia, questa sull'accoglienza, mi sono messo a rileggere quello che avevo scritto. E ho scoperto che era già stato scritto il Vangelo di Luca. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Non sono parole difficili. Non hanno bisogno di un'interpretazione, di una spiegazione, di una traduzione. Qua c'è da chiedere, da cercare, da bussare. Bussate e vi sarà aperto. Però troppe porte rimangono chiuse. Ed è per questo che ho deciso che la nostra rimarrà sempre aperta. Che sia un messaggio chiaro, che qua si può venire a cercare, si può chiedere, si può bussare per ottenere soddisfazione, perché questa è la parola del Signore.
0: Michele, la cena è a tavola, io avrei finito.
4: Grazie Angelo, puoi andare a casa a riposare e ci vediamo domani.
0: Allora ci vediamo domani.

0: Al mio 3?
1: Sì.
0: 1, 2, 3. Buon appetito, Don Michele.
1: Buon appetito. È mangiabile.
0: Ammazza che bella perpetua che ti sei scelto, Don Michele.
1: Vai?
0: A prendere due pizze.
1: Don Manolo, per me margherita, carciofini e prosciutto. Ebbene, io dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò!
7: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
9: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano.

0: mia figlia non ne conosce neanche il sapore.
1: La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
2: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
1: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
2: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
3: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
4: La ricrescita!
5: Ci pensa il killer della ricrescita.
3: Ritocco perfetto.
4: 3, 2, 1, fatto!
3: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
4: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
10: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
11: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
12: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
13: Il documentario Dipinti di Dio, giovedì in seconda serata,

preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdonerà davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero,

sincero, che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovata ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà. Restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te. E accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari
1: alla tua Chiesa.
0: Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatto a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di andare ancora alla vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro

0: Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine di Maria, Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
2: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
2: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
2: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
2: Prega per noi.
0: Madre purissima.
2: Prega per noi.
0: Madre castissima.
2: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
2: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
2: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
2: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
2: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
2: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
2: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
2: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
0: Vergine potente.
2: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
2: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
2: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
2: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
0: Regina della pace.
2: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita nasce a Rocca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa

0: vita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Venga fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica. Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin Carbonia Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
5: La ricrescita!
6: Ci pensa il killer della ricrescita.
4: Ritocco perfetto.
5: 3, 2, 1, fatto!
4: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
5: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
7: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV. Giovedì alle 10:30.

0: Temperature roventi in Italia, 3 le vittime del caldo, 25 città con bollino rosso e giovedì salgono a 27. Prorogato il taglio delle accise sul gasolio fino al 25 agosto, via libera del governo sullo sconto di 17 centesimi al litro. Dopo la crisi di Ceuta, l'Europa cerca soluzioni. Intanto altre vittime della migrazione alle Baleari e sullo sfondo le frizioni tra Spagna ed Italia. Milano in lutto cittadino per Franco Baresi, cori dei tifosi e l'affetto di amici e colleghi per il capitano rossonero e campione mondiale. 20:45, buonasera dal TG 2000. In apertura il caldo torrido sull'Italia, oggi bollino rosso in 25 città in attesa dei picchi di giovedì. Preoccupano le morti sul lavoro per l'alta temperatura. Piera Achille Dolfini.
1: Italia ancora nella morsa del caldo e ci resterà almeno per tutta la settimana. Quarta ondata di calore per la quale non si parla più di picco ma di plateau, dato che le temperature si mantengono sugli stessi livelli alti e abbondantemente sopra le medie da parecchi giorni.

0: Si aggiorna drammaticamente il bilancio dei morti in seguito all'afa opprimente. Tre le vittime. Oggi un carpentiere di 40 anni è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Una guardia giurata di 55 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre in auto svolgeva il servizio di vigilanza per una gioielleria nel centro di Bologna. Morta a causa del caldo anche una donna di 90 anni, stroncata mentre raccoglieva patate nella campagna in provincia di Vicenza. Domani saranno 25 le città da bollino rosso. Giovedì il massimo grado di allerta si registrerà in tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Primi accenni di cedimento dell'anticiclone africano solo da venerdì, a partire dai rilievi alpini. Il sud però dovrà attendere ancora per avere un po' di refrigerio e gli esperti non prevedono l'arrivo di sistemi di precipitazioni organizzate prima della metà del mese. La prolungata assenza di piogge si ripercuote sulla carenza idrica e la siccità agevola l'innesco e lo sviluppo di incendi.
1: Incendi anche nella giornata di oggi, una colonna di fumo si è alzata su Milano, le fiamme sono divampate in una ex concessionaria alla Barona, la telefonata con la richiesta di intervento è scattata poco prima delle 19, al lavoro i vigili del fuoco e fiamme anche nella capitale, nella zona di Tor di Valle, nell'area dell'ex ippodromo, la cenere è arrivata anche in centro a diversi chilometri di distanza, segnalata da Piazza della Repubblica a Fontana di Trevi. E nella morsa del caldo anche Roma con pomeriggi afosi e luoghi aperti da evitare. Luigi Ferraiuolo è andato nel quartiere di Primavalle, Roma Nord, per testare i disagi dei cittadini.
2: Non è più il tempo degli scontri politici dei fratelli Mattei a Primavalle, ma la lapide dedicata a Mario Salvi sta lì a ricordare sotto il sole bruciante il passato militante del quartiere.
3: Si sta a casa e si sta buoni. Io devo andare a un posto, devo uscire per forza. Poi che Primavalle è una zona tranquilla. Una volta Primavalle era quella che era, adesso Primavalle. E, insomma, si sta tranquilli e si sta bene.
2: Il caldo soffocante di questi giorni, che attanaglia la capitale, non risparmia questo antico quartiere extramenia. Molti negozi sono chiusi, ma qualcuno resiste aperto anche durante la pausa pomeridiana.
4: Sofferenti sono, molto sofferenti i pomeriggi qua. Qui comincia a uscire la gente verso le 6:30, le 7. E niente, tutto qua è macello.
5: Non si vive proprio. È assurdo.
6: Diciamo faticosamente, ma come dappertutto. In più noi siamo invasi da tanta immondizia e tante situazioni che potrebbero essere meglio. E purtroppo non è così.
2: L'asse principale della borgata corre dalla Chiesa dell'Assunta alla Chiesa della Salute, lungo la Main Street dedicata al Cardinal Borromeo. La piazza, nonostante il caldo, non è deserta. Sarà che Primavalle non è piccola, oltre 70.000 abitanti.
7: Siamo in periferia, non si vive granché bene. Aspettiamo gli autobus, come può vedere, anche un'ora, perché gli orari estivi dicono questo.
8: Si muore di caldo, però vabbè, siamo qua, uno beve l'acqua alla fontanella, sta fresco e fine.
1: Ed è ufficiale, il governo ha confermato lo sconto sul gasolio fino al 25 agosto. La misura resta di 17 centesimi al litro. Federico Plotti.
9: Confermata poco fa dal Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise, in particolare sul diesel, un intervento atteso anche in vista del prossimo esodo di Ferragosto. Uno sconto di 17 centesimi alla pompa, questa la misura decisa poco fa dal CDM, che riguarderà ancora una volta solo il gasolio, carburante che ha fatto segnare in percentuale il maggiore rialzo in questo ultimo periodo. La misura resterà in vigore fino al 25 di questo mese. Poi si vedrà un intervento ad hoc per calmierare la corsa in alto dei prezzi dei carburanti, con il diesel soprattutto che ha già da giorni superato i 2 euro al litro. Ma come sottolinea l'esecutivo, anche questo si tratta di un intervento spot in una situazione in costante cambiamento. Molto dipende dalla crisi tra Iran e Stati Uniti, che sta condizionando il traffico del greggio in una delle vie commerciali più importanti del mondo, come quella dello stretto di Hormuz, prima della riunione. La Premier Meloni ha avuto un vertice con i suoi due vice, Salvini e Tajani, e il ministro dell'Economia Giorgetti. Tra le altre misure adottate dal Consiglio dei Ministri, la riorganizzazione della Corte dei Conti.
1: Veniamo alla crisi migratoria. Ceuta ancora 44 dispersi, 17 i morti nel naufragio di un barcone alle Baleari. E consiglio straordinario.

0: europeo per cercare risposte a questo tema. Vito De Torre e Chiara Placenti.
1: Il numero dei morti della crisi migratoria di Ceuta è salito a 75. Si tratta in gran parte di giovani marocchini inghiottiti dal mare mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Un'impresa disperata che per molti di loro si è conclusa nel peggiore dei modi. Le ricerche della Guardia Costiera spagnola non si sono mai fermate. Secondo la polizia, i dispersi sarebbero ancora più di 40, molti dei quali minorenni. Il timore adesso è che quanto accaduto a Ceuta possa ripetersi, perché sui social rimbalzano notizie false di un'apertura della frontiera il 15 agosto. A 4 giorni dal massiccio afflusso di migranti nel centro della città, la situazione sembra essere tornata alla normalità. Nelle aree più periferiche però lo scenario è molto diverso. Circa 2.500 migranti sono accampati sulle spiagge senza alcuna assistenza. Alcuni, nel timore di essere rimpatriati dalle forze dell'ordine spagnole, si sono nascosti all'interno del cimitero musulmano della città. Ceuta però non è l'unica meta dei migranti in fuga dal Nord Africa. Il servizio di soccorso marittimo spagnolo ha riferito di aver salvato a circa 12 miglia dalle isole Baleari due uomini di origine maghrebina trovati in gravissime condizioni di disidratazione e denutrizione. I due hanno raccontato che altre 17 persone che viaggiavano con loro sulla stessa imbarcazione sono morte durante la traversata. La barca era alla deriva da oltre 2 settimane.
2: Dal vertice in videoconferenza arriva la piena e unanime solidarietà alla Spagna. Nel comunicato finale si dichiara terminata la crisi di Ceuta e allo stesso tempo si ribadisce la necessità di combattere il traffico di migranti, di potenziare rimpatri, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi, ma anche di migliorare la comunicazione tra gli Stati membri nelle situazioni di emergenza. Il commissario europeo agli affari interni, Magnus Brunner, pur negando che la proposta spagnola di regolarizzare 500.000 di migranti abbia costituito un fattore di attrazione nel caso Ceuta, afferma che il provvedimento in sé non è un segnale positivo per l'Europa. Brunner ribadisce poi che l'integrità dell'area Schengen è sempre stata preservata in questi giorni, questione che riacutizza le tensioni Roma-Madrid. Il ministro Matteo Piantedosi nel suo intervento spiega che il ripristino dei controlli non è una misura contro la Spagna, ma una scelta cautelare di sicurezza nazionale. Ma il suo omologo spagnolo, Fernando Grande Marlaska, definisce senza senso la decisione italiana di sospendere Schengen e chiede che venga revocata.
0: La guerra in Ucraina è sempre più tecnologica e più crudele. Soffrono i civili, mentre sul campo si registra un nuovo stallo. Marco Burini.
3: Più passa il tempo e più la guerra si incattivisce, tradisce la sua vera identità. Popolazioni nel terrore più che scontro di eserciti, anche perché i missili scarseggiano, costano cari, mentre abbondano i droni, economici e micidiali. Stamattina a Kherson un ambulante che preparava il banco al mercato è stato puntato da un drone. Ha provato a schivarlo senza riuscirci, poi l'aggeggio gli si è lanciato addosso esplodendo. Yuri, 52 anni, è sopravvissuto e dal letto di ospedale racconta la sua disavventura, mentre il presidente Zelensky denuncia l'ennesimo caso di safari umano, la caccia dei soldati russi ai civili ucraini nei centri abitati sulla linea del fronte. Persone ridotte a bersagli di un videogioco. Anche Kiev continua a lanciare sciami di droni sulla Russia, specie contro i magazzini Wildberries, una specie di Amazon locale che, sostengono gli ucraini, vende prodotti dual use per uso bellico oltre che civile. Un altro attacco ha ferito alcuni marinai russi su un cargo nel Mar Nero. Mentre a Sumy, in Ucraina, due bimbe e un'anziana sono state uccise in un bombardamento.
0: Ore decisive per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Per il segretario del Tesoro statunitense Bessent è possibile un'intesa tra oggi e domani. Marino Galtiero.
4: I negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz fanno progressi e il segretario del Tesoro statunitense Bessent a indicare la possibilità di una intesa. Arriva a rivelare i tempi tra oggi e domani. Anche Rubio, ministro degli esteri, conferma che sono stati compiuti progressi nei colloqui, pur non essendo giunti a una conclusione definitiva. Parole che fanno scendere il prezzo del petrolio e con Wall Street che apre in positivo. A chiarire la situazione, il portavoce del ministro del Qatar afferma che gli sforzi negoziati per risolvere il conflitto tra Stati Uniti e Iran sono in una fase molto avanzata. Le parti non si incontrano direttamente. Al loro posto ci sono i paesi mediatori, Pakistan, Qatar e l'Oman. Le bozze di un potenziale accordo circolano. Al momento l'obiettivo è trovare una soluzione a breve termine che riporti Washington e Teheran al tavolo dei negoziati. Gli sforzi per raggiungere lo scopo sono in corso in queste ore. L'Iran inoltre starebbe valutando la possibilità di coinvolgere alcuni paesi europei nelle operazioni

0: azioni di sminamento dello stretto di Hormuz. In mattinata dallo studio ovale alla Casa Bianca, Trump, con il suo stile, lanciava una minaccia: all'Iran voglio dare un'ultima chance prima della decapitazione. Il presidente degli Stati Uniti aggiungeva poi che lo pregano per fare un accordo.
1: Il sisma dei Campi Flegrei, bloccato il porto di Pozzuoli, 800 sono le persone sfollate, 13 le scuole inagibili. Il governo stanzia 100 milioni per edifici danneggiati. Beatrice Bossi.
2: Proprio fiume di persone è arrivato da Piazza della Repubblica fino al mare. Superando lo sbarramento delle forze dell'ordine, il corteo ha occupato la banchina e bloccato lo scalo marittimo del porto di Pozzuoli.
3: Le persone non possono stare senza acqua, non possono stare senza corrente e senza casa.
2: La scossa di venerdì sera ha lasciato senza casa 800 persone. I numeri snocciolati dal sindaco parlano di 57 edifici inagibili e quasi 400 case sgomberate, quelli del vescovo di almeno 20 edifici di culto danneggiati.
4: Quello che chiediamo è molto semplice, la messa in sicurezza dell'abitazione e del territorio.
5: Prevenire è meglio che curare.
6: Ma le istituzioni sono perennemente assenti, chiacchiere infinite, in attesa di chissà cosa.
2: Domani il ministro Piantedosi sarà a Napoli, tutte queste persone vorranno delle risposte.
1: Il caso dell'ex Ilva, oggi i sindacati al Ministero, dopo la sentenza su Taranto è in bilico la vendita a Jindal, operai preoccupati per lavoro e salute. Raffaella Frullone.
7: Integrità del gruppo ex Ilva, risanamento ambientale, decarbonizzazione, piena tutela dell'occupazione sono i quattro punti della proposta unitaria presentata da FIM, Fiom e Wilm al tavolo di oggi al Ministero delle Imprese del Made in Italy sul futuro dell'acciaieria. Il piano dei sindacati prevede 4 forni elettrici, 3 a Taranto e 1 a Genova e la realizzazione nel capoluogo pugliese di un impianto destinato a produrre il preridotto necessario ad alimentare nuovi forni, investimenti in tutti i 9 siti del gruppo ed una clausola sociale per garantire la ricollocazione dei lavoratori. Il tutto con un ruolo diretto dello Stato. Il primo confronto però non ha prodotto risposte concrete.
8: Noi avevamo grandi aspettative rispetto alla capacità di elaborazione di proposta da parte di questo governo, abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta.
7: Senza una soluzione, avverte poi la FIM, rischiano il posto di lavoro oltre 18.000 lavoratori. La richiesta ora è quella di un incontro a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Se non venisse accolta, si annunciano nuove mobilitazioni.
9: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
1: In Bulgaria, a Sofia, un gruppo di naziskin ha tentato di forzare l'ingresso di un albergo che ospitava alcuni giovani ebrei romani. La cronaca da Cesare Cavoni.
10: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e ha poi bloccato l'ingresso di un albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma a Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. Erano in 7-8 e hanno cercato per ben 2 volte di aggredire i ragazzi ebrei. Urlavano e facevano il saluto romano. Abbiamo avuto paura, hanno raccontato i giovani. Un video documenta l'ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla. La comunità ebraica di Roma condanna con fermezza questo episodio di antisemitismo che colpisce adolescenti ebrei italiani e i loro educatori in un paese dell'Unione Europea. Chiediamo alle autorità bulgare che venga fatta luce su questa aggressione e che i responsabili vengano al più presto identificati e perseguiti, così Viktor Fadlum, presidente della comunità ebraica di Roma. Solidarietà è stata espressa anche dal ministro degli esteri italiani.
1: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Era disperso dallo scorso 27 giugno. Alessio Orlandi.
11: Il corpo è stato individuato questa mattina a meno di 1 chilometro di distanza dal punto in cui Luigi Cavallari aveva fatto perdere le proprie tracce. Si trovava sott'acqua a 18 metri di profondità, a 20 dalla riva e recuperato poi dai sommozzatori. Si chiude così, dopo 37 giorni, la tragedia della scomparsa del marito della ministra Roccella. L'incidente il 27 giugno scorso. Cavallari, ingegnere, insieme alla titolare del dicastero della famiglia, si trovava in barca nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. Dopo un tuffo, l'84enne riuscì a riemergere dicendo di non sentirsi bene per poi scomparire in acqua. Le operazioni per individuare e recuperare il corpo sono state particolarmente difficili a causa delle condizioni del fondale lacustre.
12: L'operazione comunque è stata complessa data la poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo.
11: La salma di Cavallari verrà portata all'Istituto di Medicina Legale del Verano per l'autopsia prevista giovedì prossimo.

0: Finisce oggi un periodo di straziante attesa, le parole di Roccella. A lei il cordoglio e l'abbraccio di tutte le forze politiche. Preghiera e vicinanza alla ministra anche da parte della Conferenza Episcopale Italiana. Una vita intera vissuta insieme è un dono prezioso che nulla può cancellare. Le parole del presidente e del segretario generale della CEI, Cardinale Zuppi e Monsignor Baturi.
1: Giovedì la visita di Papa Leone alla cittadina umbra di Assisi inviterà i giovani presenti a non accontentarsi di una vita mediocre, come già fece un anno fa a Tor Vergata. Rita Salerno.
2: Hanno un'età compresa tra i 18 e i 33 anni, i ragazzi, per la maggior parte europei, impegnati nel raduno internazionale francescano ad Assisi, che incontreranno Papa Leone XIV giovedì. Sarà infatti il pontefice alla sua seconda volta nella cittadina umbra a concludere l'evento che per 4 giorni li ha coinvolti in workshop, canti, testimonianze e laboratori. A dare il benvenuto nella città del Poverello sarà il vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno Monsignor Felice Accrocca.
3: È un momento bello, importante per tanti motivi. Per me è la prima volta come vescovo che capita di accogliere il Papa in questa chiesa locale, e io credo che sia un momento di gioia per tutti noi.
2: Un'esperienza che invita a cercare la propria strada nel mondo sulla scorta della spiritualità di San Francesco. E per gli oltre 2500 giovani coinvolti nel meeting francescano, l'opportunità di cogliere l'occasione di riflettere sulle parole di Leone XIV.
1: Milano abbraccia Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio, sfilata di tifosi rossoneri e di volti noti da Baggio a Maldini e Van Basten. Fausto Nicastro.
4: Il feretro di Franco Baresi si ferma per 6 minuti per raccogliere l'omaggio delle tantissime persone giunte già di prima mattina alla Basilica di Sant'Ambrogio. Il numero della sua maglia sventola nelle storiche bandiere che hanno accompagnato la sua carriera insieme ai cori scanditi ad ogni partita del Milan. I funerali del grande ex capitano rossonero e della nazionale diventa così un momento di grande commozione.
5: Unico, ne nasce uno nella vita di Baresi.
6: È stato un grande capitano che mi ha fatto innamorare dei colori rossoneri.
7: Sono interista, però ho una grande stima di Baresi come grande giocatore, perché è stato un esempio sia per il calcio che come uomo nella vita.
4: Stretti in un commosso silenzio la famiglia e gli affetti più cari, presenti anche rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto tantissimi ex compagni di spogliatoio e amici di altre squadre.
8: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta, ed era un esempio, un campione.
9: Un uomo a 360 gradi che ha insegnato calcio, e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
4: Gesù predilige i Pisinin, chi come Franco ci insegna che si può diventare grandi anche rimanendo piccoli e umili. Così lo ha ricordato nella sua omelia l'abate di Sant'Ambrogio, Monsignor Carlo Faccendini.
10: Vecchio Baresi, unico, grande capitano, e sarà sempre solo lui.
1: A Tivoli, al santuario di Ercole Vincitore, venerdì va in scena Ifigenia in Aulide di Euripide per la prima edizione della rassegna Eroides. Michele Sciancalepore.
11: Vuoi uccidere nostra figlia, non è così?
12: È il sacrificio più ingiusto, spietato e opportunistico della mitologia greca.
13: Il centro della tragedia è la crisi del sacro.
12: È il più disumano, quello in cui non c'è nulla di sacro, quello di un re, padre, che per ambizione, pavidità e ragion di Stato, che nulla ha di ragionevole, fa uccidere la figlia per ottenere il favore degli dèi.
13: Qui c'è un desiderio che abita il re, che è un desiderio di gloria, un desiderio di potere, e per questo desiderio di potere la figlia viene sacrificata.
12: E così Agamennone, che in questa tragedia euripidea ha perso del tutto la sua aura mitica, offre sull'altare del potere la figlia Ifigenia. Placa l'ira capricciosa della dea Artemide, la bonaccia finisce, la flotta greca può finalmente ripartire alla conquista di Troia. Ciò che più non ripartirà, anzi sarà affossato, è l'onore, il rispetto e la sacralità della vita. In questa versione di Fabrizio Sinisi, con la regia di Alessandro Machia, protagonista è Andrea Tidona, nei panni del re Agamennone.
14: Visto il mondo in cui noi viviamo, si può dire che a distanza di 2500 anni

0: Segreti, passioni e destini incrociati in Tempo di amare. Tra poco, su TV 2000.
1: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
2: La ricrescita!
3: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
2: 3, 2, 1, fatto!
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
2: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
10: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
11: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
14: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim Carbonio Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: Ah, oh, aspetta. Entra pure. Ho qui una cosa per te. Il concerto di New York. È una copia provvisoria, arrivata oggi.
1: È fantastico.
0: Così allora ci lasci?
1: Sì, signora.
0: Non sei obbligato, non ti buttiamo in mezzo a una strada. Puoi restare come contraltista.
1: Vorrei, ma mi mandano in un'altra scuola.
0: Va bene, capisco. Tieni, è per te anche questa.
1: Grazie. Di competenza.
2: Ted Tate è il miglior allievo che abbia mai avuto.
3: Divertitevi quest'estate, ragazzi.
4: Grazie.
3: Avete visto Ted?
4: Sì, è di sopra.
5: Buone vacanze, Devon.
4: Arrivederci.
3: A presto, Fernando. Ehi, Ted. Sei pronto?
1: Sì.
3: Vengono a prenderti?
1: No. Prenderò il treno per il campo scuola, poi andrò in un collegio. In Europa. Tranquillo, signor Vuli, me la caverò.
3: Lo so. Va bene, allora. Buona fortuna.
1: Grazie.
3: Stammi bene.
1: Anche lei.
4: Ciao. Divertiti.
1: Grazie. Signor Carvel.

0: Vattene di qui. Forza.
1: Ciao. Io sono Sally.
2: Stet, questi li prendo io. Senti, ti vorrei chiedere una cosa. Abbiamo trovato una scuola fantastica a New York. Ti andrebbe di venire a vivere con noi?

0: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
1: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
2: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
3: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
4: Il documentario Dipinti di Dio, giovedì in seconda serata. In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
5: E come ti chiami?
6: Mi chiamo Javier.
4: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
7: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
4: Lasciare tutto.
6: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
4: Cercare la verità.
6: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
4: Solo Javier, la libertà di donarsi. Giovedì in prima serata.
8: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Vedere uno spettacolo di Antonio Rezza è un'esperienza coinvolgente e impegnativa. La mente viene sollecitata e sconvolta, la coscienza dilaniata, uno tsunami di nonsense ti travolge fino a farti ritrovare i sensi e il senso. La risata dilaga e vaga in un disagio apocalittico.
1: 24 anni, 72 anni fa, un ragazzino, ma si può morire a 24 anni, 72 anni fa?
2: Quando ne ha fatti 96 l'altro ieri c'ero pure io alla festicciola.
0: Chi va a vedere uno spettacolo di Antonio Rezza non pretende di vedere solo cose che può capire, altrimenti, come diceva Bertolt Brecht, dovrebbe andare in bagno, non a teatro.
2: Tutto torna, non dentro la testa vostra, non lì no. Lì c'è un pandemonio generato da 8 più 4, 12 meno 8, 12 meno 4. Ma fuori dalla testa vostra è primavera, l'uccelletto cinguetta. Dentro la testa vostra è appassito anche il salice.
0: E quelli che vanno a vedere uno spettacolo di Antonio Rezza sono tanti, tantissimi, sempre.
1: Queste secondo me sono solo persone infelici che si divertono quando fanno i russi.
0: Ed è anche il caso ovviamente di Metà Dietro, l'ultimo lavoro della coppia Rezza-Mastrella che, manco a dirlo, fa il tutto esaurito in ogni teatro. E retroscena non poteva mancare. Seguiamo da sempre Antonio Rezza e non potevamo mancare anche in questa occasione di Metà Dietro per farci travolgere dal suo flusso di incoscienza. E abbiamo anche incontrato Antonio Rezza e Flavia Mastrella.
3: È andata abbastanza bene questa diretta, eh?
0: Saranno loro a dirvi perché non perdere questa puntata.
3: Perché noi diciamo col sorriso sulle labbra delle cose che per menti non libere sono terribili.
4: E poi siamo anticonvenzionali, quindi va bene, un'occhiatina la devono dare.
3: Okay. Per cervelli immacolati invece siamo perfettamente commestibili.
0: A questo punto sarebbe da perbenisti perdersi di vista.

0: Ammiraglio, c'è un bambino in mare.
1: Peggio per lui, è colpa dei genitori.
2: Ammiraglio, lei crede nella fratellanza tra i popoli?
1: No, dentro l'acqua no, quella è pallanuoto. Anch'io pensavo fosse fratellanza.
0: C'è un bambino in mare.
1: È lo stesso di prima.
0: Ammiraglio, c'è un uomo in mare.
1: È il papà del ragazzino.
0: Ammiraglio, c'è una donna in mare.
1: È la mamma del ragazzino.
3: Una volta che ripartiremo, del bambino cosa ne faremo?
1: E lo ributtiamo dentro l'acqua, tanto ormai è abituato. Con due bracciate sta a Gibilterra, poi appena arriva allo stretto fa così con le spallucce e passa. Deve sembrare tisico, non si deve capire se è rachitico o sta a Gibilterra.
4: Ammiraglio, ho un dispaccio da consegnarle, passo.
1: Se passi io t'aspetto, passo.
4: Se passa lei e passo pure io, poi non la trovo, passo.
1: Appunto, io t'aspetto, passo.
4: Allora la aspetto io, passo.
1: Fai come cazzo ti pare, passo.
5: Che cielo stellato. Peccato solo per sto soffitto.

0: Mi ricordo quando.
1: E in arrivo un tifone, ammiraglio!

0: Metà dietro, leggo alcuni stralci dalle vostre note di regia. L'ammutinamento è sempre auspicabile in un organismo sano. Tra visioni difformi si consuma l'ennesimo espatrio, che non è la migrazione di un popolo, ma l'allontanamento inesorabile dalla propria volontà, e vissero tutti relitti e portenti. Nello spazio virtuale fatto materia, un eco pentagono provoca il vuoto, personaggi invisibili fiancheggiano l'egocentrico edificio, non sono fantasmi ma sollecitazioni induttive, e la scomparsa dell'eroe. Dopo aver letto questi pensieri sparsi, a me è venuta in mente una frase che è attribuita a Bertolt Brecht, che diceva: se la gente vuole vedere solo cose che può capire, non dovrebbe andare a teatro, dovrebbe andare in bagno. Siete d'accordo?
1: Sì.
2: Sì. Okay.
0: Esattamente. Allora, io però ho notato che c'è stato lo sforzo ammirevole e commovente dell'ufficio stampa, immagino, che nel tentativo di presentare lo spettacolo ha sintetizzato in questo modo: un viaggio visionario che tra surreale ironia e crudele comicità affronta il rischio costante dell'abisso e l'illusione di una possibile salvezza, indagando l'essenza dell'umanità attraverso l'epopea paradossale di un veliero, navicella spaziale, un ammiraglio vestito di blu e un equipaggio alla deriva. Vi chiedo, volete aiutare lo spettatore che per sbaglio, invece di andare in bagno, è venuto a teatro invece a capire qualcosa di più su Metà dietro? Cioè, se gli dicono di che parla lo spettacolo?
1: Quello è sempre stato difficile, i nostri lavori sono inspiegabili in poche parole, infatti diamo sempre delle notizie così fittizie.
2: Nelle note di regia non è che diamo una spiegazione, perché sarebbe troppo semplice, insomma, fare qualcosa che involontariamente non si capisce, perché noi non è che facciamo cose che non si capiscano perché lo decidiamo, che saremmo delle persone poco corrette nei confronti di chi ci guarda.
3: Noto piuttosto che sulle addizioni più semplici torna il buon umore anche in voi. Su 3 più 3 siete inafferrabili.
2: Questo è uno spettacolo quanto mai accidentale, e poi spiegheremo il perché.
3: Io non riesco a capire come fa la FAO a fare tutto quello che fa, quando io non riesco nemmeno a fare quello che vorrei fare. Cioè, finché la FAO fa tutto quello che fa e fa anche quello che a me non me la fa, allora facendo tutto il tempo a me di fare quello che voglio fare, l'importante è purché lo fa. Purché lo fa, se non lo fa la FAO, qualcuno lo deve fare.
2: E è nato uno spettacolo dove io interagisco con delle voci all'inizio.
3: Non posso neanche interromperli perché la litigata è registrata,
2: E quella già mi sembrava un esperimento per me, interagire con delle voci assenti.
0: Registrate,
2: però,
0: quindi.
2: Sì, che però mi danno un'idea mentre lo faccio, non solo a chi vede, di grande affollamento.
3: Comincio a vedere la luna, capitano, lei da lì cosa vede?
4: Da dietro.
3: A me da dietro, certo.
2: Poi l'avvento di Daniele ha cambiato completamente il ritmo, è diventato un sogno, diciamo, per spiegarlo, è il sogno di un bambino, il sogno di uno, due, tre, cinque bambini. E in quanto sogno è difficile proprio da manifestare,
0: certo,
2: a parole.
0: In maniera didascalica, ovviamente.
1: È un'esperienza, allora, è un'esperienza di vita, cioè chi viene deve pensare di vivere un'esperienza, non di vedere qualcosa.
3: Vi chiedo scusa da parte vostra. Da parte vostra, perché se eravate perspicaci stasera a quest'ora, non stavate qua. Quindi scuse accettate.
0: Ho delle, diciamo, suggestioni che ho vissuto durante la visione dello spettacolo, ve le volevo condividere e vediamo che esce fuori. Cioè, inizialmente c'è un ammiraglio, appunto Antonio, tutto vestito di blu, da solo in scena all'inizio, che dialoga, come dicevi, con queste voci, insomma, che affollano poi la scena, e affronti una tempesta in mezzo al mare.
3: E in arrivo un tifone, ammiraglio! Fa il lavoro suo, capitano, non creiamo falsi miti!
0: Perché questo incipit? A quale tempesta in realtà facevi riferimento?
2: A nessuna in particolare, perché non c'era una volontà di descrivere le tragedie del mare, quello che è successo recentemente con le navi che sono andate in Palestina. Non c'era nessuna di queste volontà, però l'arte spesso involontariamente prevede quello che può accadere.
1: Anche perché lo viviamo, vivendolo ce l'hai dentro e esce nel momento in cui ti serve un'idea.
3: L'ho capito subito che erano palestinesi, sa da dove me ne sono accorto che erano? Perché erano 16. 16 ne sono rimaste. I palestinesi erano 16, i curdi 18, gli eschimesi 28. Fatti due conti. Anzi, visto che ci stai, fatti due curdi, così li portiamo i curdi a livello dei palestinesi. Sono 18, li portiamo i curdi a 16. Diamo un segnale di adesione alla causa della Palestina, finalmente.
0: È evidente che quando si percepisce e si vive lo spettacolo, arrivano tante cose che fanno pensare. Ad esempio, una delle cose che mi ha fatto pensare è questa, non so come definirla, questa lunga, vorticosa, travolgente litania dei numeri, che delle nascite, delle morti, insomma, di una serie di persone, dei più anziani, fino ad arrivare addirittura a neonati. Mi ha riecheggiato un po' le litanie che sentiamo esternare di fronte alle tragedie del mare.
3: 14 anni, 16 anni fa è morto, 5 anni fa, 5 anni fa se ne aveva 25, 16 anni fa se ne aveva 14, 14 anni fa ne faceva 16, fosse vissuto fino a oggi ne faceva 30, l'anno prossimo 31.
2: Cioè, tutto assurdo, però l'afflato, il pathos, la commozione e la voce sembra descrivere una tragedia, certo, che invece è soltanto una sottrazione.
0: Allora, a un certo punto, durante questo viaggio, questa esperienza di vita che si fa nel fruire lo spettacolo, si va sulla Luna.
3: Eccoci arrivati sulla Luna! Esploriamo il satellite!
0: Però, ecco, sulla Luna non si ritrova il senno, come Orlando furioso fece, ma si trovano i russi. Perché?
3: Sulla Luna non c'era nessuno, ma noi abbiamo visto i...
4: russi.
3: Russi! Perché di questi tempi, anche quando non c'è nessuno, si tratta sempre dei...
4: russi.
3: Russi, benissimo.
1: Sì, sì, stanno dappertutto, ogni cosa è colpa loro.
0: Quindi, alla fine, pure sulla Luna.
2: Sì, c'è questa commercializzazione di un male che non è assoluto, non può essere. Io penso che l'Europa possa diventare in prospettiva molto più colpevole della Russia. Quindi noi stiamo... cioè, come sempre c'è una mistificazione intorno a quello che succede che noi non riusciamo sempre a percepire.
3: Stanno arrivando i russi, vede? Sembrano persone normali e invece sono russi, ma è la stessa cosa che pensano loro di noi. Sembrano persone normali e invece siamo russi. Guarda come sono contenti che fanno i russi, guarda.
0: Venendo agli spettatori, c'è a un certo punto una situazione in cui li chiami in causa, no? Li fai proprio salire sul palco.
2: Fanno, i russi.
0: Fanno i russi, appunto. No, mi incuriosiva una cosa. Secondo te... ho visto che, almeno nella serata in cui ci sono stato io, che non c'è stata nessuna difficoltà a far risalire. Di solito ci sono un po' di ritrosie, insomma, di la gente si, magari a volte si vergogna. Invece in questo caso c'è stata un'adesione veramente entusiastica.
2: Ma più che altro ne facciamo venire due per fila in camerino prima dell'inizio e diciamo, istruite quelli, la fila vostra e la parte, servono almeno 16-17 persone.
0: Vengono preallertati in qualche
2: modo.
0: Vengono
2: preallertati, infatti fanno il passo che devono fare. Non è una cosa spontanea, perché facendo così non si alzerebbero, non si alzerebbe nessuno, non capirebbero proprio perché
0: veramente,
2: faccio così.
0: Esatto.
2: Quindi in questo caso ne bastano due per fila. E istruiscono gli altri
0: però gli altri di buon grado, non è che sono stati lì a farsi convincere più di tanto, ecco.
2: Fino adesso delle prime file è soltanto tu, l'altra sera non sei venuto, e Amedeo Minghi alla prima, stai in prima fila lì, non è venuto.
0: Cosa lega me ad Amedeo Minghi? Cosa lega me ad Amedeo Minghi?
1: Solo no, che siete stati fermi.
2: Sei gli unici due che non avete partecipato. Lui però c'aveva un problema in ginocchio.
0: Ah, ecco,
2: e te stavi scrivendo, quindi. Però vengono tutti.
0: Senti, rimanendo sui spettatori, un'altra delle cose che...
2: Cosa lega me ad Amedeo Minghi?
3: Queste secondo me sono solo persone infelici che si divertono quando fanno i russi.
0: Venendo all'habitat, Flavia, da sempre, giustamente tu li hai chiamati sempre habitat, perché, come la parola stessa suggerisce, poi vengono abitati dal performer, no? Vengono vissuti dentro anche. E una delle caratteristiche, anche questa ricorrenti, degli habitat che crei, è quella della loro duttilità. Si presenta all'inizio come una nave, poi diventa un'astronave, poi una barca a vela, insomma, e altre cose.
1: La canoa,
0: ecco. Ma quello che volevo chiederti è come ti vengono in mente? Nel senso, cioè, nasce prima, tu fai una creazione separata rispetto alla sua, e nasce prima l'idea e poi dopo vi incontrate e vedete se la cosa, se succede un cortocircuito oppure no?
1: Sì, in grosso modo è così. Io faccio prima delle ricerche figurative. In questo caso ho lavorato molto sul digitale, sulle nuove tecnologie, sul sintetico puro, sull'immagine molto. e ho capito che l'immagine contemporanea è una fascinazione. Il contenuto è secondario.
0: E quindi lo fai a prescindere da lui, cioè a prescindere dai testi che magari eventualmente sta scrivendo?
1: Sì, poi glielo propongo, se gli piace lo tiene, se no se ne fa un altro.
2: Invece di stare a casa sto là dentro. Cioè vivo lì dentro e scopro i movimenti di questi oggetti, è successo sempre, da quando lavoriamo. Insomma.
1: Si lavora sullo stupore, io mi diverto tanto poi quando vedo Antonio come usa l'oggetto. E Antonio penso che si diverte quando vede l'oggetto mio.
0: E lo usa in maniera che tu nemmeno avresti potuto immaginare, quindi quando
1: certe
0: il motivo l'ha creato,
1: sì,
0: no?
1: Sì, alcune volte no, altre volte sì. Ma soprattutto se un oggetto, una scultura è autentica, comunica. Quindi lui, Antonio, ha una sorta di comunicazione con l'oggetto.
3: Adagiamo la bandiera a terra!
0: Quanto odiate gli ismi?
2: Facci un esempio di ismo.
0: Nazionalismo.
1: Ah, quello tanto.
0: No, non a caso tiro fuori nazionalismo, perché c'è un po' tutto un discorso sulla bandiera, no? Che viene fatto, che secondo me, è evidente che non è vilipendio alla bandiera di per sé, ma un vilipendio al nazionalismo.
2: Alla provenienza,
0: ecco.
3: Capitano, cosa vede da lì?
4: La bandiera.
3: Come la vede?
4: Grossa.
3: Perché infarcita di?
4: Nazionalismo,
3: questa l'ha detta lei, è da denuncia, io mi dissocio, non l'ho detta.
2: Sì, però il confine è proprio è un modo di pensare così ristretto, denota una occlusione del pensiero. Noi non decidiamo dove nascere, lo decidono i nostri genitori che a loro volta non hanno deciso. Non possiamo dire che questa è la nostra terra quando non abbiamo deciso. Noi possiamo a malapena decidere se ci autosopprimiamo dove morire e possiamo decidere dove vivere, ma la nascita non è un merito nostro.
1: No.
2: E come facciamo a dire che siamo di qua quando lo abbiamo? Cioè, è da stupidi dire. Cioè, io non vedo confini, ma non li vedrei nemmeno se fossi spagnolo, se fossi francese. Non è una questione di attacco alla provenienza, all'Italia, che me ne frega. Non mi sento italiano, non mi sentirei nemmeno canadese, non mi sentirei proprio.
0: La scelta di quella che viene chiamata in gergo teatrale spalla, no? In questo spettacolo, che però nel corso dello spettacolo diventa sempre più coprotagonista, fino alla fine a diventare addirittura il protagonista unico,
2: sì,
0: perché lo lasci da solo.
3: Ma veramente ci lasci con lui? È ciò che vi meritate?
0: Stiamo parlando di Daniele, no?
2: Cavaioli, sì.
0: Come è stata maturata questa scelta e cosa secondo voi ha dato di diverso ai tuoi spettacoli?
2: Daniele non porta un sovraccarico di ansia che accresce quella che io già ho endemica.
3: Mai la gravità potrà eguagliare l'estrema e tragica gravità di quello che sta combinando sto giovanotto con la bandiera, guarda.
2: Cioè la gravità lui la vive così, l'assenza di gravità in quel modo. Non fa quello che faccio io rimanendo,
0: certo,
2: su una gamba.
1: Poi
2: lui...
1: la sua energia è opposta a quella d'Antonio, ma sì, è molto intensa.
0: Assolutamente,
1: lui
0: si percepisce tutta.
1: Influenza il pubblico in una maniera veramente sorprendente.
3: Che va contro ogni regola gravitazionale!
0: Tra l'altro crea una vera e propria dialettica in scena.
2: Certo, sì. Anche col gioco delle carte, è lui che non mi ha fatto rimettere la carta dentro.
3: È questa?
4: Sì, è quella.
3: Provi lei?
4: Questa?
3: Capito, ce l'ho ancora a mano la carta, come fai? Non poteva essere quella, ce l'ho ancora, ma questo significa non prevedere la persona che lei ha di fronte, capitano. Buonanotte, è un'amarezza continua, buonanotte.
2: È Daniele che tirando i dadi ha fatto 18, non è una battuta, cioè con due dadi non puoi fare 18. È lui che tirandoli li tira fuori fa 18, cioè sono tutte suoi modi di essere.
3: 12, 90, non ci sarebbe nemmeno spazio per pigmentarli tutti e 9, capitano. Capita, io non ho gli strumenti giusti per contrastarla, capita.
2: Mi sono accorto che lo spettacolo stava venendo bello quando, durante le prove aperte, ho fatto caso che le persone che venivano a vedere le prove, in questi posti piccoli dove proviamo, non guardavano me, ma guardavano Daniele.
3: E di che parliamo con lui?
4: Non lo so.
3: E quello che dovrebbe preoccuparvi è che non lo sa nemmeno lui.
0: Io ho fatto una piccola ricerca di parole, non di numeri, e vedendo un po' quali sono gli aggettivi che noi critici usiamo per descrivere la vostra poetica teatrale, come si dice in questi casi. Però ho notato che il più ricorrente, il più usato e forse anche un po' abusato, è dissacrante. Io invece vi chiedo quanto secondo voi invece ci sarebbe bisogno di sacro e di sacralità nel teatro, per esempio, e non solo.
1: Ma il nostro è un lavoro sacro.
0: Cioè, e lì volevo arrivare.
1: Dissacrante, infatti non ci piace quando lo leggiamo, perché noi crediamo nella sacralità della rappresentazione.
2: Siamo molto più vicini al rigore ascetico di tante altre persone. Quando ci dicono dissacranti, significa dissacranti è sempre rispetto a chi, cioè, lo dice, chi vuole che tu sia quello che non sei, insomma.
0: È un'etichetta, insomma. Poi
2: no, non ci piace dissacrare, non c'è niente da dissacrare. Sì, forse... provocatori, non c'è niente da provocare. Nessuno aspetta noi per essere provocato. Provocare l'altro significa non riconoscere all'altro una reattività. Se questa chiacchierata dovesse servire a far non scrivere più dissacranti, sarebbe un grande investimento.
3: E capisco che c'è tanta sete di...
5: metu.
3: Spiritualità! Che è una bibita, Benedetto, spiritualità!
0: Siete la dimostrazione vivente che si può fare arte restando liberi e scevri da compromessi, no? Perché sempre in uno dei nostri incontri mi avete detto... siamo una completa anomalia, non prendiamo soldi statali, non per stupidità, ma perché crediamo fortemente nel concetto di precarietà. Siamo precari anche nella postura da quando nasciamo. L'arte è precaria, non deve essere protetta, perché nel momento in cui si accettano sovvenzioni si perde in libertà, si è costretti ad una produttività che non decidi più tu. Siamo moralmente ricchi anche e soprattutto senza i soldi a cui rinunciamo. Molto bello. Tra l'altro è anche molto vero, perché sono anni che lo dimostrate, ma non pensate comunque che l'arte però debba anche, essendo un bene comune, debba avere un incentivo da parte dello Stato, cioè che lo Stato debba incentivare quello che è un bene comune come l'arte?
1: Attraverso lo spazio.
2: Ci sono vari modi.
1: Cioè deve dare la possibilità alle giovani compagnie di esprimersi. Quello sarebbe bellissimo. E non è molto comune, adesso i ragazzi devono pagare i teatri per fare qualcosa, è ridicolo perché non ce l'hanno tutti questi soldi.
2: Allora, l'arte non deve creare occupazione, questo piagnisteo sul fatto che purtroppo lo stanno facendo questi di adesso, che viene impoverito il cinema, questo piagnisteo mi sembra ingiustificato, perché non è detto che, io pensavo che l'arte fosse un'esigenza dello spirito, non la Montedison o la Fiat, che significa l'arte deve creare occupazione, l'arte deve creare opere belle. Dal mio punto di vista, quindi se vengono tolti i soldi al cinema, a noi che non li abbiamo mai presi, sinceramente non ce ne frega niente. Non è cinismo questo. Un giovane deve avere uno spazio sprotetto dove esprimersi, senza avere le spalle coperte dalle sovvenzioni, poi diventa un commercialista di se stesso, esprimersi in precarietà, come dicevamo prima. Hai lo spazio, però lo spazio è della collettività, i soldi sono dello Stato, secondo noi. Gli spazi sono della collettività, gli spazi non appartengono allo Stato. Quando noi debuttiamo, costiamo allo Stato zero. Questo è un dato di fatto, che noi costiamo zero, e è incontestabile.
1: Noi abbiamo cominciato così, noi siamo andati in vari spazi e abbiamo guadagnato e abbiamo investito su noi stessi.
2: È più difficile. Cioè, insomma, per noi l'oggetto del dissenso è sempre l'istituzione e la gerarchia. Non puoi da una parte farti finanziare e poi protestare perché diventi fasullo, no?
3: Ma accorgo sempre più spesso che dietro l'angolo occorrerebbe
5: Angelo.
3: Onestà, che Angelo? Che sta fa Angelo dietro l'angolo? Che è maniaco sessuale? Onestà!
0: Io vi lascerei liberi, però prima di lasciarvi liberi ti vorrei proporre due epitaffi. Il primo dice: non escludo il ritorno, il famoso epitaffio di Franco Carifano. E l'altro invece recita così: qui giace uno il cui nome fu scritto nell'acqua, ed è di John Keats, del poeta inglese John Keats. Quale dei due scegli?
2: Più poetico il secondo è più poetico.
0: È
2: non
0: più
2: conosco
0: tuo.
2: Bene nemmeno il... cioè il nome nell'acqua è qualcosa di... sarebbe bello scrivere. Ecco, questo non ci riuscirà mai nessuno, nemmeno se lo Stato sovvenzionasse.
6: L'illusione che il silenzio sia una forma di intimità, mentre è solo il disprezzo di chi oramai si è abituato.

0: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, giovedì alle 10:30. In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
1: E come ti chiami?
2: Mi chiamo Javier.
0: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
3: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
0: Lasciare tutto.
4: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
0: Cercare la verità.
5: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
0: Solo Javier, la libertà di donarsi. Giovedì in prima serata.
6: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
7: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
8: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
9: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
0: Il documentario Dipinti di Dio, giovedì in seconda serata.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
7: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
8: Non mi fai gli auguri.
9: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
10: Non toccarla!
7: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
6: Anche i ricchi piangono.
11: Io non amo Esther, amo te.
7: Ma io non più.
6: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
12: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
13: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
14: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
15: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
6: Il documentario Dipinti di Dio, giovedì in seconda serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia,

0: Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero della gloria, Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Allora, buongiorno, buongiorno signore, buongiorno signori. Oggi è scattata un'ora solare molto, molto, molto speciale. Quando abbiamo il nostro Stefano Paggioro, parliamo sempre di musiche, di bellissima musica, ma questa puntata in particolare ha avuto una lunga rincorsa. Abbiamo pensato di farla, abbiamo desiderato omaggiare non soltanto un musicista unico e assolutamente irripetibile, questo ragazzo qua, Renato Carosone, al quale va tutto il nostro amore, tutto il nostro affetto, tutto il nostro ricordo. Lo ricorderemo e ne parleremo oggi raccontando tutto il suo genio, che da Napoli è arrivata fino a New York, un uomo che ha fatto ballare e cantare il mondo e continua ad essere così, ma lo sottolineo dall'inizio, un galantuomo per tutta la sua vita. Dopodiché, tu fa l'americano. Renato Carosone, andiamo!

0: Ragione. Grazie ad Antonio Coppola, una voce splendida, parleremo di Antonio tra poco. Il maestro Riccardo Balsamo, grazie di essere con noi. Allora, signori, non solo e senza di lui non l'avremmo realizzata questa puntata come tutte le altre, il nostro Stefano Paggioro, ma con lui un ospite d'eccezione, Antonio Carosone, nipote di Renato Carosone. Dove c'è Paggioro c'è musica, eccolo. Grazie di essere con noi, grazie infinite, grazie infinite. Allora, dico sempre allora io, ma insomma il senso è questo. Abbiamo sentito tuo fan americano, intanto signor Antonio, posso chiamarla così? Che begli occhi azzurri che ha, belli bellissimi.
1: Lo dicono tutti.
0: Lo dicono tutti, io lo so, quando uno è bello, che vuol fare? Intanto grazie, perché è un onore averla qui con noi. Stefano Paggioro, grazie, grazie di cuore sempre,
1: grazie
0: per tutto il tuo lavoro. Continuiamo a ballare su questa musica,
1: certo,
0: che è del
1: 1956.
0: Ah però, è tonda tonda proprio.
1: Esatto, è un anniversario anche della canzone.
0: È un anniversario, sì, tondo tondo, sì, quest'anno. Sì, sì. E quindi tu vuoi fare l'americano, paroliere napoletano, Nisa.
1: Nisa, Nicola Salerno,
0: sì.
1: L'incontro avviene grazie a Mariano Rapetti, padre di Mogol, altro nome enorme.
0: Esatto.
1: E questa canzone fa un successo enorme in tutto il mondo e ancora oggi si canta.
0: Allora, sentite, Renato Carosone ci ha fatto solo un torto, di anni ne avrebbe dovuti fare 110, e sarebbero stati pochi se fosse vissuto per 110 anni. Quello che sappiamo è che per nostra infinita gioia il 3 gennaio del 1920 lui nasce e il cognome era con la U in realtà, Carosone.
1: Carosone, sì.
0: Carosone. E quando cambia? Quando diventa Carosone?
2: Nel
0: corso del tempo. Senta, signor Antonio, lei è figlio...
2: Tra l'altro zio Renato poi l'ha cambiato successivamente.
0: L'ha cambiato successivamente. Zio Renato.
2: Ha fatto ritornare Carosone.
0: Che bello sentirlo dire zio Renato. Che zio è stato questo zio?
2: Spettacolare. Insieme alla moglie, devo dire la verità. Zia Lita è stata una persona eccezionale.
0: Zia Lita è stata una...
2: Ci hanno voluto molto bene.
0: Allora, me l'ha detto poco fa Antonio Carosone nel corridoio. Mi ha detto sicuramente un galantuomo e un uomo che è stato... sempre legato alla famiglia. Lei è figlio del fratello piccolino,
2: Ottavio,
0: giusto?
2: Sì, il terzo.
0: Il terzo, il più piccolo, Ottavio.
2: Sì.
0: E lui è stato legato alla sua famiglia?
2: Molto, moltissimo.
0: Sempre, tutta la vita?
2: Specialmente con zia Olga aveva un rapporto molto stretto.
0: Anche perché loro perdono la mamma da piccoli.
2: Prestissimo, sì. Sono rimasti con questo nonno che li ha gestiti, diciamo così.
0: Li ha gestiti. E io leggo da palcoscenico, dal libro di Stefano Paggioro, che per me è fondamentale, perché tutte le volte vado e cerco, leggo questa nota. Forse Renato non avrebbe, Renato bambino, avrebbe voluto anche scendere per strada, giocare, no? E invece fu messo a suonare il pianoforte,
2: sì,
0: per nostra
2: costretto,
0: si può dire così. Costretto a suonare il pianoforte.
2: Posso dire una cosa
0: no,
2: che raccontava zio Renato?
0: Certo.
2: Il suo grande rammarico è stato che quando lui ha avuto il grande successo che poi ha avuto negli anni 50, mio nonno è morto e quindi non ha potuto, come dire, gioire, godere di questo grande successo. Perché lui veramente ha voluto che zio Renato studiasse il pianoforte.
0: Zio Renato il pianoforte, Olga il violino e papà.
2: Però gli altri due.
0: Del signor Antonio la batte. Vabbè, ho capito. Però adesso non me li butti giù così, papà e zia. Eccola qua, guardate che bella questa fotografia. Che bella, che meraviglia. E quindi, insomma, Renato, come tutti i bambini, avrebbe voluto fare altro, avrebbe voluto fare il bambino. Questa è una foto stupenda. Questa mamma che mancò troppo presto, ed è vero, sì, certo, Stefano, il papà, il nonno, il signor Antonio, non ha potuto vedere il grande successo, però a noi piace pensare che l'abbiano visto comunque, insomma.
1: Certo.
0: Però Carosone, e questo lo diremo per tutta la nostra puntata, manterrà per tutta la vita questa capacità di essere una persona nel grande, che splendore. Grazie per queste fotografie, sono bellissime, veramente bellissime. Di essere una persona... semplice, lo posso dire?
1: Sì.
0: E io nella grandezza delle persone semplici.
1: Sì, posso dire che tutti i cantanti che ho conosciuto, di cui ogni tanto parliamo nelle varie puntate, mi hanno parlato tutti bene di Renato Carosone, anche, oltre dell'artista straordinario, ma dell'uomo. Uomo buono, generoso, un antidivo,
0: sì,
1: è una persona per bene, quindi verità.
0: Scusate, un antidivo, un uomo generoso, una persona per bene, ma hai detto tutto, voglio dire, c'è tutto quello che si possa pretendere. Un'ultima cosa prima di fermarci con la pubblicità e poi andiamo di musica e poi andiamo di racconti molto, molto, molto speciali. Signor Antonio, com'era stare con zio Renato a casa, i vostri Natali, c'era sempre un bel pianoforte ovviamente, com'era? Com'era stare in famiglia? No,
2: lui amava stare insieme a noi, insieme a tutta la famiglia, perché mio padre ha avuto 3 figli maschi e zia Olga 3 figlie femmine. Di conseguenza era una famiglia abbastanza allargata.
0: Certo, numerosa.
2: E quindi noi eravamo molto spesso a Natale, specialmente quando lui poi si è trasferito a Bracciano, quando ha smesso di suonare.
0: Vicino Roma, sì.
2: Quindi noi andavamo lì, stavamo 3, 4, 5, 7 giorni e quindi facevamo questi...
0: E quindi c'era di che gioire a casa Carosone. Sì. Noi ve lo raccontiamo ancora, raccontiamo l'uomo che ha conquistato l'Italia e il mondo, raccontiamo l'uomo che ha avuto la capacità di dire smetto qui, ma tutto questo tra poco in musica all'ora solare, a tra poco. Ma poco poco, eh?
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente ti piace.
3: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
6: La telecamera va bene
3: qua.
6: Idee
3: a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone vedeto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.

0: dedicata al grande, grandissimo Renato Carosone, l'uomo che trasformò la musica napoletana in un'eterna festa ed è stato capace di portare questa musica ovunque nel mondo, e la balliamo ancora la musica di Carosone e vogliamo ancora ascoltarla. Stefano Paggioro, grazie di essere con noi, e Antonio Carosone, il nipote. Signor Antonio, lei mi deve sopportare oggi, lei capisce che avere un Carosone in studio è una cosa talmente bella, e non soltanto un Carosone, ma avere lei con questi ricordi splendidi di uno zio. Splendido. Stefano, era l'immediato dopoguerra, definiamolo così, era un paese, il nostro, che si risollevava, tentava di risollevarsi, e Renato Carosone ha fatto tantissimo per noi, ivi compresa questa canzone che diventò anche un film.
1: Sì, sì, nel 55 lui la scrisse con Enzo Bonagura, che è stato un poeta che ha scritto delle canzoni straordinarie, e poi l'ha dedicata a sua moglie questa canzone, ed è un po' una canzone diversa dal suo stile, dal suo genere, questo anche per dimostrare che era capace di scrivere anche delle bellissime melodie.
0: Che era un musicista
1: a tutto tondo, senza
0: ombra di dubbio. A 360 gradi.
1: Si è diplomato in pianoforte all'età di 17 anni.
0: Ah, però... 10 anni di pianoforte è uno strumento meraviglioso, ma è tanto, tanto difficile. Film con Marisa Allasio, un po' strappacuore, no, chiaramente doveva essere, essere così. Ecco, il ricordo di Renato Carosone non può prescindere dal fatto che quest'uomo sia stato molto oltre quelle canzoni e quella musica che noi amiamo ancora oggi ascoltare. Lui era un grandissimo musicista. Lui, signor Antonio, faceva parlare la tastiera, non la suonava, la faceva proprio parlare. Per un ragazzino che poi è diventato un ragazzo come lei, frequentare questa famiglia, quanto è stato bello, la famiglia di zio Renato e di zia Lita.
2: Beh, tenga conto che io ho vissuto 2 anni a Milano con lui.
0: Che fortuna. Scusi, mi è sfuggita.
2: Sono stato strappato da Napoli, dai vicoli di Napoli.
0: Dai vicoli di Napoli? Perché? Perché l'hanno strappata dai vicoli? No, perché era troppo scalmanato.
2: No, non so per quale motivo i miei genitori...
0: Perché era scalmanato, insieme. No, non è vero, no, per carità.
2: Lasciamo stare.
0: No, no, e quindi hanno detto vai a stare con zio. Ecco, quello stare, quei 2 anni come sono stati?
2: Bellissimi, perché a parte che vivevo in un mondo completamente diverso... Si frequentavano famiglie importanti della Milano dell'epoca, quindi è stata una bella esperienza.
0: Senta, zio Renato, volevano bene tutti?
2: Tutti, perché era una persona modesta, mai non arrogante, assolutamente, disponibile,
0: allora,
2: per bene.
0: Per bene, quest'uomo per bene, che ad un certo punto va a lavorare ragazzino in Africa, proprio quando il papà rimane vedovo e c'è bisogno di una forza in più?
2: No, diciamo fondamentalmente il mio nonno gestiva all'epoca il Mercadante, che era un vecchio teatro, per cui era nel mondo artistico.
0: Certo.
2: E nella galleria Principe Umberto, dove stazionavano i vari artisti, cantanti, avevano bisogno di un pianista, quando l'esercito aveva bisogno di essere, come dire, rallegrato. E per cui zio Renato, il nonno, per tutti, pensa, zio Renato lo mandò in Africa a fare questa cosa, e da lì è poi iniziata la sua
0: grande carriera, che
2: è
0: pensate,
2: diventato poi direttore d'orchestra, e
0: assolutamente, andando in Africa però trovò
2: l'amore,
0: trovò l'amore, diciamo, la cosa più importante, e la storia d'amore con la zia Lita, che era una ballerina, veniva da Venezia,
2: faceva parte del corpo di ballo dell'epoca.
0: È una storia bellissima, perché la zia aveva già un figlio.
2: Sì.
0: Era una ragazza madre, che all'epoca era particolarmente complicato.
2: E
0: lui si innamora di questa donna e adotta questo bambino.
2: Questo ragazzo Pino, Giuseppe, che all'epoca immagino avesse 3, 4 anni, 5 anni.
0: E sarà il loro figlio per tutta, per tutta la vita.
2: Sì, sì, sì.
0: Giuseppe è eccellente artista, pittore, ma poi spiegheremo anche come Renato Carosone diventi pittore, insomma, è una storia bella questa.
1: Bellissima,
0: Stefano,
1: sì.
0: Cioè, ti dice un po', per quei tempi, no? Un uomo che mette, antepone l'amore, se è amore è amore,
1: sì,
0: quindi
1: ma poi
0: via.
1: Anche la sua tenacia, a me ha colpito della storia che mi ha raccontato anche Antonio, del fatto che lui quando va in Eritrea subito non ha successo, perché quel tipo di musica viene... proposta a un pubblico del nord Italia che non ama o non apprezza, non capisce bene
0: Le
1: canzoni napoletane, sciolgono la compagnia, ma lui vuole rimanere e con un'altra compagnia, spostandosi ad Asmara, poi inizia ad avere grande successo. E c'è una chicca che mi ha raccontato Gloria Christian, che salutiamo, che ci segue, che lei lo ha conosciuto, perché anche lei era ad Asmara, piccolissima, perché suo padre suonava la tromba, era un trombettista nelle compagnie di varietà. E lei dice: io mangiavo il gelato in braccio a Renato Carosone e gli sporcavo la camicia. Vabbè. E dice: quello è stato il nostro primo incontro ad Asmara.
0: Signora Gloria Christian, intanto noi le mandiamo un grande bacio, ringraziandola della sua attenzione per l'Ora Solare, per TV 2000. Gli sporcavo la camicia, che splendore, che splendore. E quest'uomo, per questo ho detto 110 anni non sarebbero bastati, quest'uomo era... era veramente amato da tutti. Noi abbiamo un documento importantissimo. Renato Carosone è stato, il maestro Carosone, è stato intervistato dal nostro collega qui a TV 2000, Sergio Cannelles, e quella fu la sua ultima intervista. Noi ve la riproponiamo. Siamo felici di riproporvela, perché Renato Carosone è sempre vivo ed è sempre nel nostro cuore. Ricordò che, appunto, rientrato dall'Africa, dove rimase per 9 anni sì, circa, trovò immediatamente lavoro e una sera gli venne chiesto, gli venne proposto di formare un trio, perché quello era un puro sangue, un cavallo puro sangue, Renato Carosone, guardatelo.
3: Era finita la guerra, altro che vivere. Naturalmente era un punto e a capo, e quindi la gente si voleva divertire. E io naturalmente col trio, perché riuscii a formare un trio, e trovai un olandese che si chiama Van Wood, tutti hanno conosciuto, che cantava bene in 3-4 lingue, così. E poi telefonai al direttore, di guardi, io ho quasi formato il trio, però mi manca il batterista. Dice: Caruso, non si preoccupi, perché il batterista ce l'ho io, l'ho conosciuto io. E chi è questo batterista? Un certo Gigi Di Giacomo, che lei quando verrà a fare le prove qua a Napoli, insomma, andiamo a Napoli e Van Wood con la chitarra per provare. A un certo punto, permesso, di giorno era, e night che è tutto al buio così. Buongiorno, io sono Gigi Di Giacomo, sono il batterista. Ah, va bene. Mi ha mandato il dottor Pacenza per... E la batteria, dico: no, cioè, la batteria non ce l'ho, perché l'ho portata a cromare. A cromare, siccome aveva fatto la stagione estiva, allora tutte le cromature si erano ossidate. L'ha portata a cromare. Cioè, e come proviamo? Dice: non si preoccupi, va dietro al banco, alla boete del bar, così prende un plateau con dei bicchieri sopra, un paio di forchette. Ci possiamo cominciare.
0: Ora, signori, questa intervista andò in onda il 23 maggio del 2001. Il 20 maggio aveva chiuso gli occhi Renato Carosone, e noi l'abbiamo riproposta con tutta l'emozione del caso. Arriviamo adesso anche al trio. Però, signor Antonio, che effetto fa rivederlo?
2: È incredibile.
0: È bello, eh?
2: Bellissimo.
0: Bello da ascoltare, bello in questo
2: racconto. Era così, Gerenato.
0: Era così, era esattamente così. Allora, l'olandese era Peter Van Wood. E Gegé Di Giacomo era una cosa a parte.
1: Un altro genio.
0: Sì,
1: assolutamente.
0: Eccoli qua. Qui, questo è il batterista che aveva coniato un modo di dire, no?
1: Sì. Canta Napoli.
0: Mi stupisco che tu non lo faccia cantare a loro, ma insomma, perché effettivamente...
1: No, ma avremo una sorpresa fra un po'.
0: Ah, ecco, fantastico. Allora, Gegé Di Giacomo, Riccardo Rauchi e Alberto Pizzigoni.
1: Sì, questa è la compagnia, poi, perché sono passati diversi cantanti, perché poi a un certo punto Peter Van Wood decide di fare la carriera solista, sì, di cantante, e quindi lui cerca altri musicisti, cantanti.
0: Allora,
1: anche Franco Cerri farà parte.
0: E anche il grande Franco, chitarrista meraviglioso.
1: Stupendo.
0: 3 gennaio 1954 è quella data che da lì in poi ci ha dato da mangiare, nel senso, è nata la televisione in Italia, quindi primissimi...
1: Sì.
0: Messe in onda, esperimenti, come dire, no? Spettacoli, furono i primi
1: sì, ad essere invitati nella nascente televisione.
0: Guardate che bello.
1: Di Giacomo non ci credeva molto, diceva ma non ci vedrà nessuno perché nessuno ce l'ha. E Renato gli dice no, però facciamolo perché questa cosa dicono che diventerà importante. E infatti...
0: Se siamo ancora qui a parlarne. Di questi tempi, raffreddore incluso, vabbè, insomma, è troppo da dire. Quando tu dici pigliate una pastiglia, ci stai male, pigliate una pastiglia. Da quando è arrivato Renato Carosone, pigliate una pastiglia, è diventato un altro modo di dire e un altro modo di cantare e suonare. Pigliate una pastiglia.

0: Aqualine glicero fosfato promotele visionato grammi 003. Ah, pigliate una pastiglia e sienta a me.
1: Ma bravo, bravo, tra poco. Eccole, le mie ragazze si sono scatenate. Brave, brave, brave, così si fa. Brave. Allora, signori, Antonio Coppola, ancora applauso, bravo. Riccardo Balsamo, grazie maestro. Qui siamo nel 1957.
2: Era il periodo dove arrivavano appunto questi primi farmaci per dormire. A un certo punto loro si domandano: chissà se ci sarà anche una pastiglia contro il mal d'amore? E allora nasce questa idea, sempre con Nisa.
1: Antonio Carosone e Stefano Paggiolo, quando Renato Carosone cantava, portava, oltre ad una capacità musicale che stiamo raccontando, una ventata di simpatia che non era, avrebbe potuto anche non essere automatica, insomma. Lo zio era un concentrato di simpatia.
3: Zio Renato contestava i cantanti che facevano musica seria, dice, perché se la musica deve far divertire, e quindi era questa la sua filosofia, lo raccontava sempre questa cosa.
1: Quindi doveva far divertire. Ma lo zio studiava tanto, studiava intendo dire, suonava tanto a casa, si preparava.
3: Lui aveva un pianoforte, quando era a Bracciano aveva questa villa che aveva diversi piani, al piano inferiore aveva questo pianoforte a coda, e poi aveva anche un pianoforte verticale in camera sua, perché non dormivano insieme, perché lui la notte si svegliava, non voleva dare fastidio, e quindi dormiva un'altra e suonava e studiava.
1: Signori, abbiamo un audio che dobbiamo ascoltare, perché chiunque abbia tentato di studiare pianoforte quando ha sentito questa roba qua ha detto sarà dura, me inclusa. Sentite un po'. Posso avere il massimo audio, grazie.

come ci parli sopra. È un po' difficile parlare sopra questa musica, questo è pianofortissimo, Stefano, che diventa un po'